0: dopo che faccio le regole, amo anche non seguirle. Quindi il libro è un po' così, perché nella vita tu non sai come andrà a finire. Io un giorno sono uscita di casa, ho accompagnato mia figlia a scuola e dovevo andarmi a prendere un caffè con un'amica, invece ho cambiato strada e ho rischiato anche di non esserci più in questa vita. Quindi cosa significa questo? Che io posso fare tutte le regole che voglio, posso
1: romperle anche, no? Soprattutto però, avere il coraggio di romperle ogni tanto le regole.
0: Arrivato a una certa età, perché devi precluderti di fare qualcosa che ti piace?
1: Esatto, perché, esatto.
0: Quando io ho sempre bazzicato nel mondo letterario, nel mondo della radio, nel mondo, però avevo dei cari parenti che dicevano: ma questo non è un mestiere, ma perché vai a finire sui giornali? Come se a un certo punto fosse anche una sorta di vergogna.
1: Un esporsi, no, che può tradursi anche in imbarazzo per chi ti conosce. Questo è il problema che si fanno a volte.
0: Benissimo, dopodiché io sono trascorsi anni, ma ho dimostrato che in realtà finire sui giornali non è una cosa brutta, anzi potrebbe essere una svolta per gli altri. Non dico che io voglio cambiare le sorti di tutti, però se posso salvarne almeno 5 nel dire: desidera, faccio che tu vuoi perché sei nata libera. E allora io ho fatto una cosa buona. Per anni, no? Ci si può anche sentire sottovalutati.
1: Ma a volte siamo noi stessi a sottovalutare noi stessi, e questo è il problema.
0: No, essere sottovalutati per accontentare gli altri. Quindi poi ho deciso, ecco perché su Sfida ho un libro di rottura, ho deciso di non accontentare più gli altri e accontentare un po' me. Ed è quello che dovremmo fare un po' tutti.
1: Assolutamente, mi trovi profondamente in sintonia con questo tuo promemoria, perché lo vogliamo tenere come un promemoria e un punto di chiusura di questa nostra bella chiacchierata, che spero sia una, la prima fra molte che avremo in futuro, cara,
2: certo,
1: Milena.
2: Io dico una cosa anche a lei, la Sicilia e le Marche, un amore oggi abbiamo fatto, siamo insieme, va bene?
0: Sono contenta, invitate, tanto scrivono dei libri, voglio parlarne.
1: Ah, voglia.
0: Poi vi dico una cosa, ogni libro è stato scritto in un momento particolare, quindi non vi annoierete mai insieme a me.
1: Ma di questo ne siamo assolutamente certi, e per questo sono molto molto felice di essere entrata in contatto con te, di averti presentata ai miei ascoltatori. Naturalmente sulle nostre pagine riporteremo anche i libri di Milena Buonvissuto, avrò il piacere di pubblicarveli uno per uno in maniera che li abbiate chiari e potrete poi acquistarli e gustarveli sotto l'ombrellone al mare, perché d'estate c'è più tempo per leggere. Cara Milena, io ti ringrazio tantissimo, dobbiamo chiudere, ci sentiamo presto.
2: Ciao per la Sicilia. Grazie. salutaci tutti.
1: Grazie Milena.
0: Grazie, ciao.
1: E cari amici, anche per oggi abbiamo concluso la nostra mattinata. Ti sei
2: sabato
1: stancato?
2: Prossimo sarà tutto Morena, perché io non ci sarò.
1: Bene, mi abbandona di nuovo Lazzareno.
2: Io vado nell'acqua e vai.
1: Ma tu ti perdi Verusca Dossi, però. Viene qui in studio il mio tesoro, la mia amore, la mia grande anima, Verusca. Saremo tutte e due.
2: Ciao,
1: allora.
2: Verusca.
1: Ti distruggiamo lo studio, Nazareno.
2: Ecco, a posto io.
1: Bene, ragazzi, io vi voglio bene. Vi ringrazio per essere stati con noi anche questa mattina. Ci lasciamo con un pezzo cantato da un cantante meraviglioso, Tom York. E gli faccio cantare Suspirium, perché ci sta, tratta dal film di Guadagnino.
2: Ciao a tutti,
1: alla
2: ciao
1: prossima.
2: A tutti, ciao, buona domenica, ciao.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: È arrivato il secondo round di Dolce Far Niente qui a Radio Nuova Macerata in Blu. Finalmente di fronte a me ho Nazareno.
1: Oh, vedi, quando mi si siede Nazareno.
0: Sì, sì, sì, sì. E soprattutto è l'unica radio che vi consente anche di raccontarvi. Quindi, ecco, se ci sono degli autori, se ci sono dei musicisti, se ci sono degli artisti, se c'è qualcuno che vuole parlare, dire qualcosa, che proprio qualcosa che gli preme da dentro, che reputa che sia importante, fondamentale, un concetto, un pensiero, un'iniziativa da condividere, voi scriveteci. Vi ricordo anche la mia mail, così potete farlo direttamente per rivolgervi a me e avere spazio magari in questa trasmissione. morena@radionuova.com. Il sito è www.radionuovamacerata.com. Lì trovate ovviamente tutti i link di riferimento per mandare materiali alla nostra redazione, che poi li spulcerà, vi selezionerà eventualmente.
1: E dopo a tutti, quindi fate tutto che non c'è problema. Poi
0: mandateci le vostre cose e diventate nostri amici, gli amici di Radio Nuova Macerata, chiamiamoli così, dai.
1: Bellissimo.
0: Conosciamo un'altra personalità di tutto spicco e rilievo. Restiamo nel sud, nella meravigliosa Sicilia.
1: Bellissima questa.
0: Sì.
1: Andiamo nell'isola, che lì si sta bene.
0: Andiamo nell'isola più bella del mondo, non ce ne voglia, ecco, la Sardegna, Se la battono appunto, tutte e due. Abbiamo le isole più belle del mondo, però oggi stazioniamo in Sicilia perché sì. La nostra Milena Buonvissuto, che raggiungeremo tra pochissimo al telefono. Intanto io vi voglio leggere la sua biografia, perché è di tutto rispetto, in maniera che quando l'avremo in diretta voi sapete già le cose più importanti di Milena, perché ne ha fatte e ne fa tante.
1: Io sono stato giù anche tante volte
0: in Sicilia.
1: Sì, sta veramente bene lì.
0: Allora, lei è nata a Licata. Sei stato a Licata?
1: Licata, sì.
0: Ah, bene, quindi avrete anche modo di parlare di Licata. Io non la conosco.
1: Sono tanti anni, quindi se mi ricordo qualcosa non lo so. Però
0: vabbè, te lo ricorderà lei, Nazareno, dai. È nata a Licata, questa magnifica Licata, città, sì, circondata dal mare, quindi Milena ha proprio respirato l'aria della bellezza delle sue terre. È la prima di tre figli, di Francesco e Crocina. Ha frequentato il liceo classico Linares di Licata ed ha una figlia che si chiama Lavinia, un nome bellissimo, Lavinia, molto molto elegante, aristocratico.
1: Sì.
0: Ha sempre amato a causa della sua empatia, e la definisce una causa, come qualcosa che alla fine ci si ritorce contro. In qualche modo posso essere anche concorde con lei.
1: E come mai questo?
0: Ha sempre amato far parte della comunità a causa della sua empatia, quindi è una causa. L'empatia che ci spinge verso gli altri, per fortuna. Dai 17 ai 20 anni ha condotto un programma radiofonico, quindi è anche una nostra collega. Sì.
1: Qua che facciamo parlare anche te, così
0: chissà se ha tempo di sobbarcarsi anche un'altra situazione la nostra Milena, lo chiederemo a lei. Ha condotto questo programma radiofonico a Radio One Licata quando era più giovane. Successivamente ha curato una rubrica culturale in un mensile dal titolo L'Affarone.
1: L'Affarone,
0: per poi approdare in un giornale online, illicatese.it. Proprio in questo periodo va in stampa il suo primo romanzo, La paura di rincasare tardi, edito dalla casa editrice Edicom Ro, che ottiene un discreto riconoscimento di testate giornalistiche, la menzione nella settimana Io Donna. Principalmente si è occupata da sempre di questioni sociali, collaborando continuamente con le amministrazioni e militando in movimenti politici, perché Milena ha a cuore molto anche le tematiche sociali, si è impegnata anche in politica, conduce anche interventi che prendono di mira, mi raccontava, anche la politica, quindi ogni tanto cercano di boicottarla. Nel 2011 fonda insieme ad altri un movimento in cui ricopre il ruolo di vicepresidente della regione Sicilia, oltre che rappresentante di Licata fino al 2015, con lo scopo di visionare il territorio, quindi questo movimento finalizzato a capire un po' i punti deboli del territorio. madrina di due autori emergenti, Libera me domina di Salvatore Nogara, Pupani e Puvinu e Il vocabolario siciliano di Lillo Greco-Polito. Finanche autrice di rappresentazioni storiche teatrali, Nazareno.
1: Tutto
0: Milena, cioè, Milena è travolgente.
1: Ma dorme nella notte?
0: Nel 2012 pubblica il suo secondo romanzo, Maria Regina senza regno, catalogato come fiction storica, e nel 2021 Il principio di Benedetto, un romanzo di introspezione da Book Print Edizioni. Ha collaborato con una rivista dal nome White Moon e fatto dei podcast, e da 2 anni conduce programmi di diffusione letteraria collaborando con case editrici tra cui Rupe Mutevole e Atile Edizioni, curando anche per quest'ultima le fiere online di Torino, Pavia e Napoli. Ti basta, Nazareno?
1: Ma io stavo pensando, noi come facciamo a leggere tutta sta roba? È una cosa un po'...
0: Ma soprattutto noi ce l'abbiamo, Milena, un vissuto che ha fatto tutte queste cose.
1: Ecco, allora.
0: Da novembre 2024 ha iniziato a collaborare con la rivista Epoca Culturale e il CML Caffè Letterario Diffuso. Ma saltando un po' di cose, se no veramente qui la chiamiamo fra mezz'ora. Credo che una delle cose...
1: Ma si sta preparando?
0: Sì, tra poco la raggiungiamo al telefono, intanto la nostra Gigliola, se vuole chiamarla e lasciarla in attesa, io vi racconto le ultime cose, perché credo che questo sia il momento dove è più impegnata Milena. Nel 2024 ha dato vita a Sago Radio 24 TV insieme ad altri autori. Io sono stata ospite di Milena circa un mese fa insieme ad Andrea Ansevini per il nostro libro C'era una svolta, e io e Milena ci siamo conosciute proprio in questo frangente, quindi ho potuto assaporare l'atmosfera che si crea all'interno del suo contenitore letterario, e devo dire che Milena è molto brava a porre domande giuste, a stimolare l'ospite, a coinvolgere gli ascoltatori, a creare un bel clima comunicativo e divulgativo. Questo è veramente importante.
1: Questo è molto importante. Tu dovresti sempre fare queste cose, perché noi con il nostro radio dobbiamo andare di qua di là, tutto il mondo andare.
0: Lo devono sapere tutti.
1: Una volta di qua, un'altra di là, ma dobbiamo andare tutto il mondo.
0: Assolutamente.
1: Ecco, questo è.
0: Poi, sempre nel 2024, ha iniziato a lavorare, dicevamo, per la giornata giornalistica Epoca Culturale e il blog Il Soffio.
1: Cos'è un blog?
0: Un blog è uno spazio online dove chi lo cura pubblica articoli, scrive delle cose, si occupa di ciò che gli preme occuparsi. In Nazareno ci sono blog di ogni tipo, blog di cucina, blog di moda, solitamente gli influencer... Nazareno hanno dei blog dove postano tutte...
1: E quella di cucina è sempre molto interessante.
0: Ci sono tantissimi blog di cucina, Nazareno. Tantissimi, tantissimi.
1: Bene,
0: e ogni blog credo che abbia una propria impronta, un proprio punto di vista per distinguersi dagli altri in questa giungla
1: di,
0: come dire, influencer, scrittori, eccetera. Ognuno ha un proprio spazio. Chiaramente oggi l'elemento che può funzionare è cercare di portare un elemento innovativo, autentico, un punto di vista diverso, per non perdersi nell'oceano delle proposte.
1: Certo.
0: Naturalmente Milena nel corso della sua carriera ha ricevuto tantissime menzioni letterarie, premi, eccetera. Vi voglio anche ricordare l'ultima menzione d'onore che ha ricevuto, il premio Giovan Battista Vico.
1: È arrivato qui,
0: sì, però voglio anche dirvi che lei va in giro per il mondo virtualmente con la Confederazione Internazionale del Libro.
1: Ah, ecco, vedi?
0: Questa è una cosa particolare, ma chiederemo direttamente a lei.

0: tutto, ma soprattutto lascerò che sia tu a illustrarci i punti più salienti della tua meravigliosa vita di divulgatrice, scrittrice, operatrice nell'ambito culturale, come dire, attivista politica, socialmente impegnata, non so, dormi mai tu, Milena, ce l'hai un po' di tempo per riposarti?
1: Ma è difficile, è difficile.
2: Ecco, io sono leggermente nottambula, ecco. Quindi per me notte dormo pochissimo. Ma dovete sapere che noi siciliani dormiamo veramente poco, siamo sempre attivi, abbiamo sempre qualcosa da fare, se non per noi lo facciamo per gli altri, quindi...
0: Ma com'è che voi siciliani dormite poco? È l'aria di mare, è la bellezza che vi circonda e quindi vi inonda di endorfine, com'è che dormite poco?
2: Guarda, questo non te lo so dire, però visto che Licata è una città che è posa proprio direttamente sul Mediterraneo, io in questo momento, mentre parlo con voi, vedo sia i gabbiani che una barca che cammina sul mare, o la finestra sul mare, no? Sembra il titolo di un film, ma è la verità. Certo, durante l'inverno ci allaghiamo, sentiamo poi la piccola Venezia, insomma, abbiamo i pro e i contro.
0: E i contro, però quando c'è la bellezza poi i contro così passano anche un po' in secondo piano, no?
2: Sì, sì.
1: Non ci sei mai venuto qui a Macerata, no?
2: No, non sono venuto a Macerata, no, però chi lo sa, magari...
0: Potrebbe succedere prima o poi che ti avremo qui per
1: dopo io e Morena veniamo giù, questo facciamo pure.
0: Nazareno, quando vai in Sicilia ricordati di portarmi, perché tu prendi e parti da solo, capito? Lui non invita mai.
2: No, l'importante è che portate una buona crema protettiva, perché noi abbiamo intorno ai 40-45 gradi.
0: Mamma mia, c'è bisogno di una crema protettiva speciale.
1: Una crema,
0: per stare
1: che crema?
0: Da voi.
2: Ma anche quella pasticcera, perché qua...
1: quella pasticcera, sì.
0: Ma no, se
2: quella ve la offriamo noi, dai, quella
0: sì.
2: La trovate.
0: Se veniamo giù vogliamo le prelibatezze della Sicilia, non è che ce la portiamo da casa, capito?
1: Io comunque ci sono stato negli anni, un po' di anni fa, quindi si sta bene da voi, dai.
2: Sì, sì, sì, sta bene. Tra l'altro molti pensano che sia solo il cannolo e la cassata siciliana le nostre prelibatezze, però vi assicuro che noi abbiamo tanti di quei dolci nati anche per caso, no? Che sono diventati il nostro punto forte.
0: Dicene qualcuno, visto che è l'ora in cui uno ha fatto colazione da un pezzo, no? E c'ha quel languorino che io, se avessi un cabaret di pasta qui davanti, me lo mangerei in diretta, per amore di tutti. Raccontaci adesso qualche cosa e poi passiamo alla letteratura.
1: Adesso col telefono te la mando subito.
0: Quali altri dolci dovremmo conoscere della Sicilia?
2: I biscotti ricci sono una ricetta inventata dalle monache di clausura, mm-hmm. E sono fatte e impastate soltanto con pasta di mandorle e zucchero.
0: Wow.
2: Quindi tanto quanto, e poi vengono inciornati e hanno proprio questa forma riccia di sopra, no? Che è meravigliosa. Poi abbiamo il biscotto Vittoria, che è stato creato per la regina Vittoria, erano tempi magri, non c'era tanto da offrire, quindi si è unito il biscotto e il cioccolato a strati, e quindi anche quello diventa un must. Anche il semplice, che posso dirti, il dolce tipico nostro, no?
1: Questo è importante.
2: Come?
0: Dici.
1: Come si chiama? Com'è?
0: Ti stava sollecitando a dirci il nome di questo dolce.
1: Vero, sì.
2: Ecco, i nostri bocconcini, no? Mm-hmm. Sono fatti con ancora in maniera tradizionale, e dentro c'è soltanto la crema senza panna, perché noi manteniamo vive le nostre tradizioni.
0: Mamma mia, questa mattina, Milena, io
2: poi cercate di dirmi quando venite, perché poi sapete, in base al momento di festa che abbiamo
0: ci sono dolci diversi.
2: Sono dolci diversi, perché noi abbiamo anche

0: in italiano è lo dico in siciliano perché
1: sì sì ci piace il dialetto, ci piace
0: l'osso di morto.
1: Macabro, non è quello che proprio, serve per entusiasmarmi, perché io sono un po' una mortizia della situazione,
0: ecco, però non è altro che un dolce impastato con zucchero, farina, uova, e poi una bella glassa sopra di zucchero e limone, che si fa nel periodo di novembre.
1: Ah, ok, poi, quindi però, nel periodo dei morti, per questo c'ha questo nome un po', un po' macabro.
0: Però se venite, che ne so, verso maggio, no? Prima del maggio, dolce, sì, vi faccio perché mangiare il muffuletto siciliano.
2: Sì, sì, sì, infatti poi non è tanto freddo. Perché,
1: ma tu quando ci consigli di venire, secondo te qual è il dolce che noi non potremmo perderci? Qual è il periodo clou, secondo te? Quando ci consigli?
0: Allora, il clou è maggio. Perché in maniera tale che potete trovare quasi tutti questi dolci, però potete mangiarvi anche il nostro muffuletto e andare in giro per bancarelle la prima settimana di maggio e gustarvi il torrone, che è un'altra nostra
1: specialità.
0: Se poi venite nel mese estivi, mangerete tanta di quella granita con la brioche col tuffo, brioche e granita col tuffo, che ne sentirete quasi la mancanza quando andrete via. Però Morena, devi portare qualcuno per mangiarti la brioche, perché
2: andiamo giù io e lei, su, andiamo tutte e due.
1: Che cosa c'ha questa brioche di particolare, Milena?
2: Anche mia moglie porto, così andiamo in tre.
0: La racconto in due parole. L'uomo deve regalare il firriciuccio della brioche, ed è un segno di amore.
1: Ah, allora Nazareno, non puoi, se no la tua consorte qui non credo che.
2: Allora vabbè, va.
1: Mi porterò qualcun altro. Quindi un dolce che si mangia in
0: cura, Morena, sì, che se qualcuno ti vede seduta in uno dei nostri bar a gustarti la granita, il birriciuccio te lo regalano senza nemmeno
1: Sei carinissima, Milena, grazie. Allora io vengo da sola, perché tanto
0: ti troverò un fidanzato bello.
1: Mamma mia, sarà felice.
2: Uno alla volta.
0: Mi perdoni quel qualcuno a casa.
1: Quando voglio rifarmi una vita vengo in Sicilia, va bene?
0: Perfetto.
1: Intanto io l'ho messa là. Allora Milena, abbiamo scherzato, abbiamo riso perché ci piace, tu ti presti.
2: Ecco.
1: E poi hai una cultura, una sapienza talmente vasta che con te anche parlare di cucina è farsi un regalo. Da dove vogliamo cominciare? Io la tua biografia l'ho già un po' raccontata.
0: Sì, ho sentito, infatti dico, cavolo, ma veramente
1: tutte queste robe ho fatto.
0: Allora, io prima di iniziare a parlare del mio libro, dei miei libri, ti dirò la verità. Tutto quello che voi avete letto in biografia, io non l'ho cercato. Io stranamente vengo scelta.
1: Succede così.
0: Qualcuno poi mi abbandona strada facendo, ma in me,
1: ma è il ciclo della vita, le cose vanno, vengono, quello che rimane magari è quello per cui siamo destinati, no? Tipo Nazareno mi ha messa qui in questo microfono, non pensava che io sarei rimasta fino alla mia morte. Non riesce a mandarmi via, questo è il problema.
2: Ecco, questo è il punto.
1: Ed è successo un po' anche a te così, credo, nelle varie cose, no?
0: Sì, sì, allora, la questione politica, diciamo, quello è stato sono stata scelta, avevamo tanti bei progetti. Poi al momento in cui si è parlato per l'ennesima volta di non essere vicini ai cittadini, ma essere vicino agli altri, a me questa cosa non ha creato grande piacere, e quindi ho dato da vicepresidente e presidente della regione del movimento, stiamo parlando, è il movimento,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Il movimento le dimissioni, però questo non mi ha fermato, perché poi abbiamo formato questo comitato. Ormai prima sono entrata come segretaria, e poi non so come mi sono trovata a essere presidente negli ultimi 7 anni. E combatto contro i mulini a vento, tra allagamenti d'inverno e mancanza d'acqua d'estate, poi le buche, cioè è strano dirsi, ma io mi occupo realmente di informare le amministrazioni quando c'è un problema tecnico per l'acqua, quando ci sono le buche, quando non viene fatta la disinfestazione, quando bisogna pulire le spiagge. Per adesso porto in atto la storia dei franci flutti, che
2: tantissime cose fai,
1: vai a rompere le scatole a chi deve farle, ecco, diciamo così. Sì, vai a rompere le scatole a chi deve fare le cose,
2: ecco.
0: Ogni tanto mi mettono in castigo dietro la però va bene così.
1: Dai, è il prezzo da pagare per chi si mette a servizio della cittadinanza, e ti fa onore questa tua predisposizione, questa tua come dire, anche perseveranza, perché a volte non è facile perseverare in certi, come dire, in certi ruoli.
0: Allora, avere un ruolo in una società significa anche prendersi le bastonate, però dico sempre che le persone dovrebbero imparare a fare la distinzione tra il diritto e il dovere. Quando io chiedo, ad esempio, insieme al Comitato dell'Acqua di scendere in piazza, l'acqua è un diritto, la devi avere, soprattutto noi che siamo votati al turismo. Cioè io non devo comprarmi una cisterna ogni settimana. Tra l'altro dovete sapere che la Sicilia produce l'acqua, vende l'acqua, e noi la compriamo imbottigliata quell'acqua. Non dico il nome per non fare pubblicità.
1: Sono questi paradossi che fanno arrabbiare all'interno della nostra società, così com'è strutturata, per paradossi assurdi che sono a volte, no, inammissibili, eppure dobbiamo lottare per mantenere le cose, dare alle cose una logica
2: far meglio, è stata
1: tolta.
0: Beh, guarda, i nostri mari viene estratto il metano, però non so perché noi lo andiamo a comprare d'altra parte.
1: Anche la frutta stessa, no? Tutto quello che noi potremmo produrre ed essere autosufficienti, c'è una legge che ci impedisce di farlo perché dobbiamo comprarle all'estero. Ma cioè, non è assurda una cosa del genere?
0: Fortunatamente ancora in Sicilia abbiamo le nostre culture e quindi quelli rimangono. Il melone cantalupo è una nostra prerogativa, così alcuni vigneti, il carciofo con le spine, che sembrava quasi scomparire però adesso è ritornato, i vari tipi di grani antichi, che si era persa questa c'erano 5 o 6 qualità di grano che adesso fortunatamente anche se è stato difficile, è stato riportato. Quindi diciamo che stiamo riportando in Sicilia le vecchie tradizioni per quanto riguarda l'agricoltura.
1: Questo è importantissimo, veramente importante. Spero che anche le altre regioni italiane seguano il vostro esempio.
0: Noi cerchiamo anche di sviluppare il terzo settore, che è quello del turismo, però io ricordo sempre che quello che può dare la terra e può dare il mare in momenti di crisi del turismo, cioè il turismo è importante, ma nei momenti di crisi la pesca e l'agricoltura sono quelli che tengono in mano una nazione.
1: Ora
0: solo di Sicilia, ma parliamo anche di nazione.
1: Certo, non si può puntare, no, per quanto riguarda l'economia di una nazione o di una regione solamente sul turismo. È logico e lapalissiano. Che ne dici? Vogliamo cambiare?
0: Dove comizi?
1: Vogliamo cambiare tema, ci hai illustrato in maniera appassionante
2: Sicilia,
1: il tuo impegno, soprattutto dal punto di vista politico, sociale, per le associazioni, per i cittadini, per tutto quello che serve all'interno di una società che deve prosperare e stare bene. E credo che questa tua attitudine sia la stessa che poi riversi in tutto il resto delle cose che fai. Parliamo di Sago Radio TV. Sago Radio 24 TV.
2: Sago Radio TV, che
1: cos'è? Sì, visto che è una delle ultime cose che hai, come dire, fondato e che stai portando avanti con tanto successo e impegno.
2: Ale, una TV addirittura.
0: Allora, è una TV web perché insomma è stata fatta con una persona che tu conosci e credo che conosci anche gli altri, Andrea Ansevini.
1: Sì, lo conosciamo bene.
0: Poi e altre due persone. Diciamo che lo scopo di Sago Radio TV 24 è quello di dare una piattaforma a tutti coloro i quali portavano delle novità, quindi ognuno di loro doveva avere una playlist con il loro nome, con tutto quello che concerneva la loro arte. Poi come accade sempre, le cose gratuite sembrano non avere un grande valore e quindi la gente pensava che fosse il secchio della spazzatura. Te lo stavo dicendo in dialetto perché io sono un po' come Camilleri, no?
1: Ma guarda, va benissimo, ci piace la veracità.
2: Ma sempre così come fate voi, così tu parli così oppure anche italiana?
1: No, come parla italiana la nostra
2: No,
1: dice qualche termine in dialetto per rendere il discorso più verace. Ecco, più verace,
2: ecco,
1: diciamo così.
2: Ma per quello appunto non capivo bene io.
1: E quali sono stati dunque questi dissidi, questi...
0: Allora, quando noi dicevamo mi raccomando dovete curare la playlist, non deve essere lasciata fuori, deve essere riempita con contenuti che possono anche piacere agli altri, dovete dare un senso a quello che si fa, perché era rivolto non soltanto a scrittori ma a artisti vari. Tu dovevi portare qualcosa che insomma poteva arricchire il nostro palinsesto.
1: Certo.
0: Quando noi abbiamo visto un attimo che questo non accadeva, ci siamo un attimo ritirati indietro e ora stiamo lavorando per andare a fare a migliorarlo e soprattutto far capire alle persone che quando ti si offre qualcosa di gratuito lo devi ancora apprezzare di più e dare sempre meglio,
1: valorizzare questi spazi che sono gratuiti.
2: Brava.
1: E che finiscono, no, in una rete solidale che valorizza l'un l'altro, secondo me è la maniera più bella e autentica di fare le cose.
0: Ma guarda, io dico sempre, no, tutto quello che noi facciamo rimane in rete. Se tu fai un buon lavoro e un giorno qualcuno potrà incontrarti in rete, se tu dai qualcosa di buono magari si ricorda di te e poi ti viene a cercare.
1: Assolutamente.
0: Ma se tu offri spazzatura, la gente sicuramente ti cancella.
1: Ma innanzitutto il fatto che si offra uno spazio non significa che poi non ci sia una supervisione di qualcuno, no? Che ti dice ok, mo basta, questa roba qua no. Credo che sia anche, no, normale e giusto che si ponga un filtro all'interno di uno spazio gratuito dove magari regnerebbe una giungla e un caos se non ci fosse qualcuno che mette ordine e dia un filo conduttore. Quindi è giusto che tu, Andrea, e gli altri autori che tenete in mano le redini, in qualche modo vi poniate da filtro tra quello che passa e quello che dovrebbe passare.
2: Organizzata meglio così.
0: Guarda, io credo che le cose si debbano quando uno ti dice che sei bravo o brava, no? Deve essere per meritocrazia, non perché sei amico di.
1: Certo.
0: E questo purtroppo io lo attuo nella vita reale e in tutti gli ambiti.
1: Anche io. Quindi
0: e solamente anche nei libri. Perché se
1: quindi
0: ci sono dei libri che a me non piacciono, dico senti, io lo migliorerei.
1: Hai ragione. Per quanto ci riguarda, noi ci poniamo con la stessa politica, quantomeno io in questo spazio che gestisco e che Nazareno mi ha dato il grande onore di gestire. È aperto a tutti, ma ovviamente c'è una linea editoriale, un filtro tra quello che passa dall'altra parte e quello che arriva dietro alle mie spalle, che arriva di tutto, naturalmente, come tu puoi ben sapere. Senti Milena, facciamo un piccolo spartiacque adesso. Ci ascoltiamo il brano che tu mi hai mandato e che in qualche modo ricorda delle atmosfere, delle cose un po' così intriganti che ritroveremo nel tuo libro, quello di cui parleremo tra poco, che si intitola Sospira il bacio sospeso. Ma è Sospira o Sospiria? Perché in un posto è Sospira, in altro Sospiria.
0: Sì, guarda, allora questo libro doveva nascere con col titolo di Sospiria.
1: Ok.
0: Però poi andavamo a incappare con il mostro del cinema e allora
1: ecco,
0: mi è venuto in mente di utilizzare una parola spagnola. Poi però ho scoperto che in realtà Sospira è una parola siciliana.
1: Ma sai che è più bello Sospira? Da qualcosa.
0: Brava,
1: di...
0: ecco, il senso è quello, perché Sospira, noi che significa respiro, però è un respiro che tu tiri quando stai bene, quando stai male. Noi abbiamo una frase in dialetto che dice Sospira mamma, che significa che si dice al bambino nel momento in cui nasce, respira, è come un battezzo al mondo.
1: Mi è piaciuto molto, sai perché? Perché anch'io ho una siloge poetica che ho usato, mi piaceva questo termine, sospiro, e l'ho adattato al sospiro di Medusa per creare, no, un forte contrasto tra un sospiro che è lieve, morbido, sensuale e la figura terrificante di Medusa. E mi è piaciuto veramente molto anche il modo in cui tu hai associato questo... Questo termine. Allora, adesso ci ascoltiamo Wicked di Seori, che è tratto da una serie per Netflix, se non sbaglio, e poi torniamo bellissima, e parliamo dei tuoi libri a sprombattuto fino alla fine, ok?
2: Ascoltiamo adesso buona musica.

0: Eccoci, eccoci, eccoci ancora. Intanto io direi di... Com'era questa in italiano questa canzone?
1: Questa canzone in italiano non lo sappiamo, Nazareno.
0: No, ma è solo il titolo.
1: Il titolo, cara Milena, io mi ha preso in contropiede, Nazareno. Vuole sapere la traduzione esatta di Wicked. Adesso non mi viene.
0: È un po' lunga.
2: No, no, in realtà io la feci. Allora, questa canzone in Soldoni dice che non si deve dare niente per scontato. Mm-hmm. E che la debolezza a volte è il punto di forza, perché questa serie coreana comunque parla di una donna che è stata maltrattata dal sistema, ma poi lei c'è un'altra donna che gli mette i bastoni tra le ruote, ma lei riesce a superarla,
1: al suo riscatto, insomma,
2: al suo riscatto, sì, anche non soltanto personale ma anche sociale.
1: E tu mi dicevi che questa serie in qualche modo, anche la protagonista, ti ha fatto pensare alla protagonista del tuo romanzo di Suspira. In quale modo?
2: Ti spiego, io il libro l'avevo già pensato, in realtà avevo scritto le prime 20 pagine e poi l'ho anche cancellato per poi riscriverlo esattamente per come l'avevo cancellato.
1: Perché l'avevi cancellato? Quale
2: il segreto, ora ve lo dico.
1: Quindi, non si può condividere.
2: Durante la notte vedevo questa serie coreana, in coreano, con i sottotitoli, ma di solito non ho la pazienza di farlo, però mi affascinò.
1: Ti aveva intrigato, sì. Ecco, diciamo
2: allora,
1: così.
2: Allora, dovete sapere che questo libro, però quando ho sentito la sigla, mi è balenata proprio, sai quando tu vedi qualcosa, era di notte, quindi magari qualche allucinazione l'ho avuta, la mia protagonista Ania che si muoveva con questo abito rosso in questo palazzo particolare,
0: ecco.
2: E quindi anche nella serie c'è questa donna con quest'abito perché tu per stare nella società coreana dovevi avere un marito perché lei insomma non voglio tollerare nemmeno la... Andatela a vedere questa serie, tra l'altro ora è anche in italiano.
1: Come si intitola? Perché non sono riuscita a trovare il titolo della serie originale qui per Netflix. Mi vengono tutte scritte in ideogrammi che ovviamente non riesco a decifrare.
2: Non me la ricordo perché il nome è proprio in coreano, però ti darò il link, lo metterò sotto.
1: Va bene, va bene.
2: Questo libro è un... Perché l'ho cancellato? Ecco... questo libro è un libro di spaccatura, è un modo, sai, quando tu dici lascio il passato, cerco di iniziare una nuova vita. Come sapete, i miei libri all'inizio sono tutti libri, in realtà hanno tutti un filo conduttore, mettono al centro quello che è il rispetto, il perdono, il farsi avanti, il non sentire mai dire che è impossibile realizzare, tutto è possibile, forse ci vuole più tempo, però se c'è la io dico sempre la superbia e l'orgoglio, si può arrivare ovunque. Che cos'è? Perché l'ho cancellato? Io sono siciliana, vengo da una tradizione familiare molto, sai, dove c'è il... certe cose si possono dire, altre non si possono dire.
1: C'è un pudore, è una riservatezza particolare, dai, diciamo
0: sempre così.
1: Così
0: succede.
2: Mi è venuto in mente di pensare, e se un giorno... Certo, i miei familiari non leggono i miei libri. Quindi ne sono anche contenta, se devo dire. Quindi, che cosa mi è venuto? Dico, ma se dovessero leggere Suspira e trovare quella scena
1: un po' piccante.
2: Il mio libro è stato considerato un erotico chic, erotico perché io utilizzo quella tecnica, però c'è il vedo non vedo, in realtà è chi legge che immagina.
1: Ma
2: tutto.
1: Certo, io l'ho letto e non c'è assolutamente nulla di sconveniente,
0: allora, vedi,
1: secondo
0: vedi,
1: me
0: ecco.
1: Fa parte anche un po' del filone del romance, no? Che adesso ha un pubblico molto molto nutrito, molto accalorato, diciamo così, di donne che amano questi romanzi passionali.
2: Infatti devo parlare con la casa editrice per metterlo appunto nella categoria romance e non negli erotici, perché tra virgolette molta gente pensa che è erotico, utilizziamo anche se sono le 11:49 la parola porno, sono due cose distinte.
1: Non c'entra assolutamente nulla, quindi ecco, io l'ho trovato sensuale, l'ho trovato accattivante e l'ho trovato, come dire, che favorisca anche in una donna un'immaginazione, ma che è sempre collegata a sentimenti belli, nobili, secondo
0: me. Accattivante, però che era quella accattivante che tu hai visto?
1: In che senso?
0: Accattivante
1: perché attrae, attrae lo stile della narrazione, le immagini che lei costruisce, accattivante in quel senso, ti tiene.
2: Ecco, per esempio, una delle scene che sono piaciute, e che tra l'altro ti ho mandato anche un pezzettino di video, a un certo punto, no, c'è una scena che c'è quest'Ania che si appoggia a questa sinestra, e la scena è che la cerniera del vestito scende, il vestito scende, la seta scivola e il fuoco diventa morto.
1: Però sai, mentre uno legge, cara Milena, io adesso ti faccio le veci di noi poveracce che leggiamo questi libri meravigliosi. Allora, tutti questi protagonisti, cioè fighi, intelligenti, cioè che ti dicono la cosa giusta al momento giusto, che fanno la cosa giusta al momento giusto, tu dici, ma poi dove stanno?
0: Ecco,
1: noi siamo qui,
0: noi stiamo qui, giusto?
1: Trovateci!
2: Poi devi sapere, no, che all'inizio, no, il libro è, allora mi hanno detto, ah, bella storia d'amore, io ho risposto, scusa, di quale storia d'amore? Non esiste una storia d'amore all'interno di Suspira, se non in maniera celata.
1: È vero. Però sai cos'è bello? Che tu sdogani quel retaggio in cui una donna si può concedere solo quando è innamorata. Mo basta.
0: Innamorata.
2: Diciamo che sai, il mettere il palazzo, no? E poi utilizzare le maschere come vizi, i bicchieri come stanze. Diciamo che quello mi ha aiutato tanto. Quando io ho iniziato a scrivere questo libro, ho utilizzato tutte le tecniche che potevo utilizzare possibili per portare il lettore all'inizio ad essere confuso. E credo che
0: bello, questo
1: sì.
0: Brava, questo così.
2: Perché adesso il libro ha 2 anni, quindi qualcuno l'ha letto e ci vuol dire, il libro in realtà si svolge tutto in una stanza, sono i flashback che portano.
1: Sì, è vero.
2: E all'inizio Lucas, che prima c'era stato questo incontro, ma poi diventa il carnefice di Ania.
1: Sì.
2: Perché ricordiamo che siamo quasi sotto il periodo fascista. Poi all'interno c'è un segreto. Questo segreto ancora oggi in alcune parti del mondo è considerato un'aberrazione, quindi punibile anche con la morte.
1: Sì. Ci sono dentro delle tematiche importanti che subito non si immagina possano esserci. Andando avanti con la lettura invece gli strati della narrazione si approfondiscono sempre di più e gli elementi affascinanti aumentano con il ritmo del libro.
2: La cosa bella è che a tutti pensano che Lucas è il protagonista, ma in realtà alla fine il protagonista è un altro.
1: È un altro, sì, è vero, è vero.
2: Che si cela e si varesa soltanto alla fine.
1: Alla fine. Tu dici, peccato, però è finito. Cosa succede dopo?
2: Ed eccoci qua, peccato. Mi permetti di... perché vedo l'ora e so che i tempi sono quelli.
1: Sì, dimmi.
2: Il libro ha una porta d'ingresso per la lettura e dice: non dimenticare mai che per uscire dall'inferno dovrete imparare a danzare con il diavolo. In fin dei conti è sempre una partita con la vita.
1: Sì,
2: siete
1: sì.
2: pronti?
0: si può. Siete pronti? Chi lo sa?
1: Ecco. Guarda,
2: e poi
1: se vuoi in chiusura, se vuoi in chiusura possiamo leggere anche l'incipit del romanzo, le prime due pagine, se ti fa piacere.
2: No, invece leggerò la fine, la fine non del libro, ma la conclusione.
1: Va bene,
0: vediamo.
2: Che il lettore capisca che Sospiro non è un libro difficile, perché molti mi hanno detto Sospiro è un libro difficile, non è una lettura adatta a tutti, ha utilizzato anche un linguaggio particolare, probabilmente per i giorni nostri.
1: Non mi sembra, cioè non so che tipo di narrativa queste persone che te l'hanno detto siano avvezzi a masticare, ma a me sembra molto molto contemporaneo anche nel modo di scrivere, dinamico, asciutto, quindi vai al sodo, non ci giri troppo intorno nelle cose.
2: No, però allora ad esempio quando ho utilizzato il colore, lei aveva un vestito color porpora, ecco, qualcuno mi ha detto ah, perché non hai scritto rosso? No, dico, per me il porpora è un altro colore.
1: Non è rosso, è questo il discorso.
2: Quindi capisci, ecco, ma poi
1: Milena, ma sai cosa ti dico? Che a volte sì, è bello ricevere le osservazioni, ma bisogna anche che chi fa le osservazioni le faccia con un senso, cioè muovere un'osservazione di questo tipo, che senso ha? Per me non ce l'ha, quindi ecco, boh.
0: Che tipo?
2: Però ricordiamo sempre che il libro è sempre ambientato nel 1930, non è che potevo utilizzare il linguaggio modernissimo di oggi, che oggi... Ho notato che nella letteratura quella sficcia si usano le 50 parole che si conoscono.
1: Oddio, no, io intendevo come struttura la brevità delle frasi, non intendevo il linguaggio, che il linguaggio è molto ricercato, ma diciamo che è uno stile di lettura, di scrittura abbastanza contemporaneo, no? Non è di quelli ampollosi che fanno giri infiniti per dire due parole.
2: No, anche perché l'avrei snaturato.
1: Sì.
2: Sospira doveva rimanere così. Tra l'altro il libro si inizia a leggere dalla copertina, perché anche, vedi, nella copertina c'è questa donna che è Ania, che tiene un bicchiere di vino in mano, un San Benzan per la precisione.
1: Sì, perché lo specifichi all'inizio del racconto. Sì.
2: E questo è legato un po' a un mio ricordo di questo io. Poi c'è una finestra con una maschera che quindi va a spiegare la seconda parte del libro. C'è la poltrona, a un certo punto Ania prende questa poltrona, se la carica, si mette davanti ad una persona e gli dice ok, adesso te la racconto io, visto che tu vuoi sapere la storia vera qual è. Tra l'altro io sono l'autrice di Sospira, ma Ania è l'autrice di Suspiria, quindi alla fine ho mantenuto anche l'altro titolo. Poi c'è quest'albero che esce dalla finestra e che in teoria è un albero sfoglio, ma ha un grande significato. Quando tu cadi non pensare che quella è la fine, perché come l'autunno le foglie cadono, tu puoi rinascere più forte. Perché tu non hai utilizzato la fenice? No, allora metteva l'albero.
1: Cioè, credo che ogni autore abbia il diritto e il dovere di scegliere e attingere alle proprie metafore, quelle che più la ispirano, che più hanno un senso per se stessa, perché se non ha un senso per chi scrive, non si potrà mai restituire un fascino, una profondità e un mistero in quello che facciamo, no?
2: Ma, certo, tra l'altro, sai, questo libro, io ero in una cena, in questa cena c'erano alcuni stilisti, poi con questi stilisti sono diventati amici, e loro erano una coppia non uomo-donna, ma uomo-uomo, però mi raccontavano di questo palazzo che, particolare, che era in Francia, e loro mi dissero che a volte per trovare la libertà bisogna andare oltre, perché c'è sempre giudicati.
1: Sì, sì, sì.
2: Questa frase mi colpì. Però ero poi curiosa di capire di questo palazzo, sai che poi studiando compresi che in ogni paese dove c'era l'industrializzazione c'era sempre un palazzo di facciata per bene, però dentro non era proprio così. Qualcuno, Marina, mi diceva: potevi allungarlo questo libro? Sì, effettivamente avrei potuto farlo. Però io non amo scrivere 300 pagine, perché io voglio che il lettore inizia e lo finisca, non lo deve poggiare sul comodino.
1: Sai, però, è un po' lo stile di Amélie Nothomb, che fa questi libri di 100 pagine, poco più.
2: Sì.
1: Non so se tu la conosci come autrice.
2: Sinceramente no, però andrò a vedere.
1: È anche molto un'autrice di rottura, secondo me ti piacerà.
2: Sì. Io amo molto Jane Austen e quindi un po' la tecnica combustionare è quella di Orgoglio e Pregiudizio, e non è mai un libro scontato e antico, anzi dovrebbe riprendere. E allora, siccome c'è un'altra figura, si chiama Ambra, che in questo libro è quella che sembra essere un po' quella senza carattere, in realtà nel prequel che sto scrivendo, dove andrò a spiegare la figura di Ambra, si capirà di più su Steven. Quindi vado a fare ora il prequel che si chiamerà Persuasione, unito a Suspira, in maniera tale che potrò dare un senso a tutto quello che io ho scritto su Suspira.
1: Quindi un prequel di Suspira stai scrivendo?
2: Sì.
1: Benissimo, benissimo. Già ti prenotiamo ovviamente per quando uscirà.
0: Perfetto, perfetto.
2: Il problema sai qual è? Che è così difficile scrivere un pre, perché devi stare attenta a non
1: contraddirti con quello che hai già scritto, immagino.
2: Sì, infatti nel frattempo poi ho scritto Il segreto di Ania e Il segreto di Atena.
1: Di Atena. Sì.
2: Vedi, Ania ti entra nella testa, cioè non puoi uscirne. di Atena e le voci che non fanno rumore. Però in realtà il libro che mi ha dato maggior successo è stato il Maria Regina senza regno. E da che ha vinto il premio Giovan Battista Vico. In realtà, vedi, io al centro metto, non faccio differenza di genere, nel senso uomo donna che è più forte, in realtà io li metto nello stesso piano,
1: ma è giusto così, per fortuna.
2: E infatti in Suspira non ci sono antagonisti, sono tutti protagonisti, e io dico che i protagonisti di Suspira sono come le bamboline delle matriosche, se ne togli una il barattolo non si chiude, quindi Suspira è così. Quando dici tu ti leggo la conclusione, magari per dare il senso a quello che noi abbiamo detto.
1: Dimmi.
2: Allora, ve lo leggo. Che tra l'altro non è come la porta che vi ho aperto all'inizio.
0: Bene.
2: Ricorda, caro lettore, a volte la vita toglie e a volte restituisce. È solo una questione di tempo. L'amore mille volte. E spesso non accade tutto nell'ordine in cui ci si aspettava, ma ricorda sempre, è il destino che mescola le carte. Fine? O forse no? Tutto dipende da te.
1: Questo finale ci lascia un po'
0: forte.
1: Così, un po' con il sospiro.
0: Però è buono, però è buono.
2: Il bello è che questa pagina non sono tutti che la vedono, perché anche lì è stata una ricerca, è stata messa dopo un'altra pagina bianca, quindi un lettore sbadato questa pagina
1: non la vedrà mai. Come succede nella vita, quando uno vive di fretta o con poca attenzione, non guarda il retro di qualcosa che può custodire un tesoro o un messaggio che può esserci fondamentale, cara Milena. Ti volevo chiedere, da cosa è nata la spinta a concepire una storia e una personalità come quella di Ania, che è protagonista fra gli altri protagonisti di Suspira?
2: questa domanda è cattiva perché di solito cerco di avviarla, però oggi voglio rispondere.
1: Dai, dai.
2: Allora, quando, come detto, sono cresciuta in una famiglia dove le tradizioni erano molto importanti, ordine e disciplina.
0: Ordine e disciplina, bella questa. Questa
1: di Nazareno, eh.
0: No, no, questa dilla molte volte, eh. In tutto il mondo, perché così tutti quanti le impariamo.
1: No, guarda che lei ha scritto un libro proprio contro questa cosa, Nazareno.
0: E invece no, per me è bellissima.
1: Vedi, qui ci sono due anime dentro, ecco, questa trasmissione. Ecco. Un conservatore e una libertina. Ah.
2: Ma il bello è che io, essendo del segno del Capricorno, sono una persona molto razionale, molto sono superba, io del mio orgoglio sono antipatica.
1: Beh, il Capricorno è un bel segno tosto, diciamolo.
2: tu devi sapere che la gente mi chiede l'amicizia perché io nella copertina di Facebook ho lasciatemi stare che sono antipatica. E credo che un giorno quando tirerò le cuoia sarà quello anche l'epitassio della mia tomba, così quando passeranno avanti e non si fermeranno.
1: Guarda, io ho un'amica del Capricorno, quindi lasciamo stare, facciamo degli scontri proverbiali.
0: Calma, qua
1: però ci adoriamo alla fine, quindi
0: c'è tutto qua.
1: Lei è la mia parte razionale.
2: Però c'è anche quella parte che sa le regole. Io amo fare le regole, amo l'ordine. Se tu vedi, cioè in casa mia, no, ha tutto un ordine ben specifico, ho solo due colori nella mia casa, proprio come nel libro, è monocromatica. Però amo anche, dopo che faccio le regole, amo anche non seguirle. Quindi il libro è un po' così, perché nella vita tu non sai come andrà a finire. Io un giorno sono uscita di casa, ho accompagnato mia figlia a scuola e dovevo andarmi a prendere un caffè con un'amica, invece ho cambiato strada e ho rischiato anche di non esserci più in questa vita. Quindi cosa significa questo? Che io posso fare tutte le regole che voglio, posso
1: romperle anche, no? Soprattutto avere il coraggio di romperle ogni tanto le regole.
2: Arrivato a una certa età, perché devi precluderti di fare qualcosa che ti piace?
1: Esatto, esatto.
2: Quando io ho sempre bazzicato nel mondo letterario, nel mondo della radio, nel mondo, però avevo dei cari parenti che dicevano: ma questo non è un mestiere, ma perché vai a finire sui giornali? Come se a un certo punto fosse anche una sorta di vergogna.
1: Un esporsi, no, che può tradursi anche in imbarazzo per chi ti conosce. Questo è il problema che si fanno a volte.
2: Benissimo, dopodiché io sono trascorsi anni, ma ho dimostrato che in realtà finire sui giornali non è una cosa brutta, anzi potrebbe essere una svolta per gli altri. Non dico che io voglio cambiare le sorti di tutti, però se posso salvarne almeno 5 nel dire: desidera, faccio che tu vuoi perché sei nata libera. E allora io ho fatto una cosa buona. Per anni, no? Ci si può anche sentire sottovalutati.
1: Ma a volte siamo noi stessi a sottovalutare noi stessi, questo è il problema.
2: No, essere sottovalutati per accontentare gli altri. Quindi poi ho deciso, ecco perché su Sfida ho un libro di rottura, ho deciso di non accontentare più gli altri e accontentare un po' me. Ed è quello che dovremmo fare un po' tutti.
1: Assolutamente, mi trovi profondamente in sintonia con questo tuo promemoria, perché lo vogliamo tenere come un promemoria e un punto di chiusura di questa nostra bella chiacchierata, che spero sia la prima fra molte che avremo in futuro, cara,
0: certo,
1: Milena.
0: Certo. Io dico una cosa anche a lei, la Sicilia e le Marche, un amore oggi abbiamo fatto, siamo insieme, va bene?
2: Sono contenta, invitate, tanto scritto 9 libri, voglio parlarne.
1: Ah, voglia.
2: Poi, vi dico una cosa, ogni libro è stato scritto in un momento particolare, quindi non vi annoierete mai insieme a me.
1: Ma di questo ne siamo assolutamente certi, e per questo sono molto molto felice di essere entrata in contatto con te, di averti presentata ai miei ascoltatori. Naturalmente sulle nostre pagine riporteremo anche i libri di Milena Bonvissuto, avrò il piacere di pubblicarveli uno per uno in maniera che li abbiate chiari e potrete poi acquistarli e gustarveli sotto l'ombrellone al mare, perché d'estate c'è più tempo per leggere. Cara Milena, io ti ringrazio tantissimo, dobbiamo chiudere, ci sentiamo presto.
0: Ciao per la Sicilia. Grazie. salutaci tutti.
1: Grazie Milena.
2: Ciao.
1: E cari amici, anche per oggi abbiamo concluso la nostra mattinata. Ti sei
0: sabato
1: stancato?
0: Prossimo sarà tutto Morena, perché io non ci sarò.
1: Bene, mi abbandona di nuovo Lazzareno.
0: Io vado nell'acqua e vai.
1: Ma tu ti perdi Verusca Dossi, però viene qui in studio il mio tesoro, la mia amore, la mia grande anima Verusca, saremo tutte e due.
0: Ciao
1: allora.
0: Verusca.
1: Ti distruggiamo lo studio Nazareno.
0: Ecco, a posto io.
1: Bene ragazzi, io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con noi anche questa mattina. Ci lasciamo con un pezzo cantato da un cantante meraviglioso, Tom York. E gli faccio cantare Suspirium, perché ci sta, tratta dal film di Guadagnino.
0: Ciao a tutti, alla prossima. A tutti. Ciao, buona domenica.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno,

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo oramai Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Non vorrei rubare altro tempo alle nostre pagine per ribadire contenuti e elementi biografici che ho già dato abbondantemente negli episodi precedenti. Facciamo subito un breve riepilogo e il punto della situazione. Il nostro protagonista Giovanni Drogo ha preso servizio militare presso la Fortezza Bastiani, una fantomatica costruzione dispersa fra le montagne che ha il compito di sorvegliare un confine attraverso il quale non dovrebbero passare altrettanto fantomatici nemici. Si dice che oltre l'orizzonte vi siano i Tartari. I soldati chiusi dentro questa fortezza vedono passare mesi, anni, senza che nulla di rilevante si muova all'orizzonte. Dopo 4 anni di servizio, Giovanni Drogo torna in licenza a casa, ma nulla è come egli lo ha lasciato, né il rapporto con la madre, né la liaison che aveva con una ragazza, e dunque mestamente decide di far ritorno anche in maniera anticipata presso la Fortezza Bastiani.

Il passo di un cavallo rimonta la valle solitaria e nel silenzio delle gole produce una vasta eco. I cespugli in cima ai roccioni non si muovono, ferme stanno le gialle erbette. Anche le nubi passano nel cielo con speciale lentezza. Il passo del cavallo sale adagio per la strada bianca. È Giovanni Drogo che ritorna. È proprio lui. Adesso che si è avvicinato lo si riconosce bene e sulla faccia non si legge alcun particolare dolore. Non si è ribellato dunque, non ha dato le dimissioni, ha mandato giù l'ingiustizia senza fiatare e se ne ritorna al solito posto. Nel fondo dell'animo c'è perfino la pavida compiacenza di avere evitato bruschi cambiamenti di vita, di poter rientrare tale e quale nelle vecchie abitudini. Si illude Drogo di una gloriosa rivincita a lunga scadenza. Crede di avere ancora un'immensità di tempo disponibile. Rinuncia così alla minuta lotta per la vita quotidiana. Verrà il giorno in cui tutti i conti saranno generosamente pagati, pensa. Ma intanto gli altri sopraggiungono. Avidamente si contendono il passo per essere i primi, sopravanzando di corsa. Senza neppure curarsene lo lasciano indietro. Lui li guarda scomparire nel fondo, perplesso, preso da insoliti dubbi. E se avesse veramente sbagliato? Se lui fosse un uomo comune a cui per diritto non tocca che un mediocre destino? Giovanni Drogo saliva alla solitaria fortezza come quel giorno di settembre, quel giorno lontano. Solo che adesso dall'altra parte del vallone non avanzava nessun altro ufficiale e al ponte, dove le due strade si congiungevano, il capitano Ortiz non gli veniva più incontro. Drogo questa volta se ne andava solo e intanto meditava sulla vita. Tornava alla fortezza per rimanerci chissà mai quanto tempo ancora, proprio nei giorni in cui molti compagni la lasciavano per sempre. I compagni erano stati più svelti, Drogo pensava, ma non era poi escluso che fossero realmente migliori. Poteva anche essere questa la spiegazione. Quanto più il tempo era passato, tanto più il forte aveva perduto importanza. Nei tempi lontani forse era stato un presidio di impegno, o almeno lo si considerava tale. Adesso, ridotta a metà la forza, era soltanto uno sbarramento di sicurezza, escluso strategicamente da ogni piano di guerra. Lo si manteneva unicamente per non lasciare sguarnito il confine. Dalla pianura del nord non si ammetteva eventualità di alcuna minaccia. Tutt'al più poteva comparire al valico qualche carovana di nomadi. Cosa sarebbe diventata l'esistenza lassù? Meditando a queste cose, Drogo raggiunse nel pomeriggio il ciglio dell'ultimo pianoro e si trovò la fortezza davanti. Essa non chiudeva più, come la prima volta, inquietanti segreti. Non era in verità che una caserma confinaria, una ridicola bicocca. Le mura non avrebbero resistito che poche ore ai cannoni di recente modello. Con l'andar del tempo sarebbe stata lasciata andare in rovina. Già qualche merlatura era caduta e un terrapieno si sfasciava in frana senza nessuno che lo facesse aggiustare. Così pensava Drogo, fermo al limite del pianoro, osservando le solite sentinelle andare su e giù per il ciglione delle mura. La bandiera sul tetto pendeva floscia, nessun camino fumava, non anima viva sulla nuda spianata. Che vita noiosa adesso! Probabilmente l'allegro Morrel se ne sarebbe andato fra i primi. In pratica non sarebbe rimasto a Drogo nessun amico. E poi sempre lo stesso servizio di guardia, le solite partite a carte, le solite scappate al paese più vicino per bere un po' e fare mediocremente l'amore. Che miseria, pensava Drogo. Eppure un residuo di incanto vagava lungo i profili delle gialle ridotte. Un mistero si ostinava lassù, negli angoli dei fossati, all'ombra delle casermatte. Sensazione inesprimibile di cose future. Alla fortezza trovò molte cose cambiate. Nell'imminenza di tante partenze regnava dovunque grande animazione.
Non si sapeva ancora chi fossero i destinatari a partire e gli ufficiali che avevano quasi tutti domandato il trasferimento vivevano in ansiosa attesa, dimenticando le cure di un tempo. Anche Filimore, lo si sapeva di certo, doveva lasciare la fortezza e questo contribuiva a turbare il ritmo del servizio. L'irrequietudine si era perfino propagata ai soldati, dovendo una gran parte delle compagnie non ancora fissata discendere al piano. I turni di guardia si facevano con svogliatezza, spesso all'ora del cambio i drappelli non erano pronti. In tutti si era fatta la convinzione che tante precauzioni fossero stupide e inutili. Pareva evidente che le speranze di un tempo, le illusioni guerriere, l'aspettazione del nemico del nord non fossero stati che un pretesto per dare un senso alla vita. Ora che c'era la possibilità di tornare al consorzio civile, quelle storie parevano manie da ragazzi. Nessuno voleva ammettere di averci prestato fede, né si esitava a farci sopra risate. Quello che importava era andarsene. Ognuno dei colleghi di Drogo aveva messo in moto influenti amicizie per ottenere la preferenza, ognuno in cuor suo era convinto di riuscire. «E tu?» chiedevano a Giovanni. «Io probabilmente dovrò restare qui ancora qualche mese», rispondeva Drogo. Gli altri si affrettavano a incoraggiarlo. Anche lui, per bacco, sarebbe stato trasferito, era più che giusto. Non doveva essere così pessimista, e cose di questo genere. Fino a che le partenze cominciarono effettivamente. Nel cortile fu un continuo rotolio di carri che imbarcavano materiale di casermaggio e a turno si schieravano le compagnie per prendere commiato. Il colonnello Ortiz ogni volta scendeva dall'ufficio per passarli in rivista, diceva ai soldati parole di saluto, la sua voce era immobile e spenta. Ufficiali che erano vissuti lassù molti anni, che per centinaia di giorni avevano continuato a scrutare le solitudini del nord dagli spalti delle ridotte, che usavano fare interminabili discussioni sulla probabilità o meno di un attacco improvviso nemico, molti di questi ufficiali se ne andavano con una faccia allegra, ammiccando in modo insolente ai compagni rimasti. Si allontanavano verso la valle, spavaldamente ritti in sella. Solamente Morel, quando in un mattino di sole nel centro del cortile presentò il suo plotone in partenza al colonnello comandante e abbassò salutando la sciabola, soltanto a lui brillarono gli occhi e la voce nel dare comandi. Ebbe un tremito. Drogo, appoggiato con la schiena a un muro, osservava la scena e sorrise amichevolmente quando il compagno gli passò davanti a cavallo, dirigendosi verso l'uscita. Forse era l'ultima volta che si vedevano. Giovanni portò la mano destra alla visiera del berretto facendo il saluto regolamentare. Poi rientrò negli androni della fortezza, freddi anche d'estate, che di giorno in giorno si facevano più deserti. Giovanni andò in cerca di Ortiz e lo trovò che usciva dal suo ufficio con un pacco di carte. Lo raggiunse, gli si mise al fianco. «Buongiorno, signor Maggiore!» «Buongiorno, Drogo!» rispose Ortiz fermandosi. «C'è qualche cosa di nuovo? Desidera qualche cosa da me?» Voleva infatti domandargli una cosa, Drogo. Era una faccenda generica, senza la minima urgenza, pure essa premeva sul suo cuore da qualche giorno. «Scusi, signor Maggiore!» disse. «Lei ricorda che quando sono arrivato alla fortezza 4 anni e mezzo fa, il maggiore Matti mi ha detto che qui restavano soltanto i volontari, che se uno voleva andarsene era liberissimo di andare. Lei ricorda che gliel'ho raccontato? A sentire Matti bastava che io chiedessi una visita medica, tanto per avere un pretesto formale. Solo diceva che questo sarebbe seccato un po' al colonnello. Sì, vagamente mi ricordo», fece Ortiz con leggerissima ombra di fastidio. «Mi scusi, caro Drogo, io adesso un minuto, signor Maggiore. Si ricorda che, per non fare una cosa sgradita, mi sono adattato a rimanere 4 mesi? Ma che se volevo potevo andarmene, vero?
Ortiz disse: «Capisco, caro Drogo, ma lei non è il solo». «Allora», lo interruppe Giovanni con orgasmo, «allora quelle erano tutte storie. Allora non è vero che se volevo potevo andarmene. Tutte storie per tenermi buono?» «Oh», fece il maggiore, «non credo questo, non si metta in mente questo». «Non mi dica di no, signor maggiore», ribatté Giovanni. «Vuole pretendere che Matti dicesse la verità?» «Anche a me è capitato lo stesso pressappoco», disse Ortiz guardando per terra imbarazzato. «Anch'io allora pensavo a una brillante carriera». Erano fermi in uno dei grandi corridoi e le loro voci risuonavano tristamente fra i muri perché il luogo era nudo e disabitato. «Allora non è vero che qui tutti gli ufficiali siano venuti dietro domanda. Tutti obbligati a restare come me. Non è così forse?» Ortiz taceva, giocherellando con il puntale della sciabola in una fessura del pavimento di pietra. «E quelli che dicevano di essere loro a voler restare qui? Tutte storie allora?» insisteva Drogo. «E perché nessuno ha mai avuto il coraggio di dirlo?» «Forse non è proprio come dice lei», rispose Ortiz. «Qualcuno c'è che veramente ha preferito rimanere. Pochi, ne convengo, ma qualcuno c'è stato. Chi? Mi dica un po' chi», fece Drogo vivamente. Poi si trattenne di colpo. «Oh, scusi, signor maggiore», aggiunse. «Io a lei

Scuola. Che vuole che le dica? Disse il maggiore. Sono storie un po' complicate. Quassù è un po' come in esilio. Bisogna pure trovare una specie di sfogo. Bisogna ben sperare in qualche cosa. Ha cominciato uno a mettersi in mente. Si sono messi a parlare dei tartari. Chissà chi è stato il primo. Drogo disse: forse anche per il posto. A forza di vedere quel deserto. Certo, anche il posto. Quel deserto, quelle nebbie in fondo, quelle montagne, non si può negare. Anche il posto contribuisce effettivamente. Tacque un momento, pensando, poi riprese come parlando a se stesso. I tartari. Da principio sembra una stupidaggine, naturalmente. Poi si finisce a crederci lo stesso. Almeno a molti è successo così, effettivamente. Ma lei, signor maggiore, perdoni, lei ci... Io è un'altra cosa, disse Ortiz. La mia è un'altra età. Io non ho più velleità di carriere, mi basta un posto tranquillo. Lei, invece, tenente, lei ha tutta la vita davanti. Fra un anno e mezzo al massimo, lei sarà trasferito. Ecco là Morel, beato lui, esclamò Drogo, fermandosi a una finestretta. Attraverso la spianata si vedeva infatti allontanarsi il plotone. Sul terreno brullo e battuto dal sole, i soldati spiccavano nitidamente. Benché carichi di pesantissimi zaini, essi marciavano con baldanza. E qui ci fermiamo per oggi. Dunque Giovanni Drogo inizia a avere i primi rigurgiti di reale insofferenza e subito dopo essere rientrato dalla vita civile alla fortezza. Continueremo domani la nostra lettura e vedremo se questi stati d'animo cambieranno o andranno ancora di più intensificandosi. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi, l'appuntamento naturalmente per domani, sempre alla solita ora, qui con Morena e Dino Buzzati, Il deserto dei Tartari. Ciao!

0: all'Agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il calore.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

0: sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto, e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme, e l'accompagnarono al primo treno.
1: Radio Nuova, in blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito.

0: Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che hai dato la tua vita e riscatto per tutti, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che raccogli nell'unità i figli di Dio dispersi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che dal tuo essere sgorga ogni divenire, fa che le vicende del mondo e l'agitarsi inquieto degli uomini obbediscano al tuo disegno come il mare in tempesta obbedì al comando del tuo Figlio, perché nel tuo spirito si plachi ogni cuore e la Chiesa goda sempre della tua pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Amos. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpe della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme, senza essersi messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta, se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido alla sua tana, se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola, senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo, se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno della città, senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura, se non causata dal Signore? In verità il Signore non fa cose alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un tizzone strappato da un incendio, ma non siete ritornati a me, oracolo del Signore. Perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
3: Tu non sei un Dio che gode del male. Non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Tu hai in odio tutti i malfattori. Tu distruggi chi dice menzogne. Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Io invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa. Mi prostro verso il tuo tempio santo nel tuo timore. Guidami, Signore, nella tua giustizia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti pieni di stupore dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Il timoniere, cioè colui che guida la barca, è esperto, è bravo, non quando c'è la brezza leggera, che tutto va bene, il mare è calmo. Il timoniere bravo è colui che sa governare la sua barca quando c'è la tempesta, quando il mare è agitato. E allora il Vangelo di oggi ci mostra che il Signore è un timoniere sicuramente bravo, è colui che riesce, può governare anche tutti gli sconvolgimenti che sono fuori la barca, fuori dal nostro cuore. E allora oggi noi possiamo imparare dal Signore che è Lui che a cui possiamo affidare il nostro cuore, affidare la nostra barca. A Lui possiamo, in Lui possiamo riconoscere che è colui che veramente riesce a guidare la barca. In questo giorno affidiamoci al Signore, affidiamo al Signore tutta la nostra vita, tutti i nostri giorni, perché nel momento della delusione, il momento delle mancanze, delle debolezze, dei desideri magari nostri non accolti, possiamo riconoscere che nel Signore c'è colui che calma le nostre intemperie, le nostre tempeste e ci guida al porto sicuro. Maria Santissima, Madre di Gesù, eccoci, accompagni in questo cammino verso il Signore e riconoscerlo, il Signore del cielo e della terra.

0: Fratelli e sorelle, innalziamo al Signore la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: Dio della pace, ascoltaci.
2: Dio della pace, ascoltaci.
1: Per la Chiesa, sia nella storia degli uomini annuncio credibile della Signoria di Gesù Cristo su tutte le potenze di male che minacciano la vita degli uomini, preghiamo.
2: Dio della pace, ascoltaci.
1: Perché il Signore converta il cuore degli uomini e fermi il braccio dei violenti che sconvolgono la convivenza armonica delle nostre città, preghiamo.
2: Dio della pace, ascoltaci.
1: Perché colui che domina la furia del vento e del mare porti tranquillità e pace nel cuore di chi vive incapace di amore e di perdono, preghiamo.
2: Dio della pace, ascoltaci.
1: Per tutti noi, la nostra partecipazione a questa Eucaristia apra la nostra vita all'intercessione, affinché sappiamo in ogni occasione presentare al Signore il grido di salvezza che sale dall'umanità tutta, preghiamo.
2: Dio della pace, ascoltaci.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime di Maria, di Antonietta e Paolo, preghiamo.
2: Dio della pace, ascoltaci.
0: O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera della Tua Chiesa. Tu che infondi in noi una fiducia filiale, donaci di ottenere con pienezza ciò che Ti chiediamo con fede. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che per mezzo dei segni sacramentali compi l'opera della redenzione, fa che il nostro servizio sacerdotale sia degno del sacrificio che celebriamo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, unico Dio, vivo e vero. Prima del tempo e in eterno tu sei, nel tuo regno di luce inaccessibile. Tu solo sei buono e fonte della vita e hai dato origine all'universo per effondere le tue benedizioni su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Schieri innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti, contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode. Insieme con loro anche noi, fatti voce di ogni creatura che è sotto il cielo, confessiamo il tuo nome ed esultanti cantiamo.

Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. Hai creato l'uomo a tua immagine, alle sue mani hai affidato la cura del mondo intero, perché nell'obbedienza a te, unico creatore, esercitasse la signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unigenito Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e è risorto per noi, ha mandato, o Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, o Padre, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato come alleanza eterna, egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, le amò sino alla fine, e mentre cenava con loro, prese il pane, pronunciò la benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi. Proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, dove siede alla tua destra. E in attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito e fonte di salvezza per il mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice. Concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo all'ode della tua gloria.
2: Ora, Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio: del tuo servo e nostro Papa Leone XIV, del nostro Vescovo Nazareno, dell'Ordine Episcopale, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti, dell'intero tuo popolo e di tutti quelli che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a tutti noi, tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e i Santi, l'eredità nel tuo regno, dove con tutte le creature, ribellate dalla corruzione del peccato e dalla morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
1: come in cielo
0: e così in terra.
1: Dacci oggi
0: il nostro pane quotidiano
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche
0: noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: E non abbandonarci
0: alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
3: Cambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'Agnello.
1: Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo, preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
2: E se è finita, andate in pace.
1: Vi diamo grazie a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori.
1: Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola.
0: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen. Beato l'uomo che cammina nella legge del Signore. Beato l'uomo di integra condotta che cammina nella legge del Signore.
1: Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
0: Non commette ingiustizie, cammina per le sue vie.
1: Tu hai dato i tuoi precetti perché siano osservati fedelmente.
0: Siano diritte le mie vie nel custodire i tuoi decreti.
1: Non dovrò arrossire se avrò obbedito ai tuoi comandi.
0: Ti loderò con cuore sincero quando avrò appreso le tue giuste sentenze.
1: Voglio osservare i tuoi decreti, non abbandonarmi mai.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Beato l'uomo che cammina nella legge del Signore. Gioisca il mio cuore nella tua salvezza. Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi?

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fuad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com, biglietti su vivaticket.com.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
8: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu alle 8:33 minuti di questo martedì 30 giugno 2026. Ci stiamo lasciando alle spalle il sesto mese dell'anno. Chissà, forse il più caldo dell'anno? Certamente tra i più caldi. Vedremo che cosa accadrà a luglio e poi ad agosto, però queste ultime settimane sono state infuocate, veramente. Tanto più oggi, in questo momento siamo a ben 29 gradi e sono solo le 8:34 minuti. Non immaginiamo che cosa accadrà nel resto della giornata, non riusciamo ad immaginare, nelle ore centrali specialmente. Qui il Meteo 3B ci dice che arriveremo a 35 gradi, ma siamo convinti che qui aumenterà ancora di più. Attenzione, fare tanta attenzione, perché queste sono temperature proprio veramente molto alte, quindi evitare quelle che sono le ore più calde della giornata, di stare a contatto con questo sole veramente che scotta tantissimo. Peraltro domani e dopodomani è previsto la possibilità di qualche temporale, però insomma sarà semplicemente così, qualcosa di estemporaneo. Poi si ritorna alle temperature calde, quindi intanto oggi la giornata, dicevamo, calda, caldissima, ma è calda in tutti i sensi, perché qui abbiamo dato già uno sguardo in vista della nostra rassegna stampa locale, abbiamo dato già uno sguardo alle pagine dei giornali e abbiamo notato che c'è tanta cronaca nera, purtroppo. C'è ci sono tanti articoli dedicati alla politica e a malgrado il caldo qui, insomma, non c'è tregua a Macerata. In particolare ieri vi abbiamo proposto il primo consiglio comunale del Parcheroli bis, e già abbiamo visto che insomma ci sono problematiche legate in particolare al fatto, era un po' previsto a dire la verità, al fatto che ieri non si è riusciti a eleggere il presidente del Consiglio, ci sono stati diversi scrutini, non c'erano i voti abbastanza, insomma. Poi qui oggi Cronache Maceratesi scrive così: caos in Consiglio tra urla e franchi tiratori, la maggioranza si squaglia al debutto, fumata nera per Luciani presidente, centrodestra sotto la quota minima dei 17 voti per ben 4 volte, il battesimo dell'Assise finisce nel peggiore dei modi, l'asse tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia non regge, lo sfogo del capogruppo dei Meloniani Castiglioni, l'assenza di Iommi e il voto al camiciaio, il PD attacca, il sindaco Parcheroli non ha più la fiducia, insomma, come dire, e non iniziamo tanto bene. Allora, qual è il programma adesso? Intanto ricordiamo che oggi nella sala consiliare è allestita la appunto per tutto il giorno è allestita la Camera Ardente, e appunto il sindaco Parcheroli ha fatto firmare l'ordinanza proprio per consentire di rendere omaggio all'onorevole Adriano Ciaffi, che è scomparso sabato notte a 90 anni, e quindi oggi c'è il ricordo formale dell'Assise. E poi non si capisce bene, ci dovrebbero dare ulteriori anche informazioni, si dovrebbe riunire di nuovo il Consiglio Comunale per questa elezione del Presidente del Consiglio. Tutto un po' così, insomma, complicato in questo primo momento di Consiglio Comunale. Lasciamo da parte per un po' questo tema, il tema della politica, e però ricordiamo anche qui, per esempio, sempre Cronache Maceratesi ci propone una sciarada di articoli dedicati al ricordo di Adriano Ciaffi, e questo testimonia insomma quanto abbia influito in quello che è stato il percorso storico-politico della città di Macerata, ma non solo, a dire la verità. Vi leggiamo alcuni articoli che fanno riferimento proprio a messaggi, a ricordi appunto di tanti cittadini, di tanti personaggi. Quello che Adriano ha realizzato resta incancellabile per Macerata e il paese. Stefano Gregori, AD di SASP, conosceva da una vita Adriano Ciaffi, dice: fin da ragazzo, grazie alla fraterna amicizia ed assonanza politica con mio zio, e da allora è stato un punto di riferimento, uno di famiglia. E poi ancora altri ricordi: Adriano Ciaffi, visto da vicino, maestro e gigante della politica, passione per rafforzare la democrazia. L'addio ad Adriano Ciaffi, ricordo corale di una terra che ha guidato e formato. Peraltro tutti articoli pieni di commenti che fanno riferimento appunto a colui che è stato sicuramente un punto centrale della politica maceratese. Domani mattina ci sarà il funerale. Peraltro purtroppo siamo costretti a parlare anche di un'altra morte ben diversa, perché qui parliamo di un giovane che è morto a seguito di un incidente stradale. E quando parliamo quando facciamo riferimento a notizie come queste, ci viene in mente che già in questo inizio d'estate, insomma, ce ne sono state tante, troppe, di morti di centauri, e non solo di centauri, a dire la verità, di giovani che non ce l'hanno fatta a causa di incidenti stradali. È durissima leggere queste notizie. Schianto in moto, morto un 28enne, è successo l'altra sera sulle rive del lago di Caccamo, la vittima è Michele Caporale di Cessa Palombo. Il funerale domani alla chiesa parrocchiale di Cessa Palombo. Michele era appena rientrato dal Vietnam, stava andando dagli amici, siamo sconvolti, un bravissimo ragazzo. È veramente durissimo leggere questo tipo di notizia, ha solo 28 anni questo appunto maceratese che purtroppo ha perso la vita. E ricordiamo anche che perché naturalmente questo ci viene sempre in mente quello che è successo qualche settimana fa a tre poveri ragazzi maceratesi, poveri perché sono stati sfortunati, insomma, nel loro viaggio in auto. Nicolas, Giorgio e Daniele, il torneo dei pini sarà dedicato a loro. Macerata, l'associazione Next Gen, insieme agli amici dei tre ragazzi morti a causa dell'incidente in superstrada. Vogliamo che sia un'occasione per ritrovarsi, condividere ricordi, abbracciarsi e sentirsi parte della stessa comunità. Il presidente della RATA, Alberto Crocioni, dice: edizioni del Velox e del Cleti segnate da momenti di grande dolore per le tragedie che hanno colpito la nostra comunità. Beh, effettivamente non riusciamo proprio a dimenticarci quello che è successo. È stato un fatto terribile che ha riguardato appunto la vita di tre giovanissime che purtroppo non c'è più, maceratesi, e insomma questo rimarrà indelebile nei nostri ricordi. Come dicevamo poco fa, molta cronaca nera. Aggredisce la moglie in casa, arrivano i carabinieri, nei guai 37enne a Penna San Giovanni. L'uomo ha picchiato la donna per poi allontanarsi dall'abitazione. Chissà se anche questo caldo non abbia la sua influenza. Tenta di strangolare la moglie, prima col filo del telefono, poi a mani nude. Fermato un medico. È successo a Tolentino. A quanto pare questa persona però aveva dei problemi a livello psicologico. Parliamo anche di altro però, parliamo di appuntamenti, perché sarà pure calda quest'estate, però è calda anche nel senso che ci sono tante iniziative, tanti eventi. E ieri si è aperta un po' la strada in vista del Macerata Opera Festival, che aprirà tra qualche settimana, tra poco più di due settimane. Ma non ci sono solamente le opere in cartellone, vale a dire Nabucco, Il Trovatore e il Barbiere di Siviglia, e poi naturalmente Carmina Burana. Ci sono tante altre iniziative collaterali. E allora ieri è stato presentato al debutto Extra Moff. 40 eventi affiancano la stagione lirica a Macerata. Leggiamo dalla nostra pagina online radionuova.com: se gli aperitivi culturali inizieranno nel weekend delle prime, dal 17 luglio, Inclusive Opera è già al lavoro da settimane per permettere a bambini e giovani con disabilità di godere dei fortunati appuntamenti di Sferisterio Scuola, e dal 10 luglio tornerà con un ampio calendario di attività per supportare tutto il pubblico nella fruizione dei quattro titoli in cartellone quest'anno. Come dicevamo, Nabucco, Barbiere di Siviglia, Trovatore e Carmina Burana. Ideato nel 2009 dalla professoressa Elena Di Giovanni dell'Università di Macerata, su impulso del Macerata Opera Festival e guidato con il supporto di Marco Lucchetti, Inclusive Opera è un pluripremiato benchmark internazionale per chiunque lavori sul tema dell'inclusione. Questa è una delle iniziative che peraltro abbiamo imparato a conoscere negli anni, ma non finisce qui. Ci sono tante altre iniziative che riguardano proprio Extra Moff. Extra vuol dire tutto quello che gira intorno al Macerata Opera Festival. Sempre in riferimento al filone inclusivo e divulgativo, lo ricordiamo, tre appuntamenti il 22 e 29 luglio e 5 agosto in Piazza Limadù, oltre al Trovatore Audio Tour con la produzione di Astri Fiammante APS e via di seguito. Questo per dire che ci sono tante iniziative in programma per tutti, accessibili a tutti, al di là appunto delle opere che saranno in programma allo Sferisterio. Noi naturalmente ve le proporremo mano a mano, giornalmente, perché ce ne saranno tante tutti i giorni. E poi ricordiamo anche gli aperitivi appunto gli aperitivi culturali che ci sono ormai da tanti anni e via di seguito. Oggi parte anche Macerata Racconta. Questa sicuramente è una delle rassegne più importanti che abbiamo a Macerata, nel territorio, ma negli anni è diventata anche di riferimento a livello nazionale. C'è l'apertura ufficiale della 16ª edizione di Macerata Racconta, il festival letterario ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Contesto in collaborazione con il Comune e l'Università di Macerata. Fino al 5 luglio un fitto calendario di incontri, quest'anno incentrati sul tema le attrazioni. Allora, oggi alle 19 nel cortile di Palazzo Buonaccorsi, in collaborazione con Ev Casa Editrice, c'è Lucrezia Cilenti in compagnia di Lucia Tancredi, biologa marina di fama internazionale, appunto ricercatrice presso il CNR ISPA di Foggia, divulgatrice scientifica e via di seguito, insomma presenta il suo nuovo saggio narrativo Blu il granchio. Poi ancora alle 21.30 all'Orto dei Pensatori, lo storico scrittore Alessandro Vanoli arriva a Macerata Racconta con il suo ultimo lavoro Oriente, una storia nella quale racconta di come l'Oriente ha contribuito a costruire l'Occidente. E poi di seguito però diciamo anche che ci sono tantissimi appuntamenti, noi non riusciamo evidentemente a dirveli tutti in questo spazio, basta andare sui siti maceratracconta.it o comune.macerata.it e lì troverete tutto il programma da qui da oggi fino al 5 luglio prossimo. Dicevamo tantissimi appuntamenti per Macerata Racconta. Ora ci piace soffermarci invece su questo tema. Inaugurato il centro del sonno Unicam per la diffusione di benessere e salute, ieri c'è stata l'inaugurazione, ci piace parlarne perché questo testimonia come insomma abbiamo in questo modo qui nel nostro territorio un programma di ricerca non di poco conto su un ambito che crea problemi a non poche persone. È stato inaugurato ieri mattina presso il Polo Sant'Agostino il centro del sonno Unicam, una nuova realtà dedicata allo studio del sonno e dei suoi effetti sulla salute. Diciamo subito che il nuovo centro è stato presentato dal professor Michele Bellesi della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e dalla professoressa Luisa De Vivo della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute. E la nascita del centro del sonno rappresenta un importante passo nel rafforzamento delle attività interdisciplinari dell'Ateneo dedicate al rapporto tra sonno, cervello, benessere e salute. Dunque si è spiegato un po' come funziona. La struttura dispone di spazi dedicati alla registrazione del sonno, sistemi di video polisonnografia, strumenti per monitoraggi domiciliari, actigrafia, test cognitivi e attività sperimentali. Tra i servizi previsti rientrano visite specialistiche, esami del sonno domiciliari e percorsi per l'individuazione dei disturbi del ritmo circadiano, anche attraverso il dosaggio salivare della melatonina. Lo dicevamo poco fa, secondo noi è molto molto interessante questa opportunità che arriva appunto da Camerino, in particolare dalla sua università, che ancora una volta dimostra di essere veramente al passo con i tempi, anzi è proiettata verso il futuro, perché insomma questo centro del sonno nasce con l'obiettivo di offrire al territorio un punto di riferimento qualificato per la prevenzione, la diagnosi e la gestione dei disturbi del sonno, integrando assistenza clinica, ricerca e formazione specialistica. Naturalmente ne riparleremo, ci ritorneremo, vi daremo anche ulteriori dettagli con interviste in questi giorni. Intanto però ci fermiamo con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà quella nazionale con il flash, appunto, e poi subito dopo le 10 ritorneremo insieme con l'informazione locale, con le interviste, e apriremo uno spazio tutto dedicato a ExtraMof, cioè quelli che dicevamo prima, no? Avevamo accennato le iniziative legate al Macerata Opera Festival, perché ci siamo, iniziano proprio da oggi, ce ne sono tantissime, quindi ve ne parleremo diffusamente anche con diverse interviste.
5: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere, tra mostre, incontri,

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, e si continua a scavare fra le macerie, sono decine di migliaia di dispersi, per cui però si stanno spegnendo sempre di più le speranze. 16 morti italiani e aumenta il rischio di epidemie. Ancora incerto l'incontro fra Iran e Stati Uniti a Doha in Qatar. Teheran smentisce, ma Witkoff e Kushner sono partiti. Colloquio in corso tra il regime degli Ayatollah e l'Oman sui pedaggi ad Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian dichiara che l'Iran rispetterà i propri impegni se gli Stati Uniti faranno altrettanto. Oggi 25 città da bollino rosso, ma arrivano i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio. L'ondata di calore ora investe l'est Europa.
2: Diciamocelo francamente, non è più soltanto estate, è diventata una prova di resistenza. L'Europa boccheggia sotto una cupola di calore. Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Balcani. La mappa del continente è segnata da quasi 40 gradi. In Germania 21 persone sono morte per annegamento nel fine settimana. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato che nel vecchio continente ci sono stati oltre 1300 decessi collegati alle alte temperature dal 21 giugno scorso. Ma questa ondata di caldo estremo che sta asfissiando Europa e Italia sembrerebbe avere i giorni contati. Sono infatti in arrivo forti temporali che dovrebbero riportare le temperature su valori più in linea con il periodo. Attenzione, però ci potranno essere intense grandinate innescate proprio dall'enorme energia termica accumulata. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. Inutili tentativi di rianimarlo, sono ora in corso gli accertamenti del caso. Arrestati i presunti esecutori dell'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dell'anno scorso. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9 sul DAB.
0: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: sempre il buongiorno in blu e ben trovato l'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, presidente della NATO Defense College Foundation, già vice segretario generale dell'Alleanza Atlantica. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Allora, ambasciatore, con lei vogliamo fare un discorso un po' a tutto tondo rispetto agli scenari internazionali, puntando però l'attenzione su Ankara e quindi sul 7 e l'8 luglio per il vertice NATO. Qualcuno lo ha già definito il vertice della verità, perché sarà importante per capire le intenzioni degli Stati Uniti rispetto all'Alleanza Atlantica, forte anche delle ultime dichiarazioni, di nuovo minacciose, di Trump, ma non solo. E c'è chi, come Paolo Gentiloni, mi pare già ieri su Repubblica, parlasse di un vertice che dimostra come la NATO sia a un bivio in questo momento. Quanto è importante questo appuntamento di Ankara?
1: Beh, è un appuntamento importante, però noi ci stiamo abituando ad avere vertici che sono tutti, come dire, decisivi,
0: sì.
1: Perché quello dell'anno scorso all'Aia non lo era di meno, voglio dire. Quindi non è che,
0: certo,
1: che quello che abbiamo davanti è sempre quello più importante. L'anno scorso si risolse il problema con un impegno europeo a pagare di più, come già sappiamo, insomma sono cose vecchie. Questa volta Ankara, come dire, è molto antipatico come contesto, perché noi abbiamo un presidente americano che dice tutti i giorni che non è contento degli alleati europei, dimenticandosi che non gli ha mai informati, che non gli ha mai detto niente, ma insomma comunque resta il fatto che lui è molto seccato, lo dice a tutti, voglio dire. Quindi io credo che il segretario generale della NATO farà tutto il possibile perché sia un successo, e credo anche che sia molto importante il governo turco, perché
0: senza
1: gli Stati
0: dubbio.
1: Uniti ci tengono, la Turchia è un paese molto importante, quindi Erdogan non può avere un vertice a Ankara che fallisce in quella gente che si tira le scarpe addosso, non credo, voglio dire, no? E
0: no,
1: quindi penso,
0: certo.
1: Sì, quindi penso che ci sarà tutto un sistema per cercare di salvare il sistema. Poi tenga anche conto, perché non è abbastanza noto, che ci sono anche 4 ministri degli esteri di paesi del Golfo che partecipano a questo summit il giorno prima, e che ci sono anche 4 ministri della difesa dei paesi del Pacifico, cioè Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea.
0: Presenza non trascurabile nell'uno e nell'altro caso, no? Per ovvi motivi.
1: Affatto trascurabile, quindi come dire, è una cosa più grossa di quello che sembra. Aggiungo che c'è anche un Industry Day il giorno 7, perché un'altra cosa che passa un po' inosservata, perché tutti si preoccupano di quello che dice Trump, ma in realtà c'è un movimento dell'alleanza verso le alte tecnologie, cioè sempre di più si capisce che, come dire, la difesa non è più un fatto, come dire, militare e basta, è una cosa che occupa la resilienza della società, le infrastrutture civili, l'intelligenza artificiale, eccetera. Quindi c'è tutto un movimento per promuovere anche questa parte, diciamo, che non è proprio strettamente legata alla difesa, ma che è molto importante lo stesso per la difesa.
0: Certo, perché nel momento in cui la guerra e l'aggressività è di fatto cambiata nella sua fisionomia, nel suo volto, è ovvio che cambia anche il concetto proprio di sicurezza, no? Che si allarga e si articola diversamente. Questo ormai dovrebbe essere evidente più. Diciamo che Trump già ha fatto, come dire, un favore alla buona riuscita e comunque al paese ospite Turchia, perché Trump ha detto: vado solo per Erdogan, quindi dire, già voi, fosse per voi cattivi alleati, non verrei, però, quindi già nelle dichiarazioni alla Trump, però c'è il riconoscimento di un'alleanza, di uno stretto rapporto con Erdogan, questo sicuramente.
1: Sì, e poi anche una buona scusa, diciamo, la verità,
0: sì.
1: No,
0: non c'è dubbio,
1: l'uno e l'altro,
0: non c'è
1: tutto si tiene, insomma, no?
0: Sì, nella logica trumpiana poi figuriamoci. Invece vorrei tornare su Rutte, perché ho trovato quasi sibillino quello che ci stava dicendo, cioè Rutte fa e farà di tutto tutto perché questo vertice non si traduca in un flop, ma anzi confermi la solidità dell'alleanza. Allora ovviamente io le chiedo, dunque, come dobbiamo interpretare quelle dichiarazioni di Rutte rispetto all'utilizzo delle basi italiane nell'Epic Fury, quindi nella strategia e nell'operazione statunitense anti-iraniana che hanno colpito direttamente Romania, ma anche l'Italia, gli unici due paesi citati? C'è chi vuole vedere in Rutte una sorta di ingenuità, quindi è andato oltre rispetto all'obiettivo che era quello di dimostrare a Trump che i paesi alleati il loro rispetto agli accordi lo stavano facendo, e c'è chi dice invece Rutte in qualche modo nella sua eccessiva piaggeria si è prestato a fare da strumento a Trump per attaccare Meloni.
1: No, io escludo assolutamente questa seconda ipotesi, mi sembra perfino un po' puerile, tra l'altro, se potremmo dire la verità, perché voglio dire, sì, è vero che Trump ha detto delle cose poco simpatiche sulla nostra Presidente del Consiglio, ma non dimentichiamoci che ha detto di tutto sugli altri, ha detto a Macron che non capisce niente, ha detto a Merz che la Germania fa pena, ha detto a Starmer che crede di essere Churchill e non lo è, quindi no, non è che proprio ce l'ha con la Meloni, no, diciamo la verità, insomma, si distribuisce, qui no, non c'è nessuna dietrologia ed è anche sbagliato continuare a parlarne, perché sono giovane e continua a dire queste cose, voglio dire, quindi non è che lei è la prima persona che lo dice. No, non è così, io credo semplicemente che quest'uomo creda, adesso uno può giudicare come vuole naturalmente, è libero il giudizio, vuole disperatamente tenere in piedi la NATO, vuole disperatamente rimanere legato a questo Trump e sa che lui è una persona molto sensibile, se viene presa dalla parte giusta, se non viene criticato, eccetera eccetera, e forse non ha neanche tutti i dati esatti, tra l'altro, perché poi immaginiamoci la confusione che c'è in questi casi, perché questi dati che lui ha dato sulle 5.000 uscite delle basi in Italia, non so chi gliele abbia dati, lui non le ha.
0: Beh, cioè Rutte non le ha. Ah beh, certo, questo è interessante, ricordiamolo, perché non erano operazioni NATO e quindi anche l'utilizzo delle basi è in relazione ai bilaterali tra Italia e Stati Uniti, quindi i dati sono italiani o sono statunitensi, oppure se li ha inventati, ha fatto una cosa un po' a occhio.
1: Assolutamente, quindi qualcuno gli ha dato questi dati, chi, non so chi, magari lui li ha usati in maniera un po' improvvisata, d'altra parte lui li ha usati anche in una, se non ricordo male, in un'intervista televisiva con Fox, quindi magari
0: che è la televisione
1: poteva anche passare così, insomma, diciamo.
0: Beh, quindi può essere veramente che nella volontà di spiegare a Trump che invece gli alleati loro lo stanno facendo, nonostante appunto l'operazione militare degli Stati Uniti sia scattata senza neppure avvertirli gli alleati, e questa è una cosa di cui ovviamente bisogna tener conto, e che casomai, ecco, può essere stata una scivolata di Rutte.
1: Penso di sì.
0: Però l'eccessiva appunto piaggeria, volontà di Rutte di compiacere Trump, il famoso paparino, no, nei messaggi quel daddy, secondo lei rientra nel ruolo, nell'idea, fisionomia di un segretario generale della NATO oppure no? Oppure il momento è talmente drammatico che può rientrare anche questo?
1: Guardi, io le dico una cosa, è un tema che mi sono posto io stesso naturalmente, perché è logico porselo, no? È normale, no? E chiaramente non fa piacere sentire il segretario generale della NATO che chiama paparino il presidente degli Stati Uniti, voglio dire, no, diciamo la verità, non fa piacere. No. Detto questo, qualcuno mi ha fatto notare, i miei ex collaboratori, sì, è vero, lui, diciamo, non ci fa una bella figura, perché dice queste cose che la gente non ama sentire dire il segretario generale. D'altra parte, però, se salva la NATO, cos'è meglio? È meglio che salvi la NATO o è meglio che lui dica qualche cavolata? Insomma, mettiamola così anche. Non lo so, il giudizio diamolo alla storia, non possiamo darlo. Insomma, lui è molto convinto di quello che fa, non lo fa contro voglia, sì, è molto convinto di quello che fa, pensa che sia l'unica maniera per salvare la NATO e lo dice a tutti quelli che, insomma, che sente. Quindi non è che così casca, dice che è una questione di gusti, e lui ritiene, questo l'ha detto

0: tardi, non so, 90, non so che gli anni esatti, da 80 anni esiste, è in un mondo frammentato una coppia vincente, perché insomma l'Europa e il Nord America è una parte importante del mondo, è un elemento di stabilità, perché è un elemento di stabilità, e quindi va mantenuto, e quindi bisogna fare di tutto il possibile. Se poi ci sono delle cose come dire eccezionali, vedremo, ma intanto il nostro compito è quello, cioè come dire, non sta a guardare il polls, le indagini di mercato, l'opinione pubblica, no, sì. Lui applica questa strategia.
1: E che possiamo dire? Letta da questo punto di vista è anche un approccio da statista, cioè non mi preoccupo di quello che viene poi commentato, di come viene commentato, ma mi occupo e mi preoccupo dell'obiettivo, perché da lì veramente dipende la sicurezza, che poi si declina su tanti punti di vista, non la sicurezza esclusivamente in termini di difesa militare. Guarda, che mi sta aiutando a rivalutare rutte, onestamente anche io avevo una lettura più prosaica, forse condizionata.
0: Ma sa, perché è anche facile criticarlo, no? Perché a nessuno di noi piace la piaggeria, nessuno di noi piace questo.
1: Perché sembra che un po' ti svenda, no? Che ti colpisca poi nella tua dignità.
0: Esatto. Però lui ha paura che se lui non fa così, quello se ne va. D'altra parte io mi ricordo l'anno scorso sull'aereo che portava Trump dall'America al Vergine dell'Aia, qualcuno dei giornalisti in aereo gli ha chiesto: senta presidente, ma l'articolo 5 della NATO per lei vale ancora? E lui ha detto: beh, non lo so, ci devo pensare, quando arriverò all'Aia deciderò.
1: È molto preoccupante. Ora sorrido perché poi le cose sono andate diversamente, perché poi forse in parte abbiamo capito di dare anche un giusto peso, quantomeno mantenere in attesa alcune dichiarazioni di Trump, però all'epoca fu veramente una dichiarazione dirompente. Ma secondo lei a Trump conviene, o comunque Trump e il circuito di persone di cui si circonda, di quelli veramente a cui fa riferimento per maturare poi le sue idee, è veramente convinto che gli possa convenire uscire dalla NATO?
0: Ma guardi, questo è un discorso, ci vorrebbe uno psicanalista
1: per poterlo.
0: Non credo che un analista, chiunque di noi, possa come dire trovare una risposta razionale, perché poi perché la cosa strana è che queste cose contro l'Europa lui le ha sempre dette, cioè c'è qualcosa nella sua gioventù, che effettivamente non lo so per quale ragione, problemi di famiglia, non...
1: un irrisolto lei dice, c'è un elemento irrisolto.
0: Sì, perché lui ha fatto delle interviste che sono disponibili, ce n'è una Playboy mi sembra del 1990.
1: Stiamo parlando di altissime pubblicazioni, quindi.
0: Sì, in cui lui dice queste cose, dice che sì, vabbè,
1: sicuramente è molto letta come foliazione, non c'è dubbio. E dove diceva appunto che fin da piccola aveva maturato questa avversione per l'Europa?
0: Sì, queste dichiarazioni, perché poi ci sono anche dei libri dei suoi collaboratori, uno è John Bolton per esempio, no?
1: Si domanda
0: lui stesso, dice, ma quando il presidente dice che gli europei non fanno abbastanza e sfruttano l'America, perché lo dice? E dice che Trump non risponde. Cioè è una cosa che rimane a metà. Anche questa è curiosa.
1: Molto. Sì,
0: perché non è che la spiega bene. No, dice semplicemente, si limita a dire che loro hanno sfruttato gli Stati Uniti, punto.
1: No, in effetti questo è un aspetto che molto attiene anche al vissuto, e dunque anche, diciamo così, all'aspetto psicoemotivo, che va un po' oltre, no? Rispetto anche a tutti i presidenti, a cominciare da Obama, ma anche Kennedy qualcosa aveva cominciato a dire sul fatto che noi europei dovremmo dare di più e contribuire di più alla NATO e dunque alla nostra sicurezza.
0: Sì, però sono due temi un po' diversi.
1: È vero, sono due piani completamente diversi, certo, hai ragione.
0: Sì, anche poi c'è anche un'altra cosa, perché lui, cioè, ci sono due aspetti. Uno è l'aspetto degli Stati Uniti verso l'Europa in generale come società,
1: sì.
0: E sembra che anche sul piano economico lui ritenga, non so per quale ragione, che gli Stati Uniti vengono sfruttati. Sul piano militare è un po' vero, diciamo la verità.
1: Sì,
0: io che sono stato dentro queste cose da molto tempo, mi ricordo che ancora ai tempi di Clinton gli americani si lamentavano che gli europei spendevano troppo poco.

0: È vero, non sì, sì, ce lo nascondiamo.
1: Assolutamente,
0: è vero.
1: C'è stata un'era proprio del Bengodi un po' in Europa, dove abbiamo speso meno per la difesa e ci siamo occupati più di altro, welfare, bene, esatto, e lo potevamo sì, fare perché avevamo lo scudo degli Stati Uniti. Questo sì, è esatto, una realtà, certo.
0: Certo. E quindi, come dire, solo che queste cose venivano dette bonariamente in passato, amichevolmente, ancora con gli agenti. Adesso invece vengono dette nel tono che lei sta descrivendo.
1: E invece, guardando al netto di delle dichiarazioni che precederanno e poi daranno, costelleranno in qualche modo anche il vertice di Ankara, ragionando proprio in termini di prospettiva NATO, anche a prescindere dagli Stati Uniti di Trump, ci citava le due presenze importanti, no, dei paesi del Golfo e poi dei paesi del Pacifico e orientali. Quanto l'assetto NATO così come lo conosciamo oggi ha ancora senso, o è necessario proprio che in qualche modo venga rimodulato nell'ottica delle sfide alla sicurezza che un po' stanno cambiando?
0: Guardi, c'è una questione aperta, è una questione aperta dal 1990, mi pare, quando è caduto il muro di Berlino. Certo. Perché io mi ricordo quando andai alla NATO, chiesi: ma come mai non è stata chiusa la NATO dopo?
1: Proprio così diretto.
0: Dopo, ma vabbè, così parlando con le persone, certo, non pubblicamente, insomma, dopo la fine della guerra fredda. E loro e lì la gente che lavorava là mi dice: ma guardi, se ne è parlato a lungo, non si sapeva bene che fare. Poi dopo ci fu la guerra civile in Jugoslavia, la Bosnia, si scoprì che la NATO era molto utile, e allora il discorso è chiuso lì. È utile perché è utile per la sicurezza internazionale, voglio dire, no? Quello, il grande vantaggio della NATO ha tanti difetti, naturalmente, no? Io non sto assolutamente dicendo così un'organizzazione perfetta, ma il grande pregio della NATO è che è estremamente flessibile, non ha vincoli giuridici. È un vincolo puramente politico, quindi non è l'Unione Europea in cui c'è il Parlamento, questo, sì, quest'altro, sì, sì, no. Lì sono i governi che decidono, e i governi devono decidere, se sono saggi, decidono sulle basi di come va il mondo, diciamo, ecco. Quindi sono partenariati, io me ne sono occupato a lungo di questi partenariati con i paesi arabi, con l'India, il Pakistan, eccetera. Si usa, diciamo, in questo caso si usava almeno ai tempi miei un'espressione inglese che è to project security, che vuol dire dare sicurezza, nel senso che io non è che mi alleo con te perché, come dire, c'è un rapporto di dare e avere, non te, perché comunque ti aiuto, ti supporto, e in qualche maniera il fatto che io sono una grande organizzazione ti supporti dà un po' sicurezza al sistema internazionale, insomma, ecco, questo è un po' il senso complessivo, insomma. Adesso è un elemento di ordine, non di disordine, ecco.
1: Sì, sì, quindi diventa veramente un'idea di sicurezza e dunque, come dire, di visione anche di mondo sicuro e di sviluppo, a prescindere da quel perimetro territoriale a cui invece, insomma, siamo stati abituati a pensare quando parliamo di Alleanza Atlantica. Quindi è un concetto,
0: sì, esatto,
1: che va oltre.
0: Esatto, naturalmente tutto questo è legato poi alla testa degli uomini, voglio dire, poi questi sono dei concetti ragionevoli e comprensibili, poi metterli in pratica nel modo giusto è diverso, insomma, voglio dire, no?
1: Senza dubbio.
0: Ci vuole molta saggezza,
1: sì,
0: ci vuole
1: capacità
0: molta,
1: di visione, non c'è. Non c'è assolutamente dubbio. Poi c'è un aspetto invece molto molto concreto, anche questo ce lo citava poco fa, cioè di adeguare la NATO, la risposta e la capacità militare della NATO alle nuove tecnologie, ai nuovi scenari di guerra, no? Come per esempio la questione dei droni. C'è stata questa famosa esercitazione, mi pare un paio di mesi fa, NATO contro droni ucraini, dove hanno vinto i droni ucraini.
0: Sì. Beh, sa cos'è? Che naturalmente in Ucraina la loro lotta per la sopravvivenza li porta, come dire, gli sta portando ad una grande inventiva, grande capacità di innovazione. E mi dicono, io non sono un esperto di droni, ma mi dicono che questi droni vengono modificati ogni mese, che la tecnologia cambia continuamente, che quindi sono degli oggetti che costano poco, ma che sono molto efficienti, voglio dire, no? Allora questo succede perché c'è una dramma nazionale, e quindi la NATO non si è trovata in questa situazione, no? Quindi è solo adesso che comincia come dire, a occuparsi di questo tema. È un tema del futuro, sicuramente, è molto importante.
1: Dove tra l'altro sembra che comunque alcuni paesi NATO europei stiano già collaborando, cioè alcuni microchip, alcuni pezzi dei droni vengono fabbricati.
0: Ma sì, è anche logico, no?
1: No, infatti è più che logico e meno male che è così, no? Che c'è già una rete di collaborazione da questo punto di vista. Ambasciatore, io la ringrazio perché è stata molto interessante questa conversazione. Ci sentiamo un po' più preparati adesso ad affrontare il vertice di Ankara e a leggere tutto quanto emergerà in questi 2 giorni. Grazie ancora. Buona giornata.
0: Grazie a lei, buona giornata, arrivederla.
1: Buon lavoro all'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, presidente della NATO Defense College Foundation, già vice segretario generale dell'Alleanza Atlantica. A tra poco.

0: 21, è l'ora giusta, quella tradizionale del martedì, per dare il buongiorno alla nostra Alessandra Servidoi, economista esperta di diritto del lavoro, fondato Tutte per l'Italia, ed è componente della CIDOL, Comitato Interministeriale Diritti Umani. Buongiorno Alessandra.
1: Buongiorno, buongiorno cara amica mia.
0: Oggi prendiamo spunto da un pezzo che troviamo a firma di Alessandra Servidori sul Sussidiario, che ci parla di disabili e di diritti dei disabili in una visione di grand'angolo, cioè proprio a livello europeo. Perché, leggo dal pezzo di Alessandra Servidori, nell'Unione Europea vivono circa 90 milioni di persone con disabilità, però ad oggi, nonostante alcuni progetti, programmi, indicazioni che ci sono state, non c'è ancora un'inclusione effettiva. E da Bruxelles arriva adesso un documento che deve rappresentare una sorta di strategia per tutti i paesi, dunque anche per l'Italia. Ma attenzione, questo documento arriva perché l'ONU ci ha tirato un po' le orecchie, perché ha detto che la precedente prevista strategia europea 2021-2030 si è fermata al 2024. E quindi
1: il discorso vero è che noi abbiamo fatto appena conclusa la 4 giorni che ha fatto la Locatelli, che è la ministra della disabilità italiana, ha fatto una 4 giorni di latte, di laboratori, queste cose qui. Il problema vero è invece il piano
0: certo,
1: per la non autosufficienza, che non va avanti, perché non ci sono risorse, perché è tutto bloccato, perché purtroppo le risorse stanziate per le persone disabili e i caregiver, perché noi sappiamo che c'è questo il piano sulla non autosufficienza e il progetto sui caregiver, è tutto bloccato perché effettivamente le associazioni si sono un po' ribellate all'idea di avere dei sostegni per la famiglia, perché qui parliamo, i caregiver sono i familiari, no? Che
0: certo,
1: prendono la propria cura, non sono quelli che, a cui noi diamo cosiddetti badanti, a cui noi diamo uno stipendio. Quindi il problema è che noi avevamo comunque sottoscritto delle azioni nella strategia europea 21-2030, però sono andate avanti queste azioni, dice l'Europa, fino al 2024. Ma cosa è successo? Evidentemente c'è un problema per cui è stata bacchettata giustamente dal Comitato ONU l'Europa, quindi l'Europa si è rimboccata le maniche e ha rifatto, diciamo, una sorta di aggiornamento della riforma sulla disabilità, perché dice anche l'Europa ha affermato, è vero, noi abbiamo problemi organizzativi ed economici evidenti. Perché qual è il problema dei problemi? Uno degli aspetti più interessanti è il tentativo di consolidare un approccio trasversale alla disabilità, no? Ma questo lo sappiamo anche noi, perché nella sanità, nei servizi sociali, bisogna che queste case della salute, le cosiddette case di comunità, dovrebbero vedere la presenza dei pool intradisciplinari, cioè infermieri, medici, geriatri,
0: sì,
1: pediatri. E quindi è chiaro che le persone non autosufficienti, ma le persone con un handicap, di quelli insomma tosti, nel senso che magari riescono a deambulare ma poi hanno delle sindromi che sono ovviamente deficitarie mentalmente, quindi sono comunque handicap diversi dalla non autosufficienza,
0: certo,
1: diciamo geriatrica. Quindi noi avevamo bisogno di riuscire a mettere in pista politiche di mainstreaming, cioè trasversali, per cui avevamo bisogno di immediatamente rimboccarci le maniche per le persone non autosufficienti sulla digitalizzazione ai trasporti, l'energia nell'abitare, l'intelligenza artificiale, cioè sono tutte, come posso dire, novità tecnologiche che ci potevano aiutare, ma già siamo ancora, come posso dire, troppo prudenti, troppo poco incisivi, Per cui queste linee guida hanno monitorato che il dialogo con gli stakeholder, cioè tutti coloro che lavorano in questo ambito, abbiamo dei problemi. Abbiamo dei problemi in ambito lavorativo, abbiamo dei problemi in ambito sanitario, in ambito assistenziale.
0: E lo vediamo, infatti. Certo.
1: Lo vediamo, noi lo tocchiamo con mano tutti
0: sì,
1: i giorni.
0: Esatto,
1: no?
0: Così. Certo.
1: L'altro problema riguarda la mobilità, perché effettivamente l'Europa si è spesa nel dire noi dobbiamo promuovere l'esercizio della libertà di circolazione, no? All'interno del territorio europeo,
0: sì.
1: Ma abbiamo delle difficoltà in Italia, cioè voglio dire, abbiamo infinite carte, infinite direttive, abbiamo la carta europea della disabilità, abbiamo il contrassegno europeo di parcheggio, cioè tutte direttive che non sono ancora diventate realtà. Non danno, come posso dire, l'accessibilità, non sono interoperabili. Abbiamo bisogno di eliminare le barriere amministrative, neanche quelle fisiche, no?
0: Sì, sì.
1: Per cui le carrozzelle non riescono ad andare, le faccio un esempio, in Piazza Maggiore, dove c'è una, diciamo, ci sono dei gradini che non riescono
0: a. Siamo a Bologna, lo dico per i nostri ascoltatori.
1: Sì, sì. Ma in qualsiasi piazza
0: sì, lo sappiamo
1: abbiamo
0: ben,
1: ancora
0: certo,
1: questo problema.
0: Certo.
1: Gli uffici hanno una rampa, ma è una rampa stretta, anche gli uffici. Le faccio questo esempio perché noi dovevamo rimboccarci le maniche fondamentalmente per avere un ampio ventaglio di dimensione legata alla vita indipendente, no? Il lavoro, l'housing che adesso in alcune città funziona,
0: sì,
1: cioè
0: sì.
1: Alcuni universitari che vivono con alcuni anziani, con alcune persone con delle difficoltà, no, sensoriali. Abbiamo una povertà e una protezione sociale ancora molto fragile. Ancora abbiamo delle difficoltà, adesso io faccio l'elenco appunto sull'inclusività dei servizi, no? Cioè dal punto di vista ad esempio di almeno avere la possibilità di frequentare posti sociali per anche arricchire, mettere in moto il cervello, anche se giustamente Valditara ha detto in questi giorni che ha aumentato molto diciamo, i docenti d'appoggio, di sostegno, però abbiamo ancora percorsi educativi poco inclusivi, ecco. Quindi ancora una segregazione scolastica insomma
0: notevole.
1: Sì, quindi e qui si aggancia la transizione scuola-lavoro, no? Ecco, con i tirocini poco accessibili. Purtroppo ancora i datori di lavoro che hanno degli stigma, cioè hanno delle perplessità, non abbiamo servizi sufficienti di accompagnamento. Ecco, adesso tutta questa, diciamo, rosario di difficoltà ci porta ad avere un tasso di occupazione delle persone di disabilità nella UE che è pari al 56,4%. Con noi che abbiamo ancora un gap occupazionale in meno di 24 punti, quindi è molto, quindi è molto, questa è una situazione di grande allarme per noi. Ecco,
0: direi proprio di sì, ma questo documento europeo pone al di là del 2030 che corrisponde anche all'agenzia ONU, ma pone, come dire, una calendarizzazione anche entro questa data dobbiamo raggiungere questo obiettivo?
1: No. Purtroppo si è fermato nel 2024 questo sistema di monitoraggio e di aggiornamento degli eventuali passaggi in positivo che sono stati fatti.
0: Sì.
1: Si è fermato al 2024, quindi noi nel 2025, rispetto al monitoraggio che ha fatto prima l'ONU, che ha bacchettato l'Europa e l'Europa ha bacchettato noi, ovviamente c'è una rete poi, no? Di trasmissione, no? Se ci sono delle deficienze, evidentemente l'ONU bacchetta l'Europa, l'Europa dice che è una dei paesi più indietro, l'Italia, bene, bacchettiamo
0: l'Italia.
1: Ma è normale,
0: è così,
1: no?
0: Certo,
1: per cui,
0: certo,
1: anche perché noi invochiamo come posso dire, che soprattutto le persone con disabilità possano essere coinvolte anche in occupazioni qualificate, e invece c'è una segregazione professionale enorme. Quindi, siccome il lavoro è uno degli elementi che ti dà lo sviluppo, no? Cioè lo sviluppo anche economico, lo sviluppo sociale all'interno di un paese, sono, come posso dire, paradigmi che ti segnalano che tu sei un paese che rispetti questi problemi. Invece noi abbiamo le barriere nella progressione di carriera, nell'accesso alla formazione continua, non parliamo poi dei ruoli decisionali, dove chiaramente i manager, disabili, io non ne conosco. Abbiamo ancora molto da fare, soprattutto in Italia. Questa però è molto generalizzata, è questa situazione. Noi dobbiamo guardare sicuramente a quello che non abbiamo curato. C'è da fare moltissimo in Italia, ne siamo consapevoli e dobbiamo impegnarci maggiormente. Purtroppo, lo dico con amarezza, il settore, il comparto che dovrebbe curare per evitare lo stigma della discriminazione le persone diversamente abili e le persone non autosufficienti, perché c'è molta differenza tra l'uno e l'altro.
0: Ma direi, certo.
1: Ce n'è molta. Anche ultimamente abbiamo visto che le politiche italiane sono state veramente molto, molto. Abbiamo creato moltissime aspettative con questi progetti, con questi piani, ma poi non siamo stati in grado, per anche incapacità ancora adesso tra i ministeri di lavorare insieme. Ecco, questo è il problema vero. Ogni ministero fa un pezzo, sì, ma poi non si confrontano insieme.
0: No, ahimè, ne abbiamo anche parlato altre volte, Alessandra Servidori, questo sì. Purtroppo è veramente un vulnus che ci portiamo dietro, l'incapacità di fare rete, no, dei ministeri. Ognuno si occupa del suo pezzettino,
1: però poi non
0: si mettono insieme.
1: Il pezzettino perché, vede, Chiara, non c'è una visione comune.
0: Esatto.
1: Non c'è, per esempio, quando andiamo a fare i monitoraggi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ognuno fa i suoi pezzettini, ha capito? Anche io lo vedo nei comitati, nel comitato sui diritti umani, no? Al Ministero degli Esteri, a sede lì, perché poi noi dobbiamo rendere conto a livello internazionale, no? Dei vari piani.
0: Certo.
1: Lo vediamo, facciamo una fatica terribile a correre dietro i vari ministeri, perché ci dicano che azioni hanno compiuto e che azioni avevano messo in programmato, ma che poi non sono riusciti a compiere, perché è questo il discorso vero. E lì si deve poi tarare un progetto di inclusione vero, reale, concreto. Non c'è stato, per cui abbiamo ricevuto ovviamente un blando, perché devo dire la verità, l'Europa non è che proprio un blando ricorso per vedere di avanzare sul piano della strategia, perché se no arriviamo al 2030, il 2030 è qui,
0: certo.
1: E non possiamo poi dare atto che siamo un paese inclusivo. Ecco, questo è il problema grosso, anche molto grosso.
0: È un problema enorme che ormai da tempo chiede risposte vere. Grazie Alessandra Servidori, ci ritroviamo martedì, buona giornata.
1: Posso solo fare un accenno a una grande vicinanza alla ministra Roccella, solo questo.
0: Anzi, la ringrazio per queste parole, sì,
1: una
0: assolutamente.
1: Una grande vicinanza umana,
0: assolutamente.
1: Perché non possiamo in politica essere così disumani, non si può. Si può avere delle idee diverse.
0: No, ma di fronte a drammi di questo tipo.
1: Umanamente, certo. Io penso a lei e alla sua famiglia. Quindi umanamente. siamo veramente vicini.
0: È così. Ma non si può non essere molto vicini di fronte a un dramma di questo tipo. Il riferimento ovviamente è al marito della ministra Roccella, dispersa nelle acque del lago di Vito, di Vico, nel Viterbese. E tra l'altro devo dire che io come essere umano mi vergogno di quello che sui social, insomma, ci sono degli attacchi veramente disumani.
1: Sono barbari,
0: ha perfettamente ragione.
1: La politica non può colpire così, non è più politica, politica, è disumanità, e quindi è una cosa che grida veramente. Grida basta, vergognatevi.
0: Sì, di fronte a queste cose sicuramente massima vicinanza anche da parte nostra per il dramma umano che coinvolge la ministra e tutta la sua famiglia. Grazie anche per questo, Alessandra Servidori.
1: Grazie a voi, buona giornata. Grazie.
0: Allora, vi avevo detto che vi avrei portato in Corea del Sud, in realtà Corea del Sud, ma anche in parte Cina, in parte Giappone. Perché di cosa stiamo parlando? Di un nuovo fenomeno che si intitola, è stato chiamato Dopamine Sites. Di cosa si tratta? In pratica ci sono dei siti di e-commerce dove l'utente sceglie il prodotto, oppure anche semplicemente il cibo, un catalogo veramente di ampie proporzioni, poi quindi ti fai il tuo carrellino e poi dopo decidi come, quando e dove fartelo arrivare, compili tutta la nota d'acquisto, solo che in realtà non stai acquistando niente, non ti arriverà mai niente e lo sai benissimo. E allora di cosa stiamo parlando? Buongiorno Giuseppe Lavegna, psicoterapeuta, presidente dell'Associazione Nazionale Dite Dipendenze Tecnologiche. Buongiorno
2: a tutti voi.
0: Allora, cosa sono questi dopamine sites? Perché ricordiamo, non è una truffa, cioè tu vai apposta in questi siti perché sai che puoi simulare l'acquisto di prodotti alimentari o non alimentari, compili tutto, ma alla fine sai benissimo che non ci sarà nessuna consegna.
2: Ma io direi che è una sorta di addestramento alla dipendenza, se ci
0: pensate.
2: Ci sono tanti aspetti, ormai è da qualche mese che circolano questo tipo di attività, insomma. Noi in Italia l'abbiamo visto in questi ultimi, è sempre un po' dopo, ma in realtà stanno arrivando. A me, insomma, ne avevano parlato già dei ragazzini di questo fenomeno, che loro sono i primi ad arrivare a conoscere questo tipo di attività. Allora, qui sicuramente abbiamo diversi aspetti che possono essere pericolosi. A me quello che ha colpito di più è che questi siti separano il desiderio dall'esperienza reale. Quindi io non desidero davvero un oggetto, che ne so, non desidero il cibo, non desidero quella collanina lì, ma desidero l'attesa. Quindi è la sensazione che qualcosa stia per arrivare. Quindi il cervello in questo modo viene educato a restare sempre nella fase, quella prima della soddisfazione, quindi quella dell'aspettativa. E quindi quando il desiderio non incontra la realtà, lì scatta il problema.
0: Cioè, mi piace il meccanismo, l'attesa di il prepararmi e formarmi all'acquisto di quella cosa, anche se poi non l'acquisto, però quella spia del desiderare mi resta così sempre bella accesa, bella quindi a disposizione.
2: Che è il meccanismo delle dipendenze in generale, già ce l'abbiamo con i social. Io faccio un post, attendo una risposta, non so se è bella o brutta, magari non mi diranno niente, quindi come non riceverò nessun prodotto o non riceverò nessun like, ma il meccanismo dell'attesa ci rilascia mentre attendiamo questa sensazione di piacevolezza che è collegata alla dopamina, e quindi per la nostra mente associa qualcosa di positivo a qualcosa che positivo non è. Magari non abbiamo avuto nessuna ricompensa o non abbiamo avuto nessun like o addirittura siamo stati insultati. E tra l'altro, in un mondo dove i ragazzi fanno sempre più fatica a desiderare, noi stiamo lavorando proprio sul desiderio, cioè io desidero qualcosa che non raggiungerò mai, cioè quindi è una roba secondo me molto molto molto pericolosa da questo punto di vista, perché si chiama addestramento poi alla dipendenza, addestramento al gioco, quindi io insomma cercherei di metterci un freno subito. E poi è anche
0: un'antinoia. E come si fa a metterci un freno subito? Tanto tutto quello che succede nel web sappiamo è difficilissimo, no? Da normare e da limitare, quindi me lo devo autoimporre questo freno, perché uno potrebbe dire: guarda, meglio almeno così fai quello che vorresti fare ma non spendi, quindi non ti rovini economicamente, no? Uno potrebbe vederlo addirittura come uno strumento positivo per rispondere, tamponare a quell'esigenza che ho di desiderare di acquistare, però poi finisce lì. Potrebbe sembrare innocuo, è molto infido come meccanismo,
2: è molto molto pericoloso. Per questo ho detto, questo è veramente ancora più pericoloso paradossalmente di un atto compulsivo che faccio, lo shopping compulsivo, io compro, ma qualcun altro mi vede, in questo caso non mi vedono, però tendo a non saper più attendere. Attenzione, questo è un passaggio invece molto pericoloso, perché secondo me trasformano la noia in qualcosa che devi spegnere subito, perché una volta che ho attivato quel meccanismo lì, io continuamente avrò bisogno di disattivare quel momento di solitudine, di noia che mi crea angoscia con questo tipo di atteggiamento. È una droga, solo che manca l'oggetto. Attenzione, né più né meno di quello che viviamo tutti i giorni all'interno dei social e tutti i giorni oggi nell'intelligenza artificiale, che si sta sottovalutando tantissimo, io continuo a pensare che la soluzione c'è ed è quella non tanto di fare il divieto,
0: che tanto
2: proprio ieri analizzavo i dati, i primi dati che abbiamo dell'Australia sul divieto, l'85% dei ragazzi ha girato il divieto, quindi continua a essere sui social.
0: No, ma noi l'abbiamo seguito un po' anche grazie ad alcuni colleghi in Australia, e si è rivelato fallace da subito, non ha mai funzionato, non c'è stato nemmeno, come dire, l'effetto norma, no? Che quando c'è una norma nuova, in qualche modo all'inizio cerchi anche di rispettarla proprio psicologicamente, invece no, proprio è andato completamente bucata come normativa.
2: Ma se tu cali la norma, che è una norma che deve andare a fare educazione, senza un processo educativo, purtroppo fallirà sempre. Continuo a pensare, certo. Lo sai, ormai ci conosciamo da tanto, che il patentino digitale obbligatorio è l'unica soluzione che abbiamo a tutto questo tipo di attività. Se vuoi entrare nel web devi farti il patentino, una volta che ti sei fatto il patentino un po' più di consapevolezza e quindi poi agisci, e poi serve un limite d'età, ma su questo insomma ne possiamo parlare, perché è difficilissimo, come avete visto con l'Australia, bloccare e inserire un limite d'età. E poi questi tipi di giochini qui che vediamo, che questo tipo di attività, non so nemmeno come chiamarli, simulano la compagnia. E anche questo è un problema. Attenzione a quello che sta accadendo con l'intelligenza artificiale, che è diventato per il 60% dei ragazzi il sostituto genitoriale, cioè chiedono a loro invece che chiedere ai genitori o agli amici. E quindi vuol dire che noi stiamo addestrando sempre più ragazzi che, ripeto, fanno sempre più fatica a desiderare, vivono senza saper attendere, non sanno gestire la noia e la frustrazione, anche a vivere sempre più in solitudine, perché questo tipo di tecnologia ti impiega del tempo dove tu stai con una macchina. E anche questo secondo me è molto pericoloso.
0: Sì, è molto pericoloso. E poi mi viene in mente Leopardi, ma non solo, il senso positivo anche della noia, no? Che la noia ti stimola a essere creativo, inventivo, invece così rinunciamo a una parte determinante della nostra dimensione, delle nostre potenzialità.
2: I ragazzi di oggi non devono annoiarsi, infatti fanno sempre più fatica ad appassionarsi, poi, no? Perché
0: vero,
2: poi anche la noia si alimenta di quello.
0: Verissimo.
2: Forse un altro rischio è anche quello di separare il piacere che abbiamo dal limite. Cioè, faccio l'esempio, nella vita reale ogni desiderio ha sempre un limite.
0: Cioè, per forza, lo sperimentiamo tutti.
2: Il denaro, il tempo, il corpo, e qui non c'è più. Quindi anche togliere questo può diventare pericoloso. Cioè, se io voglio comprare qualcosa, devo scegliere, rinunciare ad altro, no? E capire se posso permetterlo. E qui non è più così. Quindi resta la simulazione, ma senza la responsabilità. E quindi anche questo può essere pericoloso per un adolescente, perché La crescita di un ragazzo passa proprio dall'incontro con il limite. In una società dove facciamo tanta difficoltà a contenere i ragazzi, questo mi sembra qualcosa che può diventare ancora più pericoloso.
0: Sì, io questo assolutamente, guardando i ragazzi, però ricordiamoci, Giuseppe Lavegna, che in questi meccanismi cadono anche gli adulti, quelli che in teoria hanno avuto anche un vissuto non condizionato, almeno nella giovinezza, no? Dalle chat, dalla tecnologia e da tutte queste innovazioni, eppure ci cadono anche loro, cioè chi ha anche un'altra esperienza alle spalle con cui si è formato.
2: No, chi è l'emigrato digitale, come siamo noi, o come possono essere poi, io dico, i nuovi nonni. Noi abbiamo condotto un'indagine su veramente tanti nonni. I nonni sono messi più in difficoltà che i ragazzi, perché anche lì, mentre i ragazzi hanno una conoscenza di base, comunque almeno conoscono la tecnologia, emigrati, dai, chiamiamoli così, non siamo nemmeno, come dire, ben strutturati da un punto di vista digitale, quindi capiamo anche in truffe, è facile che rimaniamo coinvolti. E poi dove agiscono? Agiscono anche su magari, no, una persona anziana che ha bisogno di sentirsi attivo, ha bisogno di sentirsi vivo, magari però evita di andare a fare la passeggiata, andare a fare, adesso immagino l'estate, la partitella al mare, e preferisce rimanere lì perché ha la stessa sensazione di ricompensa. Ma qui siamo tutti coinvolti, tutti tendenzialmente a rischio dipendenza, ma ci stanno addestrando alla dipendenza.
0: Mamma mia.
2: Guardi, ci addestrano quando siamo piccoli, eh. Faccio l'esempio, io racconto sempre questo esempio.
0: 20 secondi, prego.
2: Racconto questo esempio. Nei centri commerciali ci sono queste macchine che prendono il pupazzetto.
0: Sì.
2: Quello lì è un addestramento al gioco. Vediamo bambini giocare, eppure quello è un gioco d'azzardo a tutti gli effetti. Io metto una monetina, attendo una risposta, questo braccio meccanico prova a prendere il pupazzetto, non lo prende, ma a me resta la voglia di giocare perché ho la sensazione di piacevolezza dell'attesa mentre il braccetto prova a prenderlo. Ecco, ci stanno addestrando sin da piccoli.
0: Pensa a te che manipolazione, cioè in fasce proprio. Grazie sempre Giuseppe Lavegna.
2: Grazie.
0: A presto al presidente dell'Associazione Nazionale Dite. Buona giornata a te e buona giornata a tutti voi, ci risentiamo domani mattina.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
7: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
8: Soul. Soul.
7: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
3: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
9: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
10: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
11: Attenzione, tutti in studio.
10: È pronto Giacomo?
11: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
12: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
13: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela di magnitudo 5.1 con epicentro vicino La Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, per cui si spengono sempre di più le speranze per i soccorritori che sono al lavoro senza sosta. 16 morti italiani e aumenta anche il rischio di epidemie. La guerra russo-ucraina. Le forze antiaeree russe hanno distrutto nella notte 419 droni di Kiev, anche sopra la regione di Mosca, lo afferma il Ministero della Difesa del Cremlino. Colpite in particolare 19 territori, fra cui la Crimea occupata. In Ucraina sale a 7 morti il bilancio degli attacchi russi di ieri sulla città di Dnipro. Oggi 25 città da bollino rosso, ma arrivano i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese, atteso entro domani un calo termico e l'ondata di calore sta investendo ora l'est Europa. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. Inutili tentativi di rianimare l'uomo e ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri sul caso. A Monte Carlo è caccia all'uomo dopo che ieri una persona ha fatto esplodere una bomba artigianale e ferito una famiglia di 3 persone, tutte di nazionalità ucraina. Il padre è un oligarca di Kiev, Vadimir Emolayev, che ora è in prognosi riservata insieme alla moglie. Arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno, 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 vetture parcheggiate in strada. La polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, coltellato a morte nel suo locale a Reggio Emilia ieri sera. Anche la sorella del titolare è stata ferita in modo grave da un cliente che poi era fuggito. L'uomo è stato individuato intorno alle 2 di notte. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la 40ª rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca. Si balla tutte le sere, venerdì 3 Fabrizio Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi.

0: 5 luglio presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Macerata Opera Festival in primo piano in questo nostro spazio dedicato all'informazione locale con interviste. Che ci parla? Ci parla dell'estate maceratese, soprattutto dell'estate allo Sferisterio, ma non solo, a dire la verità, perché insomma, se il MOF inizierà con il debutto il 17 luglio prossimo con Nabucco, per poi proseguire con Barbieri di Siviglia, il Trovatore, Carmina Burana, le varie repliche, è vero pure che Macerata avrà una serie molto ampia di appuntamenti legati proprio a questa stagione lirica, la 62esima. Ieri è stato presentato Extra MOF. Che cos'è? È in sostanza l'insieme di appuntamenti, spettacoli, laboratori che ci sono e che partono appunto da oggi per accompagnare tutto il periodo del Macerata Opera Festival. Tante le associazioni coinvolte, tanti punti di riferimento, parliamo anche di iniziative e rassegne che ci sono ormai da tanti anni, come ad esempio Inclusive Opera, il progetto nato nel 2009 e oggi considerato un modello internazionale di accessibilità culturale con laboratori, percorsi multisensoriali, audio, descrizioni, spettacoli con sopratitoli e visite dedicate che consentono alle persone cieche, ipovedenti, sorde e con disabilità intellettive di vivere appunto il festival. E poi ancora in opera, inclusività attraverso l'opera lirica, promosso dall'assessorato alle politiche sociali, con 3 incontri divulgativi in piazza Limadù accompagnati da musica dal vivo. Ci sarà anche fuori scena dal 17 luglio al 7 agosto con Piazza Mazzini, che sarà trasformata in un salotto a cielo aperto con degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del territorio, talk dedicati all'opera, allo spettacolo, alla cultura e con ospiti vari tra cui Saverio Marconi e Raul Bova. Il 6 agosto è prevista anche una cena di gala e poi ancora non dimentichiamo i concerti gratuiti come Jazz all'Opera, il concerto pop contro luce dei Pueri Cantores, Mozart 270, insomma veramente tantissime opportunità. E noi le seguiremo tutte, ve ne parleremo giorno per giorno, intanto però vi proponiamo le interviste che ha realizzato la nostra Maria Moretti ieri in occasione della conferenza stampa di presentazione di Extra MOF, la prima al direttore artistico del Macerata Opera Festival, vale a dire Marco Vinco, e la seconda a Michele Pirani, voce narrante e direttore artistico del progetto Trovatore Audio Tour, che conduce gli spettatori nel cuore di una delle opere più intense di Verdi, ridando vita a una Spagna gotica e fiammeggiante.
4: Nasce quest'anno l'Extra MOF, una iniziativa del Macerata Opera Festival, ma in realtà della comunità, perché sono tante le associazioni che sono venute a bussare alla nostra porta chiedendo di partecipare con gioia e con grande, come dire, desiderio di rendere vivo questo festival, e a cui abbiamo ovviamente spalancato le porte e abbiamo, come dire, dato la possibilità a ciascuno di esprimere le proprie idee, le proprie iniziative e di mettere in luce i talenti che presenteranno. Si tratta di iniziative ovviamente prevalentemente musicali, iniziative culturali che fanno riferimento all'opera e che si svolgeranno nelle varie piazze, in vari luoghi di Macerata e anche nei paesi, nelle cittadine limitrofe. È una rassegna a cui teniamo molto, è una rassegna che quest'anno è la prima edizione, ma che ci auguriamo possa avere seguito e sviluppo negli anni prossimi sempre di più.
5: A Allora, Strifiammante all'interno di questa nuova cornice che va sotto il nome di Extra Moff, prima edizione diciamo, contribuisce a livello artistico con la propria partecipazione all'interno del progetto In Opera, inclusività attraverso l'opera lirica, che consta di 3 incontri che si terranno in piazza di Madù alle ore 18, il 22 e 29 luglio e poi il 5 agosto, e si narrerà con l'ausilio della esecuzione di alcuni dei passaggi più importanti delle appunto opere, l'esecuzione dal vivo, si narreranno la trama e le vicende delle 3 opere in cartellone, quindi Trovatore, Nabucco e Barbiere di Siviglia. Questo proprio perché si vuole andare a demolire quella barriera apparente che c'è spesso tra cittadinanza e opera lirica, che viene vista come un linguaggio artistico al di fuori delle proprie capacità di comprensione, quando in realtà invece è un genere molto molto comprensibile e che parla a tutti noi. E l'altro grande progetto di Astri Fiammante all'interno di Extra Moff è Trovatore Audio Tour, che è uno spettacolo teatrale itinerante, immersivo. Gli spettatori vengono dotati di radiocuffie e queste radiocuffie permettono di ascoltare una drammaturgia originale che trasforma Macerata in un palcoscenico a cielo aperto, e quindi è una camminata di un'ora più o meno in cui ci si immerge in quelle che sono le atmosfere di Trovatore e nella bellezza di questo capolavoro e delle sue emozioni.
1: Radio Nuova in Blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al

0: Maria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Marche, infinita cultura.
12: Ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuovo in Blu dalla vostra Samuella Otizzi per nostra consueta rubrica caccia di quelli che sono gli eventi e le manifestazioni nel nostro territorio. Oggi vi segnalo questi due festival. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio il parco del centro Fonti San Lorenzo a Recanati tornerà ad essere il cuore pulsante della musica e della socialità con Memorabilia Festival, giunto quest'anno alla sua 17ª edizione. Saranno 3 giorni di grandi concerti, incontri culturali e aggregazione intergenerazionale, interamente a ingresso gratuito, guidati allo spirito di partecipazione attiva che da sempre caratterizza l'associazione organizzatrice. Il grande protagonista di quest'anno sarà Rancore, uno dei rapper e falorieri più importanti e visionari d'Italia, artista di culto capace di infiammare i palchi dei principali festival nazionali. Insieme a lui ci sarà l'Amante, una delle voci rivelazione più potenti e originali del panorama alternativo recente. A completare il trittico l'atteso ritorno dei Capabrò, reduci da un anno straordinario in cui hanno fatto incetta di premi in tutta Italia, hanno calcato il palco principale aprendo anche il concerto di Vasco Rossi davanti a 60.000 persone, la band si esibirà a Memorabilia in un'esclusiva e unica data marchigiana, accompagnata per l'occasione da una speciale sezione di archi e fiati. E oltre 200 sono state le band che da tutta Italia si sono candidate per salire sul palco dell'evento, organizzato dall'associazione, vi ricordo, Centro Fonti San Lorenzo. Le band selezionate avranno l'opportunità di aprire i concerti principali. Le giornate di Memorabilia inizieranno fin dal tardo pomeriggio, dalle ore 18, con talk e spazi di dibattito dedicati ai temi caldi del presente, mostre d'arte, mercatini d'artigianato artistico e l'area food and drink, con cucina aperta tutte le sere con prodotti del territorio. Il festival è completamente indipendente e autoprodotto. Proseguono invece gli appuntamenti con Incanto Marche. Questa edizione del decennale raccoglie tutta la storia di Risorgi Marche e la rilancia in un programma ampio, sorprendente, attraversato a linguaggi diversi: canzoni d'autore, jazz, tradizioni vocali, elettronica, racconto, dialogo, teatro. Ed ecco un po' gli appuntamenti. Vi segnalo domenica 5 luglio a Moiano nel Parco Fluviale Santa Croce con Filippo Graziani e l'Omaggio 80. Buon compleanno Ivan. A seguire alle 19.30 Roberto Lucanero e Veronica Ferraioli con i loro festosi organetti. Venerdì 10 a Monte Moscosi tra Apiro e Poggio San Vicino torna il format Incontro con. Neri Marco Re incontrerà Stefano Bollani. Sabato 11 luglio a Forca di Presa, presso il rifugio Belvedere di Arquata del Tronto, arrivano i tenores di Orosei e Zoe Pia con Indindara. Domenica 12 luglio al Castello dell'Arancia di Tolentino sarà la volta di Frida Bollani Magoni con Frida Live. Sabato 18 luglio all'Anfiteatro Romano di Castellone di Suasa arriva Emma Nold. A seguire alle 19.45 Federico Bracalente con Dialoghi su Bach nella vicinissima Domus de Coiedi. Sabato 25 luglio sul Monte della Croce di Arcevia, John Thiele porterà il suo Juanita Tour. Domenica 26 luglio a Sefro, Fonte della Cerasa, arriva la grande energia dei Patagarri. Giovedì 30 luglio al Convento dei Cappuccini di San Severino Marche, Mario Tozzi e Enzo Favata presenteranno Geografie mistiche. Mentre domenica 2 agosto a Spelonga, Arquata del Tronto, sarà la volta di Paolo Iannacci con Iannacci Arrenditi, la città ascolta. Sabato 8 agosto in Canto Marche chiude con una giornata speciale a Penna San Giovanni, festival in un giorno. Alle 17 Alfredo Laviano con Sound Sign al Parco del Monte e alle 18 Daniele di Bonaventura con Sacro e Profano sempre al Parco del Monte e infine alle ore 20 Federico Bragarente si esibirà con Illumina al Teatro Comunale. E anche per questo appuntamento è tutto e noi ci sentiamo alla prossima volta.

0: estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info e biglietti 0733 23 0735, amatmarche.net. Buona estate 2026! Vivi l'emozione dell'arte da vicino.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Gli anni 70 portano vento di cambiamento, nelle strade, nelle piazze e nei cuori. Ma alcuni mestieri non si lasciano alle spalle facilmente, soprattutto quando il crimine torna a bussare. Bentornati, sono Gianluca Melilli, questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Se anche tu scrivi libri dove i protagonisti sono sospesi tra ciò che erano e ciò che saranno, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Oggi ci dedichiamo ad un nuovo caso da risolvere e un'imprevedibile sorpresa del destino per l'ex commissario Bordelli. Si chiama Notti Nere, il libro di Marco Vilchi. Siamo nel giugno del 1970. Tutta l'Italia è seduta davanti al televisore per seguire le partite della nazionale di calcio ai mondiali in Messico, mentre i ragazzi e soprattutto le ragazze scendono in piazza per rivendicare i propri diritti, nel clima di protesta di quegli anni. Il mondo sta cambiando in fretta, pensa l'ex commissario Franco Bordelli, e ogni cambiamento si tira dietro un bel po' di confusione. Adesso che è in pensione, il tempo per pensare al passato, a sua madre, alla guerra, ai vecchi casi non risolti, non gli manca. Ma fa anche tanti progetti per il futuro con la fidanzata Eleonora, almeno finché il crimine non torna a bussare alla sua porta. Piras, infatti, ormai prossimo a diventare commissario, lo coinvolge sempre nelle indagini. E adesso ci si mette pure il nuovo questore, che sembra proprio non poter fare a meno di lui. È come stare in sospeso in un limbo tra il passato e il presente. Il lavoro da sbirro e la pensione, i colpevoli da acciuffare e le passeggiate all'impruneta. Ma il destino ha in serbo la più imprevedibile delle sorprese e Bordelli non potrà tirarsi indietro. Di Marco Vichi, Notti Nere, in libreria da Guanda.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Di fronte al potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela un bambino di 12 anni è stato estratto vivo, salvo, dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il forte sisma che ha colpito il paese. Per i soccorritori una corsa contro il tempo alla ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Ieri intanto una nuova forte scossa di magnitudo 5.1. Sono oltre 1.700 i morti ufficiali, fra cui 16 italo-venezuelani. La guerra russo-ucraina, le forze antiaeree russe hanno distrutto nella notte 419 droni di Kiev anche sopra la regione di Mosca, lo ha riferito il Ministero della Difesa del Cremlino. Colpite in particolare 19 territori, fra cui la Crimea occupata, e sale a 7 il bilancio delle vittime dell'attacco russo di ieri sulla città di Dnipro. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Fra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro, inutili soccorsi, e ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Oggi 25 le città da bollino rosso per il caldo, ma sono in arrivo i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese e atteso da domani un calo termico. Arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada, danneggiando il muro perimetrale. Un uomo italiano di 43 anni con precedenti per droga è la persona fermata a Reggio Emilia con l'accusa di aver accoltellato a morte ieri sera il pizzaiolo Raffaele Stipa. Secondo quanto appreso, l'uomo abiterebbe a pochi metri dal locale, va confermandosi l'ipotesi che fosse un cliente abituale. Ieri sera, secondo le prime ricostruzioni, il 43enne è entrato nel locale chiedendo una pizza. In quel momento sarebbe scattata l'aggressione, probabilmente a causa di un debito pregresso. L'uomo ha quindi estratto un coltello e colpito mortalmente il pizzaiolo e ha ferito la sorella del titolare del locale. Un attentato ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il grave ferimento dell'oligarca di Kiev Vadimir Ermolayev. Oltre a lui sono stati colpiti la moglie e il figlio che si trovavano con l'uomo in un edificio residenziale. La coppia in condizioni critiche, mentre il ragazzo di 13 anni non è in pericolo di vita. Al momento il movente dell'attentato resta sconosciuto. È tutto, grazie per l'ascolto.

le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere, tra mostre, incontri, lezioni,

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno anche al nostro carissimo Maurizio Verdenelli. Ciao Maurizio! Maurizio?
1: Sì?
0: Ciao Maurizio, oggi facciamo una puntata speciale anche perché Nazareno non c'è, che lui è in ferie. E quindi siamo io e te con anche le domande del nostro carissimo collega Francesco Ciccarelli e parliamo di un grandissimo personaggio che purtroppo è venuto a mancare domenica alle 3 di notte all'ospedale di Macerata e parliamo dell'onorevole Adriano Ciaffi. Allora Maurizio, un suo ricordo, magari se hai avuto modo di avere contatti con lui prima che purtroppo se ne andasse.
1: Sì, certamente Adriano Ciaffi era il punto di riferimento della politica locale cittadina. Ricordiamo, era un leader della DC, il leader della DC di Mitiana, e nella confessione, se si può parlare di religione laica, la confessione macertese si chiamava Ciaffiana, la corrente non era di Mitiana ma Ciaffiana, così come la corrente Forlani non era forlaniana ma tambrugnana nel nome del suo leader locale. Ecco, Ciaffi era il leader incontrastato della DC che dominava e amministrava il comune di capoluogo, mentre Tambroni, che era sottosegretario alle finanze, ma sottosegretario è stato anche Ciaffi con importanti riforme per il paese. Ricordiamo i patti di Zadrilli superati, ricordiamo il regolamento delle autonomie locali, con la figura anche dell'assessore non elettivo ma tecnico esterno. E poi Zambrugnani erano appunto i DC che avevano le amministrazioni questa bandiera bianca negli anni 60, 70, 80, 90, da quando la balena bianca non è affondata. E ad eccezione dell'enclave recanatese, dove il dominatore era il terzo tenore di questi grandi DC, e cioè il ministro del lavoro, il sottosegretario agli esteri, il psichiatra Franco Foschi. Ecco, questi erano i tempi in cui Macerata e il capoluogo avevano grandi rappresentanti e avevano voci in capitolo nella vita politica nazionale, in Parlamento e al governo. Adesso come adesso la situazione è molto cambiata, è vero che ieri sera il Consiglio Comunale appena eletto non è riuscito ad eleggere il suo presidente, nonostante la maggioranza del centrodestra che ha vinto il ballottaggio sull'opposizione.
0: C'è stato un caos, infatti.
1: Sì, urla, grida con il sindaco Parcaroli, terreo a non muovere un muscolo, così ci dicono le cronache dei colleghi che erano presenti a Palazzo Comunale. Come però volevo ricordare un altro
0: Maurizio,
1: eccellente
0: Maurizio, perdonami una domanda: come ci sarebbe rimasto Adriano Ciaffi di fronte a queste scene?
1: Beh, Ciaffi non avrebbe permesso queste scene perché governava sia all'interno che all'esterno e i suoi proconsoli erano molto attenti e precisi. Qual erano questi proconsoli? Il proconsole principale fu Carlo Cingolani, ma anche Claudio Meschini, il più recente. E naturalmente Tambroni ebbe anche il suo sindaco che fu il Carlo Vallesi. Ecco, persone che sapevano dominare la scena e situazioni come quelle non erano mai capitate fino ad oggi, e era mai capitato che un sindaco si tenesse per sé la delega dell'urbanistica, che è il vero timone di comando di un comune come Macerata. Mio amico Mauro Perugini, che disse appena arrivai qui in zona negli anni 80, per farmi capire la situazione: guarda che qui non si muove da Macerata un coppo, una tegola, per indicare l'elemento più minimale dell'edilizia che la DC non voglia, ma che il potere politico allora vanno alla Democrazia Cristiana, che aveva la maggioranza assoluta o relativa, poi successivamente non sapesse, non governasse, non prevedesse. E quindi questa era la situazione. Era una DC che si aveva allargato poi al PRI e successivamente al PSI, ma sempre non attenta a non perdere nessun elemento del suo potere. Era insomma la DC dei due forni, faceva bruciare i suoi alleati al fuoco dell'opposizione, riservandosi.
0: Intanto che tu stai parlando, Maurizio, io sto leggendo alcuni commenti in memoria appunto di Adriano Ciaffi. Per esempio qui abbiamo il ricordo di Angelo Sciapichetti, segretario provinciale del PD, che dice: è stato un protagonista assoluto della crescita economica della nostra regione, uomo eccellente, intelligente e generoso, esempio di cattolico democratico e di bella politica. Per me scompare l'amico di sempre, il punto di riferimento assoluto per tante battaglie. Con lui scompare la vera politica autentica, popolare, esempio per intere generazioni.
1: Sì, sì, concordo senz'altro. Era un maestro che volava alto, anche se magari la sua corrente volava un po' più bassa certe volte, no? Normale, tanto si deve governare. E diciamo che le battaglie si facevano anche sulle grandi nomine. Una delle grandi nomine, quella la più grande, era per esempio la nomina del presidente della Cassa di Risparmio, quello che dava i soldi, e c'era sempre in mano ai Zambrugnani, Fondagnani, Zambrugnani, fino alla nomina Giuseppe Sposetti. Era invece un sindaco del gruppo ciaffiano, quello che il collega, il caro collega Giancarlo Liuti, se potrà mancare qualche anno fa, davvero definiva i kennediani. Macerata, insomma, aveva questo gruppo di kennediani, di persone al di sopra degli affari. Poi magari gli affari li fanno tutti, in politica tramite gli affari si fa potere. Non evangelizzare nessuno, i politici sono quello che sono, ma al tempo diciamo erano sicuramente migliori di quelli che abbiamo adesso.
0: Certo, poi qua abbiamo anche il messaggio di cordoglio da parte del governatore Francesco Acquaroli, che dice: esprimo il sentito cordoglio alla famiglia e a tutti i suoi cari per la scomparsa di Adriano Ciaffi. Il suo impegno istituzionale di lunghissimo corso ha attraversato molteplici ruoli apicali, da presidente della Regione Marche a membro del governo nazionale e del Parlamento. Non possiamo dimenticare il suo impegno determinante per la crescita delle autonomie locali e per lo sviluppo del modello di città-regione. Sicuramente un marchigiano tra i più autorevoli e conosciuti nelle istituzioni della seconda metà del XX secolo. Ricordiamo qua anche una foto bellissima, qui io sto leggendo un articolo di Cronache Maceratesi con appunto una foto stupenda dello scorso 25 aprile a San Severino tra
1: è il mio articolo, è firma mia.
0: Il tuo articolo, bene Maurizio. Sì, sì. Qui c'è una foto bellissima con appunto Adriano Ciaffi e Sergio Mattarella lo scorso 25 aprile. Ricordiamo che il Presidente della Repubblica è venuto a San Severino Marche, quindi vedo proprio l'espressione di Mattarella orgogliosa dell'onorevole Ciaffi.
1: Sì, infatti in quell'occasione il Presidente della Repubblica andò incontro direttamente, lasciando la sua postazione presidenziale, l'amico di sempre con cui aveva collaborato a tante leggi. E di questo ne avevo parlato con lo stesso Adriano pubblicamente in un'intervista appunto pubblica il 5 giugno scorso al Teatro Lauro Rossi, in occasione dei 10 anni del progetto ONU, ricordando Giorgio Paganelli. Ed era presente anche Andrea Angeli, Sollievo di maggior successo rispetto, eccetera. Ed è stato l'ultima intervista pubblica, paradossalmente concessa a me, che era un giornale dell'opposizione rispetto a Carlino, per il buon, ottimo Adriano. E lui si faceva chiamare Adriano.
0: Sì. Maurizio, ti sento poco.
1: Sì, prego, vai pure avanti.
0: Ok. Poi abbiamo...

0: approcciava alla politica e faceva i suoi primi passi nelle istituzioni. Nella curiosità e apertura sincera verso le generazioni più giovani, nella visione politica e programmatica locale e nazionale. Nel 25 aprile appunto di quest'anno, qui appunto nell'articolo, c'è appunto il ricordo del presidente Mattarella appunto e di Adriano Ciaffi. Belle anche le parole dell'ex sindaco e consigliere regionale Anna Menghi, che dice: con Adriano Ciaffi ho condiviso l'inizio del mio percorso politico. Nei primi anni 90, quando entrai nella Democrazia Cristiana, facevo parte della sua corrente e mi ritrovai a sedere accanto a lui in consiglio comunale. Le nostre strade però si divisero presto, le mie idee presero una direzione diversa dalla sua e nel corso degli anni ci siamo trovati più volte su fronti opposti. Lui all'opposizione quando ero sindaco, io all'opposizione quando lui sosteneva la maggioranza. Eppure c'è una cosa che non è mai venuta a meno tra noi, il rispetto. Infatti lui era una persona molto rispettosa, Maurizio. Dice: nonostante le differenze politiche, Adriano Ciaffi ha sempre mantenuto nei miei confronti un atteggiamento di correttezza, di ascolto e di confronto. Ricordo le tante occasioni in cui veniva a parlarmi anche nei momenti di maggiore distanza politica, con la consapevolezza che le idee possono dividere ma non devono mai cancellare il rispetto tra le persone. Ma lui, pur nelle nostre profonde differenze, ho imparato anche questo, che la politica può essere competizione, confronto, ma confronto duro, ma non deve mai perdere la dignità. È bello, parole belle queste, no Maurizio?
1: Sì, sì, anche da parte di colui che ha retto per 12 anni la segreteria provinciale amministrativa della DC, cioè l'avvocato Francesco Comperiati, ha avuto parole di ammirazione nei confronti di Ciaffi. Infatti cioè, da avversario, un avversario di prestigio con cui mi confrontavo sempre con grande piacere, ed era una persona che non vedeva nell'avversario partito, anche se la parola può essere dura, un vero nemico, ma un collaboratore in ogni caso. E ricordava che 2 anni fa, quando è deceduto Ferdinando Foschi, fratello di Franco, e da sindaco di Recanati, lui è andato al funerale insieme ad Angelo Sciapitetti e ha pregato per l'anima appunto del suo ex avversario. E questo è molto bello la volevo segnalare.
0: Sì, hai fatto benissimo. Io pure ti
1: era una persona molto religiosa, di grande fede,
0: vero,
1: quella fede che aveva ereditato dal padre Ferdinando, grande avvocato, che aveva acquistato la villetta, la storica villetta di Via Corridoni, ed era stato presidente dell'associazione dei Salesiani, storica, e lì era stato un benemerito per tanti salesiani, allievi, studenti, professori, naturalmente preti religiosi e fedeli di San Giovanni Bosco. Questo lo dobbiamo ricordare perché nasce da lì, una persona di grande fede, e come per esempio tutti gli altri ci credevano veramente e non erano persone che votavano DC solo per un potere politico, perché ci credevano a un patto, a un partito che avesse una vocazione cristiana, questo sì.
0: Certo, poi lui Maurizio era un uomo comunque sempre molto elegante, rispettoso. Io dico, ho avuto modo di parlare appunto con l'onorevole Ciaffi, anche perché le nostre famiglie si conoscono, a parte il fatto che la figlia mi ha insegnato, come ti avevo detto ieri, alle medie, quindi io di lei ho un bellissimo ricordo, era la mia insegnante di matematica. Poi il papà appunto, l'onorevole Ciaffi, si ricordava di mio nonno, quindi quando ci capitavano le occasioni che ci incontravamo appunto per strada, ci salutavamo sempre e mi raccontava

0: appunto di mio nonno, quindi il padre di mio papà, che purtroppo ci ha lasciato il 9 gennaio, e anche in questa occasione lui è stato sempre molto delicato, fine, ma ha fatto le condoglianze, gli è dispiaciuto molto per la perdita appunto di mio padre, e è stata questa l'ultima volta che io ho incontrato appunto Ciaffi, ecco. E io ti posso dire, Maurizio, che come lo descrivete voi, una persona di prestigio, elegante, di fede, era piacevole incontrarlo e scambiare appunto con lui due parole, anche solo di ricordi, no? Non solo a livello di politica o magari anche del suo lavoro, perché ricordiamo sempre che lui era un avvocato, lui aveva uno studio in Corso Cavour, se non sbaglio, Maurizio.
1: Sì, sì. Sì, quindi aveva lo studio in Corso Cavour, lo studio Ciaffi, e la villetta era appena una fila di case dietro, in via Corridoni, da qui a Mosso la settimana scorsa per un'ultima passeggiata con l'amico che non era della sua corrente, e per cui lui molto si è meravigliato quando gli ha telefonato e gli ha detto: Ivano, vieni a prendere, parliamo un attimo della vecchia di Cifallo Tacconi, che hanno parlato di correnti. E Tacconi ha scoperto che molte marachelle, tra virgolette, simpatiche dei suoi ciaffiani, Ciaffi non sapeva nulla, curva del suo nome. Si può dire di Ciaffi, a proposito della sua caso senso religioso, lui era capace di la domenica di andare a messa due o tre volte. Varie chiese, e si può dire quello che Ottanelli disse di De Gasperi, cioè De Gasperi, cioè è democristiano eppure crede in Dio.
0: Vero.
1: Sì, eppure crede in Dio. Quindi era un democristiano sui fammi concludere, invece era piuttosto acuto nei confronti Montanelli, nei confronti di Andreotti, dicendo che Andreotti andava, è vero, andava in chiesa tutti i giorni.
0: Non si sente più.
1: Sì, mentre De Gasperi parlava con Dio nella chiesa, Andreotti parlava politicamente con i preti. Questo diceva Montanelli di Andreotti.
0: Bene, senti Maurizio, no, un attimino, perché ora facciamo una piccola pausa pubblicitaria e poi continuiamo la trasmissione insieme.
2: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fuad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com, biglietti su vivaticket.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Eccoci di nuovo in diretta con voi. Oggi parliamo insieme al nostro caro amico e giornalista Maurizio Verdenelli dell'onorevole Adriano Ciaffi, che purtroppo ci ha lasciato domenica scorsa. Allora, Maurizio,
1: domani ci sono i funerali, oggi c'è l'esposizione della salma in comune e in palazzo comunale, dove ieri è avvenuto quello che sappiamo, che abbiamo detto. Domani mattina alle 9 il funerale. Ho introdotto il discorso di Montanelli e di Andreotti, che parlava con i preti politicamente, mentre De Gasperi parlava con Dio, per introdurre il discorso di Macerata, perché da quanto leggo, da quanto so, insomma, alcuni elementi della Guglia si sono crescono sempre distante, anzi sarebbero, secondo alcuni giornali, sarebbero insomma diverse della questione elettorale indirizzando i propri credenti. Non so se questo sia vero, ma volevo riferirne in quanto sui giornali c'era sia diversi candidati, no? E adesso si sa che in precedenza, negli anni 60-70, come ci insegna Guareschi, no? C'è sempre una lotta politica tra la Guglia e il comune, i vari comuni interessanti e letterario. Tu cosa ne pensi di questo?
0: Io, Maurizio, ho alcune domande a tal proposito.
1: No, io te ne ho fatta una a te, ma no, ho capito. Cioè, tu cosa ne pensi di questa storia che abbiamo letto anche su Pischio News, sì, ad esempio, per non fare nulla?
0: Sì, ho letto anch'io, però ecco, non vorrei esprimermi, ecco. Quindi cambiamo argomento, cioè ritorniamo alle domande, perché appunto ci sono delle domande che ci manda il nostro amico e giornalista Francesco Ciccarelli, che lui adesso vive a Roma. E quindi ti chiede, Maurizio, ci puoi parlare della figura di Adriano Ciaffi dal punto di vista ed anche giornalisticamente?
1: Beh, io Ciaffi ci avevo un rapporto di sorpresa, amicizia, cara che non si sapesse in giro, perché era il giornale dell'opposizione, però da lui è stato amico di mio padre, è andato a scuola con mia sorella, che ha fatto 88 anni. E poi, ma soprattutto, ci vedevamo di nascosto, tra virgolette, che non sapesse il Carlino, non sapesse Mario Battistini, che era il giornale dell'amministrazione, si può dire, in redazione la mattina presto, quando lui partiva per andare in regione. E poi qualche telefonata ce la facevamo. Poi lui leggeva i miei libri, perché era uno che amava e stimava Mattei, e leggeva tutti i miei libri su Mattei. Mi diceva: guarda Maurizio, a pagina 17 del primo capitolo c'è un errore di stampa. Era molto preciso, molto puntuale. Dico: Adriano, c'è ragione, ma sono solo, fa tutto quanto, e qua, e quindi volevo con lui, cercavo di poter mettere una pezza adesso anche sui miei nomi. Altrimenti mi ha fatto tanto piacere quando il 5 giugno mi ha fatto i complimenti per la prima volta, mi sei sembrato veramente per la prima volta un direttore di giornali, con tutto ciò con lui la serata con i ragazzi, e che c'era stato poi quel collegamento da casa con l'impianto del nome, poi ce la fece Emanuele Tacconi, che poi è il figlio di Ivano, di cui abbiamo parlato. E quindi lui amava molto Mattei, la figura di Mattei era stato loro che avevano votato per Mattei, cittadino maceratese, era stato all'inaugurazione del famoso Ponte Lagip, adesso Ponte Colli. Mattei era un uomo del futuro e lui stava bene con il futuro. Infatti il 5 giugno, che è stata l'unica volta, l'ultima volta in cui lui è pubblicamente apparso, lui ha parlato di futuro ai ragazzi. E c'era lui, c'era Cesarini, ex presidente della Banca delle Marche, altri personaggi, da quel punto Ivano Tacconi, c'era Romano Carancini, non c'era un amministratore uscente, neppure uno, puro invitatissimo, ma c'era la Capitolo, perché era l'ultima serata, l'ultima notte prima degli esami e l'ultima notte prima del voto in ballottaggio, sempre il 5, no? Giugno, come si è votato il 7, che è il giorno di riposo, non ce n'era uno, c'era, però c'era lui. C'era lui a portare la buona novella e da fuori impazzavano i sermoni delle ultime adunate, sia del PD sia dei Fratelli d'Italia, per il voto a favore di Tittarelli o a favore di Parcaroli, che come è noto aveva deciso solo all'ultimo istante di scendere in pista.
0: Poi qua abbiamo un'altra domanda, dice Francesco: so che anche Adriano Ciaffi fu molto attivo nel giornalismo, oltre che ovviamente nella politica nazionale e locale, è così?
1: è proprio così, amava molto il giornalismo, c'era cioè il suo giornale locale, c'erano dei giovani che ne prendevano parte, lui era di multiforme ingegno, il giornalismo, lui si sentiva veramente un giornalista prima che un politico, e infatti mi dava sempre delle indicazioni, mi dava sempre dei consigli, che naturalmente disattendevo perché chiaramente lo consideravo dall'altra parte, insomma, però in questo mi dispiace perché, perché era un grand'uomo veramente, e volava alto e pensava alto. Ricordiamo che adesso va sui giornali di moda questo lancio di un giovane ricercatore sull'economia italiana, e quindi anche su Macerata, su come dovrebbe essere la città dei 100.000, no? La città allargata, la città metropolitana. Bene, questa è un'idea di Ciappi di 30 anni fa.
0: Ecco. E dici, se rifarà questa, diventerà realtà questa idea, Maurizio?
1: Non credo.
0: Ecco.
1: Attualmente non vedo uomini all'altezza di poterlo fare. Non si vede neppure tempi di Cingolani, Sposetti, Meschini e compagnia bella e Vallesi, insomma, si può fare adesso.
0: Anche con
1: Calancini, insomma, ecco. Come pare.
0: Nemmeno un pizzico di speranza all'orizzonte, quindi.
1: Ma la speranza è l'ultima a morire, ma questa mi pare proprio che in questo caso Macerata non la vedo così di buon colorito. Come gli ultimi fatti di cui abbiamo narrato all'inizio, Carella e Elisa, ci indicano.
0: Sì, Maurizio?
1: Sì.
0: No, che sento che vai e vieni, quindi non ho capito. Perdonami, se mi puoi ripetere.
1: Sì, no, non mi pare che dobbiamo avere troppe speranze di uno sviluppo a medio termine, ecco.
0: Ho capito.
1: Quindi mi pare che adesso siamo tutti presi dalla nomina dei vari presidenti del comune e delle partecipate, del consiglio comunale e delle partecipate, sì.
0: Ascolta Maurizio, ti faccio un'altra domanda sempre di Francesco. Dice, parlando di politica, cosa potrebbe fare il sindaco Parcaroli adesso per non deteriorare i rapporti con i centristi della sua maggioranza e non avere 5 anni di legislatura turbolenti?
1: Dagli uno strapuntino sia a Marco Caldarelli sia a Deborah Pantana.
0: Ecco. Bene, bene, questa è un'altra bella risposta secca, chiara, secca e concisa. Poi abbiamo altre 3 domande sempre di Ciccarelli, però se tu nel frattempo vuoi aggiungere altro, dimmi
1: no,
0: pure.
1: No, io rispondo per far capire chiaramente il mio pensiero, visto che arriva poco la mia voce. Ecco.
0: Alla luce delle difficoltà che la maggioranza ha avuto per eleggere il presidente del Consiglio Comunale, con tutte le votazioni andate a vuoto nella prima seduta del nuovo Consiglio Parcaroli, che potrà fare per far uscire la maggioranza da questo stallo istituzionale?
1: Dare strapuntini è quella a cui l'ha negato. La Lega ha preteso molto per sé. La Lega ha avuto il 12,5% e ha chiesto in cambio, insomma, un pagamento molto alto, di cui adesso sconta la pesantezza Parcaroli, e ci doveva pensare prima.
0: Ecco. Se tu fossi il sindaco Maurizio, non hai mai pensato di candidarti?
1: Mi hanno chiesto tante volte di candidarmi, una volta anche da senatore, io faccio i giornali. Che faccio il giornalista e non faccio altro, la politica non mi è mai interessata ed è un brutto ambiente.
0: Ecco perché io prima non ti ho risposto. Comunque al di là di questo
1: oggi dobbiamo, però è un brutto ambiente, ma dobbiamo analizzarlo, altrimenti il nostro mestiere è quello dell'analisi. Io ho preso 106 denunce, e tu quante denunce hai preso finora?
0: Zero, e spero che si fanno così.
1: No, dovresti ogni tanto, è come il vaccino.
0: Ogni tanto
1: un giornalista che non prende una querela significa che non si è immerso, però ti veramente ti invito a non prenderle, perché non si sa mai come finiscono queste cose.
0: Insomma, una denuncia al giorno, leva il medico di torno.
1: Ma io ne prendevo due la settimana, nei momenti miei migliori ne prendevo due. Tant'è vero che mia madre pensava, quando arrivavano le notifiche a casa mia, io stavo in tutte altre parti rispetto a Perugia, che un giorno l'altro avrebbe letto il mio arresto sul giornale. Ed era un po' così preoccupata. Poi quando passai da due denunce, da due notifiche, da due denunce a una settimana, invece a una al mese, insomma riprese un po' più fiato. Adesso spero di essermi fermato al numero buono di 106.
0: 106, mamma mia. Senti, sì. Maurizio, se tu fossi il sindaco di Macerata, no? Cosa faresti per migliorare questa città?
1: Diceva Mussolini, ma io scherzo qui naturalmente, che è uno scherzo, che, però Mussolini capiva molto lo spirito italiano, che governare gli italiani non solo è impossibile, è inutile. Governare le città è molto difficile. Finora Parcheroli ci è riuscito abbastanza bene, ha ottenuto un bel 6-6,5 in pagella, anche grazie ai soldi PNRR. Adesso vediamo come se la caverà su questi tre fronti, quello dell'ospedale per primo, quello più facile perché ormai è stato superato ampiamente, del centro fiere, e poi naturalmente anche su questo benedetto palazzetto dello sport, che su cui Cingolani non è andato bene, devo dire, al suo tempo, che pala sport insomma è diventato solo un palestrone e invece doveva essere un palazzetto. Ci siamo persi la lupa per questo, bisogna dire.
0: È stato un peccato questo,
1: sì. È un peccato. E poi tante altre cose che hanno bisogno Macerata, che è una città che deve tornare a vivere. Il centro storico, bisognerà trovare una ricetta per il centro storico, perché è diventato staccato dalla città, ormai è in mano agli immigrati, in mano agli studenti, in mano alle pizzerie, alle rosticcerie. Il centro storico di Macerata dovrebbe essere rivissuto sul piano culturale. Ormai il centro storico di Macerata è vero e proprio quello di Borghi Caironi.
0: Sì, infatti.
1: E non lo è. Però insomma, dal punto di vista della vivibilità, della vivacità, anche se il Borgo Chiarole è ingessato dallo sferisterio, l'estate praticamente non si può parcheggiare, non si può camminare, non si può vivere, però lo sferisterio è stato un disastro per quanto riguarda tutto il quartiere, per tutto il quartiere, che in realtà fu praticamente violentato da questa grande quinta, togliendo luce e aria a tutte le casette delle Conce, no? Però senza lo sferisterio Macerata non vive. È diventato veramente pesantissimo l'estate, ma bisogna sopportarlo, perché è un grande totem, è un grande monumento, e Macerata deve purtroppo pagare pegno sulla viabilità, perché in estate ormai non si vive più per quelle, ma non solo per gli abitanti di tutto il borgo, ma anche per tutti i maceratesi che vogliono ritornare a Macerata la sera e che ti trovano tutta la deviazione e deve fare salite e discese, no? Per le fosse incredibili, ecco.
0: La salita ormai
1: così è lì una cosa che non si può cambiare.
0: Il salitone che mette paura, no? Io mi ricorderò sempre che ci sono stati, ma sicuramente lo farò anche io, i miei amici, coetanei, eccetera, quando prendevano la patente di solito facevano sempre questo salitone immenso che non finiva mai, insomma.
1: Sì, che poi lì si parla la nobilità di tutti gli aspiranti guidatori, perché lì se non sai guidare, se non sai tenere la marcia, adesso bene, sono tutti i cambi automatici, lì il motore ti si spegneva e l'ingegnere di turno della motorizzazione ti cacciava.
0: Esatto, infatti era quello lì il punto, il perno, insomma, di tutta la pratica per quanto riguarda la patente. Allora Maurizio, qui ho un'altra domanda sempre di Francesco. C'è il rischio di avere un nome nuovo per la presidenza del Consiglio Comunale al posto di Luciani?
1: Sì, Castiglioni.
0: Com'è lui?
1: Pierfrancesco è stato preso di tutte le scuole medie e superiori di Macerata, una persona che ama poi il rock, che ama la musica, amico di tutti, e credo che se lo meriti, questo posto è riconosciuto, la sua bravura, anche la sua democrazia, penso che se lo meriti rispetto al giovane Luciani, che pure non è andato male per questi primi 5 anni e mezzo.
0: Bene,
1: ma occorre un turnover, penso, e bisogna soprattutto prima ridare fiducia a quello che poi i Fratelli d'Italia volevano che avessero fiducia, e cioè Caldarelli e la Pantana, insomma, visto che hanno avuto i voti, la Caldarelli ha avuto 212 voti, 3%, pure la Pantana è andata molto bene. Dagli anni non è stata una cosa molto bella, è stata di una violenza inaudita, come ha detto Deborah, da parte della Lega.
0: Ho capito. Senti Maurizio, una curiosità, no? Secondo te, in base anche a quello che senti, che ascolti, cosa dicono i maceratesi di Parcaroli? Cos'è che piace e cos'è che invece non piace?
1: Sembra che piaccia tantissimo, tutti lo criticavano, poi lui l'ha detto, tante cattiverie, e poi dopo tutti mi hanno votato, dicevano che non sapevo parlare, ma in realtà so parlare e tutti mi votano e tutti mi vogliono bene. E allora come mai questi maceratesi parlano male sotto il loggiato, zitti zitti, pissi pissi, ma wow, poi vanno a votare quelli di cui parlano male? È una vecchia storia.
0: Ecco, allora facciamo un'altra pausa pubblicitaria, sono le 11.45 e poi torniamo con voi.
2: Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica,

0: Ilaria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
4: Eccoci in diretta con voi e insieme a me c'è il giornalista Maurizio Verdenelli. Oggi abbiamo parlato, abbiamo ricordato l'onorevole Adriano Ciaffi, abbiamo parlato del consiglio comunale che appunto c'è stato ieri. E Maurizio, io volevo fare
5: parlare per ultimo di un'altra morte eccellente, di un grande personaggio, di Federico Lambertucci, un personaggio straordinario che a 70enne ha girato il mondo a piedi. Ricordiamo nel 2006 ha fatto il Rail Trail a Macerata Pechino a piedi nel nome di padre Matteo Ricci, nel nome della fede e della religione. E poi 46 grandi premi, 46 maratone, 46 vittorie, e 70enne, lui era muratore, cioè un impresedile. Quando lo vedevo dice: Federico, come va? E dice: no, sono tornato adesso da Macerata e poi ritorno a Treia, sempre a piedi. Sempre a piedi, mai preso la macchina. La cosa incredibile, era un Johnny Walker, un Forrest Gump, che all'improvviso è morto poi, per, i giornali hanno detto sì, per un problema, un virus intestinale. In realtà, da quello che poi ho saputo anche dagli amici, dalla moglie Delia, che lui insomma era malato di cuore addirittura, ma non si curava e che non prendeva medicine da un paio d'anni, e medicine vanno prese invece, soprattutto se c'è la cardiopatia, ed è morto e proprio alla vigilia, una cosa che volevo dire molto bella, che stava preparando con padre Campana, che poi ha ufficiato la messa lì al Santissimo Crocifisso di Treia ieri, a cui ha partecipato centinaia di persone. Il sindaco di Treia naturalmente, che ha ricordato il libro che stava per uscire su di lui, che sarebbe uscito in coincidenza dei suoi 80 anni fra qualche giorno, pensa un po', stava preparando un altro raid nel nome di San Francesco d'Assisi. Lui avrebbe fatto tutti i percorsi di San Francesco in Italia, soprattutto tra il maceratese e il perugino. E ricordiamo che padre Campana, che poi adesso è il superiore lì al San Dolcissimo Crocifisso, è autore del bellissimo libro sui percorsi, sui 6 percorsi marchigiani, le cucine maceratesi di San Francesco, che stava sempre alle nostre parti. E lui avrebbe percorso le orme, le tracce a 800 anni dalla morte di San Francesco. Questo è molto bello, lo volevo ricordare.
4: Hai fatto benissimo, Maurizio, veramente. Io vorrei concludere con te con un messaggio, con un ricordo appunto sempre dell'onorevole Ciaffi, e volevo chiederti, lui ai giovani di oggi cosa consiglierebbe?
5: Beh, lui era pieno di consigli, telefonava a tutti i giovani emergenti, gli dava dei buoni consigli, e lui aleggiava l'animo di San Giovanni Bosco, l'animo salesiano del padre. Ricordiamo, ho detto, i salesiani non a caso, lui nasce da lì, e ricordiamo, i salesiani sono una grande fiamma eucaristica, sì, ma anche pedagogica. Adesso tutto è cambiato, però per Macerata i salesiani, ma non solo per Macerata, ma per tante persone, se pensiamo che anche alcuni personaggi, non faccio i nomi, delle Brigate Rosse hanno fatto i corsi ai salesiani, da Firmo a Macerata, e il famoso Di Pietro, l'ex ministro, l'ex Mani Pulite, PM, è stato a Macerata, e oltre che a Firmo. E quindi Macerata è stato un punto di riferimento 15 anni e San Giovanni Bosco è un punto di riferimento nazionale e anche per l'Abruzzo e anche a Macerata dai Salesiani c'è stato un ministro importantissimo che mi voleva tanto male perché gli scrivevo sempre contro per questioni di opposizione, Remo Gaspari no, lui no, però mi ha detto 2 o 3 volte delinquente di fronte a 300-400 persone.
4: Ah, ecco, allora ci potevi denunciarlo te.
5: È la medaglia che mi sono procurato nel corso dei miei 59 anni di giornalismo in tutta Italia centrale.
4: No, veramente, i Salesiani sono numero uno per Macerata, sì. Perché io pure provengo da lì, quindi io... anche io ho studiato lì con loro, è un ambiente
5: formativo, no?
4: Sì, veramente.
5: E ricordo che l'amico Ciaffi era presente in prima fila a Lauro Rossi qualche anno fa quando è stato presentato il libro sulla vita di Dante Cecchi, che era stato il suo maestro al liceo classico. Dante Cecchi avevamo presentato da cui molti attori, da cui io, e lui era stato lì commosso perché lui era una persona che onorava il passato, onorava i suoi maestri e poi da maestro ha fatto molti allievi, c'era l'animo dell'educatore, del tutor, e questo bisogna ricordarlo, è un grande maceratese, forse l'ultimo grande maceratese che se ne va.
4: Mentre
5: sullo scenario urle, grida e strepiti dal consiglio comunale.
4: Ecco.
5: Quindi una decadenza, ma è sempre così nella storia del mondo, è sempre così. Quando se ne vanno i grandi, lo scenario crolla all'improvviso, come
4: perdiamo un po' la bussola.
5: Da troppo tempo mi pare.
4: Ricordiamo appunto che domani alle ore 9 ci sarà l'ultimo saluto per il nostro carissimo Adriano Ciaffi. Ricordiamo che la funzione verrà celebrata alla chiesa di Santa Croce alle ore 9. E niente, Maurizio,
5: Da stasera si potrà visitare la salma esposta a Palazzo Comunale.
4: Sì, e ci stringiamo a tutta la famiglia.
5: Sì, certamente, alla moglie Ornella e ai 4 figli.
4: Sì.
5: Maurizio,
4: un'ultima domanda e poi dopo ti lascio andare ai tuoi impegni. Un tuo ricordo bello, toccante dell'onorevole Ciaffi?
5: Beh, veramente, l'ho detto prima, proprio l'ultimo, quando lui è venuto con il suo bastone accompagnato in auto, perché chiaramente l'attracco al centro storico è sempre difficile, a Lauro Rossi, dall'amica di sempre, Annarita, la professoressa Annarita Liberani, nipote di Giorgio Pagnanelli, che è grande direttore dell'ONU in Italia, di Annarita, era stato testimone di nozze, che proprio 50 anni fa all'Immacolata di Macerata, il 27 giugno 1976, Annarita e Paolo si erano sposati e lui era stato testimone di nozze con la figlia del grande Nazareno Gabrielli, Brandi Moschini, Isabella, e naturalmente Giorgio Pagnanelli, è venuto per l'occasione dall'America. Lui ritornava a Macerata da New York ogni 2 anni, neppure a Natale, perché andava agli anni sport ospite della famiglia Kennedy, però in quell'occasione, per la notte dell'amatissima nipote, lui venne insieme a Ciaffi, ci sono le foto di quei 50 anni fa, lì proprio l'Immacolata, è un grande ricordo. Lui venne e con il suo bastone si mise in prima fila, ascoltò con grande rigore, lui era serio, una persona molto seria, che se stava in un posto ci stava veramente, non ci stava solo per esposizione, per presenza politica o per fare, anche per procacciarsi i voti.
4: Bene, Maurizio, Ti ringrazio per essere stato nostro ospite, per aver ricordato appunto l'onorevole Ciaffi, per aver toccato insieme altri argomenti che riguardano la nostra città. E ti diamo l'appuntamento a questo punto per martedì prossimo, anche insieme a Nazareno.
5: Spero che salutiamo.
4: Spero di aver fatto le sue veci in modo eccellente.
5: Molto bene.
4: Grazie.
5: Molto precisa.
4: Mille Maurizio. Sì. E appuntamento allora a martedì prossimo. Un abbraccione grande e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
2: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Venezuela un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il violento sisma che ha colpito il paese. Per i soccorritori una corsa contro il tempo alla ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Ieri intanto una nuova forte scossa di magnitudo 5.1 e il bilancio di oltre 1.700 morti, fra cui 40 italo-venezuelani. Ancora giallo sui colloqui fra Iran e Stati Uniti che dovrebbero svolgersi a Doha in Qatar. Teheran nega, mentre i negoziatori Witkoff e Kushner sono partiti per il Golfo. Ieri, secondo i dati della società di intelligence marittima Qpaler, 40 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz, un numero comunque significativamente inferiore rispetto alla media giornaliera. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Bagno Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro, inutili soccorsi. Oggi 25 le città da bollino rosso, ma la calura estrema, le ore contate, in arrivo i temporali e un deciso calo termico. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dell'anno scorso, le accuse per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. I 4 avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista a Pomezia. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, coltellato a morte nella sua pizzeria ieri sera a Reggio Emilia. Anche la sorella del titolare è stata ferita in modo grave. L'uomo poi è fuggito. L'uomo, un 43enne, è stato individuato intorno alle 2 di notte. Emerge che l'omicida fosse un cliente abituale della pizzeria e avesse debiti pregressi che potrebbero essere all'origine dell'aggressione mortale. Il Papa invia una lettera ai lefebriani, un ultimo appello alla fraternità sacerdotale di San Pio X, chiedendo di non procedere con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, in programma a Decon in Svizzera la mattina del 1 luglio. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa. Lacerare la tunica inconsuntile di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori, evidenzia il pontefice nella lettera scritta in lingua francese. È tutto, grazie per l'ascolto.

Le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere, tra mostre, incontri letterari.

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96,9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
2: E adesso

0: al telefono con noi abbiamo Gaz. Ciao Gaz, buongiorno.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Bene, allora Gaz, parlaci di te, come nasce la tua passione per la musica?
1: Beh, la mia passione per la musica nasce quando ero piccolissimo, nasce da sicuramente dalla mia famiglia, dove si è sempre ascoltata tanta musica. Poi piano piano mi sono appassionato al canto, al teatro, da lì ho iniziato a studiare e poi imparando a suonare la chitarra da autodidatta ho iniziato anche a scrivere e comporre.
0: Bene, bene. Di dove sei, Gazzo?
1: Come?
0: Di dove sei?
1: Io sono di Bologna.
0: Ah, di Bologna, bello. Programmi per quanto riguarda l'estate, hai in mente qualche concerto oppure, non so, suoni in qualche locale?
1: Beh, sicuramente qualche data sicuramente, dove ci sarà anche il mio singolo.
0: Bene, bene. E parliamo del punto del brano, Price to Pay, il prezzo da pagare.
1: Esatto.
0: Vogliamo dire qualcosa in più a chi ci ascolta magari da casa?
1: Beh, sicuramente è un brano molto, molto autobiografico. Parla di un periodo di separazione, della fine di una relazione, dove mi interrogo su cosa ho sbagliato io invece che su cosa è stato sbagliato in tutta la relazione, e sui miei errori, quindi su cosa magari potevo dire meglio, su quali attenzioni sono mancate, e alla fine il prezzo da pagare è l'essere lontani.
0: Ho capito, però potrebbe anche esserci la possibilità di un ritorno, no?
1: Beh, in questo caso no, però
0: no.
1: Però mi piace immaginare che chi l'ascolta possa pensare che ci sia un ritorno.
0: Certo, certo. Che dire, riguardo gli artisti, ti ispiri a qualcuno in particolare oppure fai tutto da solo, insomma?
1: Beh, io ho tanti idoli che hanno ispirato molte delle mie canzoni, tipo Bon Jovi, tipo Ed Sheeran, i Second of Summer sono sicuramente una parte molto importante, e quindi sì, mi ispiro a loro e loro, diciamo, sono il motivo per cui scrivo e compongo anche oggi.
0: Ho capito. In questo brano tu parli di amore, no? Purtroppo finito. Che cos'è per te l'amore?
1: L'amore è difficile da descrivere che cosa possa essere. Sicuramente è crescere insieme a qualcuno giorno dopo giorno.
0: Sì. Poi?
1: Poi... È una domanda complicata, perché sicuramente crescere è supporto, è rispetto, è amicizia, e
0: certo.
1: Quindi è un insieme di tante cose, fiducia, è un insieme di tante cose che, e purtroppo quando viene a mancare anche solo una di queste, qualcosa si crepa.
0: Certo, certo. Hai un motto in particolare nella vita?
1: In realtà no, non ho un motto particolare. Diciamo che io vivo e questo va fatto al 100%, ecco.
0: Certo. Allora, dove possiamo trovare la tua musica?
1: La mia musica la potete trovare sui social, sui miei canali social, il nome It's Gaz, oppure su tutti i siti di streaming con il nome Gaz.
0: Progetti per il futuro, oltre magari anche dopo l'estate?
1: Sicuramente tanta musica che spero di far ascoltare, di farvi ascoltare, e poi chi lo sa, magari un album.
0: Bene, bene. Due parole da dire al pubblico?
1: Spero che questa canzone vi piaccia, soprattutto che voi riusciate a farla vostra.
0: Benissimo. Gaz, allora noi adesso mandiamo tutto il brano Price to Pay, e che dire, ti auguriamo il meglio e tante cose belle.
1: Grazie mille.
0: E di che? Buona giornata. Ciao Gaz.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Buona estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica. La performance della danzatrice Sara Sguotti, un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7 e mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info e biglietti 0733 23 0735. amatmarche.net. Buona estate 2026. Vivi l'emozione dell'arte da vicino. Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al

si balla tutte le sere. Venerdì 3 Fabrizio e Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi, domenica 5 Luca Bacchetti, venerdì 3 luglio alle ore 16 pomeriggio.

0: Agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna all'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in blu.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Si moltiplicano i ricordi e i segni di attestazione nei confronti di Adriano Ciaffi a Macerata. Oggi fino alle 21 l'omaggio della città con la camera ardente allestita nella sala consiliare del comune. Domani alle 9 il funerale nella chiesa di Santa Croce. Considerato il politico più influente che la città abbia avuto, la scomparsa di Adriano Ciaffi ha suscitato in questi giorni una lunga serie di pensieri e ricordi di politici, avvocati ma anche semplici cittadini con cui aveva scambiato qualche battuta fino a pochi giorni fa. Verrà ricordato, ma certo non positivamente, il primo consiglio comunale del Parcaroli bis a Macerata per la mancata elezione del presidente, che normalmente avviene quasi come una formalità. Invece in questo caso non sono bastate ben 4 votazioni per eleggere come previsto Francesco Luciani. La quinta poi non si è nemmeno svolta poiché mancava il numero legale. Di certo una situazione paradossale che peraltro si respirava un po' anche alla vigilia dopo la scelta del sindaco di fare una giunta senza assessori di centro, nel caso specifico sacrificando Caldarelli dell'UDC e Pantana di Noi Moderati. In realtà, facendo alcuni conti, non sarebbero mancati franchi tiratori e qualcuno già parla di fallimento della giunta Parcaroli. Di fronte ad uno spettacolo di certo non bello, si attende ora di vedere se al prossimo step si riuscirà a definire il nome del presidente del consiglio di Macerata. Nasce a Tolentino BIT Etico Italia APS, una nuova associazione che contribuisce a diffondere una maggiore consapevolezza sul mondo digitale. L'obiettivo è aiutare cittadini, famiglie, scuole e imprese a riconoscere i rischi legati a truffe online, furti di identità, cyberbullismo e uso dell'intelligenza artificiale. Il primo incontro pubblico si terrà venerdì 3 luglio alle 18:30 in via Arnaldo Belluigi 4. Verrà presentata l'associazione e si parlerà di sicurezza digitale e prevenzione dalle truffe. Parteciperà anche l'ispettore della Polizia di Stato, responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Macerata. L'evento è patrocinato dal Comune di Tolentino e realizzato in collaborazione con ETM Dati 360 gradi. BIT Etico Italia APS nasce con l'idea di promuovere un uso più sicuro, responsabile ed etico della tecnologia. Un 20enne civitanovese domiciliato a Porto Potenza Picena è stato denunciato per estorsione. L'indagine dei carabinieri è partita a seguito della querela presentata dalla vittima, un 55enne residente a Civitanova Marche, padre della convivente del giovane. Secondo quanto ricostruito, lo scorso 22 giugno il 20enne si sarebbe presentato presso l'abitazione del suocero e attraverso pesanti minacce di morte avrebbe tentato di costringerlo a consegnargli 1000 euro in contanti. Dopo aver lasciato l'abitazione senza aver ottenuto il denaro, il giovane ha continuato a intimidire la vittima con minacce di morte attraverso l'invio di numerosi messaggi SMS sul telefono cellulare dell'uomo. Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno permesso di riscontrare la veridicità del racconto e di raccogliere elementi di reità a carico del ventenne, per il quale è scattata la denuncia. Macerata Opera Festival 2026 presenta Extra Mof. A partire da oggi 40 eventi gratuiti tra concerti, incontri, degustazioni e iniziative culturali in collaborazione con associazioni e realtà del territorio che affiancano la stagione lirica. Tra gli appuntamenti più attesi, gli aperitivi culturali agli antichi forni e Inclusive Opera, il progetto dedicato all'inclusività e alla partecipazione di tutti nel teatro. In programma percorsi multisensoriali, attività per persone con disabilità e momenti dedicati a scuole e giovani. Il progetto Trovatore Audio Tour, esperienza immersiva che porta l'opera fuori dallo sferisterio e dentro le vie della città. Non mancheranno concerti in piazza tra opera, jazz e musica contemporanea, gli appuntamenti con i giovani talenti dell'ABF Masterclass, fuori scena e fuori cantores. Fino ad agosto Macerata diventa un grande palcoscenico diffuso. Ascoltiamo il direttore artistico del MOF, Marco Vinco, nell'intervista di Maria Moretti.
4: Nasce quest'anno l'Extra MOF, una iniziativa del Macerata Opera Festival, ma in realtà della comunità, perché sono tante le associazioni che sono venute a bussare alla nostra porta chiedendo di partecipare con gioia e con grande, come dire, desiderio di rendere vivo questo festival, e a cui abbiamo ovviamente spalancato le porte e abbiamo, come dire, dato la possibilità a ciascuno di esprimere le proprie idee, le proprie iniziative e di mettere in luce i talenti che presenteranno. Si tratta di iniziative ovviamente prevalentemente musicali, iniziative culturali che fanno riferimento all'opera e che si svolgeranno nelle varie piazze, in vari luoghi di Macerata e anche nei paesi, nelle cittadine limitrofe. È una rassegna a cui teniamo molto, è una rassegna che quest'anno è la prima edizione, ma che ci auguriamo possa avere seguito e sviluppo negli anni prossimi sempre di più.
3: È stato appena inaugurato presso il Polo Sant'Agostino il Centro del Sonno Unicam, una nuova realtà dedicata allo studio del sonno e dei suoi effetti sulla salute, con particolare attenzione alla ricerca scientifica, alla prevenzione e alla diffusione di una maggiore consapevolezza sull'importanza del dormire bene. Il nuovo centro è stato presentato ieri dal professor Michele Bellesi della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e dalla professoressa Luisa De Vivo della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute. Il Centro del Sonno nasce con l'obiettivo di offrire al territorio un punto di riferimento qualificato per la prevenzione, la diagnosi e la gestione dei disturbi del sonno, integrando assistenza clinica, ricerca e formazione specialistica. La struttura dispone di spazi dedicati alla registrazione del sonno, sistemi di videopolisonnografia, strumenti per monitoraggi domiciliari, attigrafia, test cognitivi e attività sperimentali. Tra i servizi previsti rientrano visite specialistiche, esami del sonno domiciliari e percorsi per l'individuazione dei disturbi del ritmo circadiano, anche attraverso il dosaggio salivare della melatonina. Quasi 1 milione di euro per sostenere le attività, modernizzare i laboratori e valorizzare le produzioni marchigiane. La Giunta regionale ha approvato il piano 2026 da 980.000 euro dedicato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione dell'artigianato. Le risorse finanzieranno l'ammodernamento e la ristrutturazione delle botteghe, l'acquisto di nuovi macchinari e il recupero delle attrezzature, oltre a interventi per favorire la commercializzazione e la promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale. Tra le principali misure previste, bandi per la riqualificazione dei laboratori, l'acquisto di strumentazioni innovative, il sostegno alla partecipazione a fiere e iniziative promozionali e il rafforzamento della presenza online delle imprese. Il provvedimento si inserisce nella strategia della Regione per rafforzare l'artigianato marchigiano, puntando su qualità, innovazione e valorizzazione del territorio.
2: Il taccuino.
3: Civitanova Smile, il festival della risata nei quartieri, rassegna fortemente voluta dall'assessore al turismo Mara Orazzi per valorizzare i quartieri attraverso il linguaggio universale della comicità, parte domani 1 luglio alle 21.30 in piazza Papa Giovanni XXIII nel quartiere Santa Maria Apparente con il celebre duo Lando e Dino. I due artisti torneranno poi il 28 luglio alle 21.30 in Contrada San Savino nel quartiere Civitanova Alta per una seconda serata realizzata in collaborazione con la Proloco. Il festival proseguirà il 7 luglio alle 21.30 in piazza San Giuseppe Operaio nel quartiere Risorgimento con la commedia dialettale Quando c'è sta de mezzo li quattri. Il 14 luglio alle 21.30 in piazza San Marone salirà sul palco Pier Massimo Macchini. Le serate saranno precedute da un momento musicale con la Diego Band. L'associazione Calcifer propone la prima proiezione di Drive-in a Macerata venerdì 3 luglio nel piazzale dello stadio Elvia Recina, una serata all'insegna del grande cinema, della convivialità e del divertimento, che riporterà in città il fascino intramontabile del cinema all'aperto in chiave moderna e da vivere a bordo della propria auto. Dalle 19 il pubblico potrà accedere all'area Drive-in e sistemarsi negli spazi riservati. Prima dell'inizio della proiezione, previsto per le 21.30, gli spettatori avranno la possibilità di cenare direttamente sul posto, grazie alla collaborazione con Crazy Burger. Verrà proiettato uno dei film più iconici della cinematografia, The Blues Brothers.
2: Il tempo nelle Marche.
3: L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-35 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni.

0: Agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: È un momento in cui la stanchezza diventa così grande che smettere sembrerebbe l'unica cosa ragionevole. Eppure c'è chi in quel momento trova qualcosa di più piccolo e più duro di tutto il resto e non molla.

Al terzo giorno di navigazione, Santiago aggancia qualcosa. Non sa ancora cosa sia, sente solo la lenza che tira, forte, costante, inesorabile. È un pesce enorme, il più grande che abbia mai sentito. Non lo vede, non lo vedrà per ore, sente solo quel peso dall'altra parte della lenza, quel tirare silenzioso che gli lacera le mani e gli piega la schiena. Santiago non molla, non perché sia giovane, non perché sia forte. È vecchio, ha le mani piegate, il corpo gli fa male ovunque, ma tiene. E mentre tiene, pensa. Pensa al mare di Cuba, pensa al ragazzo Manolin rimasto a riva, pensa ai grandi leoni che sognava da giovane sulle spiagge dell'Africa. Si parla da solo perché quando sei solo in mezzo al mare, la voce è l'unica compagnia che hai. Questo è il cuore del libro. Un uomo e un pesce legati da una lenza che si fronteggiano per giorni interi senza che nessuno dei due ceda. Non è una storia di caccia, è una storia di rispetto. Santiago rispetta quel pesce enormemente. Lo chiama fratello anche lui, come il mare, e sa che uno dei due dovrà cedere per primo. Mandate i vostri indizi. Il libro segreto comincia a prendere forma. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è lotta. Vi ricordo che potete ascoltare Pagine d'Estate su tutte le piattaforme di streaming e sulle radio che trasmettono ogni giorno la nostra rubrica. E ovviamente leggete i nostri social per essere sempre aggiornati su tutte le novità. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un nuovo frammento di questa incredibile storia.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Buongiorno, questi titoli del notiziario: caldo record, allerta in 25 città, muore un bracciante nel mantovano, in arrivo però piogge e temporali, le temperature destinate a calare. Venezuela, estratto vivo dalle macerie un bimbo di 12 anni, 5 giorni dopo il violento sisma, il bilancio è di oltre 1700 vittime. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025, ora si cercano i mandanti. Non lacerate la tunica di Cristo, lo scrive il Papa in una lettera ai lefebriani alla vigilia della consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Buongiorno da Antonella Mitola. Caldo record, allerta in 25 città, muore un bracciante nel mantovano, in arrivo però piogge e temporali con temperature in calo. Sentiamo Alessio Orlandi.
1: Stava raccogliendo angurie in un'azienda agricola di Magnacavallo, in provincia di Mantova, quando all'improvviso si è accasciato al suolo senza riprendere conoscenza. È morto così, per un malore forse dovuto alle alte temperature, Haddad Taher, bracciante agricolo marocchino di 55 anni. Salgono così a 3 nelle ultime 24 ore i decessi legati al caldo rovente che ha avvolto anche il nostro paese negli ultimi giorni. Ieri a perdere la vita un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. In Italia non c'è stato nessun picco di mortalità tra gli over 65, ma va tenuta alta l'attenzione, ha fatto sapere il Ministero della Salute, cercando di smorzare l'allarme dopo i dati diffusi dall'OMS sugli oltre 1300 morti in Europa negli ultimi 10 giorni. Oggi in Italia 25 le città da bollino rosso, poi già a partire da stasera, fanno sapere gli esperti, potrebbero formarsi temporali violenti, accompagnati da grandine, soprattutto sulle Alpi e nelle zone interne del centro-sud. Ieri piogge e raffiche di vento hanno colpito il Torinese, acquazzoni anche a Milano, oltre 30 invece gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, soprattutto nel Pisano e in Versilia, per la caduta di alcuni rami e il crollo di un muro di contenimento. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: E in Venezuela la terra continua a tremare, estratto vivo dalle macerie un 12enne, cresce di ora in ora il bilancio delle vittime, oltre 1700 quelle confermate, decine di migliaia ancora i dispersi. Sentiamo Lucia Ascione.
2: 1.719 morti, oltre 50.000 dispersi, 6.700.000 senza casa, 2 milioni solo nell'area della Grande Caracas, 60.000 gli edifici recuperabili. Impietoso il bilancio del doppio sisma del 24 giugno. Nonostante l'ultimo recupero di un bimbo vivo di 12 anni, ieri le speranze di salvare i sepolti dalle macerie si spengono di ora in ora, mentre montano le proteste contro il governo. Discutibile appare la decisione della presidente ad interim Rodriguez di sospendere per 48 ore l'accesso dei corrispondenti internazionali nello stato di La Guaira, epicentro delle operazioni di soccorso, scelta ufficialmente assunta per ragioni sanitarie e per limitare i rumori nelle aree interessate dalle ricerche. Intanto soccorritori volontari cileni denunciano intimidazioni da parte dei militari venezuelani perché sospettati di essere spie degli Stati Uniti. Dopo la forte replica di ieri, chiudono nuovamente le linee metro almeno fino ai primi di luglio per consentire verifiche di sicurezza. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: La guerra fra Russia e Ucraina, prosegue la controffensiva di Kiev, oltre 400 droni lanciati in territorio russo e sale a 7 morti il bilancio dell'attacco di Mosca ieri contro la città di Dnipro. Sentiamo Marco Burini.
3: La popolazione ucraina è quotidianamente nel mirino e il boss del Cremlino lo sa benissimo. I nostri attacchi di rappresaglia in profondità nel territorio ucraino sono molto più potenti, efficaci e francamente distruttivi, ha detto l'altro giorno Putin, ribadendo le sue pretese per farla finita con questa maledetta guerra. Tenersi il Donbass e tenere Kiev fuori dalla NATO. Ma i sabotaggi alle raffinerie, che hanno lasciato molti automobilisti russi senza carburante, rinfrancano Zelensky, che prosegue la controffensiva dei droni. Più di 400 quelli lanciati la scorsa notte e un bambino di 6 mesi è rimasto ucciso nell'incendio della sua casa nella regione di Mosca. Il leader ucraino irride gli sforzi della Russia per conquistare l'est del paese. Prevedono di conquistare il Donbass entro il 31 dicembre di quest'anno, ma il Cremlino ha già posticipato la scadenza 15 volte. Marco Burini, linea allo studio.
0: Ora la situazione in Medio Oriente con il giallo sull'incontro annunciato fra Trump a Doha delle delegazioni di Stati Uniti e Iran. Intanto resta caldo il fronte libanese con Israele che continua i raid nonostante l'accordo di Washington. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
4: Resta poco chiara la cornice del viaggio in Qatar, dato per certo dalla CNN, degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con al centro il memorandum sull'Iran. Il regime di Teheran ha smentito che ci siano in agenda colloqui diretti con gli americani nei prossimi giorni e continua a minacciare risposte per ogni presunta violazione. Il riferimento agli scontri a fuoco dei giorni scorsi per lo stretto di Hormuz. Dallo sminamento, l'Iran rifiuta collaborazioni straniere al passaggio in sicurezza e senza tasse delle navi. Resta appeso un filo anche l'accordo tra Libano, Israele e la redazione di Tel Aviv ha messo a segno altri raid questa notte nel sud contro postazioni militari di Hezbollah, ma è anche l'ala politica del Partito di Dio a rifiutare l'accordo siglato a Washington, come hanno dimostrato le manifestazioni di piazza della parte più radicale degli sciiti libanesi, che mettono a rischio il già fragile equilibrio di un paese con più di 1 milione di sfollati dal sud, dove migliaia di case sono state distrutte. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
0: La piaga delle morti sul lavoro continua. Tra le vittime negli ultimi 3 giorni, negli ultimi 4 anni, gli incidenti mortali si sono ridotti, ha detto poco fa nelle sue comunicazioni alla Camera la ministra Calderone. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonella. Incidenti mortali, infortuni e sfruttamento sono ferite che colpiscono il paese, così la ministra del lavoro Calderone in aula alla Camera nelle comunicazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Nello scorso anno si contano 1093 decessi in lieve aumento, motivo per cui si deve intervenire in modo ancora più capillare. L'obiettivo resta quello di ridurre al massimo gli infortuni fino a zero e zero morti bianche. Prevenzione, la parola cardine su cui tutto deve ruotare, aggiunge, attraverso l'aumento del numero degli ispettori senza i quali diventa difficile il controllo, di cui l'utilizzo della cosiddetta patente a punti. Tema del lavoro che entra nel dibattito politico polarizzato soprattutto difesa dalla Presidente del Consiglio Meloni, che in un'intervista sottolinea come sia giunto il momento di eleggere un Presidente della Repubblica di destra. Per le opposizioni invece le dichiarazioni di Meloni stanno lì a dimostrare che il suo obiettivo resta il Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025. Auspico passi avanti anche per i mandanti, dice sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano. Sentiamo Amelia Cartia.
6: Individuati i presunti esecutori, adesso è caccia ai mandanti. Le indagini per l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci hanno portato i carabinieri del Comando Provinciale di Roma a muoversi tra le province di Napoli e Avellino, dove questa mattina è scattato l'arresto per 4 persone. Di età compresa fra i 22 e i 53 anni, i fermati hanno a vario titolo precedenti penali per reati che vanno dallo spaccio di stupefacenti alla rapina fino al sequestro di persona. Tra di loro anche una donna che si sarebbe occupata di effettuare il sopralluogo nei pressi della casa del giornalista, dove poi è stato fatto esplodere l'ordigno che ha danneggiato il muro perimetrale dell'abitazione e distrutto 2 auto. Per 3 di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre una è stata destinata ai domiciliari. Tutti sono gravemente indiziati di detenzione e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dalle modalità di tipo mafioso, mentre non è stata accolta la richiesta del PM di contestare anche il reato di strage. Fondamentale nella ricostruzione dei fatti avvenuti a Pomezia il 16 ottobre 2025, l'analisi dei tabulati telefonici. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: A Monte Carlo si indaga per tentato omicidio dopo che ieri una bomba esplose in un edificio, ferendo gravemente un oligarca ucraino, la moglie e il figlio di 13 anni. Non è terrorismo, dice il procuratore generale del Principato. L'uomo e la moglie sono in condizioni critiche. Ancora oscuro il movente. Vi prego, vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, non lacerate la tunica di Cristo. Lo scrive il Papa in una lettera indirizzata alle Efebriane alla vigilia della consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio che sancirebbe lo scisma. Sentiamo Rita Salerno.
7: Tornate sui vostri passi è l'appello di Papa Leone XIV alla fraternità sacerdotale San Pio X alla vigilia dell'ordinazione di 4 vescovi senza il mandato pontificio nel seminario svizzero di Econ domani, che comporterebbe un nuovo atto scismatico. La lettera, scritta in francese e indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa Sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi, perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
0: È tutto, ricordiamo che anche queste edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sadi e regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere. Tra mostre, incontri letterari, spettacoli e un ricco programma per bambini e bambine. Il programma completo su maceratarracconta.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo oramai Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. Non vorrei rubare altro tempo alle nostre pagine per ribadire contenuti e elementi biografici che ho già dato abbondantemente negli episodi precedenti. Facciamo subito un breve riepilogo e il punto della situazione. Il nostro protagonista Giovanni Drogo ha preso servizio militare presso la Fortezza Bastiani, una fantomatica costruzione dispersa fra le montagne che ha il compito di sorvegliare un confine attraverso il quale non dovrebbero passare altrettanto fantomatici nemici. Si dice che oltre l'orizzonte vi siano i Tartari. I soldati chiusi dentro questa fortezza vedono passare mesi, anni, senza che nulla di rilevante si muova all'orizzonte. Dopo 4 anni di servizio, Giovanni Drogo torna in licenza a casa, ma nulla è come egli lo ha lasciato, né il rapporto con la madre, né la liaison che aveva con una ragazza, e dunque mestamente decide di far ritorno anche in maniera anticipata presso la Fortezza Bastiani.

Il passo di un cavallo rimonta la valle solitaria e nel silenzio delle gole produce una vasta eco. I cespugli in cima ai roccioni non si muovono, ferme stanno le gialle erbette, anche le nubi passano nel cielo con speciale lentezza. Il passo del cavallo sale adagio per la strada bianca. È Giovanni Drogo che ritorna. È proprio lui. Adesso che si è avvicinato lo si riconosce bene e sulla faccia non si legge alcun particolare dolore. Non si è ribellato dunque, non ha dato le dimissioni, ha mandato giù l'ingiustizia senza fiatare e se ne ritorna al solito posto. Nel fondo dell'animo c'è perfino la pavida compiacenza di avere evitato bruschi cambiamenti di vita, di poter rientrare tale quale nelle vecchie abitudini. Si illude Drogo di una gloriosa rivincita a lunga scadenza. Crede di avere ancora un'immensità di tempo disponibile. Rinuncia così alla minuta lotta per la vita quotidiana. Verrà il giorno in cui tutti i conti saranno generosamente pagati, pensa. Ma intanto gli altri sopraggiungono. Avidamente si contendono il passo per essere i primi, sopravanzando di corsa. Senza neppure curarsene, lo lasciano indietro. Lui li guarda scomparire nel fondo, perplesso, preso da insoliti dubbi. E se avesse veramente sbagliato? Se lui fosse un uomo comune a cui per diritto non tocca che un mediocre destino? Giovanni Drogo saliva alla solitaria fortezza come quel giorno di settembre, quel giorno lontano. Solo che adesso dall'altra parte del vallone non avanzava nessun altro ufficiale e al ponte, dove le due strade si congiungevano, il capitano Ortiz non gli veniva più incontro. Drogo questa volta se ne andava solo e intanto meditava sulla vita. Tornava alla fortezza per rimanerci chissà mai quanto tempo ancora, proprio nei giorni in cui molti compagni la lasciavano per sempre. I compagni erano stati più svelti, Drogo pensava, ma non era poi escluso che fossero realmente migliori. Poteva anche essere questa la spiegazione. Quanto più il tempo era passato, tanto più il forte aveva perduto importanza. Nei tempi lontani forse era stato un presidio di impegno, o almeno lo si considerava tale. Adesso, ridotta a metà la forza, era soltanto uno sbarramento di sicurezza, escluso strategicamente da ogni piano di guerra. Lo si manteneva unicamente per non lasciare sguarnito il confine. Dalla pianura del nord non si ammetteva eventualità di alcuna minaccia, tutt'al più poteva comparire al valico qualche carovana di nomadi. Cosa sarebbe diventata l'esistenza lassù? Meditando a queste cose, Drogo raggiunse nel pomeriggio il ciglio dell'ultimo pianoro e si trovò la fortezza davanti. Essa non chiudeva più, come la prima volta, inquietanti segreti. Non era in verità che una caserma confinaria, una ridicola bicocca. Le mura non avrebbero resistito che poche ore ai cannoni di recente modello. Con l'andar del tempo sarebbe stata lasciata andare in rovina. Già qualche merlatura era caduta e un terrapieno si sfasciava in frana senza nessuno che lo facesse aggiustare. Così pensava Drogo, fermo al limite del pianoro, osservando le solite sentinelle andare su e giù per il ciglione delle mura. La bandiera sul tetto pendeva floscia, nessun camino fumava, non anima viva sulla nuda spianata. Che vita noiosa adesso! Probabilmente l'allegro Morrel se ne sarebbe andato fra i primi. In pratica non sarebbe rimasto a Drogo nessun amico. E poi sempre lo stesso servizio di guardia, le solite partite a carte, le solite scappate al paese più vicino per bere un po' e fare mediocremente l'amore. Che miseria, pensava Drogo. Eppure un residuo di incanto vagava lungo i profili delle gialle ridotte. Un mistero si ostinava lassù, negli angoli dei fossati, all'ombra delle casermatte. Sensazione inesprimibile di cose future. Alla fortezza trovò molte cose cambiate. Nell'imminenza di tante partenze regnava dovunque grande animazione.
Non si sapeva ancora chi fossero i destinatari a partire e gli ufficiali che avevano quasi tutti domandato il trasferimento vivevano in ansiosa attesa, dimenticando le cure di un tempo. Anche Filimore, lo si sapeva di certo, doveva lasciare la fortezza e questo contribuiva a turbare il ritmo del servizio. L'irrequietudine si era perfino propagata ai soldati, dovendo una gran parte delle compagnie non ancora fissata discendere al piano. I turni di guardia si facevano con svogliatezza, spesso all'ora del cambio i drappelli non erano pronti. In tutti si era fatta la convinzione che tante precauzioni fossero stupide e inutili. Pareva evidente che le speranze di un tempo, le illusioni guerriere, l'aspettazione del nemico del nord non fossero stati che un pretesto per dare un senso alla vita. Ora che c'era la possibilità di tornare al consorzio civile, quelle storie parevano manie da ragazzi. Nessuno voleva ammettere di averci prestato fede, né si esitava a farci sopra risate. Quello che importava era andarsene. Ognuno dei colleghi di Drogo aveva messo in moto influenti amicizie per ottenere la preferenza, ognuno in cuor suo era convinto di riuscire. «E tu?» chiedevano a Giovanni. «Io probabilmente dovrò restare qui ancora qualche mese», rispondeva Drogo. Gli altri si affrettavano a incoraggiarlo. Anche lui, per bacco, sarebbe stato trasferito, era più che giusto. Non doveva essere così pessimista, e cose di questo genere. Fino a che le partenze cominciarono effettivamente. Nel cortile fu un continuo rotolio di carri che imbarcavano materiale di casermaggio e a turno si schieravano le compagnie per prendere commiato. Il colonnello Ortiz ogni volta scendeva dall'ufficio per passarli in rivista, diceva ai soldati parole di saluto, la sua voce era immobile e spenta. Ufficiali che erano vissuti lassù molti anni, che per centinaia di giorni avevano continuato a scrutare le solitudini del nord dagli spalti delle ridotte, che usavano fare interminabili discussioni sulla probabilità o meno di un attacco improvviso nemico, molti di questi ufficiali se ne andavano con una faccia allegra, ammiccando in modo insolente ai compagni rimasti. Si allontanavano verso la valle, spavaldamente ritti in sella. Solamente Morel, quando in un mattino di sole nel centro del cortile presentò il suo plotone in partenza al colonnello comandante e abbassò salutando la sciabola, soltanto a lui brillarono gli occhi e la voce nel dare comandi. Ebbe un tremito. Drogo, appoggiato con la schiena a un muro, osservava la scena e sorrise amichevolmente quando il compagno gli passò davanti a cavallo, dirigendosi verso l'uscita. Forse era l'ultima volta che si vedevano. Giovanni portò la mano destra alla visiera del berretto facendo il saluto regolamentare. Poi rientrò negli androni della fortezza, freddi anche d'estate, che di giorno in giorno si facevano più deserti. Giovanni andò in cerca di Ortiz e lo trovò che usciva dal suo ufficio con un pacco di carte. Lo raggiunse, gli si mise al fianco. «Buongiorno, signor Maggiore». «Buongiorno, Drogo», rispose Ortiz fermandosi. «C'è qualche cosa di nuovo? Desidera qualche cosa da me?» Voleva infatti domandargli una cosa, Drogo. Era una faccenda generica, senza la minima urgenza. Pure essa premeva sul suo cuore da qualche giorno. «Scusi, signor Maggiore», disse. «Lei ricorda che quando sono arrivato alla fortezza 4 anni e mezzo fa, il maggiore Matti mi ha detto che qui restavano soltanto i volontari, che se uno voleva andarsene era liberissimo di andare. Lei ricorda che gliel'ho raccontato? A sentire Matti bastava che io chiedessi una visita medica, tanto per avere un pretesto formale. Solo diceva che questo sarebbe seccato un po' al colonnello». «Sì, vagamente mi ricordo», fece Ortiz con leggerissima ombra di fastidio. «Mi scusi, caro Drogo, io adesso un minuto, signor Maggiore. Si ricorda che, per non fare una cosa sgradita, mi sono adattato a rimanere 4 mesi? Ma che se volevo potevo andarmene, vero?
Ortiz disse: «Capisco, caro Drogo, ma lei non è il solo». Allora, lo interruppe Giovanni con orgasmo, allora quelle erano tutte storie. Allora non è vero che se volevo potevo andarmene. Tutte storie per tenermi buono? Oh, fece il maggiore, non credo questo, non si metta in mente questo. Non mi dica di no, signor maggiore, ribatté Giovanni. Vuole pretendere che Matti dicesse la verità? Anche a me è capitato lo stesso pressappoco, disse Ortiz guardando per terra imbarazzato. Anch'io allora pensavo a una brillante carriera. Erano fermi in uno dei grandi corridoi e le loro voci risuonavano tristamente fra i muri perché il luogo era nudo e disabitato. Allora non è vero che qui tutti gli ufficiali siano venuti dietro domanda. Tutti obbligati a restare come me. Non è così forse? Ortiz taceva, giocherellando con il puntale della sciabola in una fessura del pavimento di pietra. E quelli che dicevano di essere loro a voler restare qui? Tutte storie allora? Insisteva Drogo. E perché nessuno ha mai avuto il coraggio di dirlo? Forse non è proprio come dice lei, rispose Ortiz. Qualcuno c'è che veramente ha preferito rimanere. Pochi, ne convengo, ma qualcuno c'è stato. Chi? Mi dica un po' chi, fece Drogo vivamente. Poi si trattenne di colpo. Oh, scusi, signor maggiore, aggiunse. Io a lei naturalmente non pensavo, sa come succede quando si parla. Ortiz sorrise. Ah, non lo dicevo per me, sa? Probabilmente anch'io sono rimasto qui d'ufficio. I due si mossero camminando insieme. E allora, rispose Drogo dopo un silenzio, allora tutti quegli entusiasmi, quelle storie dei tartari, non è che ci sperassero veramente allora? Altro che se ci speravano, disse Ortiz, ci credevano effettivamente. Drogo scosse il capo. Io non ci capisco parola. Che vuole che le dica, disse il maggiore, sono storie un po' complicate. Quassù è un po' come in esilio, bisogna pure trovare una specie di sfogo, bisogna ben sperare in qualche cosa. Ha cominciato uno a mettersi in mente, si sono messi a parlare dei tartari, chissà chi è stato il primo. Drogo disse, forse anche per il posto, a forza di vedere quel deserto. Certo, anche il posto, quel deserto, quelle nebbie in fondo, quelle montagne, non si può negare. Anche il posto contribuisce, effettivamente. Tacque un momento, pensando, poi riprese come parlando a se stesso. I tartari. I tartari. Da principio sembra una stupidaggine, naturalmente. Poi si finisce a crederci lo stesso. Almeno a molti è successo così, effettivamente. Ma lei, signor maggiore, perdoni, lei ci... Io è un'altra cosa, disse Ortiz. La mia è un'altra età. Io non ho più velleità di carriere, mi basta un posto tranquillo. Lei invece, tenente, lei ha tutta la vita davanti. Fra un anno e mezzo al massimo, lei sarà trasferito. Ecco là Morel, beato lui, esclamò Drogo, fermandosi a una finestretta. Attraverso la spianata si vedeva infatti allontanarsi il plotone. Sul terreno brullo e battuto dal sole, i soldati spiccavano nitidamente. Benché carichi di pesantissimi zaini, essi marciavano con baldanza. E qui ci fermiamo per oggi. Dunque Giovanni Drogo inizia a avere i primi rigurgiti di reale insofferenza e subito dopo essere rientrato dalla vita civile alla fortezza. Continueremo domani la nostra lettura e vedremo se questi stati d'animo cambieranno o andranno ancora di più intensificandosi. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi, l'appuntamento naturalmente per domani, sempre alla solita ora, qui con Morena e Dino Buzzati. Il deserto dei tartari. Ciao!

0: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fuad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com, biglietti su vivaticket.com.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: tutto che qua...
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Ugo Scali. L'ondata di calore che prosegue da giorni sta mettendo sotto pressione i sistemi sanitari europei. In tutta Europa i pronto soccorsi risultano sotto stress. In Francia chiamate di emergenza medica aumentate fino al 50% in alcune città. Questa l'istantanea scattata stamane da Hans Kluge, direttore dell'ufficio regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Italia segna 5 decessi in 24 ore. Sul fronte delle previsioni, previsto un calo delle masse e temporali che torneranno a interessare le zone interne nelle ore serali e della notte. La corsa contro il tempo in Venezuela per tentare di salvare ancora superstiti del terribile terremoto che ha sconvolto il paese. Un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma. Il Papa scrive una lettera ai refervianiani alla vigilia delle consacrazioni episcopali illecite. Vi prego, vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Vi esorto, dice ancora il Papa, a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli, perché l'atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei sacramenti che essi amano e cercano per la propria santificazione. La Chiesa, conclude il Pontefice, è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Rannucci del 16 ottobre 2025, misure cautelari per detenzione di esplosivi, danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davini, tutti residenti tra le province di Napoli e Avellino, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Le indagini naturalmente proseguono in queste ore per scoprire i mandanti. Il sovraffollamento delle carceri non può più essere considerato un'emergenza. Non dobbiamo continuare a ragionare in termini emergenziali. Lo ha detto oggi il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, intervenendo a un seminario sul tema che è stato organizzato a Bologna. Il porporato ha spiegato che bisogna superare una concezione della pena fondata esclusivamente sulla sofferenza. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con l'aggiornamento delle 15.
3: Riccardo Pellegrini presenta

0: la vetrina della musica indipendente con le sue novità indipendenti, e anche oggi di novità ne abbiamo parecchie da ascoltare insieme. Nostro ospite sarà Piuma, in programmazione con il suo singolo che già stiamo sentendo da un po' di giorni. Prima di partire, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1982.

una coppiata veramente incredibile, no? Paul McCartney e Stevie Wonder insieme nel 1982, per questo che non è stato l'unico singolo che hanno realizzato insieme. Oggi ad aprire qui Ora Musica, dove c'è un classico prima della novità al primo ascolto. Quella di oggi, di novità al primo ascolto, si intitola Mi Amor.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano a Pescara. 6 su 6 è il singolo di Piuma, ve l'ho presentato la scorsa settimana. Oggi andiamo a fare una chiacchierata con lui in quella di Pescara. Ciao, ben trovato anzitutto.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno, grazie Riccardo, grazie mille.
0: Allora, 6 su 6, raccontaci un po' questo brano.
1: Sì, allora, 6 su 6 è un brano che è nato da un'esigenza specifica, cioè quella di raccontare un po' il disagio che provano i miei coetanei. Io faccio parte della Gen Z, sono del 2006.
0: Sì, 20
1: quindi
0: anni.
1: Esattamente, esattamente. Quindi appunto volevo raccontare un po' cosa si prova ad avere tutta questa pressione di essere sempre perfetti, di anche appunto con l'avvento dei social negli ultimi anni. E quindi volevo, diciamo, un attimo normalizzare anche l'esagerazione, anche, come dico nella canzone, l'alzare un po' troppo il gomito, che è una cosa che succede a tutti e per molti è un metodo di svago, diciamo, da appunto quest'ansia sociale che si crea tra la scuola, il lavoro, l'università, gli amici, le aspettative, tutte queste cose qua.
0: Senti, visto che siamo nel sociale in questo senso, no? Io da iper boomer ti faccio questa domanda, tu a 20 anni puoi rispondermi.
1: Certo.
0: Si dice molto che però le nuovissime generazioni, perché generazione Z abbraccia già anche quelli che hanno più anni di te, no? Ma i nuovi giovanissimi hanno però una presa di coscienza sulle cose che stai dicendo tu e cose come trasgressione, tante cose delle quali comunque si indica sempre il giovane, si punta il dito, stanno cambiando un po' gli atteggiamenti nei confronti di queste cose. Confermi?
1: Sì, confermo. Io noto che si sta avendo una maggiore consapevolezza anche da parte dei giovanissimi. Io ho una sorella piccola che è del 2013, quindi comunque molto vicina alla generazione successiva alla mia, e noto che hanno già un modo di vedere i social molto differente da quello che è il mio. Nel senso che noi della Gen Z, quindi da me a un pochettino più grandi, si tende ormai ad averne un bisogno.
0: Sì.
1: Perché appunto tutto l'insieme di ciò che succede, cioè, diventa un modo per comunicare anche con le persone. Invece noto che ad esempio mia sorella sta riscoprendo il bello del giocare, il bello dello scendere sotto il garage a giocare col pallone.
0: È molto interessante, è molto interessante quello che dici, perché siccome questi social sono sul banco degli imputati, no? Ma se, finché si lasciano lì, se invece ci sono già delle reazioni, è promettente come cosa, insomma, no?
1: Sì, esattamente. Io noto che magari con me, quindi con la mia età, tutti i miei coetanei, è stato un vento di freschezza da cui noi siamo stati travolti. Invece per persone un pochettino più piccole, quindi dai 10 ai 14-15 anni, noto che è già una cosa interiorizzata nella loro
0: identità. È come se ci fosse già una saturazione.
1: Esatto, è già una cosa in più, è come dire il gioco del calcio, quando 40 anni fa tutti giocavano a calcio, perché? Perché era la freschezza, era il bello del giocare a calcio, e poi piano piano la cosa è andata a scemare. Ecco, secondo me colpevolizzare i social per tutto ciò che stanno portando sicuramente sono uno strumento molto e anche troppo potente, però noto che c'è una grande consapevolezza soprattutto da parte dei giovanissimi.
0: È interessante, però adesso noi, perché alla fine poi ci si adegua, no? E allora, per trovare Piuma attraverso i social, dove dobbiamo andare per chi ci ascolta?
1: Certo, allora mi si trova principalmente su Instagram e su TikTok con il nome Piuma Music Official. Diciamo che posto qualche video di altre canzoni, ci sono vari post sul mio nuovo inedito e ne arriveranno tanti altri per tutte le novità che ci saranno anche durante quest'anno.
0: Benissimo, ti seguiremo, adesso andiamo subito ad ascoltarti. 6 su 6, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a te e buon ascolto.
2: Ora so che tu crollerai.

Stai ascoltando Ora Musica, il nostro spazio quotidiano con le novità indipendenti. Ogni giorno a quest'ora ascoltiamo novità indipendenti di artisti indipendenti. E questo era una novità al primo ascolto. Così come novità al primo ascolto è il nuovo singolo di Nicola Ferrari da Sassuolo.

Lone Soul, Nicola Ferrari, ennesimo singolo, lui ne sforna uno dietro l'altro di singolo, arriva da Sassuolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. E a chiudere la puntata, Balla Bella, il singolo firmato Linea 43.

0: Balla Bella, linea 43, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Macerata Opera Festival in primo piano in questo nostro spazio dedicato all'informazione locale con interviste. Che ci parla? Ci parla dell'estate maceratese, soprattutto dell'estate allo Sferisterio, ma non solo, a dire la verità, perché insomma, se il MOF inizierà con il debutto il 17 luglio prossimo con Nabucco, per poi proseguire con Barbieri di Siviglia, Il Trovatore, Carmina Burana, le varie repliche, è vero pure che Macerata avrà una serie molto ampia di appuntamenti legati proprio a questa stagione lirica, la 62esima. Ieri è stato presentato Extra MOF. Che cos'è? È in sostanza l'insieme di appuntamenti, spettacoli, laboratori che ci sono e che partono appunto da oggi per accompagnare tutto il periodo del Macerata Opera Festival. Tante le associazioni coinvolte, tanti punti di riferimento, parliamo anche di iniziative, rassegne che ci sono ormai da tanti anni, come ad esempio Inclusive Opera, il progetto nato nel 2009 e oggi considerato un modello internazionale di accessibilità culturale con laboratori, percorsi multisensoriali, audio, descrizioni, spettacoli con sopratitoli e visite dedicate che consentono alle persone cieche, ipovedenti, sorde e con disabilità intellettive di vivere appunto il festival. E poi ancora in opera, inclusività attraverso l'opera lirica, promosso dall'assessorato alle politiche sociali, con tre incontri divulgativi in piazza Limadù accompagnati da musica dal vivo. Ci sarà anche fuori scena dal 17 luglio al 7 agosto con Piazza Mazzini, che sarà trasformata in un salotto a cielo aperto con degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del territorio, talk dedicati all'opera, allo spettacolo, alla cultura e con ospiti vari tra cui Saverio Marconi e Raul Bova. Il 6 agosto è prevista anche una cena di gala e poi ancora non dimentichiamo i concerti gratuiti come Jazz all'Opera, il concerto pop contro luce dei Pueri Cantores, Mozart 270, insomma veramente tantissime opportunità. Noi le seguiremo tutte, ve ne parleremo giorno per giorno, intanto però vi proponiamo le interviste che ha realizzato la nostra Maria Moretti ieri in occasione della conferenza stampa di presentazione di Extra MOF, la prima al direttore artistico del Macerata Opera Festival, vale a dire Marco Vinco, e la seconda a Michele Pirani, voce narrante e direttore artistico del progetto Trovatore Audio Tour, che conduce gli spettatori nel cuore di una delle opere più intense di Verdi, ridando vita a una Spagna gotica e fiammeggiante.
8: Nasce quest'anno l'Extra MOF, una iniziativa del Macerata Opera Festival, ma in realtà della comunità, perché sono tante le associazioni che sono venute a bussare alla nostra porta chiedendo di partecipare con gioia e con grande, come dire, desiderio di rendere vivo questo festival. e a cui abbiamo ovviamente spalancato le porte e abbiamo, come dire, dato la possibilità ciascuno di esprimere le proprie idee, le proprie iniziative e di mettere in luce i talenti che presenteranno. Si tratta di iniziative ovviamente prevalentemente musicali, iniziative culturali che fanno riferimento all'opera e che si svolgeranno nelle varie piazze, in vari luoghi di Macerata e anche nei paesi, nelle cittadine limitrofe. È una rassegna a cui teniamo molto, è una rassegna che quest'anno è la prima edizione, ma che ci auguriamo possa avere seguito e sviluppo negli anni prossimi. Sempre di più.
9: Allora, Astri Fiammante, all'interno di questa nuova cornice che va sotto il nome di Extra Moff, prima edizione diciamo, contribuisce a livello artistico con la propria partecipazione all'interno del progetto In Opera, inclusività attraverso l'opera lirica, che consta di 3 incontri che si terranno in piazza di Madù alle ore 18, il 22 e 29 luglio e poi il 5 agosto, e si narrerà con l'ausilio della esecuzione di alcuni dei passaggi più importanti delle appunto opere, l'esecuzione dal vivo, si narreranno la trama e le vicende delle 3 opere in cartellone, quindi Trovatore, Nabucco e Barbiere di Siviglia. Questo proprio perché si vuole andare a demolire quella barriera apparente che c'è spesso tra cittadinanza e opera lirica, che viene vista come un linguaggio artistico al di fuori delle proprie capacità di comprensione, quando in realtà invece è un genere molto molto comprensibile e che parla a tutti noi. E l'altro grande progetto di Astri Fiammante all'interno di Extra Moff è Trovatore Audio Tour, che è uno spettacolo teatrale itinerante, immersivo. Gli spettatori vengono dotati di radiocuffie e queste radiocuffie permettono di ascoltare una drammaturgia originale che trasforma Macerata in un palcoscenico a cielo aperto, e quindi è una camminata di un'ora più o meno in cui ci si immerge in quelle che sono le atmosfere di Trovatore e nella bellezza di questo capolavoro e delle sue emozioni.
10: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

3 al 5 luglio presso l'azienda agraria Morica in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la 40ª rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca. Si balla tutte le sere, venerdì 3 Fabrizio Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi,

0: 5 luglio presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Marche. Infinita cultura.
4: Ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuella Otizzi per nostra consueta rubrica caccia di quelli che sono gli eventi e le manifestazioni nel nostro territorio. Oggi vi segnalo questi due festival. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio il parco del centro Fonti San Lorenzo a Recanati tornerà ad essere il cuore pulsante della musica e della socialità con Memorabilia Festival, giunto quest'anno alla sua 17ª edizione. Saranno 3 giorni di grandi concerti, incontri culturali e aggregazione intergenerazionale, interamente a ingresso gratuito, guidati allo spirito di partecipazione attiva che da sempre caratterizza l'associazione organizzatrice. Il grande protagonista di quest'anno sarà Rancore, uno dei rapper e palorieri più importanti e visionari d'Italia, artista di culto capace di infiammare i palchi dei principali festival nazionali. Insieme a lui ci sarà l'Amante, una delle voci rivelazione più potenti e originali del panorama alternativo recente. A completare il trittico l'atteso ritorno dei Capabrò, reduci da un anno straordinario in cui hanno fatto incetta di premi in tutta Italia, hanno calcato il palco principale aprendo anche il concerto di Vasco Rossi davanti a 60.000 persone. La band si esibirà a Memorabilia in un'esclusiva e unica data marchigiana, accompagnata per l'occasione da una speciale sezione di archi e fiati. E oltre 200 sono state le band che da tutta Italia si sono candidate per salire sul palco dell'evento organizzato dall'associazione, vi ricordo, Centro Fonti San Lorenzo. Le band selezionate avranno l'opportunità di aprire i concerti principali. Le giornate di Memorabilia inizieranno fin dal tardo pomeriggio dalle ore 18 con talk e spazi di dibattito dedicati ai temi caldi del presente, mostre d'arte, mercatini d'artigianato artistico e l'area food and drink, con cucina aperta tutte le sere con prodotti del territorio. Il festival è completamente indipendente e autoprodotto. Proseguono invece gli appuntamenti con Incanto Marche. Questa edizione del decennale raccoglie tutta la storia di Sorgi Marche e la rilancia in un programma ampio, sorprendente, attraversato da linguaggi diversi: canzoni d'autore, jazz, tradizioni vocali, elettronica, racconto, dialogo, teatro. Ed ecco un po' gli appuntamenti. Vi segnalo domenica 5 luglio a Moiano nel Parco Fluviale Santa Croce con Filippo Graziani e l'Omaggio 80. Buon compleanno Ivan. A seguire alle 19.30 Roberto Lucanero e Veronica Ferraioli con i loro festosi organetti. Venerdì 10 a Monte Moscosi tra Apiro e Poggio San Vicino torna il format Incontro con. Neri Marco Re incontrerà Stefano Bollani. Sabato 11 luglio a Forca di Presa presso il rifugio Belvedere di Arquata del Tronto arrivano i tenores di Orosei e Zoe Pia con Indindara. Domenica 12 luglio al Castello dell'Arancia di Tolentino sarà la volta di Frida Bollani Magoni con Frida Live. Sabato 18 luglio all'Anfiteatro Romano di Castellone di Suasa arriva Emma Nold. A seguire alle 19.45 Federico Bracalente con Dialoghi su Bach nella vicinissima Domus de Coiedi. Sabato 25 luglio sul Monte della Croce di Arcevia John Tile porterà il suo Juanita Tour. Domenica 26 luglio a Sefro, Fonte della Cerasa, arriva la grande energia dei Patagarri. Giovedì 30 luglio al convento dei Cappuccini di San Severino Marche, Mario Tozzi e Enzo Favata presenteranno geografie mistiche. Mentre domenica 2 agosto a Spelonga, Arquata del Tronto, sarà la volta di Paolo Iannacci con Iannacci arrenditi, la città ascolta. Sabato 8 agosto in Canto Marche chiude con una giornata speciale a Penna San Giovanni, festival in un giorno. Alle 17 Alfredo Laviano con Sound Sign al Parco del Monte e alle 18 Daniele di Bonaventura con Sacro e Profano sempre al Parco del Monte e infine alle ore 20 Federico Bragarente si esibirà con Illumina al Teatro Comunale. E anche per questo appuntamento è tutto e noi ci sentiamo la prossima volta.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Radio Nuova presenta la seduta integrale del Consiglio Comunale di Macerata.
1: Castiglioni assente, Cicarè assente, Cicconi assente, Contigiani assente, Copparoni assente, Dituccio assente, Domizi assente, Fortuna assente, Iommi assente, Lattanzi assente, Laviano assente, Leombruni assente, Livi assente, Lorenzini assente, Luciani assente, Montaguti secondo presente, Palermo assente, Pantana assente, Pantanetti assente, Parcaroli assente, Perticarari assente, Pesci assente, Procaccioli assente, Ricotta assente, Tittarelli assente, Tombesi assente, Verdicchio assente, Virgili assente. Quindi abbiamo 31 assenti e 2 presenti. La seduta non è valida.
2: Rilevata l'assenza del numero legale, facciamo tra 10 minuti la seconda chiamata. Quindi sospendo la seduta per 10 minuti.
3: Radio Nuova, in blu.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nuova Macerata in blu. Ci ricollegheremo in diretta con il Consiglio Comunale di Macerata.
1: Piano assente, Leombroni assente, Livi assente, Lorenzini assente, Luciani assente, Montaguti, Palermo assente, Pantana assente, Pantanetti, Parcaroli assente, Perticarari assente, Pesci assente, Procaccioli assente, Ricotta assente, Tittarelli assente, Tombesi assente, Verdicchio assente, Virgili assente. Quindi abbiamo 30 assenti e 3 presenti. La seduta non è valida.
2: Allora, anche con la seconda chiamata non abbiamo il numero legale, ci riaggiorniamo a tra 10 minuti per la terza chiamata.
3: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

0: Macerata in blu, ci ricollegheremo in diretta con il consiglio comunale di Macerata.
1: Castiglioni assente, Cicare assente, Cicconi assente, Contigiani assente, Copparoni assente, Dituccio assente, Domizi assente, Fortuna assente, Iommi assente, Lattanzi assente, Laviano assente, Leombruni assente, Livi assente, Lorenzini assente, Luciani assente, Montaguti, Palermo assente, Pantana assente, Pantanetti assente, Parcaroli assente, Perticarari assente, Pesci assente, Procaccioli assente, Ricotta assente, Tittarelli assente, Tombesi assente, Verdicchio assente, Virgili assente. Quindi abbiamo 2 presenti e 31 assenti, la seduta non è valida.
2: Bene, quindi constatato la non presenza del numero legale, la seduta è tolta e ci riaggiorniamo a giovedì alle 17.30. Alle 15.30.

Discom Blue 2000 della settimana con il nuovo di Sambr, che insomma abbiamo conosciuto molto bene con tutte le sue canzoni di grande successo, Le parole dell'estate. Allora, ce ne andiamo in questo caso vicino a Roma. C'è una bella notizia per quelli che amano ripopolare quelle zone, quei borghi ormai abbandonati del nostro paese, che vengono riqualificati giustamente per dare nuovo lustro a queste zone veramente molto belle. Si chiama progetto Discover Norma ed è un borgo a 70 km dalla capitale, quindi vicinissimo a Roma. Parliamo di Norma, dove si vendono le case abbandonate a un euro interamente da ristrutturare, ovviamente a carico di chi poi le comprerà queste case. Il bando offre case nel centro storico del paese, si trova sui Monti Lepini, attualmente è abitato da migliaia di persone. Il comune di Norma, in provincia di Latina, ha avviato questo progetto per avere un recupero edilizio, anche la promozione turistica del paese. Attualmente è stata stilata la prima lista degli immobili abbandonati o in stato di degrado che sorgono proprio nel centro storico. Si vuole così ricalcare le norme, anche le orme del borgo di Maenza, altro borgo della provincia di Latina, che è arrivato ad essere attenzionato anche dalla stampa internazionale. E a breve sul sito del comune ci sarà la modulistica, quindi tutta la documentazione per poter accedere a questo progetto se siete interessati. Ovviamente l'euro, lo ricordiamo, è simbolico, il prezzo di base. Ci saranno da sostenere anche le spese notarili, la registrazione, le volture catastali, anche la ristrutturazione entro i tempi richiesti. E chi vuole acquistare l'immobile dovrà mostrare un progetto di recupero degno di questo nome. Quindi tutto si svolgerà a norma, come dice qualcuno, anche di legge. E quindi è anche giusto rispettare tutti i codici, codicilli del caso. Quindi se siete amanti di luoghi da riscoprire, soprattutto una casa da fare da zero, come piace a voi, in un luogo in cui spenderete un euro simbolico per acquistarla, Norma fa il caso vostro a 70 km da Roma.

Pretenders con Message of Love. E nel nostro contenitore del pomeriggio su Blu 2000 parleremo anche nei prossimi giorni di cinema con tante novità cinematografiche, perché l'estate si sa non è più mese di chiusura per le sale, ma per fortuna si riprendono anche in questo periodo col box office italiano internazionale con le uscite di tanti film di richiamo. E continua il dibattito ad esempio in rete su chi sia il personaggio più amato dei film Marvel in questo periodo. Ci sono i supereroi invece della DC Comics che hanno piazzato i loro assi nell'ultimo periodo, da Superman a Supergirls, che è attualmente in sala. Supergirl che non sta avendo grandissimo successo dal punto di vista della critica e degli incassi, tra poco vi rivelerò chi è il personaggio più amato della saga dei film Marvel, quindi restate con noi. Intanto c'è

prima, parlando di cinema, c'è il podio già deciso in rete dai fan dei film Marvel. Al primo posto, le prime posizioni premiano tre protagonisti assoluti. Il più amato è in assoluto Tony Stark, ovvero Iron Man, al primo posto, alla prima posizione, mentre al secondo posto troviamo Peter Parker, ovviamente il noto Spider-Man, a seconda posizione, mentre la medaglia di bronzo al terzo posto è per il mitico Thor. Questi sono i tre personaggi della Marvel, i più amati in assoluto dalla rete, da quelli che seguono appunto i film dei supereroi in questione. Ritornando alla musica, alle atmosfere, quelle latine notturne di Rama.

sulle note di Duran Duran, quasi a chiudere le parole dell'estate anche per questo ultimo giorno di giugno. Naturalmente ci risentiamo domani sempre a partire dalle 14. Ringrazio colui che ha mosso i fili, ha orchestrato il tutto dalla regia, ovvero il nostro Sabrino D'Alessandro. Ricordate di scaricare la nostra app Play 2000, di portarci sempre con voi, di seguirci anche in streaming su play2000.it. L'ultima canzone di oggi prima di tanti successi estivi è questa di Mark and Cremont con Serena Brancale.

0: Le parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
7: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su questo

0: In blu 2000 news.
1: 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido, lo certifica l'OMS. In tutta Europa i pronto soccorso si stanno riempendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record. L'Italia ha registrato 5 decessi. In 24 ore, il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati dell'Unione Europea. All'ordine del giorno un solo quesito: che cosa abbiamo imparato da questa ondata di calore? Intanto nuova riunione tecnica domani al Ministero della Salute per fare il punto sull'emergenza. La guerra tra Russia e Ucraina: le forze antiaeree di Mosca hanno distrutto nella notte 419 droni ucraini anche sopra la regione di Mosca, lo riferisce il Ministero della Difesa del Cremlino. Colpite in particolare 19 territori, tra cui la Crimea occupata. Nessun incontro di alto livello tra gli inviati statunitensi e quelli iraniani, lo conferma il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha dopo che Washington aveva annunciato l'invio di una squadra negoziale, Wyckoff Kushner, nella capitale qatariota per incontrare i soli mediatori e funzionari del Qatar. È appesa a un filo dunque la tregua tra Israele e Libano, nella notte ancora raid israeliani contro postazioni di Hezbollah. Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Con suor Smerilli sono tre le donne a posti di vertice nella Curia Romana: suor Simona Brambilla, 61 anni, prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata; Maria Montserrat Alvarado, non ancora quarantenne, nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione. A loro si aggiunge anche suor Raffaella Petrini, dal 2025 presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Il provvedimento è stato firmato dal capo della polizia Pisani lo scorso 20 maggio. Cinturrino è rinchiuso nel carcere di San Vittore, accusato dell'omicidio volontario avveduto nel boschetto della droga di Rogoredo a Milano il 26 gennaio scorso. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo aggiornamento alle 17.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
2: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
1: Soul.
2: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
1: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova In Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere, tra mostre, incontri, lettere.

0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Flower DJ. Flower DJ.
2: Ben ritrovati con la grande musica dance degli anni 70 e 80. Musica commerciale, ma anche musica introvabile. Ogni sabato pomeriggio e di replica il martedì dalle 17, Flower DJ è con la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo e in esclusiva su Radio Nuova Macedonia.

Ma per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Buona estate 2026, accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento, alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 230735, amatmarche.net. Buona estate 2026, vivi l'emozione dell'arte da vicino.
5: Radio Nuova Pubblicità, chiamaci allo 0733 23 75 75.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore

0: In Blu 2000 News.
1: L'OMS certifica l'emergenza caldo che sta colpendo l'Europa. In Italia 5 morti in 24 ore, sotto pressione il pronto soccorso. USA e Iran, incertezza sul proseguo dei colloqui di pace. A Gaza Israele torna a bombardare, il dramma della popolazione della striscia. In Venezuela corsa contro il tempo per i soccorritori dopo il terremoto della scorsa settimana, è stato vivo un bambino. Appello del Papa e le Freviani, fermate consacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera, sarebbe uno scisma. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura dunque l'ondata di caldo che ha stretto la sua morsa sull'Europa, interviene l'OMS. Marino Gardiero.
2: Un'estate sotto il segno dell'eccesso, con il caldo estremo che non ci darà tregua sino a giovedì e con altre giornate e settimane torride in previsione. Adesso però è la volta dell'irruzione di aria fredda dal nord Europa con l'arrivo di forti temporali, un'altalena di situazioni climatiche che colpiscono più di altri le persone vulnerabili. I pronto soccorso si vanno riempendo a causa di malori provocati dall'ondata di calore. Ieri in Lombardia 11.000 accessi, registrato un picco di chiamate e visite tra gli over 60 per la gestione dei farmaci. L'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica che in Italia nelle ultime 24 ore 5 persone sono morte a causa del caldo. Data la situazione critica in gran parte dell'Europa, l'OMS convoca gli stati dell'Unione per il 6 di luglio. Le città italiane sono ancora roventi, con bollini rossi di allerta in crescita dalle 18 segnalate lo scorso fine settimana alle 25 di oggi. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Veniamo ora alla crisi nel Golfo. Nessun incontro ad alto livello tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. La trattativa per la pace torna in salita. Massimiliano Cocchi.
3: Nessun negoziato diretto. Domani a Doha le delegazioni di Stati Uniti ed Iran si parleranno solo attraverso i mediatori del Qatar e del Pakistan. Al centro dei colloqui ci sarà lo sblocco dei beni iraniani all'estero, in particolare 3 miliardi di dollari che dovrebbero essere restituiti entro la fine della settimana, ma soprattutto si discuterà del futuro dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti lo vorrebbero aperto alla navigazione senza pedaggi, ma Iran e Oman, i due paesi che si affacciano su quel tratto di mare, vogliono invece un pagamento dalle navi che transitano dallo stretto. Proprio nei giorni scorsi l'Oman avrebbe presentato un piano che prevede non un vero e proprio pedaggio, ma il pagamento di tariffe per i servizi legati all'attraversamento dello stretto. È la conferma che un eventuale accordo di pace si gioca anche sulla scelta delle parole. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Intanto Israele è tornata a colpire la striscia di Gaza, dove la popolazione continua a vivere in condizioni di estrema precarietà. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: 8 morti nelle ultime 24 ore, di cui almeno una bimba di un anno e sua madre. Nel merito tra israeliani, i comandanti di Hamas e della Jihad Islamica nella striscia, tra cui i responsabili ancora vivi dell'attacco del 7 ottobre, con buona pace delle vittime collaterali, del cessate il fuoco, delle condizioni indegne in cui sopravvivono 2 milioni di palestinesi senza case, con poca acqua, con topi ovunque, un caldo torrido e ancora vessati da Hamas. Oggi un delegato delle milizie che controllano il 40% della striscia ha mandato al Cairo una delegazione per negoziati ancora in stallo. La fase 2 del piano di Trump non decolla e, secondo un documento pubblicato dalla stampa inglese, i membri del Consiglio di pace per Gaza starebbero studiando una possibilità di immunità legale per tutte le decisioni future, specialmente per la ricostruzione a suon di miliardi su macerie di cui sarà difficile per i palestinesi dimostrarne la proprietà. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorso salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne alla Guaira. La donna vicina all'epicentro del sisma, Antonella Mazza Teruel.
5: Sono impegnati più di 1.600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie. Sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla Guaira. Il porto è stato trasformato in obitorio nella cittadina ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1.719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati e a distanza distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per l'Agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Negli Stati Uniti la Corte Suprema mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. Abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia del presidente, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale. Non si placano, e veniamo all'Italia, le polemiche dopo l'intervista della premier Meloni, che ha toccato anche il tema del Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
6: Buongiorno Ugo. Nel centrodestra tentativi di accordo sulla legge elettorale. Lo stabilicum, come viene chiamato dalla coalizione di governo approdata in aula alla Camera, deve superare lo scoglio preferenze. Fratelli d'Italia e noi moderati sono per l'introduzione, Forza Italia e Lega contrari. Questa sera vertice alla sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa, presenti esponenti di primo piano dei partiti di maggioranza. Poi, in seguito, sarà la volta dei leader per mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi, tradotti in seggi 70 alla Camera e 35 al Senato. Le opposizioni invece sollevano dubbi di costituzionalità sulla nuova legge elettorale, che a loro volta chiamano il Melonellum, in quanto ritengono che sarebbe l'arma utilizzata dalla premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un presidente della Repubblica di destra. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Inflazione in calo a giugno, scendono anche i prezzi degli alimentari. Giuseppe Caporaso.
7: A sorpresa l'inflazione cala, secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno, e si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente. Ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere di prezzi al consumo che raggruppa beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistiche Raffreddamento del caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi ai trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas. In calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ci sono 4 arresti per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Amelia Cartia.
8: Erano pronte a fuggire all'estero le 4 persone arrestate questa mattina tra Napoli e Avellino dai carabinieri del comando di Roma. I 4, di età compresa fra i 22 e i 53 anni, avrebbero fatto parte del comando che il 16 ottobre 2025 ha progettato ed eseguito l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Attentato che ha causato l'esplosione delle 2 auto del conduttore e il danneggiamento delle mura perimetrali della sua casa a Pomezia. Dirimenti le intercettazioni telefoniche delle utenze dei 4 arrestati, nelle quali uno dei fermati, Antonio Passariello, verosimilmente il capo del gruppo, avrebbe ammesso di aver commesso il fatto. A mettere gli inquirenti sulle tracce del comando, una mail anonima inviata al PM Carlo Villani, nella quale proprio Passariello veniva accusato di aver commesso il fatto, senza però aver avvisato prima le realtà criminali cui avrebbe dovuto fare riferimento. Abbiamo piazzato la bomba là, si legge nelle più di 100 pagine di intercettazioni analizzate dai carabinieri. E ancora, facciamo la storia. Individuati gli esecutori, per i quali si sono aperte le porte del carcere, gli inquirenti puntano adesso a risalire ai mandanti. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Una capotreno è stata aggredita in modo brutale ieri sera su un Frecciarossa fermo per un guasto alla stazione di Milano Lambrate. La donna, afferrata per la divisa, è stata scaraventata a terra, colpita al volto. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha evitato il peggio. L'aggressore è riuscito a dileguarsi indisturbato attraverso una delle porte aperte del treno. Sgominata la banda delle truffe agli anziani, ci racconta tutto Cesare Cavoni.
9: hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni, componenti della banda di truffatori di anziani sgominata dalla squadra mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. La base operativa del gruppo era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione, in cui era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriore pressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato, che la vittima copriva così impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa. In questo modo la banda era riuscita ad accumulare un bottino di circa 500.000 di euro. Cesare Cavonilina allo studio.
1: Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Il provvedimento è stato firmato dal capo della polizia. Cinturrino è rinchiuso nel carcere di San Vittore, accusato dell'omicidio volontario di Mansouri, avvenuto nel cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo il 26 gennaio. Accorato appello del Papa ai lefreviani: fermate le consacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera, sarebbe uno scisma. Rita Salerno.
10: E l'ultimo appello prima delle consacrazioni episcopali in programma domani nel seminario svizzero di Econ. Leone XIV invita la fraternità sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi e lo fa rivolgendosi in una lettera in francese a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo Marcel Lefebvre contro le riforme del Concilio Vaticano II. Nel documento il pontefice suggerisce un percorso di dialogo perché, scrive, lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Nel testo in cui chiede di recedere dalla decisione, Leone riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale e il desiderio di fedeltà alla tradizione alla base delle comunità legate alla fraternità San Pio X, motivi di attenzione e di benevolenza dei pontefici che lo hanno preceduto. Da Roma, Rita Salerno.
1: Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Con suor Merilli sono tre le donne a posti di vertice nella curia romana: suor Simona Brambilla, 61 anni, prefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata, e Maria Montserrat Alvarado, non ancora quarantenne, nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione. A loro si aggiunge anche suor Raffaella Petrilli, che dal 2025 è presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Un'occhiata alla chiusura della borsa di Milano: FTSE MIB positivo più 1,01%. Ed è tutto per questa edizione delle 18. In regia Sabino D'Alessandro, da Ugo Scari grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.

3 al 5 luglio presso l'azienda agraria Morica in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la 40ª rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca. Si balla tutte le sere. Venerdì 3 Fabrizio Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi, domenica 5 Luca Bacchetti. Venerdì 3 luglio alle ore 16, pomeriggio.

0: 5 luglio presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

E 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

0: viaggio verso il paradiso.
1: È un momento in cui la stanchezza diventa così grande che smettere sembrerebbe l'unica cosa ragionevole. Eppure c'è chi in quel momento trova qualcosa di più piccolo e più duro di tutto il resto e non molla.

Al terzo giorno di navigazione, Santiago aggancia qualcosa. Non sa ancora cosa sia, sente solo la lenza che tira. Forte, costante, inesorabile. È un pesce enorme, il più grande che abbia mai sentito. Non lo vede, non lo vedrà per ore, sente solo quel peso dall'altra parte della lenza, quel tirare silenzioso che gli lacera le mani e gli piega la schiena. Santiago non molla, non perché sia giovane, non perché sia forte. È vecchio, ha le mani piegate, il corpo gli fa male ovunque, ma tiene. E mentre tiene, pensa. Pensa al mare di Cuba, pensa al ragazzo Manolino rimasto a riva, pensa ai grandi leoni che sognava da giovane sulle spiagge dell'Africa. Si parla da solo perché quando sei solo in mezzo al mare, la voce è l'unica compagnia che hai. Questo è il cuore del libro. Un uomo e un pesce legati da una lenza che si fronteggiano per giorni interi senza che nessuno dei due ceda. Non è una storia di caccia, è una storia di rispetto. Santiago rispetta quel pesce enormemente. Lo chiama fratello anche lui, come il mare, e sa che uno dei due dovrà cedere per primo. Mandate i vostri indizi, il libro segreto comincia a prendere forma. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è lotta. Vi ricordo che potete ascoltare Pagine d'Estate su tutte le piattaforme di streaming e sulle radio che trasmettono ogni giorno la nostra rubrica. E ovviamente leggete i nostri social per essere sempre aggiornati su tutte le novità. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un nuovo frammento di questa incredibile storia.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Venerdì 3 luglio al Teatro Rossini di Civitanova Marche, NAS di Fuad Boussouf apre Civitanova Danza 2026. In scena 7 danzatori, una performance corale, acrobatica e vibrante, dove ritmo incessante ed energia travolgente uniscono corpo e spirito. Un viaggio intenso da non perdere. Civitanova Marche, Teatro Rossini, venerdì 3 luglio, NAS. Per informazioni civitanovadanza.com, biglietti su vivaticket.com. Dal 3 al 5 luglio, presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la 40ª rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca. Si balla tutte le sere, venerdì 3 Fabrizio Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi, domenica

0: 5 luglio presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. Si moltiplicano i ricordi e i segni di attestazione nei confronti di Adriano Ciaffi a Macerata. Oggi fino alle 21 l'omaggio della città con la camera ardente allestita nella sala consiliare del comune. Domani alle 9 il funerale nella chiesa di Santa Croce. Considerato il politico più influente che la città abbia avuto, la scomparsa di Adriano Ciaffi ha suscitato in questi giorni una lunga serie di pensieri e ricordi di politici, avvocati, ma anche semplici cittadini con cui aveva scambiato qualche battuta fino a pochi giorni fa. Verrà ricordato, ma certo non positivamente, il primo consiglio comunale del Parcaroli bis a Macerata per la mancata elezione del presidente, che normalmente avviene quasi come una formalità. Invece in questo caso non sono bastate ben 4 votazioni per eleggere come previsto Francesco Luciani. La quinta poi non si è nemmeno svolta poiché mancava il numero legale. Di certo una situazione paradossale che peraltro si respirava un po' anche alla vigilia dopo la scelta del sindaco di fare una giunta senza assessori di centro, nel caso specifico sacrificando Caldarelli dell'UDC e Pantana di Noi Moderati. In realtà, facendo alcuni conti, non sarebbero mancati franchi tiratori e qualcuno già parla di fallimento della giunta Parcaroli. Di fronte ad uno spettacolo di certo non bello, si attende ora di vedere se al prossimo step si riuscirà a definire il nome del presidente del consiglio di Macerata. Nasce a Tolentino Bit Etico Italia PS, una nuova associazione che contribuisce a diffondere una maggiore consapevolezza sul mondo digitale. L'obiettivo è aiutare cittadini, famiglie, scuole e imprese a riconoscere i rischi legati a truffe online, furti di identità, cyberbullismo e uso dell'intelligenza artificiale. Il primo incontro pubblico si terrà venerdì 3 luglio alle 18:30 in via Arnaldo Belluigi 4. Verrà presentata all'associazione e si parlerà di sicurezza digitale e prevenzione dalle truffe. Parteciperà anche l'ispettore della Polizia di Stato, responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Macerata. L'evento è patrocinato dal Comune di Tolentino e realizzato in collaborazione con ETM Dati 360 gradi. Bit Etico Italia APS nasce con l'idea di promuovere un uso più sicuro, responsabile ed etico della tecnologia. Un 20enne civitanovese domiciliato a Porto Potenza Picena è stato denunciato per estorsione. L'indagine dei carabinieri è partita a seguito della querela presentata dalla vittima, un 55enne residente a Civitanova Marche, padre della convivente del giovane. Secondo quanto ricostruito, lo scorso 22 giugno il 20enne si sarebbe presentato presso l'abitazione del suocero e attraverso pesanti minacce di morte avrebbe tentato di costringerlo a consegnargli 1000 euro in contanti. Dopo aver lasciato l'abitazione senza aver ottenuto il denaro, il giovane ha continuato a intimidire la vittima con minacce di morte attraverso l'invio di numerosi messaggi SMS sul telefono cellulare dell'uomo. Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno permesso di riscontrare la veridicità del racconto e di raccogliere elementi di reità a carico del ventenne, per il quale è scattata la denuncia. Macerata Opera Festival 2026 presenta Extra Mof. A partire da oggi 40 eventi gratuiti tra concerti, incontri, degustazioni e iniziative culturali in collaborazione con associazioni e realtà del territorio che affiancano la stagione lirica. Tra gli appuntamenti più attesi, gli aperitivi culturali agli antichi forni e Inclusive Opera, il progetto dedicato all'inclusività e alla partecipazione di tutti nel teatro. In programma percorsi multisensoriali, attività per persone con disabilità e momenti dedicati a scuole e giovani. Il progetto Trovatore Audio Tour, esperienza immersiva che porta l'opera fuori dallo sferisterio e dentro le vie della città. Non mancheranno concerti in piazza tra opera, jazz e musica contemporanea, gli appuntamenti con i giovani talenti della ABF Masterclass, fuori scena e fuori cantores. Fino ad agosto Macerata diventa un grande palcoscenico diffuso. Ascoltiamo il direttore artistico del MOF, Marco Vinco, nell'intervista di Maria Moretti.
3: Nasce quest'anno l'Extra MOF, una iniziativa del Macerata Opera Festival, ma in realtà della comunità, perché sono tante le associazioni che sono venute a bussare alla nostra porta chiedendo di partecipare con gioia e con grande, come dire, desiderio di rendere vivo questo festival, e a cui abbiamo ovviamente spalancato le porte e abbiamo, come dire, dato la possibilità a ciascuno di esprimere le proprie idee, le proprie iniziative e di mettere in luce i talenti che presenteranno. Si tratta di iniziative ovviamente prevalentemente musicali, iniziative culturali che fanno riferimento all'opera e che si svolgeranno nelle varie piazze, in vari luoghi di Macerata e anche nei paesi, nelle cittadine limitrofe. È una rassegna a cui teniamo molto, è una rassegna che quest'anno è la prima edizione, ma che ci auguriamo possa avere seguito e sviluppo negli anni prossimi sempre di più.
2: È stato appena inaugurato presso il Polo Sant'Agostino il Centro del Sonno Unicam, una nuova realtà dedicata allo studio del sonno e dei suoi effetti sulla salute, con particolare attenzione alla ricerca scientifica, alla prevenzione e alla diffusione di una maggiore consapevolezza sull'importanza del dormire bene. Il nuovo centro è stato presentato ieri dal professor Michele Bellesi della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e dalla professoressa Luisa De Vivo della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute. Il Centro del Sonno nasce con l'obiettivo di offrire al territorio un punto di riferimento qualificato per la prevenzione, la diagnosi e la gestione dei disturbi del sonno, integrando assistenza clinica, ricerca e formazione specialistica. La struttura dispone di spazi dedicati alla registrazione del sonno, sistemi di videopolisonnografia, strumenti per monitoraggi domiciliari, actigrafia, test cognitivi e attività sperimentali. Tra i servizi previsti rientrano visite specialistiche, esami del sonno domiciliari e percorsi per l'individuazione dei disturbi del ritmo circadiano, anche attraverso il dosaggio salivare della melatonina. Quasi 1 milione di euro per sostenere le attività, modernizzare i laboratori e valorizzare le produzioni marchigiane. La Giunta regionale ha approvato il piano 2026 da 980.000 euro dedicato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione dell'artigianato. Le risorse finanzieranno l'ammodernamento e la ristrutturazione delle botteghe, l'acquisto di nuovi macchinari e il recupero delle attrezzature, oltre a interventi per favorire la commercializzazione e la promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale. Tra le principali misure previste, bandi per la riqualificazione dei laboratori, l'acquisto di strumentazioni innovative, il sostegno alla partecipazione a fiere e iniziative promozionali e il rafforzamento della presenza online delle imprese. Il provvedimento si inserisce nella strategia della Regione per rafforzare l'artigianato marchigiano, puntando su qualità, innovazione e valorizzazione del territorio.
4: Il taccuino.
2: Civitanova Smile, il festival della risata nei quartieri, rassegna fortemente voluta dall'assessore al turismo Mara Orazzi per valorizzare i quartieri attraverso il linguaggio universale della comicità, parte domani 1 luglio alle 21.30 in piazza Papa Giovanni XXIII nel quartiere Santa Maria Apparente con il celebre duo Lando e Dino. I due artisti torneranno poi il 28 luglio alle 21.30 in Contrada San Savino nel quartiere Civitanova Alta per una seconda serata realizzata in collaborazione con la Proloco. Il festival proseguirà il 7 luglio alle 21.30 in piazza San Giuseppe Operaio nel quartiere Risorgimento con la commedia dialettale Quando c'è sta de mezzo li quattri. Il 14 luglio alle 21.30 in piazza San Marone salirà sul palco Pier Massimo Macchini. Le serate saranno precedute da un momento musicale con la Diego Band. L'associazione Calcifer propone la prima proiezione di Drive-in a Macerata venerdì 3 luglio nel piazzale dello stadio Elvia Recina, una serata all'insegna del grande cinema, della convivialità e del divertimento, che riporterà in città il fascino intramontabile del cinema all'aperto in chiave moderna e da vivere a bordo della propria auto. Dalle 19 il pubblico potrà accedere all'area Drive-in e sistemarsi negli spazi riservati. Prima dell'inizio della proiezione, previsto per le 21.30, gli spettatori avranno la possibilità di cenare direttamente sul posto, grazie alla collaborazione con Crazy Burger. Verrà proiettato uno dei film più iconici della cinematografia, The Blues Brothers.
4: Il tempo nelle Marche.
2: L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-35 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19, tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni, in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa all'altezza dello svincolo di Marina di Montemarciano in entrambe le direzioni in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Filipponi e di Perticano in provincia di Ancona. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Gli anni 70 portano vento di cambiamento. Nelle strade, nelle piazze e nei cuori. Ma alcuni mestieri non si lasciano alle spalle facilmente, soprattutto quando il crimine torna a bussare. Bentornati, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Se anche tu scrivi libri dove i protagonisti sono sospesi tra ciò che erano e ciò che saranno, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Radio, giornali, social. Oggi ci dedichiamo ad un nuovo caso da risolvere e un'imprevedibile sorpresa del destino per l'ex commissario Bordelli. Si chiama Notti Nere, il libro di Marco Vilchi. Siamo nel giugno del 1970. Tutta l'Italia è seduta davanti al televisore per seguire le partite della nazionale di calcio ai mondiali in Messico, mentre i ragazzi, e soprattutto le ragazze, scendono in piazza per rivendicare i propri diritti, nel clima di protesta di quegli anni. Il mondo sta cambiando in fretta, pensa l'ex commissario Franco Bordelli, e ogni cambiamento si tira dietro un bel po' di confusione. Adesso che è in pensione, il tempo per pensare al passato, a sua madre, alla guerra, ai vecchi casi non risolti, non gli manca. Ma fa anche tanti progetti per il futuro con la fidanzata Eleonora, almeno finché il crimine non torna a bussare alla sua porta. Piras, infatti, ormai prossimo a diventare commissario, lo coinvolge sempre nelle indagini. E adesso ci si mette pure il nuovo questore, che sembra proprio non poter fare a meno di lui. È come stare in sospeso in un limbo tra il passato e il presente. Il lavoro da sbirro e la pensione, i colpevoli da acciuffare e le passeggiate all'impruneta. Ma il destino ha in serbo la più imprevedibile delle sorprese e Bordelli non potrà tirarsi indietro. Di Marco Vilchi, Notti Nere, in libreria da Guanda.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Buon estate 2026 accende l'estate maceratese. Martedì 7, mercoledì 8 luglio, nella splendida sala dell'Eneide di Palazzo Bonaccorsi, arriva Dedica, la performance della danzatrice Sara Sguotti. Un'esperienza unica che crea un dialogo vivo tra danza, musica, spazio e pubblico, trasformando ogni replica in un momento irripetibile. Martedì 7, mercoledì 8 luglio a Palazzo Bonaccorsi, Dedica. Ogni sera doppio appuntamento alle 20.30 e alle 22, posti limitati. Info biglietti 0733 23 0735 amatmarche.net. Buona estate 2026. Vivi l'emozione dell'arte da vicino.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Marche. Infinita cultura.
1: Ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuovo in Blu dalla vostra Samuella Otizzi per nostra consueta rubrica caccia di quelli che sono gli eventi e le manifestazioni nel nostro territorio. Oggi vi segnalo questi due festival. Da venerdì 3 a domenica 5 luglio il parco del centro Fonti San Lorenzo a Recanati tornerà ad essere il cuore pulsante della musica e della socialità con Memorabilia Festival, giunto quest'anno alla sua 17ª edizione. Saranno 3 giorni di grandi concerti, incontri culturali e aggregazione intergenerazionale, interamente a ingresso gratuito, guidati allo spirito di partecipazione attiva che da sempre caratterizza l'associazione organizzatrice. Il grande protagonista di quest'anno sarà Rancore, uno dei rapper e palorieri più importanti e visionari d'Italia, artista di culto capace di infiammare i palchi dei principali festival nazionali. Insieme a lui ci sarà l'Amante, una delle voci rivelazione più potenti e originali del panorama alternativo recente. A completare il trittico l'atteso ritorno dei Capabrò, reduci da un anno straordinario in cui hanno fatto incetta di premi in tutta Italia, hanno calcato il palco principale aprendo anche il concerto di Vasco Rossi davanti a 60.000 persone. La band si esibirà a Memorabilia in un'esclusiva e unica data marchigiana, accompagnata per l'occasione da una speciale sezione di archi e fiati. E oltre 200 sono state le band che da tutta Italia si sono candidate per salire sul palco dell'evento organizzato dall'associazione, vi ricordo, Centro Fonti San Lorenzo. Le band selezionate avranno l'opportunità di aprire i concerti principali. Le giornate di Memorabilia inizieranno fin dal tardo pomeriggio dalle ore 18 con talk e spazi di dibattito dedicati ai temi caldi del presente, mostre d'arte, mercatini d'artigianato artistico e l'area food and drink, con cucina aperta tutte le sere con prodotti del territorio. Il festival è completamente indipendente e autoprodotto. Proseguono invece gli appuntamenti con Incanto Marche. Questa edizione del decennale raccoglie tutta la storia di Risorgi Marche e la rilancia in un programma ampio, sorprendente, attraversato da linguaggi diversi: canzoni d'autore, jazz, tradizioni vocali, elettronica, racconto, dialogo, teatro. Ed ecco un po' gli appuntamenti. Vi segnalo domenica 5 luglio a Moiano nel Parco Fluviale Santa Croce con Filippo Graziani e l'Omaggio 80. Buon compleanno Ivan. A seguire alle 19.30 Roberto Lucanero e Veronica Ferraioli con i loro festosi organetti. Venerdì 10 a Monte Moscosi tra Apiro e Poggio San Vicino torna il format Incontro con. Neri Marco Re incontrerà Stefano Bollani. Sabato 11 luglio a Forca di Presa presso il rifugio Belvedere di Arquata del Tronto arrivano i tenores di Orosei e Zoe Pia con Indindara. Domenica 12 luglio al Castello dell'Arancia di Tolentino sarà la volta di Frida Bollani Magoni con Frida Live. Sabato 18 luglio all'Anfiteatro Romano di Castellone di Suasa arriva Emma Nold. A seguire alle 19.45 Federico Bracalente con Dialoghi su Bach nella vicinissima Domus de Coiedi. Sabato 25 luglio sul Monte della Croce di Arcevia John Thiele porterà il suo Juanita Tour. Domenica 26 luglio a Sefro, Fonte della Cerasa, arriva la grande energia dei Patagarri. Giovedì 30 luglio al Convento dei Cappuccini di San Severino Marche, Mario Tozzi e Enzo Favata presenteranno Geografie Mistiche, mentre domenica 2 agosto a Spelonga, Arquata del Tronto, sarà la volta di Paolo Iannacci con Iannacci Arrenditi, la città ascolta. Sabato 8 agosto Incanto Marche chiude con una giornata speciale a Penna San Giovanni, festival in un giorno. Alle 17 Alfredo Laviano con Sound Sign al Parco del Monte e

Alle 18 Daniele di Bonaventura con Sacro e Profano, sempre al Parco del Monte, e infine alle ore 20 Federico Bragarente si esibirà con Illumina al Teatro Comunale. E anche per questo appuntamento è tutto e noi ci sentiamo alla prossima volta.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

dal 3 al 5 luglio presso l'azienda agraria Morica in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata, ritorna l'appuntamento con la 40ª rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca. Si balla tutte le sere, venerdì 3 Fabrizio Raffaella, sabato 4 Trio Bonifazi, domenica

0: 5 luglio presso l'azienda agraria Morica, in via Monsignor Tarcisio Carboni, adiacente al seminario vescovile Redemptoris Mater di Macerata. Ritorna l'appuntamento con la tradizionale rievocazione storica della trebbiatura e degustazione dell'oca.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
3: Macerata Opera Festival in primo piano in questo nostro spazio dedicato all'informazione locale con interviste. Che ci parla? Ci parla dell'estate maceratese, soprattutto dell'estate allo Sferisterio, ma non solo, a dire la verità, perché insomma, se il MOF inizierà con il debutto il 17 luglio prossimo con Nabucco, per poi proseguire con Barbieri di Siviglia, Il Trovatore, Carmina Burana, le varie repliche, è vero pure che Macerata avrà una serie molto ampia di appuntamenti legati proprio a questa stagione lirica, la 62esima. Ieri è stato presentato Extra MOF. Che cos'è? È in sostanza l'insieme di appuntamenti, spettacoli, laboratori che ci sono e che partono appunto da oggi per accompagnare tutto il periodo del Macerata Opera Festival. Tante le associazioni coinvolte, tanti punti di riferimento, parliamo anche di iniziative, rassegne che ci sono ormai da tanti anni, come ad esempio Inclusive Opera, il progetto nato nel 2009 e oggi considerato un modello internazionale di accessibilità culturale con laboratori, percorsi multisensoriali, audio, descrizioni, spettacoli con sopratitoli e visite dedicate che consentono alle persone cieche, ipovedenti, sorde e con disabilità intellettive di vivere appunto il festival. E poi ancora in opera, inclusività attraverso l'opera lirica, promosso dall'assessorato alle politiche sociali, con 3 incontri divulgativi in piazza Limadù accompagnati da musica dal vivo. Ci sarà anche fuori scena dal 17 luglio al 7 agosto con Piazza Mazzini, che sarà trasformata in un salotto a cielo aperto con degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del territorio, talk dedicati all'opera, allo spettacolo, alla cultura e con ospiti vari tra cui Saverio Marconi e Raul Bova. Il 6 agosto è prevista anche una cena di gala e poi ancora non dimentichiamo i concerti gratuiti come Jazz all'Opera, il concerto pop contro luce dei Pueri Cantores, Mozart 270, insomma veramente tantissime opportunità. E noi le seguiremo tutte, ve ne parleremo giorno per giorno, intanto però vi proponiamo le interviste che ha realizzato la nostra Maria Moretti ieri in occasione della conferenza stampa di presentazione di Extra MOF, la prima al direttore artistico del Macerata Opera Festival, vale a dire Marco Vinco, e la seconda a Michele Pirani, voce narrante e direttore artistico del progetto Trovatore Audio Tour, che conduce gli spettatori nel cuore di una delle opere più intense di Verdi, ridando vita a una Spagna gotica e fiammeggiante.
4: Nasce quest'anno l'Extra MOF, una iniziativa del Macerata Opera Festival, ma in realtà della comunità, perché sono tante le associazioni che sono venute a bussare alla nostra porta chiedendo di partecipare con gioia e con grande, come dire, desiderio di rendere vivo questo festival, e a cui abbiamo ovviamente spalancato le porte e abbiamo, come dire, dato la possibilità a ciascuno di esprimere le proprie idee, le proprie iniziative e di mettere in luce i talenti che presenteranno. Si tratta di iniziative ovviamente prevalentemente musicali, iniziative culturali che fanno riferimento all'opera e che si svolgeranno nelle varie piazze, in vari luoghi di Macerata e anche nei paesi, nelle cittadine limitrofe. È una rassegna a cui teniamo molto, è una rassegna che quest'anno è la prima edizione, ma che ci auguriamo possa avere seguito e sviluppo negli anni prossimi sempre di più.
5: Allora, Strefiammante all'interno di questa nuova cornice che va sotto il nome di Extra Moff, prima edizione diciamo, contribuisce a livello artistico con la propria partecipazione all'interno del progetto In Opera, inclusività attraverso l'opera lirica, che consta di 3 incontri che si terranno in piazza di Madù alle ore 18, il 22 e 29 luglio e poi il 5 agosto, e si narrerà con l'ausilio dell'esecuzione di alcuni dei passaggi più importanti delle appunto opere, l'esecuzione dal vivo, si narreranno la trama e le vicende delle 3 opere in cartellone, quindi Trovatore, Nabucco e Barbiere di Siviglia. Questo proprio perché si vuole andare a demolire quella barriera apparente che c'è spesso tra cittadinanza e opera lirica, che viene vista come un linguaggio artistico al di fuori delle proprie capacità di comprensione, quando in realtà invece è un genere molto molto comprensibile e che parla a tutti noi. E l'altro grande progetto di Astri Fiammante all'interno di Extra Moff è Trovatore Audio Tour, che è uno spettacolo teatrale itinerante, immersivo. Gli spettatori vengono dotati di radiocuffie e queste radiocuffie permettono di ascoltare una drammaturgia originale che trasforma Macerata in un palcoscenico a cielo aperto, e quindi è una camminata di un'ora più o meno in cui ci si immerge in quelle che sono le atmosfere di Trovatore e nella bellezza di questo capolavoro e delle sue emozioni.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Accettami così,

0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orff. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Macerata racconta le attrazioni. Dal 30 giugno al 5 luglio, 35 appuntamenti gratuiti con ospiti straordinari come Antonio Manzini, Gino Castaldo, Emma Stoccolma, Giuseppe Antonelli, Patrizia Valduga, Dario Ferrari, Vito Mancuso, Umberto Piersanti, Gaia Cenciarelli, Marcello Fois e tanti altri. 6 giorni tutti da vivere, tra mostre, incontri letterari, spettacoli e un ricco programma per bambini e bambine. Il programma completo su maceratarracconta.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Credi davvero non ci abbiamo messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Beh, ecco, volevo solo dire, il fatto è che mi stavo chiedendo se volevi... Quello che voglio dire...
1: Non trovi le parole? Condividi una canzone.

0: Hai ascoltato Smooth Jazz Caffè, un programma di Luciano Marroni. Stop, stop, stop,
1: stop. Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. Si moltiplicano i ricordi e i segni di attestazione nei confronti di Adriano Ciaffi a Macerata. Oggi fino alle 21 l'omaggio della città con la camera ardente allestita nella sala consiliare del comune. Domani alle 9 il funerale nella chiesa di Santa Croce. Considerato il politico più influente che la città abbia avuto, la scomparsa di Adriano Ciaffi ha suscitato in questi giorni una lunga serie di pensieri e ricordi di politici, avvocati ma anche semplici cittadini con cui aveva scambiato qualche battuta fino a pochi giorni fa. Verrà ricordato, ma certo non positivamente, il primo consiglio comunale del Parcaroli bis a Macerata per la mancata elezione del presidente, che normalmente avviene quasi come una formalità. Invece in questo caso non sono bastate ben 4 votazioni per eleggere come previsto Francesco Luciani. La quinta poi non si è nemmeno svolta poiché mancava il numero legale. Di certo una situazione paradossale che peraltro si respirava un po' anche alla vigilia dopo la scelta del sindaco di fare una giunta senza assessori di centro, nel caso specifico sacrificando Caldarelli dell'UDC e Pantana di Noi Moderati. In realtà, facendo alcuni conti, non sarebbero mancati franchi tiratori e qualcuno già parla di fallimento della giunta Parcaroli. Di fronte ad uno spettacolo di certo non bello, si attende ora di vedere se al prossimo step si riuscirà a definire il nome del presidente del consiglio di Macerata. Nasce a Tolentino Bit Etico Italia PS, una nuova associazione che contribuisce a diffondere una maggiore consapevolezza sul mondo digitale. L'obiettivo è aiutare cittadini, famiglie, scuole e imprese a riconoscere i rischi legati a truffe online, furti di identità, cyberbullismo e uso dell'intelligenza artificiale. Il primo incontro pubblico si terrà venerdì 3 luglio alle 18:30 in via Arnaldo Belluigi 4. Verrà presentata l'associazione e si parlerà di sicurezza digitale e prevenzione dalle truffe. Parteciperà anche l'ispettore della Polizia di Stato, responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Macerata. L'evento è patrocinato dal Comune di Tolentino e realizzato in collaborazione con ETM Dati 360 gradi. Bit Etico Italia APS nasce con l'idea di promuovere un uso più sicuro, responsabile ed etico della tecnologia. Un 20enne civitanovese domiciliato a Porto Potenza Picena è stato denunciato per estorsione. L'indagine dei carabinieri è partita a seguito della querela presentata dalla vittima, un 55enne residente a Civitanova Marche, padre della convivente del giovane. Secondo quanto ricostruito, lo scorso 22 giugno il 20enne si sarebbe presentato presso l'abitazione del suocero e attraverso pesanti minacce di morte avrebbe tentato di costringerlo a consegnargli 1000 euro in contanti. Dopo aver lasciato l'abitazione senza aver ottenuto il denaro, il giovane ha continuato a intimidire la vittima con minacce di morte attraverso l'invio di numerosi messaggi SMS sul telefono cellulare dell'uomo. Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno permesso di riscontrare la veridicità del racconto e di raccogliere elementi di reità a carico del ventenne, per il quale è scattata la denuncia. Macerata Opera Festival 2026 presenta Extra Mof. A partire da oggi 40 eventi gratuiti tra concerti, incontri, degustazioni e iniziative culturali in collaborazione con associazioni e realtà del territorio che affiancano la stagione lirica. Tra gli appuntamenti più attesi, gli aperitivi culturali agli antichi forni e Inclusive Opera, il progetto dedicato all'inclusività e alla partecipazione di tutti nel teatro. In programma percorsi multisensoriali, attività per persone con disabilità e momenti dedicati a scuole e giovani. Il progetto Trovatore Audio Tour, esperienza immersiva che porta l'opera fuori dallo sferisterio e dentro le vie della città. Non mancheranno concerti in piazza tra opera, jazz e musica contemporanea, gli appuntamenti con i giovani talenti della BF Masterclass, fuori scena e fuori cantores. Fino ad agosto Macerata diventa un grande palcoscenico diffuso. Ascoltiamo il direttore artistico del MOF, Marco Vinco, nell'intervista di Maria Moretti.
5: Nasce quest'anno l'Extra MOF, una iniziativa del Macerata Opera Festival, ma in realtà della comunità, perché sono tante le associazioni che sono venute a bussare alla nostra porta chiedendo di partecipare con gioia e con grande, come dire, desiderio di rendere vivo questo festival, e a cui abbiamo ovviamente spalancato le porte e abbiamo, come dire, dato la possibilità a ciascuno di esprimere le proprie idee, le proprie iniziative e di mettere in luce i talenti che presenteranno. Si tratta di iniziative ovviamente prevalentemente musicali, iniziative culturali che fanno riferimento all'opera e che si svolgeranno nelle varie piazze, in vari luoghi di Macerata e anche nei paesi, nelle cittadine limitrofe. È una rassegna a cui teniamo molto, è una rassegna che quest'anno è la prima edizione, ma che ci auguriamo possa avere seguito e sviluppo negli anni prossimi sempre di più.
4: È stato appena inaugurato presso il Polo Sant'Agostino il Centro del Sonno Unicam, una nuova realtà dedicata allo studio del sonno e dei suoi effetti sulla salute, con particolare attenzione alla ricerca scientifica, alla prevenzione e alla diffusione di una maggiore consapevolezza sull'importanza del dormire bene. Il nuovo centro è stato presentato ieri dal professor Michele Bellesi della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e dalla professoressa Luisa De Vivo della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute. Il Centro del Sonno nasce con l'obiettivo di offrire al territorio un punto di riferimento qualificato per la prevenzione, la diagnosi e la gestione dei disturbi del sonno, integrando assistenza clinica, ricerca e formazione specialistica. La struttura dispone di spazi dedicati alla registrazione del sonno, sistemi di videopolisonnografia, strumenti per monitoraggi domiciliari, actigrafia, test cognitivi e attività sperimentali. Tra i servizi previsti rientrano visite specialistiche, esami del sonno domiciliari e percorsi per l'individuazione dei disturbi del ritmo circadiano, anche attraverso il dosaggio salivare della melatonina. Quasi 1 milione di euro per sostenere le attività, modernizzare i laboratori e valorizzare le produzioni marchigiane. La Giunta regionale ha approvato il piano 2026 da 980.000 euro dedicato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione dell'artigianato. Le risorse finanzieranno l'ammodernamento e la ristrutturazione delle botteghe, l'acquisto di nuovi macchinari e il recupero delle attrezzature, oltre a interventi per favorire la commercializzazione e la promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale. Tra le principali misure previste, bandi per la riqualificazione dei laboratori, l'acquisto di strumentazioni innovative, il sostegno alla partecipazione a fiere e iniziative promozionali e il rafforzamento della presenza online delle imprese. Il provvedimento si inserisce nella strategia della Regione per rafforzare l'artigianato marchigiano, puntando su qualità, innovazione e valorizzazione del territorio.
3: Il taccuino.
4: Civitanova Smile, il festival della risata nei quartieri, rassegna fortemente voluta dall'assessore al turismo Mara Orazzi per valorizzare i quartieri attraverso il linguaggio universale della comicità, parte domani 1 luglio alle 21.30 in piazza Papa Giovanni XXIII nel quartiere Santa Maria Apparente con il celebre duo Lando e Dino. I due artisti torneranno poi il 28 luglio alle 21.30 in Contrada San Savino nel quartiere Civitanova Alta per una seconda serata realizzata in collaborazione con la Proloco. Il festival proseguirà il 7 luglio alle 21.30 in piazza San Giuseppe Operaio nel quartiere Risorgimento con la commedia dialettale Quando c'è sta de mezzo li quattri. Il 14 luglio alle 21.30 in piazza San Marone salirà sul palco Pier Massimo Macchini. Le serate saranno precedute da un momento musicale con la Diego Band. L'associazione Calcifer propone la prima proiezione di Drive-in a Macerata venerdì 3 luglio nel piazzale dello stadio Elvia Recina, una serata all'insegna del grande cinema, della convivialità e del divertimento, che riporterà in città il fascino intramontabile del cinema all'aperto in chiave moderna e da vivere a bordo della propria auto. Dalle 19 il pubblico potrà accedere all'area Drive-in e sistemarsi negli spazi riservati. Prima dell'inizio della proiezione, previsto per le 21.30, gli spettatori avranno la possibilità di cenare direttamente sul posto, grazie alla collaborazione con Crazy Burger. Verrà proiettato uno dei film più iconici della cinematografia, The Blues Brothers.
3: Il tempo nelle Marche.
4: L'alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 22-35 gradi. Il nostro GR termina qui, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
21: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
22: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Signore e signori, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Dialoghi nella Notte. Siamo al 30 giugno 2026, quindi stiamo salutando con oggi giugno e domani partiamo con il mese di luglio. Quindi siamo in piena estate e quindi mettiamo una canzoncina. Che dici, Pasquale, che è con me?
1: Sì, buonasera a te, buonasera a tutti.
0: Buonasera a tutti.
1: Siamo al giro di voi, sei mesi.
0: Sì, oramai.
1: Sono passati 6 mesi. Mezzo anno.
0: Mezzo anno è passato, adesso già dal mese prossimo speriamo di non cominciare a vedere le vitrine già addobbate per Natale.
1: Ovviamente.
0: Qui ogni anno si anticipa sempre, sì, il Natale.
1: Sì. Basta che si venda.
0: Basta che si comincia a vendere. Vabbè, godiamoci almeno questo luglio che ci dovrebbe tenere lontani dall'idea del Natale. Certo. Già ad agosto le giornate si cominciano ad accorciare, le serate si rinfrescano, quindi si comincia a sentire l'arrivo dell'autunno, insomma, no?
1: Incipiente, come dire, Caldarelli, certo.
0: E quindi niente, un saluto a tutti, un saluto a Pasquale e che dire, stasera una serata particolare. Allora, innanzitutto vorrei fare gli auguri di buon compleanno a Manolo.
1: Sì.
0: Che ha compiuto gli anni.
1: Perfetto.
0: E vabbè, ovviamente non potevamo. Io gliel'ho mandati gli auguri sui social e quindi stasera glieli faccio qui in radio.
1: Più ufficiali.
0: Più ufficiali, sì. Diciamo, ecco.
1: Mm. E poi ti volevo. Quegli altri erano sottufficiali.
0: Sottufficiali. Allora, chi vuole chiamarci? 0733 23 75 75. Dialoghi nella notte, vi aspettiamo per dialogare con voi, approfondire gli argomenti che magari cominciamo a lanciare noi e qualche argomento se lo volete proporre. Insomma, siamo qui ad aspettare le vostre proposte per poi discuterne tutti insieme. Ti chiedevo, Sanchez, la Spagna.
1: Sì.
0: Sì. Che sta succedendo in Spagna?
1: In Spagna stanno succedendo tante cose interessanti perché è una nazione che è cresciuta moltissimo dal punto di vista economico. Adesso poi le vacanze, la Spagna già ha una politica turistica molto interessante, molti vanno in Spagna, non so come siano i prezzi, però sicuramente stanno crescendo tantissimo anche a livello, dicevo, anche a livello.
0: Aspetta,
1: economico.
0: Abbiamo la prima telefonata.
1: Sì, prego, prego.
0: Pronto?
2: Buonasera.
0: Oh, Manolo, buonasera. E allora, gli auguri ti sono giunti?
2: Sì, l'ho sentito in diretta, l'ho sentito.
0: Ecco, quindi il mio primo pensiero è stato quello di rifarti gli auguri in diretta. E niente, te li avevo mandati anche, se hai visto sul tuo profilo.
2: Sul tuo profilo. Ho visto.
0: Allora, che ci dici, Manolo? Come vanno sti mondiali?
2: Mi ha sorpreso il Paraguay che ha battuto la Germania, guarda.
1: La Germania è in crisi sotto tanti punti di vista.
0: Ma non è che queste nazioni, questo calcio di oggi, che è un calcio fatto sulla prestanza fisica, sull'atletica,
1: sì.
0: Sta sconvolgendo un po' quelle che sono state sempre le come dire, no? Le linee guida che hanno seguito il calcio. Nostro, europeo, cioè quello della squadra, no? Che è forte, fa il gol, si chiude in difesa.
1: Un po' come le Olimpiadi.
0: Adesso
2: secondo me il Marocco ritorna in semifinale come 4 anni fa.
0: Sai, poi questi stanno prendendo. Poi i loro giocatori, venendo anche a giocare in Europa. Poi li mettono anche come CT, come allenatori, quindi preparano, no? Danno la tecnica nostra con la prestanza, certo, e la resistenza fisica loro. Quindi siamo destinati a soccombere, secondo me, da questo punto di vista.
2: Ah, certo.
0: Perché o si torna a un calcio tecnico.

0: bellezza, quindi noi non ne abbiamo queste capacità, come diceva prima Pasquale, no? Anche nelle Olimpiadi si sta vedendo, no? Lo strapotere delle persone di colore comunque che vengono
1: fisicamente hanno
0: una resistenza diversa.
2: Certo.
0: Senti,
2: compleanno ho passato con mia sorella.
0: Ti stavo dicendo come hai passato, mi hai anticipato, stavo per farti la domanda, come hai trascorso il compleanno?
2: Ho passato con mia sorella, siamo stati a mangiare a sushi a Campiglione. E avevamo scegliere le danze, io ho preso sushi, un misto di sushi, poi la soia piccante, buonissima, messa pure la lingua, messa pure la lingua, forza, mangiava la soia piccante.
0: E quindi, insomma, ti ha soddisfatto questa cena?
2: Sì, questo pranzo.
0: Pranzo, scusami. E quindi?
2: Sì, ma soddisfatto molto.
0: Tu e tua sorella?
2: Io, mia sorella e mio nipote.
0: E tua nipote? E la tua first lady?
2: Ancora se, non lo so, che c'ha dei, non mi scrive da un po' e si vede che
1: è rimasta nella Casa Bianca,
0: non è uscita dalla Casa Bianca, non è voluto uscire dalla Casa Bianca.
2: No, è che ieri sera sono curato buonanotte, mi hanno mandato un cuoricino e dopo non mi ho più risposto. Se vede che c'aveva degli impegni o non c'è credito per rispondermi, però si può cucinare, come sa.
0: Ah, vabbè, sì, no, pensavo che avessi pensato di invitare anche lei, no?
1: Da cavaliere, casomai fagli la ricarica, no? Che sarà 10 euro.
2: Ma non so qual è la sua linea telefonica, però
0: scrivi, no? Gli scrivi, dici scusa.
1: L'operatore.
0: Qual è il tuo operatore? Te la faccio io la ricarica. Pensavo che l'avessi invitata a pranzo, insomma, insieme alla tua famiglia.
2: No, purtroppo no, perché per fare è meglio familiare che con la ragazza, perché
0: vabbè, non hai pensato di uscire magari a cena per festeggiare con lei?
2: No, purtroppo in comunità sono rigidi.
1: Ma probabilmente hai fatto bene, sai, Manolo, perché le cose si fanno col tempo, no? La tua famiglia è naturalmente la tua realtà da sempre.
2: Purtroppo c'è babbo che non c'è più, mamma a 70 anni non deve essere in piedi, purtroppo.
1: Allora tua sorella è il tuo punto di riferimento assoluto. La ragazza, se poi le cose vanno bene, piano piano ce la porterai fuori, no?
2: Ah certo, adesso questa domenica vado in gita.
0: Dove vai in gita?
2: Andiamo a Nocera Umbra.
0: E che fai?
2: Cinque giorni. Andiamo a visitare Perugia, la fabbrica di cioccolato.
0: La Perugina, che
2: Assisi.
0: Fai un bel giretto.
2: Cinque giorni, sì.
0: Ma dormite in un unico posto e poi vi spostate?
2: No, dobbiamo.
0: Dormite in ogni posto dove andate?
2: No, dormiamo in un albergo.
0: E poi vi spostate?
2: Ci spostiamo, la Nocera a Perugia, la Nocera a Assisi, c'è la piscina lì, c'è la piscina, il passo e il bagno.
0: Questa sarebbe la vacanza estiva? Intesa come?
2: Sì, la vacanza estiva, sì.
0: Ho capito. Senti, ma non mi ricordo, mi sembra l'anno scorso eri stato anche in vacanza alla stessa maniera, ma non mi ricordo.
2: Sì, ma questa era con Ancona, adesso quest'anno è tutto cambiato.
0: Ma le spese chi le sostiene per questa gita?
2: Le spese, questa qua che fa questa ci pensa la comunità.
0: Ah, ci pensa la comunità.
2: Però le spese personali.
0: Vabbè, ognuno pensa per sé, è normale.
2: Per un gelato o qualche caffè in più.
0: Ho capito. Senti,

0: Quanti siete che andate?
1: Una decina, 10-12 persone quasi, non so di preciso, però i più giovani, diciamo, ci andiamo.
0: Ho capito, ho capito. Ma come funziona? Loro fanno questa organizzano questa gita e vi dicono chi vuole partecipare?
1: No, li decidono loro chi partecipa.
0: Ah, ho capito, quindi
1: c'è un budget. Un gruppo, il gruppo, quello che si comporta bene, parte la gita.
0: C'è un premio, no? È meritevole la cosa.
2: Certo, come no?
0: Che è la cosa fatta.
2: Ma
0: bene.
2: Dove vi trovate voi preciso a Fermo? In quale zona?
1: San Girolamo.
2: San Girolamo? Dove sarebbe San Girolamo? Verso dove?
1: Verso Grotta Zoina.
2: Ah, verso Grotta Zoina. Quindi nella parte, diciamo, ovest di Fermo.
1: Tra Maiano e Servigliano.
2: Servigliano.
0: Ma Servigliano sta tanto su.
1: Allora prima di dire a Servigliano.
2: Ma hai detto a Tazzolina, quindi più o meno, insomma, abbiamo capito. Ma come si chiama questa Servuola?
1: San Girolamo di Fermo.
2: San Girolamo di Fermo. Ed è gestita da chi? Manolo, chi è che la gestisce?
1: Il prete, dici?
2: No, non so, chi è che la gestisce questa? I capi, chi sono? Il capo?
1: Non lo conosco, la zona, io sono in chiesa domenica.
2: Ah, perché c'è un prete che sta a capo di questa
0: comunità? Sì, è della diocesi di Fermo.
2: Ah, forse...
1: Si chiama Don Pietro.
2: Non è che è della comunità di Capodarco questo?
0: Sì.
2: Ah, ecco, è una derivazione della comunità di
0: Capodarco. È la comunità dei Capodarco.
1: Quello è Don Vinicio.
2: Sì, ma si è allargata a tante esperienze.
0: Diciamo. E dice che accoglie 40 ospiti.
2: Quindi Don Vinicio è il vostro capo, insomma.
1: Sì.
2: Ho capito. Don Vinicio è un grande, è uno conosciuto anche
1: a me. Don Vinicio mi conosce da quando ero ragazzino,
2: a livello nazionale.
1: Quando dai 7 ai 10 anni facevo volontariato alla comunità di Capodacco, che facevo sparecchio, lavavo i piatti, cucinavo.
2: Ah, bravo. Vabbè, allora tu hai aiutato, adesso loro aiutano te, insomma, come si dice, no?
1: E invece qui in comunità di San Giovanni facciamo adesso le attività estive, per esempio stamattina abbiamo fatto un po' di corsa fuori con la musica.
2: Ma fate anche attività di laboratori, qualcosa?
1: Laboratori, qualcosa sì, facciamo dei disegni, oppure abbiamo messo dei cuoricini.
2: Senti, ma magari qualche lavoro da apprendere nuovo per chi ha piacere di farlo, no? Qualche lavoro, insomma, qualche attività artigianale.
1: Dici borsa lavoro?
2: No, ti parlavo di attività artigianali, insomma.
1: No, l'attività artigianale no, non c'è niente da fare, perché abbiamo sì degli ulivi, però... degli ulivi, delle olive, no? Però ci pensano gli os, questo.
2: Se mi è permesso chiederti, come passa la giornata, come è organizzata?
1: Allora, la giornata è organizzata che prendi la colazione, prendi le sigarette, poi ti danno il caffè del mattino, che paghiamo noi 55 centesimi, quello buono.
0: Perché c'è anche il caffè cattivo.
2: Beh, la Giofega,
0: come diceva Totò.
1: C'è quello Dega, che non è anche, però dai. E quindi... E poi la mattina ci sta tipo, che ne so, attività di giornale, oppure...
2: Il giornale, che hai detto?
1: Il giornale, tipo cosa succede nel mondo.
2: Che giornali leggete, Emanuele?
1: Soprattutto il Corriere Adriatico di Fermo.
2: Sì.
1: E il Corriere, quello che
2: quella sera,
1: quello tipo che è successo in Venezuela,
2: quindi siete informati, ecco. Poi magari ne parlate tra voi oppure solo lettura personale?
1: No, parliamo fra di noi.
2: C'è qualcuno che vi guida anche insomma in questo dialogo?
1: Sì, c'è l'educatrice che ci legge la notizia, ce la commenta.
2: Questo ti piace a te, vero?
1: Sì, sì. Poi mi ha parlato del caldo record.
3: Ma sto caldo record pare che è una bufala. L'altra sera anche il fratello di Romano Prodi è andato in televisione e ha detto: ma che cosa state dicendo? Hanno fatto vedere le immagini di 10-15 anni fa, 20 anni fa. Le stesse temperature, caldo normale, adesso caldo torrido, tremendo.
2: 35 gradi,
3: è uno shock. Siamo in ebollizione, l'Italia, l'Europa.
2: Probabilmente un pochino più di umidità, quello sì.
3: Ma dai, cioè siamo ridicoli.
2: Senti, poi che fate durante il giorno?
1: Prendiamo la bevanda, tipo che ne so, sali minerali, un succo di frutta, così, fresco.
2: Sì.
3: Questa gliela mettiamo in sottofondo,
2: certo, doverosa. Poi pranzo, che fate?
1: Poi pranzo, mezzogiorno e mezzo, il cucino del cuoco, quello che c'è per buone.
2: E il pomeriggio come è organizzato? Un po' di sport?
1: Pomeriggio io metto un po' di musica, registro per l'ampitore e poi dopo... Chi va al mare va al mare, chi non va al mare fa le altre attività.
2: Quindi fai un po' il DJ tu del gruppo, insomma.
1: Sì, tipo...
2: Ma da come parli ti dovresti trovare bene, perché l'anno scorso,
3: lo sento più sereno.
2: L'anno scorso eri un pochino più...
3: Ma forse perché viveva anche quest'ansia del trasferimento, capito?
2: Sì, sì.
1: 8 anni, guarda, lascia perdere per scuola, perché...
3: Non ti piaceva stare lì in Ancona?
1: In Ancona mi piaceva. Se ci fosse stato qualche anno in meno, se non ci fosse stato il Covid, forse era meglio, guarda.
3: Credo che sia una cosa che tutti quanti avrebbero voluto che non fosse mai arrivata questa epidemia, no?
1: Senti,
3: ti faccio una domanda.
1: Sì, dimmi.
3: Allora, se tu come la vedi? Allora, se una persona nasce in Italia, è giusto che diventi cittadino italiano da subito? Come negli Stati Uniti, se tu nasci negli Stati Uniti, Mike Buongiorno, la moglie era incinta, la portò negli Stati Uniti, nacque il figlio negli Stati Uniti, così ha fatto per tutti i figli.
1: Sia doppia nazionalità, sia...
3: è giusto dare la cittadinanza subito solo perché sei nato in quel posto?
1: Sì, secondo me se noi la doppia nazionalità, sia negli Stati Uniti che in Italia.
3: Sì, se tu vai adesso, se tu dovessi nascere negli Stati Uniti, occasionalmente capiti lì e dovessi nascere lì, ovviamente tu sei cittadino statunitense e mantieni la doppia cittadinanza. Ma tu dici, se
1: non capisci la lingua.
3: Vabbè, quella hai tempo per impararla. Ma secondo te, no? Tutte le persone che entrano in Italia di varie etnie, che entrano in Italia e in Europa, quindi secondo te sarebbe giusto che per il sol fatto che nascano in Italia abbiano la cittadinanza italiana?
1: No, secondo me no. Il motivo non te lo so spiegare, però secondo me no.
3: No, anche perché negli Stati Uniti la sanità è a pagamento, quindi se deve nascere devi avere i soldi per poterla far partorire tua moglie. Qua in Italia è gratuita, con tutti gli extracomunitari che arrivano,
1: certo.
3: Fanno 50 figli a testa, avremmo più cittadini extracomunitari diventati cittadini italiani.
1: Hanno detto che ragazzi che nascono in Italia nel 2000 e 7, dal 2007 in poi non potranno toccare una sigaretta.
3: E perché questo?
1: Perché ci sono stato.
2: No, ma ancora no, ma sarebbe l'ideale questo.
3: Ma,
2: però non
3: è. Ma lo Stato dovrebbe smettere di vendere le sigarette, quello è il problema. E questo è il problema. Va bene, Manolo. Allora,
1: io volevo dirti una cosa: ma che è successo a quel conduttore di report? È stato indagato.
2: Hanno individuato quelle quattro persone che gli hanno messo la bomba sia nella macchina sua che della figlia.
1: Mamma mia.
2: Adesso cercano i mandanti.
1: Ma perché hanno fatto sto rispetto?
2: Che dà fastidio.
3: Vagliela a far capire tu alla gente. In Italia è caduta la linea. Povero Manolo, tu devi capire che in Italia Craxi ha fatto una brutta fine, Moro ha fatto una brutta fine, Berlusconi gli hanno reso la vita impossibile. Quindi tutti quelli che hanno fatto, detto qualcosa di scomodo, di non conveniente, Enrico Mattei in primis, quando vai a toccare i poteri forti o vai a dar fastidio a qualcuno, trovano il sistema per zittirti, e questa è la verità.
2: La purtroppo. Provincia dell'impero,
3: la provincia dell'impero, purtroppo
2: Giorgio Bocca,
3: lo so, questo è verissimo. E quindi Pasquale, tu invece stavamo parlando della Spagna, torniamo sulla Spagna.
2: Beh,
3: quindi...
2: no, sì, la premessa insomma era soltanto come antefatto, no? La Spagna sta andando molto bene, eccetera. Però anche la Spagna ha problemi di natalità e anche la Spagna ha problemi di sviluppo economico, perché ha bisogno di braccia per lavorare. Allora questo Sanchez ha deciso. Sanchez che ha grossi problemi in patria, da quello che so, insomma, no?
3: Però pare che non sia così tanto amato, da quello, perché a livello europeo lo si esalta tanto, però poi in patria non è che sia poi così tanto amato.
2: Per quello si è messo anche contro Trump, no?
3: Ma vabbè. Aspetta, abbiamo un'altra telefonata?
2: Sì, magari lo facciamo a radio questo.
3: Pronto?
4: Per aspera l'aspera.
3: Oh, eccolo il nostro generale.
4: Per angusta la gusta, ma ritorniamo all'ineffabile, vecchio caro Festinalente.
3: Festinalente.
4: Stasera sto sulle molare io.
3: Che succede, generale?
4: C'era uno che diceva, caro Marchese, caro professore, sono andato a vedere in cinema da ridere o pianto sempre. Però posso raccontare perché.
3: Ma perché hai pianto di risate?
4: No, per una posizione maldestra, diciamo.
3: Ecco.
4: Che uno stava con le gambe accavallate, capito?
2: Pensa se era mal sinistra.
4: Io volevo dire due parole su una diva americana che mi ha risposto dopo tanto tempo, no? Ho scritto questa diva che non era diva, questa è un'antidiva, è Linda Evans. Praticamente gli ho parlato di quanto avevamo 20 anni entrambi, lei è del 42, io sono del 43, no? Quindi, come mi ha detto mia figlia, una vecchietta caruccia, perché i lineamenti sono sempre quelli, no? Si è ritirata nei boschi dello stato di Washington, che è lo stato più a ovest e a nord tra il Canada e l'Oregon, no? Mitico Oregon. Lei è molto spirituale, allora io gli ho fatto scrivere una lettera a mia figlia, a mia moglie, quindi a quattro mani, no? Molto impegnativa. Allora qualche amica mia mi ha detto, questa non è che ti risponde perché dice tu sei un camionista che tieni là, con tutto rispetto.
3: Vabbè, diciamo, però vogliamo dire chi è Linda Evans?
4: Linda Evans
3: La grande Sue Ellen di...
4: No. Ecco, qui ti devo riprendere, la grande Sue Ellen era Linda Gray,
3: Linda Gray.
4: Questa ha fatto in Dynasty con John Collins.
3: Sì.
4: Era la perfida Collins.
3: La perfida Collins, sì, confondevo.
4: Era invece Christie, era molto bella. Però questa Marchese, io me la ricordo quando era ventenne, che era la piccola Odra, capito? Odra, la figlia dei rancheros famosi, i Barclay, capito? Con i quattro fratelli, molto caruccio era. È un'America che non è esistita mai, esisteva solo nella nostra mente, capite? Un'America piena di di bontà verso il vicino, verso i congiunti, sì, invece no, sì, abbiamo sì. scoperto che, come dire, se vate voi a Manolo, oggi l'America non è più così, perché Trump vuole, adesso non ci metto la politica, ci metto le cose personali, vuole, per esempio, cosa è stato poi governatore di Schwarzenegger, ve lo ricordate, no?
3: Sì, sì, sì.
4: È stato anche bravo di destra, però lui non poteva mai diventare governatore, sì, ma presidente no, perché non è nato austriaco, capito? Ecco, però ritornando a questa lettera, a me mi ha fatto piacere perché intanto nella risposta c'è il timbro americano del 250° anno della Costituzione americana, capite? Con la bandiera, perché sapete che in questi giorni ricorre, no? Il 4 luglio.
3: Sì,
4: no?
3: Il 4 luglio.
4: Ecco, quindi io, questa signora mi ricorda tante cose, tanti, la giovinezza, sa, 20 anni si è giovane, si sogna, capito? Io sognavo un'America proprio quella di Kerouac, di Sainz, anche di Hemingway nella sua crudezza delle volte.
2: Insomma, on the road, insomma, la tua...
4: On the road, ecco, on the road, però diceva Capote, diceva on the road è per i camionisti ubriaconi, questo dicevano male tra di loro, no?
2: Beh,
4: Capote era quello che ha scritto A sangue freddo, era molto crudo, era Bukowski, l'ubriacone, no?
2: Truman Capote.
4: Ecco, io volevo essere questo. E vorrei fare un appello al gentilissimo Elio, non vedente e sordo più di me, quindi io, che volete, ve voglio male, no? Invece ve voglio bene perché lui è buono. Sentite quello che ha da dirvi, capito? È molto tenero, no?
2: No,
4: e soprattutto la figlia Sabrina, che forse mi sta a sentire, è lei che al padre lo aiuta in tutto, perché lui è cieco. Naturalmente Sabrina, io la chiamo la pastora avventista. Posso dire che prima era cattolica, lei ha avuto un travaglio interiore, adesso è avventista il settimo giorno.
2: Ah, proprio si è convertita con gli avventisti.
4: Ecco, allora ragazzi, io a questo punto fatemi salutare, io saluto naturalmente Anna dei capelli rossi, che non è stata bene, Anna di Castelfidardo, che sta in Germania, no? Saluto Dario, saluto la maestra Mirella, sentite che testa, eh? Io ho la demenza, ma la demenza non si stringe con la mente, si stringe con i piccoli cesti, che non trovo il pavimento quando esco dal letto, capito? Non trovo il bagno, ecco, però la testa mi funziona, se mi dite chi era Tacito io ve lo dico. E saluto naturalmente Dario per il lutto che l'ha colpito, ancora un abbraccio affettuoso. Saluto Rina e il caro Gaetano, che mi è sempre nel cuore, non vorrei dimenticare il canterino naturalmente con Paola,
2: Marco.
4: Il canterino Marco, naturalmente sto dimenticando qualcuno, penso,
2: No.
4: Penso di no, vero? Se volete voi, comunque. Mirella, la maestra di fermo, dove la metti? La maestra di fermo. Cecilia, ma come non dimentico, ragazzi? Ma porca miseria, ma ecco, io vi ringrazio, vi auguro un buon notturno e speriamo che l'Italia batta qualcuno.
3: Dici?
4: Nati 4 anni però.
3: Tra 4 anni.
4: Dici, Marchese, sei un grande, sei bravo, sei simpatico. E anche Pasquale, non glielo dico simpatico, non ci crede, capito? Perché lui è molto, come posso dire, è dubbioso quando gli dico le cose. Ma scherzo, Pasquale è un grandissimo amico. Pasquale, chi non lo conosce, io lo comprerei tutti i giorni a Pasquale, quando è una brava persona, guarda, tanto. Pasquale, ma che se lo conoscevi pure tu, perché era tuo, non possiamo non nominare Ciaffi, Adriano, che era
3: bellissimo.
4: Adriano era un amico, l'abbiamo conosciuto a Mogliato con Miconi, con i tuoi colleghi, con Bacini, capito?
2: È stato un politico veramente importante. Con la morte sua e di tanti, di qualche altro, no? Di questi, diciamo, interpreti della politica, soprattutto nel periodo della Prima Repubblica, che poi è stata quella più, insomma, quella che ha funzionato meglio, se,
4: è vero,
2: se,
4: è vero.
2: Insomma, se ci andiamo,
4: ma anche quelli che la pensavano diversamente, anche Mimì, il famoso Mimì, naturalmente, che era Valori, ti ricordi?
2: E come no?
4: Facevano i notturni, forse anche tu l'hai fatto moderatore qualche volta.
2: Allora,
4: facevano i notturni a...
2: Ti posso raccontare una cosa?
4: Prego, prego, se tu hai pazienza, avete pazienza, sto qui io. Eppure mi sento...
2: Se non è noioso.
4: Prego, no, ma non sei mai noioso.
2: L'onorevole, insomma, Valori... Sì. Domenico Valori, Mimì perché Domenico, no?
4: Sì.
2: Era molto amico di dei coniugi Luciani, di Goffredo, eccetera. Ed era un grandissimo ascoltatore della radio.
4: Ecco, questo mi fa piacere.
2: Tant'è che a Macerata si trovava un gruppo di ascolto,
4: sì,
2: presso il Sarto Zanconi.
4: Come no, Umberto
2: c'era. Alla sera si riunivano Mario Croce, lui, altri, e ascoltavano i nostri.
4: Noioso, chiudo.
2: Allora, i nostri notturni, no? Allora, io mentre stavo facendo la trasmissione, una sera ti vedo entrare, ma era tardi perché le trasmissioni arrivavano fino alle 5, quindi... Sì. Quindi era verso le 3 della mattina, così, no? Ti vedo arrivare, io non è che lo conoscessi, ti vedo arrivare un signore, prima di lui Rosanna, Goffredo, e poi c'era anche lui, e portavano una bottiglia di champagne in mano.
4: Era Mimì.
2: Naturalmente erano venuti a conoscermi mentre io facevo la trasmissione, quindi ho messo un disco e l'ho conosciuto, ecco.
4: È bello, no? Però per chiudere ti posso dire che io ho avuto il privilegio, siccome ero, quando c'era Radio Aperta si parlava di cinema, in due occasioni ho incrociato il professor Sfriccoli, no? Il primario di Macerata, fratello di Simmi Fontana, nonché di Mario, il preside della facoltà di giurisprudenza di Macerata. Ebbene, lui mi ha chiamato diverse volte e parlavamo di cinema, capito? Questo è il privilegio, è stato il Radio Auto, mi ha ridato la vita, volevo morire io, mi ha ridato la vita. Anche il dottor Pucci, che era appassionato di cinema, mi diceva: quando sento lei, tramite il maestro Piero mi chiamava, no? Quando sento lei parlare di cinema, io mi metto quella radiolina ai Giardini Diaz e lascio perdere tutto. Mi sembrava di essere Marchese, attenzione, non è per te, perché tu sei più bravo di me, Bovassi,
3: questo
4: mi dice, non lo so, questo mi diceva, io pensavo di essere bravo, ma quando ho sentito lei, porca miseria, si ricorda di tutto, anche dei bruscolini, anche delle sigarette che fumava Gregory Beck, no? Ecco, con questo vi saluto, scusate se ho preso, confermo i saluti ai cari amici della radio, questa è una radio veramente da seguire, Montanini avrebbe detto è una radio popolare, è una radio, un'accademia popolare, ci si impara. Buonanotte.
3: Ciao, buonanotte.
2: Sì.
3: Ecco, abbiamo un'altra chiamata. Pronto?
5: Pronto, buonasera.
3: Buonasera. Siamo in anticipo?
5: Per forza.
3: Dopo il generale oramai entri subito.
5: No, lo devo salutare, lo devo ringraziare come sempre, al di là del piacere di ascoltarlo. Quindi, dopo di lui il vuoto.
3: Senti, ti volevo fare una domanda.
5: Oddio, non me la fare difficile.
3: No. Secondo te, no, abbiamo cominciato il discorso con Sanchez in...
5: Facciamo perdere Sanchez sul l'idolo delle sinistre italiane.
3: Stavamo dicendo, no, tanto osannato in fuori dalla patria, in Italia, ma sconsiderato e quasi odiato, pare, in patria.
5: Da prendere l'esempio per l'Italia, no?
3: Sì, secondo me.
5: La moglie?
3: Ho visto. Quindi, dicevo, no?
5: Ma anche il precedente, scusami.
3: Sì, vabbè, insomma, no, i dati sono di un incremento del PIL, quindi insomma, tutto sommato, non sarà molto amato, però qualcosa per la Spagna la sta facendo.
2: Quella Spagna sta andando bene.
3: La Spagna sta andando bene alla fine. Noi come Italia invece abbiamo Vannacci lì che ha risposto alla Presidente del Consiglio, no? Dicendogli che tirasse fuori gli attributi, perché pare che non abbiamo chi ci governa in maniera altrettanto, come dire, coraggiosa. Pare che Sanchez sia un coraggioso, noi non abbiamo un presidente coraggioso.
5: Io qualche dubbio ce l'ho, comunque vabbè. Beh, no, sintetico, lo posso dire, sì, tanto non mi sente.
3: No, vabbè, poi uno può essere simpatico, antipatico, non è un reato, insomma.
2: Il problema adesso si sta verificando con questi immigrati che sta scadendo, insomma, manca un'ora per mezzanotte, stanno scadendo le domande per poter accedere a quella possibilità di
3: regolarsi, di
2: avere la cittadinanza, eccetera, no? 500.000 persone, pare che di domande ce ne siano 1.200.000. Allora,
5: come facciamo? Come li selezioniamo?
2: Allora, adesso dopo
5: tanto, no, al di là
2: decideranno loro, però dico, questi 500.000 che lui dice serviranno come manodopera per lo sviluppo della, anche perché lì c'è un inverno, nonostante il caldo c'è l'inverno demografico anche in Spagna, insomma i figli non li fanno neanche là, insomma. E allora c'è bisogno di questa manodopera giovane che serve per lo sviluppo, per il futuro, eccetera. Ecco, però è anche vero questo, che siccome altri paesi d'Europa cercano di essere un pochino più attenti, più moderati nel far entrare queste persone, tutte queste persone che entrano in Spagna poi con la faccenda di Schengen possono andare dove vogliono,
5: possono girare ovunque, già.
2: E quindi non è che altri paesi, no? Anche la Francia, tipo anche l'Ungheria, anche la Polonia, insomma.
5: Ma questi, scusami Pasquale, questi stanno chiudendo, però. Quelli stanno chiudendo,
2: Dico,
5: la Polonia.
2: Intendevo questo, infatti, quello che dici tu, cioè loro hanno una politica di chiusura abbastanza netta nei confronti degli stranieri, ma con la faccenda di Schengen poi entrano, non c'è niente da fare, no? Nel momento in cui sono cittadini italiani diventano anche cittadini europei.
5: Cittadinanza.
2: Come?
5: E poi la cittadinanza bisognerà dargliela, però via, ecco. Insomma,
2: allora questo discorso era collegato con la domanda che prima il Marchese aveva fatto a Manolo, no? Oggi Trump ha avuto un altro problema perché perché insomma gli hanno bloccato la faccenda dello Ius Soli, sarebbe praticamente, come diceva prima lui, spiegava molto bene, quelli che nascono in America automaticamente diventano cittadini americani per effetto di questa legge chiamata Ius Soli, il diritto del suolo, no?
5: Sì.
2: Ecco, nati sul
5: suolo. Scusami Pasquale, perché poi mi passa.
2: Sì, come no?
5: Se non ho capito male, a suo tempo i bambini che nascevano, adesso non lo so la legge come si è cambiata, se la stanno cambiando, quello che i bambini degli immigrati, diciamo, che nascevano in America, se poi i genitori in un modo o nell'altro se ne andavano da lì, i bambini restavano americani e se li tenevano gli americani, non li facevano portare via i genitori, è vero?
2: Questo purtroppo non te lo so dire, non lo so.
5: Tempo fa mi pare di aver letto una cosa così.
2: Cioè, comunque, se un cittadino, mettiamo, messicano, voleva entrare in America, il figlio nasceva lì.
5: No, se fossero andati via non glielo facevano portare, era americano, il bambino restava in America.
3: Ma no, non credo, anche perché Mike Bongiorno ha fatto nascere i figli negli Stati Uniti, a quel punto
2: se l'ha portati qua.
3: Se li ha riportati qua, non credo che...
5: Ma adesso forse, ecco, parliamo di immigrati, non so, cioè, Mike Bongiorno con quale status, diciamo.
3: Beh, Mike Bongiorno aveva la doppia cittadinanza, no?
5: Ecco, quindi probabilmente era un po' diversa la situazione,
3: Può essere.
5: Cioè, un qualcosa c'è, o c'era. Vabbè, chiuso. Prego.
2: Dice, se tu diventi, se tu diventi cittadino americano, poi devi rimanere qui e lavorare, produrre, essere insomma una risorsa per una risorsa. Insomma, il termine è troppo boldriniano, però una risorsa.
4: Molto.
2: Una risorsa. Vabbè, dai, scusami.
4: No, no, vai. Beh, ti do, faccio la spalla.
2: Dice, questo è il modo di vivere che da un domani diventerà anche il nostro modo
4: che
2: di vivere.
4: Ti pagheranno le pensioni, no?
2: Sì.
4: Vabbè,
2: pazienza.
4: Beh, può darsi pure, bandendo, cioè, poi, ma sorvoliamo su questo argomento perché proprio non ce la faccio. Lo reggo fermo restando sempre, ma non per il politicamente corretto, ma le persone per bene, per carità di Dio.
2: Ma no, si figurati, c'è anche il discorso. Oggi c'è una bella foto su di un giornale, adesso non ricordo quale, comunque l'ho vista su internet, di queste persone, diciamo di colore, molti neri, che stanno con dei cesti sulle spalle mentre sotto il sole di questi giorni stanno raccogliendo pomodori e quant'altro.
4: Questo sarebbe da prendere provvedimenti contro gli italiani che li sfruttano.
2: Esatto.
3: C'è il caporalato, ci però, sono indagini.
4: Però, il caporalato, che però è sempre roba loro.
2: Però effettivamente queste persone in questo momento servono, ecco, saranno lavori stagionali, però servono.
4: Sì, sì, ma che poi si spostano i più, poi per esempio per il periodo della raccolta dell'uva,
2: sì.
4: Molti si spostano su nell'Astigiano, insomma.
2: Sì, ma anche in Puglia, poi ci sono le olive. Gli olivi, no?
3: Pomodori nel Foggiano, la raccolta,
4: ecco,
3: delle angurie.
4: Comunque poi la stagione diventa anche lunga, diciamo, a un certo punto la stagionalità diventa anche lunga. Ma non è che c'è solo per la raccolta dei pomodori.
2: È vero.
3: Ma molti utilizzano anche questo sistema per fingere contratti di lavoro in aziende agricole inconsapevoli, ignare. Si vedono arrivare contributi da pagare, poi chi non controlla magari paga e va avanti, ma ci sono molti casi di persone, di liberi professionisti italiani, che appioppano a aziende agricole più o meno grandi soggetti per poi ottenere il permesso di soggiorno, o comunque per permettere a questa gente di rimanere sul territorio nazionale nonostante il permesso di soggiorno per motivi lavorativi sia finito.
4: Ecco, e quindi io mi auguro che una volta come si direbbe, sgamati quelli veramente
3: questo mi ricollegavo a quello che dicevate tu e Pasquale prima, cioè il caporalato che viene fatto da loro, ma viene gestito e progettato da italiani, perché alla fine questi non sono scemi, entrano in punta di piedi, imparano dagli italiani e poi si mettono in proprio.
4: Certo.
2: Sì,
4: nessuno ha detto mai che sono scemi, anzi io ritengo che in alcuni casi ci siano delle persone ma molto molto intelligenti a volte dico, con tutte alcuni vengono da paesi molto ricchi, poi tutto sommato, no? Visto come si stanno ribellando adesso, scusate divago, alla Francia per la moneta. Macron si sta arrabbiando moltissimo.
3: Basta vedere cosa hanno fatto a Milano a noi l'altro giorno, no?
4: Per la moneta che si era creata la Francia, una moneta apposita, no?
2: Il
4: 50%.
2: Un franco che si utilizzava in Africa, no?
4: Sì. Adesso sono già tre i paesi che si sono ribellati a questo.
2: Che l'Africa stia evolvendo, che poi addirittura dice Rampini nel suo libro che sta avvenendo anche il fenomeno della urbanizzazione, cioè quel fenomeno diciamo che è avvenuto soprattutto in Europa nel periodo industriale, no? Il passaggio dalla campagna verso l'urbanesimo, insomma, verso la città, no? Che ha creato questa forma di nuovo proletariato, se vogliamo, quello delle industrie e così via, no? In questi borghi da cui è venuto fuori poi il termine borghesia, eccetera. Comunque in Africa sta avvenendo una cosa simile, perché l'Africa si sta sviluppando. Allora io dico questo: no, l'Italia sicuramente ha bisogno di lavori stagionali e non solo, no? Ma per quelli stagionali, per esempio, per evitare che avvengano anche queste forme di sfruttamento, cioè, non sarebbe opportuno che ci fossero dei controlli, diciamo, sia preventivi che durante che poste? Per cui io ti faccio un contratto, io ti d'accordo con gli stati da dove provengono, io ti faccio un contratto per 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi in cui tu lavori, ti do la possibilità, devi essere pagato secondo quelle che sono le nostre tabelle, devi dormire in un luogo assolutamente dignitoso, eccetera. Poi quando è finito
5: per gli esseri umani,
2: esatto, quando è finito il periodo tu ritorni naturalmente con i soldini che hai guadagnato, ritorni anche a stare insieme alla tua famiglia, ai tuoi figli, eccetera.
5: Certo. Riguardo a questo,
2: che ci sarebbe di male?
5: Niente, assolutamente, anzi sarebbe verrebbero protetti, verrebbero tutelati, però dopo c'è quell'altro problema, sì, insomma, così, che con questi non credo che abbia molto a che vedere, ma con tutti quegli altri stranieri che lavorano in Italia, producono, pagano le tasse, per carità di Dio, ma che poi mandano i loro risparmi nei loro paesi, che sono milioni e milioni di euro ogni anno, sì, che non restano in Italia.
2: Però è anche vero, io non è che li voglio, è vero, se rimanessero qui i soldi sarebbe meglio, però è anche vero che anche quando avevamo i nostri emigrati in Germania,
5: le
2: rimesse di questi emigranti, soprattutto nel sud, hanno permesso a tante persone di farsi la casa, eccetera.
5: Sì,
2: quindi è caratteristica un po' comune di tutti quelli. Il problema è che quando vengono, purtroppo noi abbiamo una realtà che è di difficile integrazione con alcuni soggetti che sono portatori di realtà completamente diverse dalle nostre, sia per quanto riguarda la religione che per quanto riguarda i loro usi e costumi. Ma addirittura a Londra, dove ci sono un sacco di problemi, hanno già diverse tribunali dove viene amministrata la Sharia. Cioè noi qui, se una persona fa una cosa che non va fatta, va in tribunale. Se viene peccato uno della religione islamica, va in tribunale e viene giudicato secondo le leggi italiane, giusto?
5: Ecco. Dovrebbe essere.
2: Questi invece vengono giudicati o verrebbero giudicati secondo la Sharia. Ma è possibile?
5: Ma vabbè, adesso
3: ci dobbiamo abituare.
5: Quello che succede, non deve essere un tribunale, le conseguenze. Se hanno nascosto, se gli inglesi
3: loro portano avanti tutto sulla base della religione,
5: hanno tenuto nascosto, perché questo non lo dico io, lo dicono i giornali, 250.000,
2: sì,
5: tubri, violenze,
2: ragazze che sono state violentate dai
5: pakistani nell'arco di 10 anni,
2: sembrerebbe molte da pakistani, no? O no?
5: esatto,
2: adesso magari non tutti saranno stati pakistani, però una parte erano pakistani,
5: ecco, 250.000, e hanno tenuto nascosto tutto ciò, insomma. Penso che gli inglesi siano troppo buoni, eh?
2: Ma c'è il sindaco, che è il sindaco di Londra, per carità, è un sindaco, un sindaco laburista, però si chiama Khan ed è pakistano, no?
5: Ma di che cosa ci vogliamo meravigliare? Sono tanti, vanno a votare.
2: Mamdani, quel sindaco di New York, ha giurato sul Corano.
3: Sì, sì.
5: Certo.
3: Come la vedete? Invece adesso vi faccio un'altra domanda a proposito della, come dire, della patria, no? della volontà di un popolo di non farsi occupare i propri territori o comunque di non dare spazio a gente che viene da fuori con i soldi. Come la vedete la storia del resort in Albania?
5: In Albania?
3: Questo resort di lusso e gli albanesi,
5: quando
3: gli diciamo ignoranti, quello, intanto loro sono scesi in piazza,
5: e loro sono scesi in piazza e non mollano.
3: Questo non è un esempio di popolo che forse ha preso, ama la propria nazione?
5: È un popolo vero.
3: Un popolo vero che combatte per la propria terra e non fa entrare gli altri.
2: Anche perché una parte dei linguanti l'ha mandati qua.
3: Sì, dai, no, vabbè.
5: Sì, nel 92.
3: Vabbè,
5: sì,
3: vabbè,
5: nel
3: quello,
2: quando ci fu, come no? quando ci fu la fine di Oscia, no?
5: Aprì le porte a tutti.
3: Sì, sbarcarono a Bari, no? Lo stadio della Vittoria venne devastato.
5: Ve lo ricordate quella nel nave 90. Che stavano arrampicati su come veramente come i topi? Quanti erano, mamma mia.
3: Però mi colpisce questa idea, no? Noi subiamo, no, il resort che aprono dappertutto, il Briatore che poi è stato cacciato dal Salento, ma comunque è uscito dalla porta, è entrato dalla finestra, perché poi ha aperto un resort lì a Savelletti, da quelle parti. Quindi in Puglia comunque ci è arrivato. Però no,
5: in Puglia, in Sardegna.
3: Vabbè, la Sardegna l'ha venduta, mi sembra, no?
5: Vabbè, però se l'ha venduta vuol dire che l'ha data a qualche altro
3: sciacallo. Sì, sì, ma in Puglia, no, ha messo le mani già in Puglia, perché ha capito che lì è il futuro, insomma.
5: Adesso, certo, è certo che sì. Comunque io dividerei queste persone, diciamo, ecco, in tre categorie. La categoria delle persone per bene che vengono qua, lavorano, producono e fanno quello e si comportano bene.
2: Sì. Che si vogliono integrare
5: e che non vogliono imporre le loro idee, la loro cultura.
2: Le loro verità, perché loro ritengono che la loro sia la verità.
5: Sì, solo, certo. Poi c'è la seconda, è quella degli sbandati. Che quelli è il caso di prendere provvedimenti in un modo o nell'altro.
2: Certo.
5: In qualche modo. Poi la categoria di questi lavoratori, diciamo, poveri disgraziati, di questi stagionali che vengono sfruttati, e gli italiani in questo caso non sono di meglio, voglio dire, andrebbero penalizzati, dovrebbero essere, come. Quindi io li divido in tre categorie, questi stranieri.
3: Senti, ma secondo te la categoria di quelli che vengono in Italia o in Europa e hanno voglia di integrarsi va di pari passo alla cultura di queste persone o è proprio una voglia di cambiare perché si sono resi conto magari che nella loro terra le cose non sono proprio come le vengono raccontate?
5: Può darsi, comunque è un'incognita.
2: Ma la maggior parte sono migranti economici, eh? Non sono migranti che scappano da questo o da quell'altro.
3: Io dico il livello, chi viene qui e vuole utilizzare l'integrazione, no? Vuole abbandonare quelle che sono le loro cioè queste persone, secondo te, sono persone che hanno una formazione culturale più elevata rispetto agli altri?
2: Ma non lo so se
3: nella loro povertà hanno capito che.
2: Noi pensiamo che essere così integralisti sia una povertà culturale, no? Dice questi sono un po' ignoranti, vivono nelle campagne.
3: Alla fine lo vediamo,
2: Ma non è necessariamente così, perché anzi.
5: O quantomeno non sempre, diciamo.
2: Molti di quelli veramente estremisti, integralisti, insomma, no? Che sono persone anche che hanno signore lauree.
3: Allora aspettami, no, forse non hai capito. Io ti dico che sicuramente la Sharia e tutta la loro norma, le loro normative vengono mosse da persone intelligenti.
2: Certo.
3: Mi sembra di vedere, guarda, ti faccio un paragone, non so se ci azzecco, però mi la butto lì. La chiesa di 200 anni fa, 300 anni fa, che era composta da preti che avevano studiato e che sapevano incutere rispetto, terrore e quant'altro alla popolazione di ignoranti. A me sembra di vedere, a me sembra di vedere la stessa cosa rovesciata oggi da quell'altra parte dell'islamismo, cioè queste persone sono al vertice, che sono sicuramente persone colte e che grazie alla loro cultura riescono a sottomettere e a tenere basso un popolo. Quindi ti dico, queste persone che sfuggono a queste maglie, no? Della religione, e che vengono da questa parte e si vogliono integrare e quasi abbandonano il velo, no? Certo. Si tingono i capelli, le donne, quindi
5: vivono
3: una vita più occidentale,
5: normale, diciamo.
3: Secondo te sono quelle parti che sono cresciute culturalmente e che quindi dicono: voi siete matti, ma io non ho il potere di potervi contrastare in patria, quindi me ne scappo e me ne vado? Oppure il famoso contadino dal cervello fino che ha capito come butta l'aria e dice: io per non sapere né leggere né scrivere me ne vado di là, andate a quel paese,
5: no,
3: voi chi
5: io
3: siete?
5: Penso che sia una questione, sì, però, ecco, di cultura. Perché noi abbiamo le prove, no? Quanti dottori, quanti abbiamo in Italia di colore, di gente insomma a cui togliersi tanto di cappello.
2: Però perché... Rina, permettimi di aggiungerci, no? Tu dici giustamente di queste persone anche preparate culturalmente, ci mancherebbe, per esempio nella stessa Iran, no? Dove vige questo stato proprio islamico, anche le ragazze obbligate a portare, sì, il velo eccetera, si laureano, no? Adesso non parliamo,
5: l'Iran è il paese più acculturato,
2: esatto,
5: in assoluto.
2: Non parliamo di Afghanistan perché è un'altra cosa, ma quello che io volevo dire è questo: lui dice, ma queste persone che vengono sono purtroppo soggiogate, la parola è impropria, sono condizionate, insomma, no? Da parte di questi potenti, i quali credono di avere il polso e quindi la verità della loro religione, e gliela hanno in qualche modo inculcata, no? Allora, però dice, nel momento in cui arrivano vedono che si vive in un altro modo. Allora, però, come lo spiegate la faccenda che il venerdì tutti vanno a pregare nella moschea? Se uno arriva qui in Italia e dice: sì, mi hanno detto che c'è quella religione, che quando uno muore perché,
3: guarda,
2: è martire,
3: posso dire,
2: ci stanno le vergini che mi aspettano, ma qui dice si vive in maniera diversa. Io ragiono un momentino, mi dicono che non devo bere,
5: cerco di adeguarmi se ritengo che sia.
2: Invece moltissimi non si adeguano,
5: no. Però una cosa in tutto ciò,
3: ma non puoi pensare,
5: la cosa più vera, la cosa più è che queste cose gliele abbiamo permesse.
3: No, non vorrei che questa gente che comunque va alla moschea ha una mentalità loro, ma vanno nella moschea per non apparire come le mosche bianche che poi possono essere perseguitate
5: da loro stessi,
3: capito?
5: Certo. Certo.
3: Perché se tu non fai parte della comunità, non vai in moschea, e rischi. Ma rischi che questi ti fanno la pelle.
2: Sì,
5: comunque,
3: capisci? Quindi è il sistema che mette paura, capisci?
2: Va dietro alla gente.
5: Comunque, in tutto questo, se la smettessimo di voler essere buoni ad ogni costo,
3: questo sì, sicuro.
5: Di voler dobbiamo fare.
2: No, ma noi dobbiamo.
5: Cioè, abbiamo visto a Milano, no? Insomma, l'altro giorno, ancora le donne rinchiuse come, no?
3: E nel recinto delle pecore.
5: Flagellavano. Non gli deve essere dato il permesso di fare certe manifestazioni, ma come tante altre, sorvegliamo sulle altre.
2: Rina, scusami, no? Noi credo che tutti e tre siamo credenti, no? Naturalmente uno dei comandamenti, degli inviti importanti di Gesù Cristo è di accogliere lo straniero, no? Allora, il discorso è questo, però. Sì, noi dobbiamo accogliere lo straniero perché ce l'ha insegnato e perché comunque siamo tutti stranieri in alcuni momenti della vita, probabilmente, no? Però significa accogliere la persona che è in difficoltà, lo straniero. Ma se si lavorasse di più per favorire lo sviluppo anche di queste persone nella loro terra, perché il discorso è
5: invece
2: questo.
5: Di sfruttarli,
2: il discorso è questo, noi
5: invece di sfruttare le loro terre,
2: esatto, noi siamo colpevoli, e questa è una colpa che l'Occidente cristiano ha,
5: assolutamente,
2: nel momento in cui dice li facciamo venire qui. E siccome però hanno una religione che è anche una politica che non riesce a integrarsi con la nostra, si creano un mare di problemi, mentre invece andiamo giù a sfruttarli, magari utilizzando i dittatori che abbiamo messo a comando. Noi ce la dobbiamo, però questi noi non siamo noi, popolo minuto, è il popolo grasso, sono quelli che hanno potere, perché vanno giù a prendere il petrolio, vanno a prendere le terre rare, vanno a prendere i diamanti, vanno a prendere. Ma mi spieghi chi è di noi che va a prendere i diamanti? Io, tu?
5: Noi no,
3: sarebbe tutta contenta mia moglie,
2: nel Congo parte il marchese del mattino, nel Congo,
3: con mia moglie è tutta contenta
2: con la palla e tira fuori i diamanti. No,
5: comunque io penso anche un'altra cosa, che appunto ritenendo anche queste persone molto intelligenti, molto anche preparate per tanti versi, no? Così, perché non si ribellano a questi dittatori? Perché prendono invece, al di là del fatto che ormai è appurato che buona parte di quelli che arrivano qua sono che ci rimandano proprio perché danno fastidio nel loro paese?
2: Questa è una domanda a cui la risposta non è facile.
3: Non è facile.
2: Perché certo che si dovrebbero ribellare, ma nel momento in cui ci provano poi vengono soffocati.
3: Certo.
5: Invogliano
3: i giovani, le forze giovani ad andare via dalla loro terra.
2: E preferiscono scappare.
3: Capito? Li mandano, no, ma fanno in modo che se ne vadano, di modo che loro possono fare il comodo loro sul proprio territorio.
2: Anche perché qui trovano tutto fatto, laggiù devono fare tutto. Però...
5: Sì, ma trovano tutto fatto alcuni. Gli altri che trovano dormire sotto i cartoni o stare davanti ai supermercati, che poi quello che gli dai non se lo tengono per loro, perché c'è dietro la cosa che l'organizzazione.
2: Questo è vero, però tutti quelli che magari hanno avuto il permesso di soggiorno, lavorano, si portano dietro le famiglie, eccetera, trovano tutto fatto, cose che non hanno nel loro paese.
5: Comunque diciamo che le maglie, diciamo così, sono un po' troppo lente, come abbiamo visto quello che ha sterminato la famiglia,
2: c'è da governarlo diversamente il fenomeno,
5: esatto, quella famiglia che è stata sterminata, no? Dal pakistano, che è pakistano,
2: bengalese.
5: Quello il giorno dopo gli doveva essere dato il permesso di soggiorno, no? Insomma, invece è uno dei capi di quelli come vengono definiti radicalizzati.
2: Senti, ma mi spieghi tu come facciamo un esempio molto pratico, no? Quando questi bambini al mattino vanno a scuola, questi ragazzi più che bambini, perché quelli mettiamo la scuola media, no? Preadolescenti vanno a scuola media, e adesso indipendentemente dal fatto che alcuni hanno chiesto di non poter leggere Dante, perché c'è quella parte, c'è Maometto che viene, di non leggere questo, di non leggere quell'altro. Però la nostra impostazione culturale è un'impostazione culturale che sì che è laica, però c'è dentro un retroterra che è quello giudaico-cristiano, no? Indubbiamente. Allora, se questo bambino cresce per 3 anni in una scuola media dove si parla di questo, dove l'impostazione culturale è...
5: Ma poi torna a casa.
3: Poi torna a casa. Ma non vi affaticate così tanto.
2: Poi torna a casa.
3: Quando ci sarà il sindaco, musulmano, quella roba, o l'onorevole musulmano, quella roba sarà radiata.
5: Ma già lo stiamo facendo.
3: Noi già abbiamo cominciato a toglierci il crocifisso da soli.
2: No, perché,
5: ma noi già stiamo facendo tante
3: ma scusami,
5: cose
3: nelle scuole non c'è più, non c'è più il presepe, non si cantano canzoni.
2: Però
3: abbiamo già fatto.
5: Togliamo dalla canzoncina di Natale il nome di Gesù Cristo, facciamo quello.
3: Noi vediamo a Natale di quest'anno cosa si inventano.
5: Facciamo il cimitero perché lo vogliono, perché non vogliono stare vicino agli infedeli.
2: Queste sono le maestre stupide e i dirigenti più stupidi delle maestre. Parliamoci chiaro,
5: perché almeno finiscono un giorno su un articoletto dei giornali.
2: Ma indipendentemente di questo,
5: ma lo fanno per questo, non c'è altro
2: però
5: motivo.
2: Voglio dire, quando un ragazzo è cresciuto, è la seconda generazione questa, no? È cresciuto a scuola con delle idee, a casa con altre idee, le quali sono più importanti di quelle della scuola,
5: e ne paghiamo le conseguenze.

0: torto, questa gente, così come sta facendo in Francia, sta facendo in Inghilterra,
1: è vero.
0: Loro imporranno le loro regole. Quando il ministro della pubblica istruzione sarà pakistano, e tu Dante te lo scordi, la Bibbia te la scordi e ti scordi tutto il resto.
1: Loro che
2: faccio? Io penso
0: cominceranno a nascere i recinti per le donne italiane o musulmane, perché anche le donne italiane finiranno, saranno quelle musulmane che accetteranno di buon grado di essere chiuse nel recinto come le pecore e stare lì a belare, cioè,
1: andando al mare col burkini.
0: Il costume da bagno farà parte di un'epoca
2: quelle due signore in bikini che stavano a prendere il sole, che hanno dato fastidio ai musulmani, l'hanno cacciate, no?
0: Mi sembra giusto.
2: Ecco,
0: perché quindi, sei immorale.
2: Ecco, io stavo pensando a una cosa, no? Quanto hanno combattuto i nostri nonni, quella famosa canzone, il 24 maggio non passa lo straniero.
0: Lo so, però lo straniero l'abbiamo fatto entrare. Senti Rina, chiudiamo un attimo, ci richiami dopo, abbiamo altre chiamate.
2: Ci richiamo dopo. Per dire solo una cosa, poi ve la devo dire.
0: Ciao.
1: Perfetto, grazie. Rina,
0: grazie. Adesso ha smesso di squillare il telefono.
1: Proprio mentre.
0: Perché probabilmente col terzo scatto entra la segreteria. Allora invitiamo gli ascoltatori a chiamare, la linea è libera.
1: Sì, sì.
0: E niente, come ho visto che c'era la telefonata, ho chiesto a Rina la gentilezza di chiudere. E adesso non squilla. Va bene, comunque, capito il problema. Cioè, noi oggi possiamo combattere come ci pare, ma siamo destinati alla fine.
1: Sì.
0: Aspetta, abbiamo una telefonata.
1: Ovviamente.
0: Pronto?
3: Pronto, buonasera.
0: Oh, Marco, buonasera.
3: Buonasera a voi due e buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Che canzone ci hai messo? Qualche canzone musulmana stasera? Ci fai sentire qualche canzone?
1: Inshallah.
0: Inshallah,
1: te la diamo.
3: Inshallah, veramente, ma isce proprio.
0: Cioè, Inshallah e Vavattin di Grannano.
1: C'è la canzone di Adamo, no? Inshallah.
3: Inshallah, sì. Sì, di che ho cantato una Dio canzone vuole. Di Adamo. Sono d'accordo con tutto quello che ha detto Rina, quindi per l'argomento trattato, naturalmente.
0: Ma stavo leggendo che addirittura entrerà nella comunità europea, tu che sei molto attento a queste cose, Marco, una nuova norma folle, praticamente dopo quella la trovata del tappo, no? Sulle bottiglie di plastica, adesso il packaging non dovrà essere più me, quindi praticamente tu vai a comprare le bottiglie d'acqua, prima avevi il packaging, no? Che ti conteneva 6 bottiglie più una maniglietta che ti dava la possibilità, adesso dovrai prenderti una bottiglia alla volta e caricartela tu. Perché questo packaging dà fastidio.
1: Ma ci fa se rispetti.
0: E questa è la cosa lì, la capa di panettone, là, come la chiamano.
3: Allora, prendete proprio l'argomento giusto per ciò che mi è capitato l'altro ieri. Io quando vado a comprare l'acqua, chiaramente non prendo una confezione da 6, anche perché ogni 3 giorni dovresti rifare.
0: Andarla a comprare, quindi compri più. Allora, anch'io faccio lo stesso.
3: Intanto ho fatto una cassettina, tipo un bauletto, con sotto delle rotelle, le avvicino alle scalette esterne dove ci sono soltanto 3 gradini, e poi mi avvicino con la macchina e scarico questi 4, 5 o 6 fardelli. Poi li metto in questa piccola carriola e le porto dentro e le metto al posto proprio. Bene, l'altro giorno di 6 fardelli che ho preso, però siccome le cambio spesso, poi una, siccome cambia tappino, non le prendo più. Io usavo, non dico la marca, se no sarebbe una pubblicità impropria, quella bottiglia verde tanto reclamizzata. Poi ne ho preso un'altra che ha il nome di un santo, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ieri non avevano al supermercato
1: la casante,
3: scusate, non avevano il codice del fardello.

0: non è l'acqua santa, non
1: so. No, è Bernardino.
2: Hanno fatto la commessa alla cassa, ha dovuto fare il codice di una bottiglia, poi per sei, poi praticamente per tutti i sei fardelli è andata al manicomio questa qui col caldo che
1: e tu immaginati adesso che senza il packaging da sei questa poveretta dovrà fare contare, tu dovrai contare tutte le bottiglie una per una perché invece tu prima no quattro faldelli per sei sai le bottiglie, sì, ma invece quella adesso ti dovrà contare le bottiglie una a una.
0: E per portarle dentro casa quando devi fare
1: e poi per portarle
2: per
1: dentro
2: motivo?
1: Casa perché sostiene la nostra capa di panettone, sostiene che praticamente si inquina.
0: Ah, capito. La plastica.
1: Produciamo della plastica
0: perché
1: inutile.
0: Le bottiglie sono di plastica. Scusa.
1: No, perché poi entrerà in vigore una norma che ci obbligherà a recuperare il 90% delle bottiglie di plastica, dove si pagherà una cauzione e tu quando restituisci la bottiglia ti verrà restituita questa cauzione.
0: Cioè, tu vai a fare spesa a volte in giro le bottigliette mezza ciaccata.
1: Ma io dico, ma non è meglio creare quei silos che hanno creato in altre nazioni dove uno la plastica la butta lì dentro e prende dei soldi già indietro?
0: Sì, è vero. Insomma,
1: quindi tu allora innanzitutto risparmieresti sull'immondizia, perché la maggior parte della plastica che viene raccolta porta a porta viene fatta da bottiglie. Quindi quando io mi auto impongo di andare dove ci sono queste isole ecologiche, no, all'interno dei supermercati stessi, sì, metto le bottiglie e quei soldi mi vengono restituiti, quindi anziché spendere per la raccolta differenziata la faccio da solo e sono io che guadagno, non che vado a pagare un sistema che ogni anno di raccolta differenziata aumenta sempre di prezzo discapito dei cittadini.
0: Ma anche col problema delle discariche che non sanno dove
1: con le discariche
0: essere.
1: Quando io la plastica è uno di quegli oggetti che può essere riciclato, ecco, e che se viene lasciato sul territorio non si smaltisce col tempo
0: mai.
1: Sensibilizzare queste cose secondo me sarebbe intelligente, non discutere il packaging o il tappo sulla bottiglia, sì, o le stupidaggini
2: oppure tante pubblicità fatte ancora più mirate. Per esempio vi posso dire, io quando butto il rasoio usa e getta dopo tre o quattro barbe, insomma, come facciamo tutti, ormai la lametta non sarò avrà più. Dicono che il rasoio deve essere messo nel settore indifferenziato. Il sottoscritto lo porta giù in garage dove c'è una bella morsa per fare l'aggiustaggio e fare tutti i lavoretti che faccio io, col seghettino gli taglio proprio vicino la lametta, quella la metto nell'indifferenziato e tutto il resto va nella plastica. E così faccio come tutte le cose, ognuno di noi ci mette l'attenzione, però poi quando senti dire che in alcune zone, non mi riferisco a questa assolutamente, prima fanno la raccolta
1: e poi rimischiano tutto
2: e ti cadono le braccia, insomma. Ma anche nell'acquisto al banco, per esempio, uno compra un etto e mezzo di prosciutto, mortadella o coppa che sia, e gli danno quella scatoletta che si chiude ermeticamente, ma quanto viene a costare quella roba? Quanto lo andiamo a pagare poi? Io non lo so dove andiamo a pagare, ma perché la carta, quella che si chiamava una volta la carta oleata, ecco, sì, non si usa più? A me piace la carta oleata, tutte quelle cose là, e poi faccio la plastica, ne vado a buttare tante, insomma, ho tutto selezionato, eccetera, eccetera. Per dire, e poi le confezioni, il packaging, non sono comodi per tanti marchi, ecco, questo è il discorso. È una cosa che poi ogni regione, ogni zona ha le cose diverse l'una dall'altra.
1: Sì, sì, la raccolta differenziata passano in giorni diversi, si raccolgono le cose in maniera diversa. Io lo vedo quando vado al mare l'estate, che mia moglie deve resettare e rimettersi sulla linea d'onda di come si usa laggiù, che è assurdo. Cioè, ad esempio, noi l'umido lo possiamo buttare tutti i giorni, e lì invece l'umido è due volte a settimana, in estate, su una località di mare. Ma dove lo metti? No? Dove lo metti? Non hai bidoni, non
0: è. Ma l'umido manda cattivo odore.
1: Manda cattivo odore. Io non lo so, cioè ci sono delle cose assurde, no? Ma l'estate si fa la spaghettata con le cozze, si mangia il pesce. Ma quanto puzza sta roba?
2: Certo.
1: Però funziona così. Allora, secondo me dovrebbero fare innanzitutto una norma a livello nazionale dove tutti si devono muovere sulla stessa lunghezza d'onda, sulla stessa direzione, di modo che una persona che si trova in vacanza in Val d'Aosta non si deve trovare a dire: scusate, ma adesso ecco la lametta dove la butto? Cioè l'umido lo metto fuori, dov'è il bidone? Deve essere una normativa a livello nazionale.
2: Ma qua significa perdersi per le cose più logiche, che poi sono le cose più stupide, non è che ci voglia una idea.
1: Che poi aggiungo, stiamo facendo tutto sto casino della raccolta differenziata e quant'altro, ma esistono macchinari che sono capaci di smistare da soli la roba. Quindi tutto sto spendere soldi, primo sacchetto, secondo sacchetto, e metti fuori e tira, viene quello, lo poretto, che ti piglia lo sacchetto giallo e poi ti piglia quello blu e domani piglia... Cioè, scusatemi. Allora, se esistono questi macchinari, dotate i centri di raccolta di questi macchinari. La roba arriva, viene, e il macchinario in automatico la smista. Poi ci sarà il personale che seleziona la plastica da una parte, l'umido dall'altra e quant'altro, o quantomeno dividere soltanto l'umido dal resto. È inutile stare lì
2: a comprare le armi che facessero l'attrezzatura per sistemare queste cose.
1: Ma esistono, ma secondo me, perché dietro c'è il business che a nessuno interessa. È come noi,
0: con l'immondizia si guadagna un marito.
1: Ma questo è come noi abbiamo l'inquinamento del basso bacino del Chienti, no? Dovuto all'impresa calzaturiera e quant'altro. Noi in Italia abbiamo delle eccellenze di aziende che riescono a depurare l'acqua, laghi, fiumi, torrenti, pulire e depurare il sottosuolo. Lo andiamo a fare all'estero, ma in Italia non lo facciamo. Noi continuiamo ad avere casi di tumori legati all'inquinamento delle falde acquifere che abbiamo qui, soprattutto io parlo per la zona, no, delle Marche, del basso bacino del Chienti, e nessuno prende un provvedimento. La regione, il comune l'ha buttato alla regione, la regione l'ha buttato allo Stato, lo Stato l'ha ributtata indietro, lo scarica barile all'italiana, fino a quando la gente dimentica.
2: La verde che va a la
1: fuce. Ma fino a quando la gente se lo dimentica, perché è preso dall'aumento del carburante, è preso dalle guerre e quant'altro, e la gente dimentica queste cose e vanno a finire in sordina.
0: Una nota simpatica: a voi è successo mai, naturalmente è una domanda retorica, no? Quando con questi tappeti che bisogna togliere e rimane attaccato, no? È rimasto, vi è successo mai di buttare quando versate l'acqua o altri liquidi, di buttarlo sopra la tovaglia?
2: Ma io effettivamente quando apro il tappino, siccome mi dà noia poi nel versare l'acqua, anche perché sul collo della bottiglia,
0: no, ma è quello che si gira mentre tu passi
1: e ti fa incazzare, perché tutto... l'acqua fa...
2: Ma io prendo la forbice e lo taglio.
1: Vedi, e quindi che cosa è cambiato?
2: È cambiato niente.
1: Anzi, tu hai dato una scomodità, perché loro, il ragionamento loro è quello di non disperdere i tappi. Allora, io personalmente con mia moglie facciamo la raccolta dei tappi. C'è una possibilità, non so se molti lo fanno ancora, dove i tappi delle bottiglie di plastica vengono raccolti. Questi vengono poi consegnati presso alcuni supermercati che li raccolgono, vengono pesati e poi vengono, il ricavato viene utilizzato per aiutare a comprare carrozzelle, aiutare e quindi questa cosa qui io sono anni che lo faccio,
2: lo farei anch'io, se
1: lo faccio, e che si diffonde, è un po' come dire, in sordina, non si sa molto questa cosa.
2: Ma io avrei anche un dubbio, poi vanno a finire veramente per comprare le carrozzelle, eccetera, eccetera.
1: Vabbè. Diciamo che è come quando tu doni i soldi a Teleton o a Save the Children e quant'altro, no? Vabbè, sei sicuro che poi quei soldi vanno lì?
2: Per abbassare il...
1: Però quantomeno con la raccolta dei tappi, con la raccolta dei tappi quantomeno eviti il loro, che vengono sparsi per il territorio.
2: Ce l'hanno a noi, questo sì, questo
1: capito?
2: Sì. Beh, io mi faccio la canzoncina, così entra qualche altro e vi faccio una canzoncina estiva. Va
1: estiva.
2: Bene.
1: No, non ci fare sapore di sale o sapore di mare, perché
2: no.
1: Luglio l'abbiamo già messa, quindi
2: allora Bruno Martino estate, insomma
1: domani il primo luglio, quindi
2: appunto vado,
1: vai.
2: Calda come i baci che ho perduto, si piena di un amore che è passato, il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia solo con furore, tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose, e forse un po' di pace tornerà. Odio l'estate, che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore, per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate, odio l'estate, odio l'estate.

0: Bene,
1: bene, bene, bene.
0: Bruno Martino, famosa canzone.
2: Bene, sì. Bene. Allora, ringrazio chi mi ha salutato, l'elenco sarebbe grandissimo. Ringrazio per i saluti al generale, saluto Cecilia, Dario, tutti gli amici, rinnovo gli auguri a Manolo. Per voi buon proseguimento e resto in ascolto.
1: Grazie. Va bene, bene, grazie.
2: Buonanotte a tutti.
1: Buonanotte, buonanotte.
2: Ciao,
1: buonanotte. Ciao, ciao. E quindi Marco ci ha fatto sentire la sua canzoncina. Abbiamo un'altra chiamata. Pronto?
3: Buenas noches.
1: Oh, la spagnola, proprio oggi parlavamo, ma sarà andata in Spagna?
3: Io veramente ho ascoltato solo l'inizio, quando avevi incominciato a dire qualcosa della Spagna, poi ho dovuto interrompere perché qua gli orari sono tutti messi scombinati e mi sono rimessa adesso all'ascolto, quindi non so.
1: E io e Pasquale, prima della trasmissione, abbiamo proprio detto questo, ma Mirella sarà andata in Spagna? E di lì è uscita l'idea di Sanchez di parlare poi della Spagna.
3: Sì. Sì, ho sentito all'inizio che dicevate che Sanchez è odiato.
1: Sì.
3: No. Bisogna... Allora, la popolazione è divisa in due. C'è chi lo ama per la situazione economica, la solidità economica della Spagna. Poi c'è invece chi lo odia veramente per le altre questioni del governo, della giustizia, eccetera. Però ecco, diciamo un 50%.
1: Ma come la stanno vivendo gli spagnoli sta storia che diceva Pasquale, no? Di questi...
3: Non so di cosa diceva Pasquale, non ho ascoltato.
1: Il fatto che Sanchez abbia dato la possibilità di regolamentare un certo numero di persone sul territorio spagnolo e che questo numero sia stato raddoppiato se non triplicato.
3: Sì, ma lui addirittura sono stati ha fatto una legge che hanno sborsato, diciamo così, non mi ricordo quanti milioni di euro proprio per l'integrazione di questi immigrati. Però non è che la vivono male qui in Spagna, no? Guarda, ti posso dire una cosa, qualche anno fa mi ci sono trovata io che stavo con mio figlio, stavamo andando a casa di amici e a un certo punto abbiamo trovato la strada bloccata e c'era di tutto, polizia, la polizia nazionale, la polizia locale, ci stanno diversi tipi di polizia, tutto bloccato perché avevano intravisto una barca che si avvicinava, questo fino a qualche anno fa. Invece adesso la situazione è cambiata e anzi Sanchez ha detto che se non accolgono gli immigrati il PIL diminuisce, quindi
0: sì, infatti dovevano accogliere 500, regolarizzare 500.000 immigrati, ma le domande pare che siano 1.200.000.
3: Io questo non lo so perché...
0: le domande scadono, ecco, adesso
1: alla mezzanotte,
0: fra 10 minuti.
1: Ma io quello che voglio dire, no, questa gente una volta che viene regolarizzata in Spagna,
3: che vuoi?
1: Dopodiché questi sono liberi con Schengen di girare dove gli pare.
3: Sì, è vero.
1: Quindi diventa come l'Italia, no? Che tutti sbarcano in Italia sperando poi di poter andare in Inghilterra quando faceva parte dell'UE o comunque in Francia, in Germania, perché l'Italia era il corridoio più facile per entrare. Ma a questo punto la Spagna sta facendo lo stesso.
3: Ma lo sta facendo lo stesso, sì, esattamente, sta facendo lo stesso. Ma qui in Spagna, guarda, ci stanno tutti gli immigrati, ma già da anni. Io infatti proprio ieri a mio figlio gli dicevo, ma c'è qualche spagnolo vero in Spagna? Perché ci stanno da tutti i venezuelani, i colombiani, ma un numero esagerato di colombiani che già da anni vengono in Spagna.
0: Hanno lo stesso linguaggio, la stessa lingua, hanno la stessa religione, o perlomeno sì. Hanno tante cose in comune, no? Quelli del Sud America con la Spagna.
1: Noi invece ci riempiamo di di soggetti musulmani, questo è il problema.
0: Questo, islamici.
3: Sì, ma anche qui ci stanno, perché oggi, proprio oggi andando in giro, ci spostavamo in macchina e ho incontrato due, tre centri, c'era scritto centro di cultura islamica. Come minimo ne ho visto tre. Comunque vi posso dire che la gente, all'aeroporto di Fiumicino è una città che è sempre affollata.
0: È stato considerato il migliore aeroporto d'Europa.
3: È vero, ma quando noi siamo partiti, perché era venuto mio figlio la settimana scorsa, poi quando ritornava indietro, insomma, vabbè, mi ha chiesto di venire. E quindi, però non ho mai visto l'aeroporto di Fiumicino granito come quest'anno. Una cosa incredibile, incredibile. Di tutte le razze, di tutte le nazioni, di tutte le tanta, troppo. E qui lo stesso è pieno di turisti. D'altra parte luglio e agosto è la stagione loro, ma la polizia stessa, io adesso non sto proprio da Alicante, sto a Benidorm, che è la città a più alta concentrazione turistica della Spagna. Allora, i residenti sono 65.000, durante il periodo estivo arrivano a 350.000, quindi voi potete immaginare, qui è soltanto una sequenza di alberghi, ristoranti.
0: Un po' come la Riviera Romagnola.
3: Beh, infatti è la chiamano la Rimini spagnola.
0: Ecco, vedi.
3: Però è troppa, guarda, io non sono mai venuta al mese di luglio, che in genere vengo a primavera, vengo a Natale, vengo a Pasqua, e quest'anno per una serie di coincidenze sono venuta, però penso che sarà l'ultima volta che vengo il mese di luglio, perché è troppa confusione. Io poi che la detesto la confusione.
0: Ma gli spagnoli si lamentano del caldo come noi italiani?
3: No, e comunque
1: sono più abituati.
3: Però voglio dire che qui la temperatura è uguale a... No, perché dici in Spagna 40 gradi, ma bisogna dire quale parte della Spagna, perché se vai in Andalusia stanno a 40 gradi. Qui oggi la temperatura massima era di 32 gradi, che mi pare che anche
1: ma guarda che se vedi... Oramai stiamo andando verso il delirio, perché se vedi le previsioni del tempo di 20 anni fa e quelle di oggi, con le stesse temperature, 20 anni fa era una bella giornata. Oggi stiamo prendendo fuoco, stiamo distruggendo il pianeta, stiamo per morire tutti, con la stessa temperatura a distanza di 20 anni. Purtroppo è questa mentalità assurda che ci hanno ficcato nella testa, che il pianeta si sta riscaldando e che quindi la colpa è dell'uomo, benché ci sono eminenti scienziati che dicono che non è così, però il mainstreaming vuole che la direzione sia questa, come il Covid, come tutte le altre cose.
3: Ma sai che anche che adesso la solita frase che non ci sono più le stagioni, è vero, perché noi siamo passati dal freddo al caldo e quindi si sente ancora di più questa temperatura un po' anomala per il mese di giugno. Giugno non è stato mai così caldo, luglio, agosto sì, siamo arrivati a queste temperature.
0: Probabilmente, Mirella, tu sei una persona di scienza, quindi voglio dire, sai benissimo che quello che fa più caldo è quella percepita di temperatura, cioè è l'umidità che ci porta a questo.
3: Infatti, proprio stasera parlando con un'amica che mi diceva: ma acqua fermo non si resiste, tu come fai? Dico le temperature non si discostano tanto, anche perché stiamo al mare, però qui è molto ventilato. Quindi c'è meno umidità. Io gli ultimi giorni che stavo a fermo, la settimana scorsa, io davanti a me ho la catena dei Sibillini, che nelle giornate limpide è bellissimo da vedere, però io tutta la settimana scorsa, quando stavo a fermo, io non riuscivo a vederli perché c'era una cappa di umidità che non me li rendeva visibili. E quindi la temperatura è quella reale, poi bisogna vedere quella percepita, e la, quando c'è l'umidità logicamente la percepiamo in misura maggiore, è logico.
0: Esatto.
3: Quindi qui si sta abbastanza bene, anche se io le ore calde non esco perché devo stare un po' attenta a questi colpi di calore, però è molto ventilato, quindi anche l'umidità è più, più controllata, ecco.
0: E anche per questo che c'è il successo turistico, no?
3: Guarda, mamma mia, veramente, ma però penso che dappertutto ci sia, perché io ho tanta gente, come quest'anno a Fiumicino, forse anche nel periodo, io non l'ho vista mai, era una cosa incredibile.
0: Il turismo spagnolo si discosta da quello italiano oppure simile?
3: In che senso?
0: Nel senso che le persone vanno lì, vanno al mare, poi tornano a casa, mangiano il gelato la sera, oppure c'è tutta un'organizzazione diversa?
3: No, qui la vita è completamente è diversa. Sì, allora io stamattina alle 9 mi sono affacciata, stavo in terrazza, stavo prendendo il mio caffè mattutino e non c'era un'anima viva per la strada. C'erano soltanto i furgoni dei fornitori che andavano a consegnare la merce, perché qui è tutto inizia tutto più tardi, alle 9 la gente sta in casa, poi escono e poi vanno al mare, poi vanno al lavoro chiaramente, perché ci stanno quelli che lavorano, il pranzo, ma se il pranzo prima delle 2, ma no, non se ne parla. Io ieri sera noi abbiamo fatto cena, ma anche perché eravamo stati fuori alle 10, dico io a quest'ora non sono abituata a fare cena, ma se tu vai nei ristoranti fino alle 9 non vedi,
0: non servono nulla, capito,
3: se ma... ci vai se ti servono pure, però sono un po' scocciati e quindi è tutto un po'. Sono... Sì, poi il gelato, certo, il gelato c'è, cioè il centro, al centro, e io una volta l'anno scorso mi pare a mio figlio gli ho detto, ma la gente a casa ci sta qualche volta, perché tutti vivono in strada, cioè praticamente in casa ci stanno poco, ma anche non nemmeno il periodo estivo, perché io questa è la prima volta che vengo il mese di luglio, ma l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, io vedevo la gente sempre in strada.
0: Ma poi ci sono spettacoli alla sera oppure?
3: Sì, come no, tanti, a parte qui che ci stanno tante discoteche, una serie di discoteche. Poi ci sono i locali dove fanno proprio la musica tradizionale spagnola, il bolero, il flamenco, sì, bello. No, gli spettacoli no. La vita è molto chi viene, guarda, io ho conosciuto una volta una coppia di pensionati italiani che diceva noi veniamo, affittiamo un appartamento e ci stiamo da ottobre a marzo, con quello che spendiamo di affitto qui ci dovremmo pagare il riscaldamento in Italia. Però qui stiamo bene, abbiamo gli amici, ci divertiamo, perché ci stanno sale da ballo, c'è tutto, tutti i divertimenti possibili e immaginabili ci sono.
0: I prezzi come sono?
3: Allora, se tu pensi, mi dici i prezzi alimentari, ad esempio, sono più bassi che da noi. I prezzi negli alberghi, logicamente il mese di cominciando da giugno, luglio, agosto, sono alti, però la vita è meno, io da quello che ho potuto vedere è meno cara che da noi, i prezzi sono, soprattutto nei supermercati, i prezzi sono molto più bassi.
1: Ma sì, questo è come il discorso della benzina, che in Italia nessuno controlla i prezzi, i missili ancora devono toccare terra e il costo del carburante è arrivato è aumentato di 8-9 centesimi in una notte.
3: Però
1: nella stessa velocità però non scende il prezzo. Questo,
3: ecco, questo stavo dicendo. Dico, come mai quando cresce il prezzo di carburante?
1: L'Italia è fatta di cialtroni, perché anche quando sale il prezzo del carburante, automaticamente sale il costo della corrente. Il panettiere aumenta subito il prezzo del pane.
3: Certo.
1: Aumenta il prezzo della corrente, aumenta il pane, aumenta il grano, il costo del grano e aumenta il pane. Ma quando scende il grano e scende la corrente, diciamo,
3: il prezzo non scende.
1: Attendiamo il prossimo aumento, cioè al prossimo giochetto che fanno gli speculatori per aumentare il costo dell'energia, ci giocano tutti dietro e mangiano tutti.
0: Ecco, poi la Spagna si è dotata di una, di un sistema energetico molto più avanzato,
3: sì,
0: del nostro.
3: Sì, no? Sì, come no, sì, senz'altro.
0: Qui
3: sì,
0: discutiamo, non facciamo niente.
3: Comunque il prezzo del carburante, anche in periodi, nei periodi passati, quando non c'era questa, questo periodo attuale, e il prezzo è sempre, io facevo il confronto, io ho trovato sempre il prezzo della benzina inferiore rispetto a quello che pagavo in Italia.
1: Sì, vabbè, sì. Diciamo che in Italia noi abbiamo il problema delle accise,
0: sì.
1: Che ci fa aumentare in proporzione rispetto agli altri.
0: Però guardate, no? La faccenda del riscaldamento dell'atmosfera, eccetera, no? Ecco, alcuni scienziati dicono che è una fake news, è una notizia falsa, no? Qualcun altro dice comunque che tutto quello che bruciamo, non soltanto noi, ma soprattutto i paesi, diciamo, del sud del mondo, e segnatamente l'India e la Cina, che bruciano di tutto, e questo comporta che tutta sta roba va nell'atmosfera, poi ce la ritroviamo con l'aumento, insomma, tutto qua. Però è anche vero questo, quindi dice, che cosa dobbiamo fare? Allora, abbiamo tutta questa fortuna di avere il sole, lo diceva Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica.
3: Diceva Rubbia,
0: ma la Germania, che ha spesso delle giornate grigie, no, nuvolose, così, in quasi tutte le case ci sono i pannelli solari. L'Italia, che è il paese, ma perché non finanziano, perché non danno dei contributi? Perché tutte le persone, in tutte le case, in tutti gli edifici pubblici, le scuole, gli ospedali, le palestre, le bocciofile, tutto quello che significa, non viene implementata questa faccenda. In qualche modo noi avremmo tanto risparmio, no? Perché è vero che...
3: Ma certo.
0: Come mai questa politica non viene portata avanti?
3: Bisognerebbe chiederlo.
0: Perché la Spagna l'ha fatto questo, capito?
3: E in più
0: la Spagna compra il petrolio dalla Russia e noi non ce lo fanno comprare.
3: Infatti, è così.
0: Sempre la cofana, come dice.
3: No, ma anche in Italia, ad esempio, io ho il sole dalla mattina, è esposta bene, e quindi io ho il sole dalle 10 del mattino fino alla sera, quando il sole tramonta, e quindi potrei benissimo
0: il PNRR poteva dare dei finanziamenti a fondo perduto, certo, alle persone che poi con l'economia di scala i prodotti sarebbero costati sempre di meno. E uno aveva dentro casa, anche con un accumulatore, un sistema di riscaldamento, di raffrescamento, ma anche per la cucina, anche per il bagno, insomma, per l'acqua calda, eccetera, attraverso l'energia elettrica. No?
3: Sì, ma c'è qualcuno che ha spese proprie, non so quali calcoli avranno fatto, però riescono a produrre energia elettrica e anche a venderla, quella che loro non utilizzano.
0: Esatto,
3: la vendono.
0: La mettono nella rete dell'Enel, certo.
3: Quindi se fosse una cosa più comune, che tutti, perché non tutti se lo possono permettere di
0: spendere,
3: quindi se però ci fossero degli aiuti consistenti, l'economia, anche l'economia totale, non personale,
0: guarda,
3: ma totale.
0: Adesso hanno fatto, scusami se l'ho rotto, le Amorrovalle hanno fatto una scuola nuova, il Marchese,
1: sì.
0: Ecco, se uno passa, la scuola elementare nuova hanno fatto,
1: sì, sì.
0: Ecco, è abbastanza grande, abbastanza ben fatta, eccetera. Se uno passa, vede sopra, sono tutti pannelli solari, quindi probabilmente loro... voglio dire, ma questo si potrebbero fare in tutte le scuole, in tutti gli ospedali, in tutte le nelle chiese forse deturpa un po' anche
3: le chiese no.
0: Ecco.
3: No,
0: però pure andare in chiesa dove non c'è l'aria condizionata, a parte che la gente non ci va più, però non ci si riesce, no, in questi giorni.
3: Infatti.
0: È come quando l'inverno è troppo freddo, ormai siamo abituati a delle comodità di cui non possiamo più fare a meno, è inutile che diciamo.
3: Vabbè, quando uno si abitua bene poi è difficile ritornare indietro, purtroppo.
0: Come l'aria condizionata dentro le automobili. Prima aprivamo i finestrini, mettevamo fuori il braccio e via. Invece adesso c'è l'aria condizionata e uno insomma la sfrutta giustamente, no?
3: E quindi
0: bisogna che chi guida il paese, chi comanda, chiamiamolo così, ci stia con la testa, ma dopo ci sono i potenti, perché poi quelli che commerciano con il petrolio,
3: ci sono quelle che chiamano le lobby, che quindi devono accontentare un po' tutti, perché i voti bisogna pure che se li guadagnino in qualche modo.
0: Allora non si lamentassero poi che l'atmosfera è il CO2, come si chiama? Insomma, l'anidride carbonica. Cresce, insomma, a dismisura, vabbè, non lo so, adesso io. È complicato, ogni anno facciamo sempre questi discorsi.
3: Però
0: purtroppo ancora l'Italia non riesce a diventare più autonoma dal punto di vista energetico, insomma.
3: No, c'è stato un periodo in cui avevano incominciato a mettere le pale eoliche, brutte come chissà che deturpano il paesaggio, ma che l'Italia non è un paese con tanti, in Sardegna giusto, un po' più ventosa, ma nelle altre zone, ma anche nei dintorni qui di casa nostra, ci sono queste pale eoliche, ma io non credo che risolvano di morto la situazione, perché il vento non è che è una zona ventosa la nostra.
0: Adesso pare che abbiano fatto dei pannelli solari che abbiano la stessa forma delle tegole, dei coppi, no?
3: Sì, l'avevo sentito.
1: Adesso hanno fatto anche dei rivestimenti per le palazzine a pannelli solari che sono adesivi, che producono energia, quindi ci sono vari metodi.
3: Sì, però bisognerebbe, ecco, il discorso che facevo prima, cioè non tutti possono affrontare una spesa per applicare questi pannelli, bisognerebbe incrementare un aiuto.
1: Che dovrebbero dare gli incentivi non per le macchine elettriche, ma per i pannelli.
3: Per i pannelli, esatto, infatti le macchine elettriche.
1: Ma gli incentivi seri, non che poi ti fanno l'incentivo, che quando vai a chiedere l'incentivo ti fanno il preventivo a top, a bomba, e che se fossi andato tu a chiedere, a contrattare, l'avresti pagato al 50%. Così tu paghi il 100% per riprendere un 50% indietro in 5 anni, tutta una truffa. In Italia devono fare 10 anni, in genere sono 10. E per questo dico, no, cioè queste cose dovrebbero essere disciplinati in maniera seria, perché l'abbiamo visto col 110, no? La roba che costava 1 è arrivata a costare 100, cioè hanno imbrogliato, non si può. Secondo me fare dei prezzi popolari. Lo Stato deve aprire delle proprie aziende che produci. No, ma lo Stato deve aprire delle proprie aziende che producono fotovoltaici, batterie e quant'altro con prezzi calmierati.
0: Dopo ti dicono esiste il mercato.
1: Il mercato di che? Tu mercato ti adegui al mio Stato, capito? Perché questi fanno soldi a palate.
0: Ti ricordi quando
1: costa un euro, la vendono a 10.
0: Quando c'era la benzina di Stato là, no? Hanno liberalizzato tutto, non si capisce più.
1: Non si capisce più niente.
3: È così. Purtroppo.
0: Così con i telefoni, così con tutto, no?
3: Così con i telefoni, esatto. Purtroppo abbiamo una classe politica che non, cioè, adesso un'altra frase, non ci stanno più i politici di una volta, ma è una frase retorica, è una frase che si ripete all'infinito, cioè, però insomma,
0: c'è molta
3: purtroppo
0: verità,
3: è vero.
0: Verità,
3: però è vero. Cioè, io non vedo uno statista.
0: Una volta rubavano ugualmente, però pensavano anche alla gente. Adesso la gente ci pensano molto di meno.
3: E rubano un pochino di più.
0: Esatto.
3: No, ad esempio, poco fa diceva il 110 il Marchese,
0: sì.
3: Che già lì in partenza per me era sbagliato. Perché 110?
1: Vabbè, quello, no, vabbè, ma quello è stato un favore fatto alle banche, alle poste.
3: Appunto.
1: Scusate, ma ci siamo dimenticati il draghetto di Mompracel lì, lui, il bravo presidente della commissione sul Covid, no? Tutti questi bravi signori che hanno regalato soldi a destra e sinistra, i nostri soldi. Perché poi chi si è rifatto le case sono tutti quelli che avevano i soldi, certo, e che se le potevano pagare da soli.
3: Come quei soldi del terremoto, li hanno presi. Vabbè, lasciamo perdere, non facciamo questi discorsi. E perché poi voglio chiudere, perché non voglio rubare troppo tempo agli altri. Adesso non sono cittadina italiana. E quindi ci sarebbero tante cose che bisognerebbe sottolineare. Ma a chi ti rivolgi? Come fai? Adesso mi piacerebbe sapere se l'ospedale nuovo di Fermo, che doveva aprire quest'anno, ma adesso è stata rimandata alla fine dell'anno, speriamo. Non so se è stato costruito con questi accorgimenti nuovi.
0: Guarda, che sono la settimana scorsa. Sono stati in visita alcuni studenti dell'architettura dell'Università La Sapienza di Roma.
3: Sì, l'ho letto e perché, hanno fatto.
0: Perché è considerato
3: all'avanguardia
0: come organizzazione
3: architettonica, però dopo a livello pratico non so se questi accorgimenti, pannelli solari eccetera, non credo che, non so, spero.
0: Speriamo bene.
3: Vedremo.
0: Dal momento che è nuovo, speriamo che anche la gente possa guarire più velocemente.
3: Dici? Certo, per noi a Fermo è una scomodità, noi ce l'avevamo qui vicino, andare giù a Campiglio.
0: Ma quello sta diventando il centro nevralgico della provincia, no?
3: Va bene, io vi saluto.
0: Grazie.
3: Dalla Spagna, un saluto affettuoso.
0: Un saluto caliente
3: e buenas noches. A presto.
0: A presto,
3: si dice hasta luego.
0: Hasta luego. Divertiti. Adios.
3: Ci provo.
0: Ciao, buonanotte.
1: Abbiamo un'altra chiamata.
0: Sì.
1: Pronto?
4: Pronto, buonasera. Sono entrato un attimino, ti l'ho fatta. Elio di Chiaravalle sono.
1: Elio di Chiaravalle.
4: Sì. Io volevo fare un saluto a tutti chi ha chiamato finora, anche questa spagnola qui.
1: Non è spagnola, è italiana, che ha il figlio in Spagna e è andata a trovare il figlio.
0: È di Fermo
1: la signora.
4: È di Fermo, capisci. Comunque saluto il generale Maria Pia, la Ancona. Così io adesso ascoltavo anche la partita, con un orecchio la partita e un orecchio a voi.
0: Che partita stai guardando?
4: Sto sentendo. Francia e la Svezia, la Svezia.
0: Francia-Svezia.
4: Fortunatamente abbiamo due orecchie.
0: molte cose abbiamo doppie.
4: sì, abbiamo parecchie cose doppie.
0: A volte anche una doppia personalità.
4: Purtroppo. Comunque saluto cordialmente il generale lì, che lui è sempre gentile.
0: Stasera in grande spolvero era il generale.
4: Comunque è così. Io anche a Manolito lì, Manolo.
0: Senti Elio, tu sei di Chiaravalle, no? Lì c'era quella fabbrica di tabacco, vero?
4: Sì, la manifattura.
0: Ma non c'è più, è stata chiusa oppure esiste ancora?
4: Infatti adesso è diventato un deposito.
0: Ho capito. Ma perché la gente fuma di meno o per altri motivi?
4: Ma tu ti capisci che perché si fuma meno, ma non credo.
0: No. Occupava tanta gente quando era attiva?
4: Sì, vero.
0: E l'economia di Chiaravalle come?
4: L'economia Adesso io non è che sono tanto in dentro con queste robe, con queste cose, e allora se uno deve essere magari impiegato del comune, queste robe qua, allora sì.
0: Beh, sì, c'è l'aspetto impiegatizio, poi a livello industriale cosa c'è, oltre che questa?
4: Ma industriale c'è soltanto, c'è questa manifattura, e in più c'è la Famoplast, che è anche quella quasi chiusa.
0: Che fa le finestre, questa roba qui?
4: Ma le robe queste qui sì, c'è parecchie fabbrichette, però sono piccole, capito?
0: Ma il territorio è abbastanza esteso di Chiaravalle, quanto è grande? Quanti abitanti fa?
4: Ah, gli abitanti su oltre 15.000.
0: Vabbè, è grandino, no?
4: Sì, sì, un bel paesino.
0: Tipo fa.
4: Però ce ne parecchi che vanno sul cimitero.
0: Quello purtroppo in tutti i paesi.
4: Paesi che vanno già giù, vanno.
0: Mannaggia, ogni tanto.
4: Io pure 9 anni che non c'ho più mia moglie. Vabbè, dovevo andare così.
0: Come l'hai vissuta questa tua esperienza? Così
4: come l'ho presa? L'ho presa che mi sono messo il cuore in pace e via.
0: Quindi sei stato forte, insomma. Ecco.
4: No, ma io ti dico, sono sfortunatino, un po' sfortunato, però contemporaneamente mi trovo bene uguale.
0: Ma quando eri in attività, che lavoro hai fatto?
4: Allora, io ho fatto il falegname, il mio lavoro era falegname.
0: Falegname, è vero.
4: Sì, una 20 anni ho lavorato falegname.
0: Ma avevi una tua bottega?
4: No, sempre dipendente.
0: Dipendente.
4: Sì, sì. Poi dopo ho cominciato a avere disturbi agli occhi.
0: Ah, ecco.
4: Ma io perché comincio da principio e non finisco più.
0: Ma
4: a 2 anni di età ho avuto la meningite.
0: Eccola.
4: Quella mi ha disturbato lì per lì l'udito.
0: È chiaro.
4: E poi col tempo l'occhio. Io ho avuto, per buona fortuna, ho avuto di fortuna di portare la macchina a guidare via un po'.
0: Sì, sì, la patente, certo.
4: La patente, ecco. E infatti faccio 96.000 chilometri, non è uno, no?
0: Mm-hmm.
4: 96.000, però l'ho fatto in 10 anni.
0: Ma la vista è andata via piano piano?
4: Piano piano, sì.
0: Quindi,
4: Perché di prima cominciavo a vedere il doppio.
0: La diplopia?
4: Ma non so, la retinite pigmentosa, detto.
0: Ecco.
4: Che questa pure non si guarisce, eh.
0: E per te e per gli altri che magari non hanno insomma questo dono della vista, no?
4: I miei no, nessuno non c'era.
0: Quanto è importante la radio per voi?
4: È importante, sì. Comunque io finché ho guidato l'occhio l'ho recuperato, perché altrimenti non ero qui,
0: Ma
4: cosa dice?
0: Quando adesso entro un pochino nel privato, mi scuserai, no? Ma quando si è spenta questa luce che tu avevi?
4: Questa qui è cominciata dall'80.
0: Quindi piano piano. Ma quando è diventato tutto buio, no?
4: Infatti mi ha colpito al centro dell'occhio.
0: Che cosa hai provato?
4: Che cosa?
0: Quando magari prima qualche ombra, no? Qualche cosa potevi vedere pure, no? Ma quando è finito completamente il viso, che cosa hai provato a livello?
4: Ho trovato che la vita mi si è girata praticamente.
0: Cioè ti sei arrabbiato con qualcuno?
4: No.
0: Sei riuscito a rimanere?
4: No, perché anche oggi e c'ho questa maniera falegname, no? Che mi è rimasto.
0: Certo.
4: Che ne tanti gli manca le mani, i bracci addirittura. E io ancora ho tutte le dita, ce l'ho tutte. È stato fortunato, via.
0: E come hai gestito? Perché ci sono tante persone che hanno perso la vista ma riescono a orientarsi.
4: È capitato qualcuno. Non vedo più. Dico io da anni e anni che sto così.
0: Quindi però tutti i colori, tutte le, ti ricordi tutto, sì, ce l'hai.
4: Sì, sì, mi ricordo troppe robe, mi ricordo, c'ho tutto nel mio cervello.
0: Riesci ad immaginare qualche volta da un alito di vento?
4: Io ancora sogno che porto una macchina.
0: Sì.
4: Dopo sai cosa fa? Alla fine, ma a volte la macchina a me cammina da sola.
0: Cammina da sola. Quindi stai già.
4: Quelli che ti mette paura, questo dopo è un incubo, no?
0: Ma sai, Elio, che tu stai già avanti perché le macchine autonome.
4: Camminava da sola, il volante girava tondo, niente.
0: Le macchine autonome già esistono.
4: Dopo si fermava da per lì, si fermava. Però c'era sempre questo incubo. Che chissà adesso dove porterà, dove andrò a finire, no?
0: Senti, ma se facciamo un esempio, no? Hanno chiesto a Vincenzo, come si chiama, quel cronista della RAI, Vincenzo Mollica. A Vincenzo Mollica che sta perdendo completamente la vista. No?
4: Nella vista,
0: sì. Mi hanno fatto questa domanda, la faccio anche a te, no? Ecco, se tu potessi tornare a vedere, qual è la prima persona, la prima cosa che vorresti vedere?
4: Ma vedere quello che ho potuto vedere, ho visto prima, perciò non è che me ne prendo più di tanto, anche come ho due figli, io ho avuto mia moglie, due figli, ma che femmina.
0: Ti piacerebbe vedere come il loro viso?
4: Ma a vedere qualche nipotino, quello sì. Quello sì, nipotino.
0: Riesci tu magari con le mani?
4: Come no, io se non do problemi non...
0: A individuare la conformazione del viso, riesci facilmente?
4: No, ma anche il braille, perché io ho fatto...
0: Il braille?
4: Il braille, si scrive col punto di volo,
0: sì,
4: no?
0: Sì, certo.
4: Ecco. Però non riesco proprio a leggerlo perché mi si è indurita la pelle delle dita.
0: No, ho capito. Sai, Elio, io...
4: Bisognerebbe, come il professore di riunione mi diceva, le devi tenere a bagno le mani. Ma dai.
0: Ma perché anche se sono indurite non riesci a sentire le...
4: Sì, le riesco a sentire però, abbastanza ancora.
0: Sai, però, io ti racconto una cosa, no? Tra i vari ragazzi che ho avuto nella mia scuola, sì, c'è stato un ragazzo che era non vedente, no? Ma un ragazzino estremamente intelligente, poi faceva anche lo Shaolin, che è una forma di arte marziale, eccetera. Un ragazzino tanto motivato nella vita. E poi è andato alle medie, è andato alle superiori. L'anno scorso a un certo punto mi arriva una telefonata, non so come abbia fatto ad avere il numero del telefono, eccetera. Era lui che mi ha raccontato che si è laureato in giurisprudenza.
4: Ma uno che va avanti studiando e scrivendo il braille, che dopo che può leggere anche gli altri, perché lo puoi scrivere in braille, però sotto o sopra alla riga lo puoi mettere il stampatello.
0: Ma adesso per esempio che con i telefonini intelligenti, no, questi smartphone, no? Ecco, c'è la possibilità anche di parlare attraverso il telefono, attraverso
4: io sto parlando, no, con lei.
0: No, ma anche di ascoltare gli audiolibri, c'è questa possibilità che insomma per chi è in difficoltà con la vista è sicuramente una cosa positiva, no? Mi pare che il generale di cui dicevi tu ne fa molto uso di questo.
4: Sì, tante volte facciamo certi discorsi.
0: Adesso poi con l'intelligenza artificiale ti raccontano tutto.
4: Ma io questa mi fa paura, l'intelligenza artificiale.
0: Lo so.
4: Mi fa paura, guarda. Lei Pasquale, no?
0: Sì.
4: Ecco. Quando che chiamavo a Radio Auto pure quante cose, dai. Ma lì però c'era un coso di battiti uno con l'altro, che quello capiva più di quello, quell'altro non non va bene. Non va
0: vabbè,
4: bene.
0: C'era più era più animata la trasmissione.
4: Sì, sì,
0: ma in alcuni momenti storici, poi piano piano anche tutto quell'entusiasmo politico è andato un po' a declinare, un po' come l'interesse per la politica adesso ce n'è molto di meno.
4: Io in politica, per esempio, non ne voglio sapere niente, perché la politica, me lo diceva nonno, poverino, la politica è sporca.
0: Sporca.
4: Coraggio. Eppure nonno mio, era in analfabeta, pensa.
0: Sì, sì, ma...
4: Ma tanti anni fa, cioè, se tu... via lui dell'80... via del 1800, ecco.
0: Ma guarda che l'intelligenza o il quoziente intellettivo, chiamiamolo così, no? Non è che si misura attraverso l'istruzione.
4: No.
0: Uno può essere intelligente anche essendo un analfabeta.
4: Certo, perché io per esempio quando andavo a scuola, la prima, la seconda, no? Poi facevo i compiti a casa. Mia nonna, quando io dicevo, leggevo le tabelline, si leggeva una volta sola,
0: ecco.
4: Lei già lo sapeva tutte a memoria.
0: Sì, come no.
4: Questo è un dono. Proprio.
0: Ci sono degli studi di antropologi molto importanti, in cui parlano proprio della cultura analfabeta.
4: Proprio così.
0: Noi pensiamo di essere diventati così bravi perché sappiamo leggere e scrivere e farti conto, però le persone intelligenti, insomma,
4: è da lì che si vede.
0: Ci sono

0: non ti do fastidio, però lo volevo tirare tu un po', capisci?
1: Beh, fate bene comunicare tra voi, no? Perché...
0: Sì,
1: ma sai, la cosa peggiore oltre la cecità, oltre la cosa peggiore nella vita credo che sia la solitudine.
0: Ecco, io oltre la cecità ho fatto il centralinista, no? Ho fatto io 25 anni a Ancona, lì all'Agenzia delle Entrate.
1: Ah, l'Agenzia delle Entrate.
0: Esatto. Per 25 anni sono andato avanti e dietro sul bus, no?
1: Sì, sì.
0: Qua mi accompagnavano loro, laggiù c'era già una persona, mi aspettava. E per 25 anni sono stato lì seduto dietro un tavolo, col centralino lì davanti.
1: Spesso i centralinisti erano persone non vedenti, sì, è vero. Noi ce n'avevamo anche uno in provveditorato, una persona che non...
0: Ah, il provveditorato lo conosceva qualcuno lì?
1: No, io mi riferisco alla provincia di Macerata.
0: Ah, la provincia di Macerata. Invece io lì alla provincia di Ancona, al provveditorato c'era un certo Barontini. Barontini, quello pure è nato cieco.
1: Un tuo collega.
0: Sì, però non c'è più,
1: Capito.
0: Quanti anni mi fa, Pasquale?
1: Ma 75, 74, quanti ce n'hai?
0: No, 10 di più.
1: Ma quelli non è contare 10 di più.
0: 84.
1: Anche perché 10 di più, 1, 10
0: è ma già perché...
1: No, 10 è composto da 1 e 0, lo 0 non conta niente.
0: Ah, ecco, lo
1: 0 non conta niente.
0: Non conta niente, veramente, eppure, che quei 0 si fa i milioni.
1: Beh, sì.
0: È proprio così. Comunque abbiamo fatto più così, ho detto un po', ho detto della mia vita, ecco.
1: Grazie,
0: così.
1: Abbiamo conosciuto meglio, grazie. Fatti sentire ancora però, adesso che ti conosciamo.
0: No, comunque, anche il marchese lì c'è il collega Suli.
1: Sì, certo.
0: Ecco. Va bene, un abbraccio, un saluto a tutti.
2: Fatti sentire più spesso.
0: Come no? Quando posso entrare.
2: No, il problema è che qui devi, quando senti che si sta per chiudere la telefonata, comincia a fare il numero, perché.
0: Sì.
1: E poi un centralinista in genere.
2: Non ti dovrebbe venire difficile.
1: Super efficiente.
0: Va bene. A risentirle.
2: Va bene, sì. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao. Buonanotte. E niente, quindi.
1: Giovani, voci giovani.
2: Voce, sembrava una vocina, gli avrei dato mai 84 anni.
1: Infatti. La vita si è allungata, sai.
2: Speriamo. Speriamo.
1: Come no?
2: Sai, qui. Che ti devo dire? Aspettiamo la nostra biblista che ancora non ci chiama.
1: La figliola, certo.
2: La nostra biblista non ci chiama. Ci dobbiamo far chiamare dalla biblista. Qui dobbiamo parlare di Bibbia, dobbiamo parlare di valori cristiani e occorre che ci chiami la figliola di Elio. Va bene, quindi stavamo parlando, abbiamo interrotto più volte
1: Di ecologia più che altro.
2: Sì, dell'ecologia.
1: Tra l'elettricità e i rifiuti, insomma, sempre di ecologia.
2: Di ecologia. Io direi che secondo me lo Stato dovrebbe creare un modo per produrre lui a basso costo, senza fare incentivi, tu devi produrre pannelli solari di ultima tecnologia, tegole solari, pareti solari, quello che si può fare, e lo devi, l'ultima tecnologia la devi inserire negli immobili che costruisci, dandogli obbligatori per chi costruisce e dando la possibilità con prezzi calmierati, con forti incentivi per poterli introdurre nelle abitazioni già esistenti, escludendo ovviamente i centri storici, no? Perché più di tanto un centro storico non è che puoi mettere una parete a mattoncini,
1: no.
2: La fai, insomma, no? Sarebbe anche
1: a deturpare, Però
2: pronto?
0: È generale
2: che rientra.
0: Vi ringrazio, ho sentito Elio che è una persona squisita. Vi posso dire una cosa? È qualche anno che lo conosco, non riesco a farmi dare del tu, mi dà del lei, lui e la figlia.
2: Ma la figlia ci vuole che la convinci a telefonare.
0: La Sabrina è deliziosa, è una, do- una

0: una ragazza deliziosa, e io veramente un angelo, a me ne date dei consigli tre volte, no? Ma perché io no?
1: E perché non ci chiama così, dai consigli anche a noi? Abbiamo bisogno di questa gente,
0: no? No, è molto pulita.
1: Generale,
0: lei è molto...
1: generale, contiamo su di te. Contiamo su di te.
0: Ma come me lo dici tu, è un impegno che
1: ti devi prendere, ti devi prendere questi impegni, è un ordine, va bene?
0: Porca,
1: è un ordine.
0: Non mi dico,
2: dare un ordine a un generale?
1: Sono un ministro.
0: Ma lui è crocetto, lui è crocetto da stasera.
1: Sono un ministro. Quindi.
0: Va bene, comunque fa piacere. Il marchese ci avete battuto le volte folgoranti, capito? Quindi mi ha fatto tanto piacere a risentire e mi ha fatto conoscere questo signore, il vampiro, ti ricordi il vampiro, no?
2: Vampiro.
0: Ma il paradosso sai qual è? Che lui si faceva chiamare vampiro, che era paradossale, lui dava il sangue agli altri, aveva avuto delle medaglie d'oro, capito? Perché una volta ha incontrato delle persone in un ristorante. Gli ha detto, lei non ci conosce, no? No, io no, lei è il signor, si chiamava un nome come quello del vino, no? Garofoli forse di cognome, una cosa del genere, no? E il bambino si chiamava Garofoli, si chiamava. Allora dice, signor Garofoli, lei ha salvato nostro padre con la trasfusione, capito? Lui ne andava fiero e la volta gli è stata rubata la medaglia, ecco quello, il mondo anche
2: fatto. Ma guarda, generale, tra coloro che danno il sangue, tra l'Avis e l'Aido, sì. È una cosa bellissima, perché in fondo...
0: Sì, è vero. Però io oltretutto sai che il mio limite più grande è che non ci sento, Pasquale, capito? Perché se io l'ipoacusia avanza sempre di più e non sento quello che mi si dice, voi vi parlo che avete la pazienza di ascoltarmi, però dopo pare che voglio parlare sempre io, invece non è vero, non voglio essere monologista io, dopo divento il monologista come mi dice mia moglie. E lei impara le donne le cose, mia moglie adesso mi dice tu sei un monologista stravagante, e che significa? Non lo so, dico io, capito? Io l'ho imparato io, ecco, vedi, tu fai del bene al prossimo, fa del bene e pensaci, fa del male.
1: Fai del bene e pensaci.
0: Come?
1: Fai del bene e scorda, fai del male e pensa.
0: Ecco, io mi sono scordato quello che ho fatto con mia moglie. No, scherzo, novella è dolcissima. Di nuovo, forse prima mi è sfuggito il saluto a Maria Pia, la dolcissima Maria Pia, poetessa di Ancona. Un abbraccio Maria Pia e attento a quei due che sono questi due qui, e non quelli due di una volta. Ciao ragazzi, buonanotte,
1: ciao,
0: grazie.
1: Buonanotte generale. E niente, il generale è sempre simpaticissimo. Nel frattempo avevamo una chiamata sotto, invitiamo l'ascoltatore a richiamare, che adesso la linea è libera. E quindi parlavamo di ecologia, no? E io ripeto, sono della ferma convinzione che lo Stato, ecco, un'altra telefonata. Pronto?
3: Pronto? Sono Sabrina. Sabrina Ronconi, la figlia di
1: Sabrina.
3: Sono Sabrina, ho sentito il generale, lo volevo salutare.
1: E quindi il generale ti ha dato l'ordine che gli ho passato io come ministro della difesa, gli ho intimato di intercedere affinché tu potessi chiamare.
3: Sì, volevo ringraziare il generale, e prima ha parlato mio padre, siccome abitiamo vicini, ma lui poi ha chiuso, ha detto adesso richiamo io.
1: Perfetto, sì. Senti, quanti anni hai?
3: Tanti.
1: Sì. Tanti. Vabbè. Tieni presente che noi...
3: Più di 50,
2: è obbligatorio dire l'età.
1: Scusa,
2: no, comincia a 40 la vita.
1: Scusa, sei una ragazzina, più di 50.
2: Una preadolescente.
1: Noi siamo un po' più avanti, io un po' più avanti.
2: Sì,
1: mentre Pasquale un po' più avanti di me.
2: Ancora, abbiamo fatto una corsa, io sono più avanti ancora, insomma, ecco. Siamo tutti naturalmente in attesa del traguardo, però il generale sta ancora molto indietro, insomma, ha bisogno.
3: Il generale ha uno spirito giovane,
1: molto giovanile.
2: Certo.
1: Senti Sabrina, ci hanno detto che tu sei una biblista.
3: Io diciamo che io amo il Signore, Oh. E questo mi ha permesso di conoscere la Bibbia.
1: Perfetto.
3: Sì.
1: Allora, questo è un argomento che a me piace moltissimo, perché non so se mi hai, ci hai seguito.
3: Ho iniziato ce da poco,
1: perché... ce l'abbiamo un po' con i musulmani, ecco, non siamo razzisti. Ma insomma, non ci scende sto fatto che la religione cattolica sia messa da parte in uno stato come l'Italia, dove abbiamo il Vaticano, insomma, e abbiamo il Papa.
3: Sì.
1: E, perdere, io da papà mi è molto dispiaciuto prendere atto del fatto che quando ero ragazzo e ero bambino e facevo le recite a scuola, i miei genitori venivano a sentire le canzoncine di Natale che ricordavano Gesù, tu scendi dalle stelle e quanto altro di bello io ricordo di quando ero ragazzo, ragazzino. Oggi purtroppo, andando alle recite dei miei figli, ho potuto constatare che il presepe è diventata una rarità. Le canzoni che inneggiano alla nostra tradizione, al nostro Signore, non si cantano più, a vantaggio di Jingle Bell e altre canzoni inglesi.
3: Sì.
1: Allora, e poi io anni fa ebbi, proprio durante gli incontri che tenevo a scuola, tenevo al catechismo con il parroco della mia città, mi lamentai del fatto che i musulmani vengono accolti in Italia dai cattolici, mentre i cattolici che vengono trucidati dietro la prima linea di stati africani vengono lasciati ad essere trucidati. Questo discorso nacque dal fatto che il prete si lamentava che i cattolici stavano diminuendo a livello di numero sul pianeta. E io dissi: ma se noi accogliamo gli extracomunitari che musulmani che fanno 5, 6, 7 figli a famiglia, e noi italiani ne facciamo di meno per un discorso di costo della vita e quant'altro, ma i cattolici che sono in Africa o in altre parti del mondo e vengono trucidati, la Chiesa non fa niente per portarli in Occidente, per portarli in Europa e far crescere il numero dei cattolici. Magari loro fanno 5-6 figli e li fanno cattolici, abbiamo più cattolici. Allora chiedevo a te, che tu sei un'esperta, ma la Bibbia cosa dice in tal senso?
3: La Bibbia, allora, per me il discorso inizia da molto più distante. Vabbè, è un discorso per me molto profondo, che non si limita alla diminuzione dei cattolici. Qua si parla proprio che la gente ha smesso di credere in Dio, cioè non c'è più la fede, e la fede porta l'odio, la discordia e tutto quello che succede adesso. Ma vabbè, questo è un discorso.
1: Vabbè, diciamo che comunque...
3: Però la Bibbia fondamentalmente, il Signore ci invita a che cosa? Ad accogliere lo straniero, l'avevate detto pure prima.
1: Ma attenzione,
3: secondo me, ma questo è il mio punto di vista, non è che ci invita a, come posso dire, a vergognarsi di essere cattolici, no? Cioè, accogliere lo straniero, ma non bisogna poi dimenticare le radici cattoliche. Bisogna rispettare, loro hanno il loro credo, perfetto, però loro non devono imporlo a noi, come noi ovviamente non dobbiamo imporlo, perché Gesù ci lasciava liberi,
1: certo,
3: di seguirlo. Poi, ovviamente, se uno gli diceva: maestro, che cosa dobbiamo fare per avere la vita eterna? E lui lo diceva: seguite i comandamenti e seguite me. Che cosa ha detto al giovane ricco? Segui i comandamenti. Lui: sì, maestro, lo faccio già. E poi dopo gli ha detto: ok, vendi tutto quello che hai, dai i tuoi veri e poveri e seguimi. A quelle parole, silenzio, cioè si è sconvolto il giovane, ha preferito tenersi tutte le sue ricchezze. Cioè, il discorso è che adesso i soldi hanno preso il sopravvento sopra la fede, soprattutto, e questi immigrati, tutto quello che c'è, io non me ne intendo di politica, ma è una questione di soldi.
1: Sì, sì, su questo siamo d'accordo. Però il problema, Sabrina, è che io e Pasquale spesso facciamo notare in questa trasmissione, è che il futuro è nero. Perché? Perché se questi continuano a fare 5-6 figli, entrano in Europa, gli diamo le case, gli diamo tutta l'ospitalità che il cristianesimo ci invita e ci insegna a dare, ma questa gente poi ci impone le sue regole.
3: Certo.
1: È questo che non va bene, capito?
3: Non va bene, però.
1: Perché poi facendo 5-6 figli a famiglia, nel lungo periodo, e secondo me neanche troppo lungo, accadrà quello che sta accadendo già in Inghilterra, in Francia,
3: sì.
1: dove ci sono i sindaci negli Stati Uniti, dove ci sono i sindaci musulmani.
3: Ma la colpa è di chi comanda, cioè ovviamente la colpa è di chi comanda, non si tratta di mettere davanti la Bibbia. Il Vaticano non fa nulla, ma se lo stesso Papa che c'era prima diceva accogliamoli, e tutti i seguaci cattolici che cosa devono fare? Fanno quello.
1: Ma
3: che
1: perché il Vaticano non si muove a cercare di, tramite l'ordine di Malta, tramite noi cavalieri crociati, ci sono tutti questi ordini, no? Che sono belle, hanno delle belle divise, hanno dei principi nobili,
3: sì, quant'altro. Tutta roba esteriore, ma la fede non
1: c'è. Quello che dico io, perché questi ordini non vengono incaricati dal Papa di andare ad aiutare i cattolici che vengono trucidati nel resto dell'Africa, nel resto del mondo, e magari creare un sistema per portarli loro in Europa?
3: Perché probabilmente non è come si dice, una cosa primaria che loro trovano nel Vaticano, hanno altre
1: priorità.
3: Priorità.
1: Sì, però voglio dire, ma se la priorità è la sopravvivenza del cattolicesimo, se noi non salviamo i cattolici, li portiamo di qui, che magari, no, possono incrementare il nostro numero e non vengono trucidati, perché lì i cattolici vengono trucidati tutti i giorni.
3: Sì, sì.
1: E non se ne parla in Europa,
3: no.
1: Si parla del poveretto musulmano che vive la guerra, che vive le oppressioni, che vive, per carità, giustissimo, ma noi abbiamo gente che viene uccisa solo perché ha un ideale religioso diverso.
3: No, viene uccisa anche i missionari che vanno,
1: I missionari
3: là a portare la parola.
1: Che vanno lì a portare la parola, i preti trucidati.
3: Succede non solo ai sacerdoti cattolici, succede a qualsiasi denominazione religiosa, tipo Testimoni di Geova, tipo protestanti.
1: Sì, ma per questo dico, perché, visto che la problematica è questa, cioè la diminuzione dei cattolici, perché non incrementare l'arrivo dei cattolici qui in Europa, anziché stare lì ad accogliere solo musulmani? Per carità, i musulmani li accogliamo uguale, però... Io voglio che i cattolici vengano in Europa.
3: Ma probabilmente non è quello che vuole chi sta al comando, perché tanto il Vaticano è un altro potere, tipo, cioè secondo me il Vaticano è come un po' la politica, cioè il Papa fa politica, non fa quello che dovrebbe fare.
1: Ma prima, cioè, allora, converrai con me?
3: Io non posso difendere, cioè io sono andata 40 anni in chiesa, no? Vabbè. Più o meno, un po' di meno. Comunque, in tutta la mia vita io ho cercato sempre di andare in chiesa perché amavo e lo amo il Signore, ma a un certo punto ho capito che c'era qualcosa che non andava, e io leggo la Bibbia, seguo dei pastori che insegnano tanto più di quello che, cioè, il cattolicesimo è diventato una moda.
2: Quindi sei su posizione protestante, insomma, ecco.
3: Io mi definisco cristiana.
1: Non hai capito. Lei ti dice: io ho frequentato la chiesa e ho capito che la chiesa non rispecchia esattamente la Bibbia.
3: Esatto,
1: dice,
3: sì,
1: quindi
3: sì.
1: Io sono cattolica dentro di me, approfondisco le mie conoscenze, studio, ma non condivido alcuni insegnamenti o alcuni modi di fare della Chiesa. Io ti dico che qualche anno fa sono capitato nel periodo del 730 a Loreto ad una messa con mio suocero, e il prete alla fine della messa sembrava un bancomat.
3: Ecco, benissimo.
1: Cioè, è vergognoso una cosa del genere, capisci? Stai a Loreto.
3: Certo.
1: Tu non ti puoi mettere lì a parlare, fate 7:30, donate qua, donate là. Cioè, ma che cos'è, uno spot pubblicitario la Chiesa?
3: No, perché l'8 per mille, l'8, ma poi tutto quello quando arriva la lettera, cioè è così, cioè non lo so, poi quanta gente mangia, no? Poi dopo loro fa vedere che lo dai ai poveri, magari, forse, non lo so, io non posso. Il Signore dice di non giudicare, io spero che molti siano in buona fede, però a me qualche cosa ha deluso, quindi cerco di seguire Gesù. Se noi leggiamo la Bibbia è tutta un'altra cosa, il prete tante cose non l'ha mai dette, se vai alla messa è sempre le stesse cose. Imparate a leggere la Bibbia, vedrete che vi si apre un mondo e capirete anche perché siamo a questi tempi, che c'è odio, che c'è la scomparsa del cristianesimo, del cattolicesimo, ma io ci includerei il cristianesimo, perché qua se parli, lei prima aveva detto di Natale, mi pare che ha detto le jingle bells, ma quello è il meno, se la gente gli dice che si festeggia, i bambini ti ha portato il regalo Babbo Natale, cioè io se ho dei nipotini o qualcuno gli dico bene, oggi sul bambino Babbo Natale che cosa c'entra? È una cosa uscita dall'America, l'omone là che portava la pubblicità della Coca-Cola. Si è paganizzato, cioè ecco, le feste
1: è diventato un business. E dicevamo prima con Pasquale, non so se ci hai sentiti, quando diceva Pasquale, per fortuna domani è il primo luglio e ci possiamo godere ancora un po' di estate, perché magari quest'anno da agosto cominceranno a imbandire le vetrine già con i prodotti natalizi.
3: Prima di Natale, agosto troverà le zucche di Halloween, che pure quella è un'altra festa bella,
1: tutte queste cose che ci siamo portati dall'America.
2: Esatto, ma guarda Sabrina, che all'interno del cristianesimo, no? Come giustamente tu dici, la Chiesa Cattolica è la parte un po' più importante, no? La riforma luterana dal 1500, intorno al 1530-40, adesso di preciso non ricordo, insomma, no? È avvenuta anche perché c'era la vendita delle indulgenze.
1: Sì.
2: Ecco, in quel periodo la Chiesa era così corrotta.
3: A voglia.
2: Che insomma, c'era sempre sta faccenda dei soldi, no? Per cui si diceva.
1: Ma nasce da lì il celibato dei preti, eh?
2: Sì, più i soldi cadono, fanno rumore dentro la cassetta, insomma, no? Dove venivano messi, e più l'anima andava verso il paradiso.
3: Sì, purtroppo poi non so se lei ha visto, ma avete mai visto magari, o documentari, io ho visto documentari su Martin Lutero, da bambina sentivo parlare dei protestanti, vedevo i film tipo La Casa nella Prateria, oppure anche altri film western dove c'era sempre il pastore, ma come mai che questo pastore è sposato e i preti non sono sposati? Mi facevo queste domande da bambina, ma comunque ecco, l'America prima era molto protestante, adesso è diventata cattolica, una metà sono cattolici, però una volta erano più protestanti, perché tutti quelli che in Europa si sono trasferiti là dopo la persecuzione sono approdati appunto in questa nuova terra, in America.
2: Beh, soprattutto il cattolicesimo in America è molto sviluppato nel Sud America, anche se ultimamente molte chiese evangeliche sono entrate, no? Soprattutto in Brasile e in una parte dell'Argentina.
3: Ma ci sono tante denominazioni, ecco, perché c'è un po' di confusione.
2: Sì, allora, però c'è una cosa importante, no? Questa faccenda della divisione, perché poi la Chiesa Cattolica sai benissimo che ha reagito alla riforma luterana con il Concilio di Trento, no?
3: Sì.
2: Ecco, il Concilio di Trento ha fondato i seminari, ha inserito insomma una mentalità anche dal punto di vista morale molto più rigida, eccetera.
3: Sì.
2: Ha istituito la confessione auricolare, tante di quelle cose che uno legge sui libri di storia.
3: Sì.
2: Però il discorso è questo: col Concilio Vaticano II è venuto fuori il concetto di ecumenismo.
3: Sì.
2: Il concetto di ecumenismo è molto importante, perché significa di trovare una soluzione perlomeno abbastanza unitaria all'interno di chi crede in Gesù Cristo. Tant'è vero che alcuni teologi cattolici molto importanti hanno rivalutato molto Lutero.
1: Ma guardate che Lutero, quando ci fu lo scisma, Lutero disse che rivolgendosi alla norma che contestava, cioè quella del prete che non si sarebbe dovuto più sposare.
3: Ma lui aveva 99 punti.
1: Lui
3: scrisse questi punti e li inchiodò in questa chiesa con le porte lì sulla messa.
1: Disse che i piaceri della carne avrebbero la mancanza dei piaceri della carne per i preti avrebbe portato la Chiesa ad ulteriori nefaste conseguenze. Ci siamo arrivati,
3: sì.
1: Aveva ragione.
3: Sì.
2: Sono d'accordo con te, quantomeno l'obbligo nella Chiesa Cattolica che ancora non riesce, perché sai, la Chiesa Protestante, non so se avete seguito ultimamente, no? C'è stato un sinodo nella Chiesa tedesca, perché la Germania, diciamo, si divide in due parti, il nord è più protestante e il sud è più cattolico, no? Soprattutto la Baviera, eccetera. Hanno fatto un sinodo in cui hanno fatto delle richieste importanti, secondo me, delle richieste che vanno verso il futuro, perché hanno chiesto il superamento del celibato obbligatorio per i preti, hanno chiesto il diaconato femminile, ma anche la possibilità per le donne di diventare sacerdoti, e tra i protestanti le pastore ci sono, addirittura la Chiesa inglese è governata da una donna, no? E poi hanno chiesto anche la benedizione per le coppie omosessuali.
3: Ecco. No.
2: Allora, sono tutte cose che al momento Papa Francesco ha detto sì, sono cose interessanti, però ne dobbiamo parlare, insomma.
3: Certo.
2: Lì, perché? Qual è il problema? Perché la Chiesa Cattolica ha il problema che se sceglie alcune cose che sono importanti, tant'è che il Cardinal Martini diceva la Chiesa Cattolica è di indietro di 200 anni e quindi deve andare ancora avanti, se però facesse queste scelte gli succede un'altra scisma, perché sta avvenendo in questi giorni con le febbre, no? Non so se avete seguito, proprio domani si riuniscono a Econ questi seguaci di le febbre tradizionalisti, eccetera, addirittura hanno fatto anche delle bottiglie di vino per festeggiare con degli stemmi particolari, cioè il Papa oggi si è rivolto dicendo ti faccio l'ultimo invito, non creare lo scisma, no? E invece ancora esiste una parte di Chiesa Cattolica antica, ancorata, che non ha voluto accettare il Concilio, che non accetta questo ecumenismo tra le varie realtà ecclesiali, no? Sia che siano cattoliche, che protestanti, che ortodosse, che anglicane, no? Ecco, tutte queste realtà nuove bisogna che in qualche modo comincino a dialogare un po' di più, ma anche a trovare punti di incontro con cui andare avanti, una preghiera comune o anche un certo tipo di liturgia comune. Bisogna che lo facciano, perché sennò, però qual è il pericolo? Che nel momento in cui spingi un po' in avanti ti esce fuori la parte più retrograda della Chiesa che vuole lo scisma, perché vogliono i paramenti del passato, perché vogliono la messa in latino, perché vogliono i canti gregoriani, che sono tutte cose bellissime, no? Però tu immagina una messa in latino detta nelle Filippine, come possono capire il latino?
1: No, vabbè, ma lascia perdere il latino nelle Filippine, ma perché in Italia?
2: Ugualmente, no?
1: Cioè tu hai già l'allontanamento dalla Chiesa, ti metti a dire la lettera, la messa in latino, e chi
3: già
1: ti segue?
3: Già per me non era tanto indicato dirlo ai tempi dei nonni, perché Corelli
2: non capivano.
1: Perché loro sfruttavano la Chiesa, ha sempre sfruttato l'ignoranza delle persone.
3: Sì, perché Corelli non sapeva che cosa dire, stroppiavano le parole, non era latino quello, si trovavano a dire un Padre Nostro che non era Padre Nostro.
1: Purtroppo è così. La Chiesa, quello che dicevo io prima, non so se hai sentito quando dicevo che la Chiesa, paragonando il discorso con quello che sta accadendo oggi con i musulmani, no? Che le persone colte sono ai vertici della Chiesa musulmana e del mondo delle moschee e quant'altro, perché istradano le persone ignoranti secondo quelli che sono i loro voleri. E la stessa cosa è successa col cattolicesimo centinaia di anni fa, quando la gente era ignorante e bastava l'inquisizione o la voce del prete, che è il curato che metteva paura.
2: Il periodo dell'inquisizione.
1: Dell'inquisizione è stato il periodo più brutto, più nefasto della Chiesa.
3: Del Medioevo, no? Della persecuzione.
1: Però
3: lì c'è da dire tanto. Io non lo sapevo finché poi non mi sono informato, appunto, da quando.
2: No, non è l'inquisizione, non è il periodo medievale, è il periodo successivo.
3: Scusate. Perché? No, io adesso parlavo del periodo del Medioevo, quando era.
2: Sì.
3: Perché buio anche quello, quando ci furono appunto questi veri cristiani, io li definisco così, quando venivano bruciate le Bibbie, spiegatemi perché la Chiesa ha permesso di bruciare le Bibbie, perché c'era deve essere l'ignoranza.
2: Addirittura il vecchio, il cosiddetto Vecchio Testamento, anche se alcuni lo chiamano il Primo Testamento e il Secondo Testamento, no? Soprattutto nell'accezione protestante. Fino al Concilio Vaticano II non è che fosse, diciamo, non fosse letto, non fosse studiato, ma era molto scoraggiato. Perché? Sì. Perché all'interno, perché non esisteva forse un'esegesi, un'ermeneutica come può avvenire adesso, insomma, con tempi più avanzati, più moderni. E quindi restavano soltanto alcune cose del Vangelo, interessantissime, per carità, bellissime, però tutta quella che era
3: la parte dell'Antico Testamento non veniva,
2: il percorso, no? Dal Genesi al Pentateuco,
3: tutto. Perché comunque la Bibbia fa parte sia all'Antico che al Nuovo, e l'Antico è legato al Nuovo e viceversa.
2: Oddio, poi naturalmente se uno va a leggere la Bibbia ci sono delle cose che ti possono anche far trovare in difficoltà, no? Perché in effetti un Dio che diventa a capo dell'esercito, cioè, ma è l'imbossato.
3: Siamo a Dio degli eserciti, ho capito? Uno sembra, ma la Bibbia, quando uno la prima volta che la legge, sicuramente troverà delle. Io la prima volta che ho letto non la comprendevo, ma la Bibbia va compresa.
2: Scusate,
3: la Bibbia va compresa agli occhi della fede. Se dice che la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio, cioè è tutta una cosa, perché se si parla della Bibbia senza, è come io parlo di una persona senza conoscerla, la giudico. La Bibbia, leggendo la Bibbia conosci il carattere di Dio. Molti dicono un Dio severo qua e là, quello dell'Antico Testamento, ma è sempre lui, eh? Però lui aveva a che fare con un popolo che appena lui si girava, questi gli faceva un vitello d'oro, partivano per la. Era un popolo proprio, ma non disubbidiente, di più. Quindi la pazienza di Dio là doveva essere severo. Cioè uno giudica, dice, ma perché? Quando c'era Mosè che stava sul monte e Dio scriveva di suo pugno le tavole della legge, che cosa faceva il popolo qua giù? Beh, se certo ancora Mosè non arriva, facciamoci un idolo d'oro e adoriamolo.
2: Sì, ma se tu consideri che la parte più integralista della religione ebraica adesso attualmente, no? Che ti posso dire, i coloni, alcune persone fondamentaliste, eccetera, ancora pensano, no, di avere loro la terra,
1: la terra promessa,
3: di essere il popolo eletto,
2: popolo eletto, no?
3: Ma Gesù è stato chiaro che a loro è stato tolto
2: hanno, siccome loro non credono nella venuta di Gesù Cristo ma aspettano il Messia, e quindi essere popolo eletto, avere la terra promessa, significa andare oltre, perché la terra promessa per loro va da un fiume fino al mare, insomma, adesso non mi viene il nome preciso del fiume. Lì significa però quello che sta succedendo adesso, significa distruggere realtà che sono quelle di palestinesi, libanesi, eccetera, e significa fare guerre continue.
3: Sì, però Dio non c'entra in tutto questo, solo l'uomo.
2: Siccome però quando
1: come le indulgenze,
2: quando,
1: no?
2: La religione
1: che c'entra Dio con l'indulgenza
2: diventa integralista e non è letta bene, un po' come quando dicevamo prima anche del mondo islamico, no? Ma come può un Dio misericordioso fare in modo che una donna, giusto perché ha fatto un atto, diciamo, di sessuale con un altro uomo, debba essere
1: lapidata,
2: no?
3: Purtroppo questa era una legge antica di Mosè, cioè sappiamo che c'era anche là, ma che poi Gesù ovviamente ha, come dire, quando lui è venuto con i comandamenti ha detto: io non sono venuto ad abolire la legge, ma lui ha abolito quelle regole che ha messo Mosè, non è che quelle l'ha messe Dio, quelle l'ha messe Mosè.
2: Ma è chiaro. Ma è tutto chiaro questo, però bisogna studiarlo, come giustamente dici tu. Ma certo, in una prima lettura a volte
1: però sicuramente sicuramente se leggi la Bibbia non troverai da nessuna parte la posizione di una donna messa nelle stesse posizioni in cui è messa nel Corano?
3: No, assolutamente no.
1: La donna nella Bibbia non è la donna del Corano.
3: No, assolutamente no.
1: Cioè, la donna del Corano è una schiava.
2: Guarda che nel Nuovo Testamento, quando Gesù incontra l'adultera, e la volevano lapidare, sempre con sta lapidare sta gente, sempre con sti sassi eccetera, no?
3: Gesù è stato grande, no?
2: A quei vecchioni che stavano lì, dice chi è senza peccato scaglia la prima pietra.
3: Sapevano benissimo che ognuno di loro probabilmente hanno avuto a che fare o con questa donna, se non è qualcuno, o comunque avevano altri peccati.
2: Quindi Gesù non predicava la legge, ma predicava il perdono, la perdona, la perdonata.
1: Scusa, Maria Maddalena?
2: Noi abbiamo bisogno di essere perdonati.
3: Maria Maddalena dovrebbe, cioè in teoria l'adultera sicuramente dovrebbe
1: anche
3: essere.
1: Anche se ho letto qualcosa che dicono che un po' la Chiesa gli ha attribuito questa veste di adultera a Maria Maddalena, che poi non sia proprio così.
3: Questo non lo
1: so. Io ho letto qualcosa.
3: Bisogna fare attenzione perché ci speculano su. Ci sono i Vangeli apocrifi che ne trovano tante. Io poi sono una che sono anche pignola. Io praticamente mi sono messa alla ricerca della Bibbia più autentica. Io perché voglio sapere, no? Allora dico, voglio leggere.
1: Però ti faccio questa domanda.
3: Sì.
1: Io sono poco avvezzo alla Bibbia, non ho avuto mai modo o tempo di leggerla, però ti chiedo questo: perché i Vangeli sono soltanto quattro e quegli altri sono stati considerati sempre non apocrifi e quindi non veritieri, anche se molti di questi Vangeli che sono stati presi dalla Chiesa, quindi scelti dall'uomo, sono addirittura di periodi più diciamo scritti in periodi successivi a quelli che vengono considerati apocrifi.
3: Sì, probabilmente la risposta sta nel fatto che se una scrittura si scontra con quell'altra, cioè come posso dire, due racconti non possono essere differenti, quindi credo che loro hanno preso quelli che fra tutti avevano un filo conduttore e comunque non si contraddicevano l'uno con l'altro.
2: Poi sono i sinottici che sono simili.
1: Però quello che voglio dirti, i Vangeli sono stati anche loro trascritti, no?
3: Sì.
1: Quindi gli errori di trascrizione, la manipolazione e quant'altro. E quindi prendere questi Vangeli, secondo te, è stato giusto prendere questi Vangeli ed estrapolare solo quattro, oppure, visto che gli apostoli erano 12 e c'erano i Vangeli di tutti, dare lettura di tutti questi Vangeli e poi alla fine dare un senso, no?
3: Penso che sì.
1: Secondo me sarebbe stato più giusto, perché così tu sembra che hai manipolato, ecco, torniamo alla mente acculturata che manipola gli ignoranti. Quindi faccio la bella storiella dimmi.
3: No, la mia risposta che mi viene distinto è dire, ok, magari lei ha ragione, potevano essere tanti, però io accolgo questi quattro, anche perché in un passo dei Vangeli c'è scritto, queste cose vi sono state scritte perché crediate, e poi dice, se noi avessimo potuto scrivere tutto quello che ci ha insegnato il nostro maestro, non basterebbero i libri del mondo. Io credo che hanno dovuto prendere le cose più importanti, perché se no la Bibbia non era una Bibbia, ma era un'enciclopedia di 20 volumi, credo. Quindi io voglio pensare che questi qua fanno parte della Bibbia, perché sono quelli che riassumono, anche perché i quattro sono stati scelti ognuno per le loro caratteristiche, il Vangelo di Giovanni e il Vangelo dell'amore, perché Giovanni ovviamente, non so, vi ricordate, era il discepolo che più amava, era penso anche il più piccolo di loro, ma era comunque quello che dava più amore, l'altro era un po', poi c'era Matteo, e Marco e Luca, ognuno di loro era un dottore, Luca, cioè ognuno, adesso non me lo ricordo, potrei fare confusione con altri, comunque sono quattro distinti e delle personalità diverse, secondo me hanno scelto i migliori, e tutti quanti 12 libri avrebbe fatto confusione, secondo il mio parere.
1: Sì, potrebbe essere giusto questo, però sembra agli occhi dei ragazzi moderni, no? Della gioventù di oggi, sembra quasi nascondere, no? tu hai voluto nascondere.
3: Purtroppo oggigiorno.
1: Perché proprio perché è nata questa idea di voler conoscere la verità,
3: sì,
1: il fatto che tu nasconda e che dica quelli non sono buoni, mi fa capire come se tu mi vuoi strumentalizzare psicologicamente, capisci?
3: Purtroppo perché oggi ci sono delle correnti troppo, non so come spiegare, i giovani, internet, quello che si sente, tutto è il contrario di tutto.
1: Sì, però capisci anche che queste manipolazioni sono state fatte nei tempi in cui la popolazione era ignorante e loro hanno raccontato la storiella che gli piaceva di più, secondo me, capito?
3: A me piace pensare che comunque è Dio che ha i fili della storia.
1: Su questo siamo d'accordo, ma io non credo nell'uomo che predica Dio.
3: Lo so, ho capito.
1: Perché, capisci, il discorso è questo.
3: Però,
1: nel momento in cui tu, come vescovo, accanto alla sede vescovile, hai permesso alle prostitute di avere i bordelli e poi venivano da te e tu gli spillavi i soldi o favori sessuali per avere poi in cambio l'indulgenza, capisci che se il tanto mi dà tanto, se le persone dell'epoca erano così furbe e così manipolatrici, mi viene da pensare, dico scusate, allora...
2: Però questo è un periodo in cui la Chiesa era molto corrotta.
1: Però ho capito, ma tante cose che oggi facciamo a noi risalgono a quell'epoca.
2: I Vangeli invece sono...
1: Ma guarda che da cominciare dal celibato dei preti, noi cominciamo da quell'epoca.
3: L'uomo peccatore, l'uomo sbaglia e non si può attribuire a Dio questa colpa.
1: Certo, siamo d'accordo.
3: La Bibbia, allora parliamo di quel periodo che ho detto prima del Medioevo, mi tocca il fatto di Martin Lutero, che è stato perseguitato anche lui, ma lui fortunatamente l'ha scampata. Ma tanti personaggi, ora quando si parla di protestanti si parla di pare gente che abbia... così alla mattina si sono alzati, hanno preferito, no, i protestanti hanno fatto una battaglia appunto all'inizio con Martin Lutero, perché la Chiesa era ora che qualcuno si svegliasse a dire la Chiesa ha perso la via che il Signore aveva indicato.
1: E secondo me stiamo nello stesso momento oggi, stiamo vivendo lo stesso momento, questo solo che in una popolazione più progredita sta portando la gente ad allontanarsi dal cattolicesimo, perché quando tu senti di preti pedofili, di preti che sono drogati e fanno gli incidenti, allora la gente dice ma io posso stare a sentire a questo?
3: Però si mischia, si fa l'errore di dire siccome lui mi testimonia questo Dio, ok, non credo all'uomo e non credo neanche al Dio.
1: No, aspetta, io non arrivo a questo, io dico che la motivazione che porta la gente a non seguire più la messa, non andare più a messa, non andare a chiesa, la gente crede in Dio, dice ma io credo a modo mio, non voglio più credere a modo di questa gente che poi è pedofila
3: e poi non è del tutto sbagliato, noi dobbiamo credere in Dio, non all'uomo.
1: Quindi ecco perché poi loro dicono ma c'è il calo delle persone a messa e c'è il calo alle processioni e c'è questo, ma appunto per questo dico, possibile che un papa non c'è nessuno che prenda dei provvedimenti?
3: Non lo so, bisogna che ogni persona
2: rispondo con il cardinal Martini, sempre l'ho citato prima, la Chiesa è indietro di 200 anni e è auspicabile un Concilio Vaticano III. Invece ci sono ancora alcuni all'interno della Chiesa e all'interno dei cardinali.
1: Sì, però io non posso sentire preti che mi dicono benediamo le colpe gay.
2: Il Concilio Vaticano II.
1: Sì, però ascoltami, io non posso tollerare, e purtroppo questo io lo dico chiaramente, che il Vaticano non mi riconosca l'aborto, giustamente. Non mi riconosco all'uso dei contraccettivi, però mi benedice le coppie gay. Cioè,
3: sì, è un controsenso.
1: Non ha senso una cosa del genere, capito?
3: Perché tu sostieni che la vita e anche io.
1: Una coppia gay non può generare vita.
3: No, ovvio.
2: Infatti
3: tu leggi la Bibbia e se uno crede alle parole, siamo sempre lì. Se uno non ha fede, si comporta come il mondo, come non dico gli animali perché gli animali sono più buoni, cioè sono più vanno estinti.
2: Però partiamo dal principio che Gesù Cristo non ha mai condannato nessuno,
3: ma
2: ha sempre accolto tutti.
3: Sì.
2: Ora
3: però era anche lui era buono, misericordioso, sì, attenzione, ma è anche giusto.
2: Sì.
3: Ovvero la giustizia, allora, è anche severità.
2: Allora, c'è stato un papa, era Giovanni XXIII, il, sì, quale soleva distinguere l'errore dall'errante.
3: Sì.
2: Cioè, adesso che la Chiesa dica che l'omosessualità è un disordine, no? È un qualche cosa di disordine che avviene all'interno della vita umana, eccetera, questo è l'errore secondo la Chiesa Cattolica e secondo molte altre persone. Le persone che sono omosessuali, e che quindi magari non è che lo fanno per vizio, ma hanno una loro tendenza, una loro, ecco, sono persone che Gesù Cristo non scaccerebbe mai.
3: No, vanno amate, allora, rispettate in quanto,
2: allora,
3: esseri umani.
2: Non è che io ti faccio sposare o ti sposo, ma io benedico anche la vostra storia. Questo, solo questo era il discorso.
3: Ho capito.
2: Non lo so, che è difficile,
1: No, io ho capito il tuo ragionamento. Tu dici l'amore è amore, adesso tra due uomini, tra due donne,
3: no,
1: sempre amore è.
3: No,
1: però,
3: no,
1: però
2: se quelli hanno questa tendenza, che non è colpa loro, perché noi parliamo di colpa, se ci sentono ci dicono
1: ma no, no,
2: siamo omofobi, no,
3: no?
2: Per
3: carità.
2: Però ecco, chi ha questa, noi nasciamo anche con un istinto sessuale, no? L'uomo è portato verso la donna e viceversa, no? Se uno nasce con un istinto diverso, non è che
1: ma mica lo dobbiamo perseguitare,
2: no,
1: o quant'altro,
3: no, Signore, allora non dobbiamo giudicare. Il Signore vedrà nel cuore di questa persona, il Signore saprà cos'ha nel cuore. Noi possiamo arrivare all'apparenza, e poi se il Signore li vuole perdonare, se il Signore li vuole accogliere, fa quello che vuole. Cioè non è noi che possiamo dire questi no, sono peccatori, cioè lo dirà il Signore.
2: Sì,
3: noi dobbiamo solamente amarli, cioè amarli,
2: esatto,
3: cioè,
2: esatto,
3: rispettarli, ecco, non perseguitarli,
2: rispettare la persona. Magari dice non sono d'accordo,
3: io non sono d'accordo neanche io, però rispetto,
2: però ti rispetto,
1: ma io per carità, però non benedire,
2: e ti benedire,
3: no, benedire no, secondo
1: benedire
3: me no.
2: Guarda che la benedizione non è un sacramento,
1: ho capito, ma tu colpevolizzi l'uomo e la donna che si separano, gli impedisci la comunione.
3: Sì, a due divorziati.
2: Anche lì questo problema pare che non esista più, capito?
1: Pare, dipende dal prete che trovi,
2: allora,
1: di fronte.
3: Tutte leggi cattoliche fatte
1: dall'uomo.
2: Ripeto, la Chiesa è indietro di 200 anni. E questo non lo dico io, che non capisco niente, non so niente. Lo diceva il Cardinal Martini.
1: Ah, beh, sicuro, questo è vero. Questo è vero.
3: E la Chiesa dovrebbe tornare, ma non perché indietro, perché una è retrograda, una dovrebbe vedere le prime comunità cristiane come si aiutavano a vicenda, là si chiamavano fratello,
1: quello
3: sorelle,
1: che fanno gli ebrei,
3: quello che fanno anche alcuni protestanti.
1: I protestanti, io ho visto gli evangelisti, io ho avuto modo di parlare con un evangelico. E loro si aiutano tantissimo, cioè il loro prete chiama a casa le persone che sono in difficoltà economiche o insomma difficoltà anche sentimentali,
2: per questo
1: si aiutano tra di loro,
2: avendo successo in America Latina, soprattutto dove stanno le povertà, le favelas, i barrios, eccetera, no? Tutti questi posti della povertà e della difficoltà,
1: loro si aiutano, capito? È lo stesso prete che chiama la famiglia più bisognosa e gli dice guarda che la famiglia che sta un po' meglio ti aiuterà.
2: Quindi vedi che molte regole che la Chiesa si è data nel passato ci hanno fregato, perché sono rimaste regole e non abbiamo guardato ai bisogni delle persone.
1: Perché l'idea, diciamo, l'obiettivo principale da raggiungere era quello del potere.
3: Sì.
1: Sfruttare la religione per arrivare al potere.
2: Il collegamento con la politica, tutta
1: il potere. Ed è sfuggita di mano la carità, l'aiuto, certo, perché la Chiesa, certo, quello che io ti ho sempre detto tante volte su Papa Francesco, caritatevole, quello che ti pare, ma lui di carità cosa ha fatto per gli altri?
2: Comunque, indipendentemente,
1: cioè
2: di
1: non si deve, allora a me hanno insegnato che uno deve predicare bene e razzolare alla stessa maniera.
3: Sì.
1: Capisci? Quindi uno deve mettersi al capo. Se io dico che tu devi aiutare i poveri, io papa devo farlo,
2: allora, per primo adesso parlare di Francesco all'una un quarto probabilmente non è neanche il caso, ne possiamo parlare un'altra volta.
1: No, ma per questo dico io sono contentissimo che Sabrina ha chiamato proprio perché possiamo discutere.
2: Se ce li chiama parliamo su Francesco, però guarda, superando Francesco, tornando a Gesù Cristo, magari anche per concludere, lui diceva
3: che, aspetti, che
1: c'è il ritorno della radio, sì.
3: Esatto, aspetti, vabbè, devo andare da un'altra parte perché non mi si sbatta.
2: Tutti i comandamenti della legge erano riassunti in due cose: amare Dio e amare il prossimo. C'è una parte verticale e c'è una parte orizzontale, no? Una specie di ascisse,
1: l'asse
2: cartesiano. Però aggiunge un altro, non so se è San Giacomo, eccetera. Come puoi dire di amare Dio che non vedi se non ami tuo fratello che vedi? Questo è il cristianesimo. Basta.
1: Su questo siamo d'accordo.
2: Non c'è altro.
1: Ma se tu vedi, probabilmente i protestanti e gli evangelisti seguono di più questi orientamenti di quello che fa la Chiesa cattolica.
2: Però che il capitalismo è sorto con il protestantesimo.
1: Sì, siamo d'accordo, però non ha perso di vista l'aiuto del fratello. Noi cattolici sì.
3: Magari alcuni sono buoni a fare certe cose, altri, cioè ci vorrebbe prendere del buono dappertutto.
2: Esatto.
3: Il Signore chiama il suo popolo, il suo popolo è in mezzo a tutte le denominazioni.
2: Ecumenismo o ecumene in greco significa proprio questa unione, questo accordo attraverso.
3: Però attenzione, non è un accordo nel senso che tutti, cioè che va bene qualunque cosa credi, ok?
2: No,
3: cioè, quello che volevo dire io.
2: Quello è un sincretismo religioso, un'altra cosa, no? Si tratta di trovare le cose che uniscono più che le cose che dividono. Ecco,
3: sì,
2: questo è importante.
3: Sì, e prendere del buono e comunque credere tutti nello stesso Dio, perché Dio è uno.
2: Questo era il concilio, era Giovanni XXIII, questo era il concilio Vaticano II. Ci sono alcuni cardinali pieni di boria, pieni di ricchezza e pieni di vestiti rossi.
3: Ma quello è sempre l'uomo.
1: Ma questo è successo solo nella Chiesa cattolica, però, capisci? Le altre sfaccettature del cattolicesimo non hanno perso di vista il fratello e l'amore verso Dio.
2: Anche nel cattolicesimo ci sono persone.
1: Ma dai, nel cattolicesimo si pensa soltanto al potere.
2: Pensa alla Caritas, no?
1: La Caritas è una faccia lavata della Chiesa.
2: Ma no.
1: Ma dai.
3: Non ci sono persone buone.
1: Parliamo dello IOR? Vogliamo parlare dello IOR?
2: Qui sono d'accordo con
1: te. E quindi è la parte buona della Chiesa che vuol far vedere la facciata. Ragazzi, il problema è non si vive di immagine, di facciate, si vive di sostanza. Le altre sfaccettature del cattolicesimo, secondo me, hanno una facciata migliore dell'attuale cattolicesimo.
2: Ma non è che la crisi sia soltanto dei cattolici, anche dei protestanti, la crisi.
3: Cioè dappertutto, perché purtroppo è calata la fede. Io invito le persone a prendere la Bibbia, a leggere e pregare, ma questo è che a me mi ha aiutato a capire il Signore, perché la Bibbia ti... Lei prima avete detto, no?
1: Senti, dacci del tu per piacere, che di lei sembra che siamo Matusalemme.
2: Se poi ci vuole del tè, quest'ora.
1: No, del tè a 1:20, no, non credo. Andiamo a dormire più.
2: Un tè fresco.
3: Mi scuso, ma volevo solo concludere perché io non mi aspettavo neanche di. Io poi che non parlo tanto, ma siccome questa cosa a me mi tocca, perché mi piacerebbe che gli altri comprendessero ciò che io...
1: Ma guarda, è il motivo per il quale ho sempre detto, insomma, che tu dovessi chiamare. Ci tenevo al fatto che tu chiamassi.
3: Il discorso è molto più ampio, cioè detto così è tante cose messe insieme che...
1: Sì, certo, bisognerebbe affrontare...
3: Esatto.
1: Ogni sera, e quindi a questo punto ti possiamo anche delegare a lanciare, a partire dall'inizio, possiamo fare anche una parte della trasmissione dove tu praticamente parti dall'inizio della Bibbia e ci spieghi. magari un quarto d'ora, 20 minuti.
3: Sì, cioè io non so se sono pronta a fare questo, ma almeno quello che so lo metto in pratica,
1: certo,
3: lo faccio conoscere, certo, ma non so tutto.
1: Ma
3: cioè,
1: certo,
3: sto facendo un cammino, però ecco, è importante, perché a me mi è stato detto, quando avevo dei dubbi, solo una cosa: apri la Bibbia all'Esodo 20 e poi capirai tutto. Io ho
1: già,
3: già
1: vedi l'Esodo, tu devi spiegarci come è già come è strutturata la Bibbia, no? È
3: sì,
1: come se uno apre il codice penale e dice
3: sì,
1: distribuito
3: sì,
1: in
3: certo,
1: titoli,
3: certo,
1: no?
3: Sì.
1: Quindi ci devi spiegare tutto dalla A alla Z, se vuoi.
3: Però,
1: siamo...
3: Ma non voglio
1: Ma quale annoiare? Anzi, potremmo fare una puntata proprio ad hoc, se vuoi, ti teniamo ospite qui in trasmissione e ci spieghi, ci devi spiegare, perché la vita è conoscenza, la conoscenza è cultura e la cultura serve a formare le menti ed aiutare la crescita della spiritualità, dell'uomo.
3: Bisogna avere la mente aperta, non focalizzarsi su quello che uno ha creduto. Io stessa credevo a tutto quello che il prete diceva, ma quando ho capito che c'era qualcosa che non andava, ho aperto un po' la mia mente e ho ascoltato.
1: È un po' quello che ho fatto anch'io, sto facendo anch'io, onestamente.
3: Però non è detto, ecco, che quello che io comprendo lo comprenderà altro. Ognuno di noi ha
1: il suo modo di vedere, è come la visione politica, è come tutto. Ognuno ha le sue idee, ha le sue convinzioni. Però io credo sempre che quando uno crede in un ideale e poi tira le somme e vede che quell'ideale non esiste più, oppure l'ha tradito,
3: sì,
1: allora devi avere il coraggio di dire ho sbagliato, e
3: sì,
1: quindi
3: certo,
1: magari aprirsi a qualche altra nuova forma politica, religiosa, quello che ti pare, insomma.
3: Sì, però è sempre l'uomo che sbaglia,
1: sì, l'uomo
3: che fa tutto
1: l'uomo,
3: questo macello, diciamo.
1: Ma io parto sempre dal principio che c'è l'uomo più acculturato che cerca di manipolare quello meno acculturato per trarne un vantaggio personale, che può essere politico, può essere economico, può essere sociale, capisci? C'è sempre questo modo di che l'uomo mette in pratica, e che oggi lo capiamo un po' tutti, ma ieri, quando eravamo tutti più ignoranti, magari non lo capivamo, bastava che uno alzasse la voce e uno si metteva paura, capisci? Quindi io penso che tutto quello,
2: sì,
1: che buona parte di quello che è scritto,
2: invece di essere servizio, era diventata potere.
1: E quindi tutto quello che oggi, larga parte di quello che la Chiesa Cattolica fa, è legato a ideologie, vedisi il prete che non si sposa, ci sono dei discorsi economici dietro che prevaricano l'amore, la cultura, il credere in Dio. Alla base di tutto c'è il business, e io lo vedo, lo vedi quando giri per Loreto, lo vedi quando senti le messe nel periodo del 7:30, lo vedi dappertutto, è tutto una macchina per fare soldi. Questi soldi che poi non escono, non si vedono uscire dalla chiesa per aiutare il poveraccio, perché poi io mi devo autotassare, capito? Per poter fare un'offerta a qualcuno che va a aiutare i bambini in Africa,
3: certo.
1: Cioè, capisci? Dove sta la chiesa con le offerte a Save the Children? Dove sta la chiesa tramite l'Ordine di Malta, tramite i Cavalieri Crociati, tramite tutti i cavalierati che sono legati alla chiesa? A cosa serve mettersi il mantello e andare a messa e farsi darsi i baci, gli abbracci, volersi bene, e poi non fare nulla per cambiare quello che si sta verificando in Europa?
3: Certo, sì.
1: Cioè, a cosa servono questi ordini? A che serve tenere in piedi l'Ordine di Malta e quant'altro per poi non avere qualcuno che materialmente si pone a capo, come facevano i crociati, no? I crociati partivano in nome per il Papa, andavano a lottare.
3: Sì, però anche lì.
1: Però capisci? Era il braccio armato della Chiesa, sbagliato, siamo d'accordo, ma era figlio del tempo,
3: sì,
1: capisci? Allora oggi questi bracci armati, che noi continuiamo a tenerli in maniera onorifica, no? Ma almeno si muovessero in maniera, no? Per dire, organizziamo
4: un aereo che va a caricare un po' di persone di lì, una nave che carica, cioè qui abbiamo Soros che sovvenziona le navi per andare in Palestina, per andare a prendere i migranti, e il Vaticano che non sovvenziona, e col Vaticano tutti gli organi che stanno attaccati, ecco l'ordine di Malta e quant'altro, che non organizzano mai una nave per andare a prendere quattro poveracci di cattolici che vengono trucidati e portarli qui in Europa.
3: Certo.
4: Perché non c'è questo? Perché un pagano come Soros, un pagano come può essere qualche altro...
2: Soros è ebreo.
4: No, vabbè, io lo chiamo pagano nel senso che non lo fa per motivi religiosi.
2: Certo.
4: Perché questa gente deve andare a salvare il musulmano che soverchia il cattolico, e il cattolico sta lì impotente ad aspettare l'invasione che oramai c'è degli extra, dei musulmani, e lascia trucidare i cattolici da un'altra parte e non li aiuta?

0: è utopia, ma lo allora io ti faccio questa osservazione, poi correggimi se sbaglio, ma il Papa e tutti i suoi cardinali vescovi a scendere hanno capito che il giorno che arrivano i musulmani al potere i primi che gli tagliano la testa sono loro?
1: Forse non l'hanno capito, o forse hanno fatto un...
0: Perché loro lo sanno benissimo, che loro nelle 5 preghiere giornaliere che fanno inneggiano non so quante volte all'uccisione del cattolico, e quindi loro rappresentano i capi dei cattolici, quindi saranno i primi ad essere...
1: Potrebbe esserci un disegno per distruggere definitivamente il cristianesimo.
0: E beh, il Papa sta lì con i cardinali? Dice tanto non è un problema mio, per quando succederà io non ci sto più.
1: Non lo so, però sembra che sia un qualcosa per... Già che l'uomo è lontano da Dio...
0: Cioè un Papa come Ratzinger, un Papa, un signor Papa come
1: l'aveva
0: Ratzinger,
1: detto lui,
0: l'aveva detto da cardinale.
1: Sì. E per questo poi, non so perché, ma ha dovuto dimettersi.
0: Questo siamo d'accordo anche su questo. Siamo d'accordo anche su questo.
1: Non possiamo, non le sappiamo le cose, quante cose. Cioè, alla fine il discorso.
0: Ecco perché forse la verità non viene detta per quello che è. La gente si allontana perché dice tanto ci stanno prendendo in giro.
1: Purtroppo. Sì.
0: È come la gente che si allontana dalla politica. Non ha più fiducia in niente.
1: Sì.
0: Perché?
1: Sì.
0: Perché tu racconti una volta, racconti due, racconti tre, poi non sei più credibile. Basta.
1: Sì, però nella religione in teoria si dovrebbe...
0: Però la religione, la gente secondo me dialoga con Dio da solo.
1: Esatto.
0: E non segue più gli insegnamenti della Chiesa, perché quelli della Chiesa sono obsoleti, come dice Pasquale.
1: Sì, perché ha scandalizzato.
0: Oppure moralmente discutibili.
1: Perché sono scandalizzati appunto da quello che vedono, quindi il rapporto con Dio è personale.
0: Certo, tu renditi conto, no? Una famiglia che ha avuto il figlio che lo mandava magari a catechismo e poi viene seviziato da un prete. Ma quella famiglia come può rimanere attaccata alla Chiesa?
1: Ovvio, dice non credo, però devi ragionare e dire non credo più all'uomo, al tramite, al prete.
0: Eh sì, ma questo, magari... ma questo secondo me nella larga maggioranza è quello che sta succedendo.
1: Però non si può, ecco, mettere Dio in mezzo a queste cose umane o queste...
0: Però a questo punto ci vuole un segnale, che qualcuno faccia qualcosa. E non possiamo farlo noi, io, te, Pasquale. Lo deve fare chi comanda la Chiesa. Forse Ratzinger voleva fare questo.
1: Però...
0: E lo hanno fatto mettere da parte. Non lo sapremo mai. Probabilmente tra 40 anni, 50 anni, come tutte le cose, no? Escono fuori, no? Come la morte di Enrico Mattei, come la morte di Aldo Moro, come la fine di Craxi, che prima l'abbiamo presa in salata a monetine, e poi adesso stiamo scoprendo che effettivamente siamo stati manipolati. E io ero ragazzo a quei tempi e mi ricordo che anche io, insomma, no, per come la televisione ti metteva le notizie, ti faceva vedere le cose dal punto di vista che te le faceva vedere, ti strumentalizzava. Oggi, molto più grande e avendo fatto le mie esperienze, ho capito che i mass media sono vomitevoli. E adesso hanno addirittura esagerato in una maniera scandalosa.
1: È da qualche anno
0: a questa parte che insomma ci sono delle trasmissioni che sono veramente vergognose.
1: È iniziato anche da quel periodo, diciamo.
0: Eh sì, perché poi lì è nato il protagonismo dei giudici, dei pubblici ministeri, il fatto che si faccia giustizialismo, no? Si prende la gente, come faceva Di Pietro, prendeva, schiaffava dentro, poi quando ti decidevi a parlare, se no rimanevi in galera. Quanta gente si è suicidata, che poi è uscito che non c'entrava niente in queste storie, solo per la vergogna di essere stato additato o di essere stato schiaffato in galera.
1: Sì.
0: Purtroppo è così. Da queste cose si dovrebbe trarre esperienza e migliorarsi nella giustizia, anche se vedo che ultimamente la giustizia pure comincia
1: a
0: fare acqua.
1: La giustizia umana purtroppo è molto...
0: Sì,
1: è molto
0: sì,
1: sottile,
0: ma la giustizia umana è molto traballante, però sì. Anche le regole che l'uomo si è dato sono diventate più traballanti della giustizia, perché anche le regole le stiamo cominciando a rendere acqua, insomma, no? Non ci sono più punizioni esemplari, non ci sono più pene che vengono scontate seriamente.

0: Mente, molti reati vengono aboliti o altri addirittura ridicolizzati con delle pene sciocche. Quindi...
1: Beh, perché poi ci sono i politici che dicono anche di togliere, come si chiama, di chiudere i carceri, no? C'è la Salis, c'è tutta questa gente qua.
0: Ma la Salis, purtroppo l'abbiamo votata noi per uscire, per metterla lassù, eh? Non l'ha votata il Padre Eterno quello.
1: Quindi ci sono, capito, personaggi che poi
0: Già a partire dall'idea che una persona parte dall'Italia per andare a spaccare la testa alla gente in Ungheria,
1: sì.
0: Cioè, poi questa fa pure l'insegnante, se è vero quanto dicono, non lo so fino a che punto sia giusto votare e ecco anche lì l'operazione dei mass media che hanno impietosito le persone facendo vedere questa persona con le manette, con le cose. Ma guardate che anche un cittadino italiano o uno straniero arrestato sul territorio nazionale comunque viene trasferito con le manette, insomma, non è che lo portano così a spalluccia, insomma, no? Però lì ne abbiamo fatto un caso tanto da impietosire tantissima gente. E tanto da tirarla fuori dal carcere, insomma.
1: E vuole fare lo stesso con gli altri, vuole.
2: Ah, bene. Ci fermiamo qui.
0: Sì, se no abbiamo superato l'una e mezza.
1: Non mi dispiace che ho tolto la possibilità.
0: No,
1: io
0: guarda.
1: Ti dico che
0: non ho avuto altre telefonate sotto, quindi dopo la mezzanotte cala un po' la sì. telefonata, il numero delle telefonate, perché insomma la gente un po' si addormenta. Però questa tua telefonata è stata veramente un bel regalo che ci hai fatto. Speriamo che ci chiami. E se mi fai questa cortesia, ci fai questa cortesia di magari dal prossimo martedì di spiegarci come è strutturata la Bibbia. Intanto
1: magari però se le persone hanno piacere di partecipare all'inizio, io magari chiamo dopo, non lo so, perché non saprei, ecco, non vorrei togliere spazio alle persone.
0: Facciamo così. Tu sei l'appuntamento della mezzanotte.
1: Okay.
0: Chi ci vuole ascoltare ci ascolta dopo la mezzanotte sul capitolo Bibbia, il resto lo facciamo prima.
1: Va bene?
0: Grazie. Okay, grazie ancora.
2: Grazie.
0: Buonanotte.
1: Ciao.
0: E allora vedi che alla fine spingi Sabrina ci ha chiamato.
2: È molto brava,
0: molto preparata. È bello, anche perché vedi, non è un integralista, perché anche lei ha uno spirito critico. Vedi?
2: Che sì,
0: non è la classica persona con i paraocchi, no? La Bibbia, Gesù, il prete, no? Perché se lo dice il prete è giusto. Vedi? Anche lei ha uno spirito critico. Persona di cultura, di spessore, che ti fa capire che ragiona con la sua testa e non per sentito dire o perché lo dice il prete.
2: Quindi l'aspettiamo.
0: L'aspettiamo martedì prossimo, sicuramente.
2: Va bene,
0: allora ringraziamo. Allora siamo ai saluti, perché insomma domani mattina si va al lavoro. E siamo ai saluti, quindi ringraziamo ancora una volta Sabrina, il generale, Elio, Mirella, Marco, Rina e Manolo che ci hanno chiamati. Ci scusiamo con qualcuno che nel frattempo ha provato a chiamare e non è riuscito ad entrare, e vi aspettiamo martedì prossimo sempre alle 22:15 con questo nuovo appuntamento, no, che è nato così per caso stasera con Sabrina. E quindi buonanotte a tutti e la parola a Pasquale.
2: Sì, la parola per ringraziare intanto te e poi tutti coloro che sono intervenuti, poi adesso tu ne dirai anche i nomi, no? E naturalmente tutti coloro che sono stati all'ascolto in questa notte calda tra la fine di giugno e gli inizi di luglio. Auguriamo a tutti un bel mese, che sia un mese caldo, ma un mese anche, insomma, di poter stare tranquilli, dormire senza troppo calore, eccetera. Ma soprattutto auguriamo a tutti di essere sereni e di solidarietà della vita, perché cari amici, la vita è l'arte dell'incontro.
0: Buonanotte a tutti.
2: Buonanotte.

0: notifiche, da 2 denunce a una settimana, invece a 1 al mese, insomma è ripreso un po' più fiato. Adesso spero di essermi fermato al numero buono di 106.
1: 106, mamma mia. Senti, sì. Maurizio, se tu fossi il sindaco di Macerata, no? Cosa faresti per migliorare questa città?
0: Diceva Mussolini, ma io scherzo qui naturalmente, che è uno scherzo, che, però Mussolini capiva molto lo spirito italiano, che governare gli italiani non solo è impossibile, è inutile. Governare le città è molto difficile. Finora Parcheroli ci è riuscito abbastanza bene, ha ottenuto un bel 6, 6 e mezzo in pagella, anche grazie ai soldi PNRR. Adesso vediamo come se la caverà su questi 3 fronti, quello dell'ospedale per primo, quello più facile perché ormai è stato superato ampiamente, del centro fiere, e poi naturalmente anche su questo benedetto palazzetto dello sport, che su cui Cingolani non è andato bene, devo dire, a suo tempo, che Palasport insomma è diventato solo un palestrone e invece doveva essere un palazzetto. Ci siamo persi la lupa per questo, bisogna dire.
1: È stato un peccato questo, eh?
0: Sì.
1: È un peccato.
0: E poi tante altre cose che ha bisogno Macerata, che è una città che deve tornare a vivere. Il centro storico, bisognerà trovare una ricetta per il centro storico, perché è diventato staccato dalla città, ormai è in mano agli immigrati, in mano agli studenti, in mano alle pizzerie, alle rosticcerie. Il centro storico di Macerata dovrebbe essere rivissuto sul piano culturale. Ormai il centro storico di Macerata è vero e proprio quello di Borgo Feroni.
1: Sì, infatti non lo è.
0: Però insomma dal punto di vista della vivibilità, della vivacità, anche se il Borgo Cheroli è ingessato dallo sferisterio, l'estate praticamente non si può parcheggiare, non si può camminare, non si può vivere, però lo sferisterio è stato un disastro per quanto riguarda tutto il quartiere, per tutto il quartiere, che in realtà fu praticamente violentato da questa grande quinta, togliendo luce e aria a tutte le casette delle Conce, no? Però senza lo sferisterio Macerata non vive. È diventato veramente pesantissimo l'estate, ma bisogna sopportarlo perché è un grande totem, è un grande monumento, e Macerata deve purtroppo pagare pegno sulla viabilità, perché in estate ormai non si vive più per quelle, ma non solo per gli abitanti di tutto il borgo, ma anche per tutti i macerati che vogliono ritornare a Macerata la sera e che ti trovano tutta la deviazione e deve fare salite e discese, no? per le fosse incredibili.
1: La salita ormai...
0: Però così è lì una cosa che non si può cambiare.
1: Il salitone che mette paura, no? Io mi ricorderò sempre che ci sono stati, ma sicuramente lo farò anche io, i miei amici, coetanei, eccetera, quando prendevano la patente di solito facevano sempre questo salitone immenso che non finiva mai, insomma.
0: Sì, che poi lì si parla la nobiltà di tutti gli aspiranti guidatori, perché lì se non sai guidare, se non sai tenere la marcia, adesso bene, sono tutti i cambi automatici, lì il motore ti si spegneva e l'ingegnere di turno della motorizzazione ti cacciava.
1: Esatto, infatti era quello lì il punto, il perno, insomma, di tutta la pratica per quanto riguarda la patente. Allora Maurizio, qui ho un'altra domanda sempre di Francesco. C'è il rischio di avere un nome nuovo per la presidenza del Consiglio Comunale al posto di Luciani?
0: Sì, Castiglioni.
1: Com'è lui?
0: Pierfrancesco è stato preso di tutte le scuole medie e superiori di Macerata, la persona che ama poi il

0: un personaggio straordinario che a 70enne ha girato il mondo a piedi, ricordiamo nel 2006 ha fatto il raid Trail a Macerata Pechino a piedi nel nome di padre Matteo Ricci, nel nome della fede e della religione. E poi 46 grandi premi, 46 maratone, 46 vittorie, e settantenne, lui era muratore, cioè un impresedile, quando lo vedevo dicevo: Federico, come va? E dice: no, sono tornato adesso da Macerata e poi ritorno a Treia, sempre a piedi. Sempre a piedi, mai preso la macchina, una cosa incredibile. Era un Johnny Walker, era un Forrest Gump, che all'improvviso è morto poi i giornali hanno detto sì, per un problema, un virus intestinale. In realtà, da quello che poi ho saputo anche dagli amici, dalla moglie Delia, che lui insomma era malato di cuore addirittura, ma non si curava e che non prendeva medicine da un paio d'anni, e medicine vanno prese invece, soprattutto se c'è la cardiopatia, ed è morto e proprio alla vigilia, una cosa che voglio dire molto bella, che stava preparando con padre Campana, che poi ha ufficiato la messa lì al Santissimo Crocifisso di Treia ieri, a cui ha partecipato centinaia di persone, il sindaco di Treia naturalmente, che ha ricordato il libro che stava per uscire su di lui, che sarebbe uscito in coincidenza dei suoi 80 anni fra qualche giorno, pensa un po', stava preparando un altro raid nel nome di San Francesco d'Assisi. Lui avrebbe fatto tutti i percorsi di San Francesco in Italia, soprattutto tra il Maceratese e il Perugino. E ricordiamo che padre Campana, che poi adesso è il superiore lì al Sant'Assisimo Crocifisso, è autore del bellissimo libro sui percorsi, sui 5-6 percorsi, 6 percorsi marchigiani, le cucine maceratesi di San Francesco, che stava sempre alle nostre parti, e lui avrebbe percorso le orme, le tracce ad 800 anni dalla morte di San Francesco. Questo è molto bello, lo volevo ricordare.
1: Hai fatto benissimo, Maurizio, veramente. Io vorrei concludere con te con un messaggio, con un ricordo appunto sempre dell'onorevole Ciaffi, e volevo chiederti, lui ai giovani di oggi cosa consiglierebbe?
0: Beh, lui era pieno di consigli, telefonava a tutti i giovani emergenti, gli dava dei buoni consigli, e lui aleggiava l'animo di San Giovanni Bosco, l'animo salesiano del padre. Ricordiamo, ho detto, i salesiani non a caso, lui nasce da lì, e ricordiamo, i salesiani sono una grande fiamma eucaristica, sì, ma anche pedagogica. Adesso tutto è cambiato, però per Macerata i salesiani, ma non solo per Macerata, ma per tante persone, se pensiamo che anche alcuni personaggi, non faccio i nomi, delle Brigate Rosse hanno fatto i corsi ai salesiani, da Firmo a Macerata, e il famoso Di Pietro, l'ex ministro, l'ex Mani Pulite, PM, è stato a Macerata, e oltre che a Firmo. E quindi Macerata è stato un punto di riferimento, i salesiani, San Giovanni Bosco è un punto di riferimento nazionale, e anche per l'Abruzzo, e anche a Macerata dai salesiani c'è stato un ministro importantissimo che mi voleva tanto male perché gli scrivevo sempre contro per questioni di opposizione, Remo Gaspari, no, lui no, però mi ha detto 2-3 volte delinquente di fronte a 300-400 persone.
1: Ah, ecco, allora lui poteva denunciarlo.
0: È una bella medaglia che mi sono procurato nel corso dei miei 59 anni di giornalismo in tutta Italia centrale.
1: No, veramente, i salesiani sono numero uno per Macerata, sì. Perché io pure provengo da lì, quindi anch'io ho studiato lì con loro, è un ambiente
0: formativo, no?
1: Sì, veramente.
0: E ricordo che l'amico Ciaffi era presente in prima fila a Lauro Rossi qualche anno fa, quando è stato presentato il libro sulla vita di Dante Cecchi, che era stato il suo maestro al liceo classico. Dante Cecchi, avevamo presentato tra molti autori, tra cui io, e lui era stato lì commosso perché lui era una persona che onorava il passato, onorava i suoi maestri, e poi da maestro ha fatto molti allievi, c'era un animo dell'educatore, del tutor, e questo

0: bisogna ricordarlo, è un grande marcellatese, forse l'ultimo grande marcellatese che se ne va.
1: Che se ne va.
0: Mentre sullo scenario urla e grida e strepiti dal Consiglio Comunale.
1: Ecco.
0: Quindi una decadenza, ma è sempre così nella storia del mondo, è sempre così. Quando se ne vanno i grandi, lo scenario crolla all'improvviso, come
1: perdiamo un po' la bussola.
0: Sì.
1: Perdiamo un po' la bussola
0: da troppo tempo mi pare.
1: Ricordiamo appunto che domani alle ore 9 ci sarà l'ultimo saluto per il nostro carissimo Adriano Ciaffi. Ricordiamo che la funzione verrà celebrata alla chiesa di Santa Croce alle ore 9. E niente, Maurizio,
0: già da stasera si potrà visitare la salma esposta al Palazzo Comunale.
1: Sì, e ci stringiamo a tutta la famiglia.
0: Sì, certamente, alla moglie Ornella e ai quattro figli.
1: Sì. Maurizio, un'ultima domanda e poi dopo ti lascio andare ai tuoi impegni. Un tuo ricordo bello, toccante dell'onorevole Ciaffi?
0: Beh, veramente, l'ho detto prima, proprio l'ultimo, quando lui è venuto con il suo bastone accompagnato in auto, perché chiaramente l'attracco al centro storico è sempre difficile, a Lauro Rossi, dall'amica di sempre, Annarita, la professoressa Annarita Liverani, nipote di Giorgio Pagnanelli, che è grande direttore dell'ONU in Italia, di Annarita, era stato testimone di nozze, che proprio 50 anni fa all'Immacolata di Macerata, il 27 giugno 1976, Annarita e Paolo si erano sposati e lui era stato testimone di nozze con la figlia del grande Nazareno Gabrielli, Brandi Moschini, Isabella, e naturalmente Giorgio Pagnanelli è venuto per l'occasione dall'America. Lui ritornava a Macerata da New York ogni due anni, neppure a Natale, perché andava a Gianni Sport, ospite della famiglia Kennedy, però in quell'occasione, per la nozze dell'amatissima nipote, lui venne insieme a Ciaffi. Ci sono le foto di quei 50 anni fa, lì proprio all'Immacolata. È un grande ricordo. Lui venne e con il suo bastone si mise in prima fila, ascoltò con grande rigore. Lui era serio, una persona molto seria, che se stava in un posto ci stava veramente, non ci stava solo per posizione, per presenza politica o per fare o per procacciarsi voti.
1: Bene, Maurizio, ti ringrazio per essere stato nostro ospite, per aver ricordato appunto l'onorevole Ciaffi, per aver toccato insieme altri argomenti che riguardano la nostra città. E ti diamo l'appuntamento a questo punto per martedì prossimo, anche insieme a Nazareno.
0: Che salutiamo.
1: Spero di aver fatto le sue veci in modo eccellente.
0: Molto bene.
1: Grazie.
0: Molto precisa.
1: Mille, Maurizio. Sì. E appuntamento allora a martedì prossimo. Un abbraccione grande e un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
2: Radio Nuova, in blu.

Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

fatta come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare, l'amore è avere armi senza fare male.